peccati, loro mancanze. Ed egli disse a loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Wow! Quando leggevo questo versetto, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini. Non posso parlare per voi, ma posso parlare per me stesso e dire che questa è la mia tendenza. Ormai noi viviamo un momento nella storia quando tutti noi cerchiamo di giustificarci, no? Non è colpa mia, è colpa di mia mamma. È colpa di mio padre perché mi ha picchiato, è colpa di quello, è colpa della polizia, è colpa del governo. E quando leggevo questo ho detto: ma Signore, allora forse c'è ancora tanto farisei dentro di me, no? Perché io tante volte, anche con mia moglie, no? Noi marito e moglie siamo bravi, no? È colpa tua perché tu hai fatto così, no? Se tu non avessi sbattuto quella porta, allora l'acqua non si sarebbe caduta, no? Non vogliamo mai prendere la propria colpa per le nostre peccati e mancanze. Vogliamo dare la colpa agli altri, vogliamo giustificarci davanti agli uomini e farci apparire davanti agli uomini. E i farisei, questa era una caratteristica della loro vita, volevano essere giustificati davanti agli uomini, volevano apparire agli altri come pii, come religiosi, come uomini santi. Ma Gesù dice: ma Dio conosce i vostri cuori. Voi potete prendere in giro la gente qui, voi potete prendere in giro le persone che vi circondano, ma Dio conosce i vostri cuori. E Dio conosce i nostri cuori. E Gesù dice: ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Pensiamo un attimo, cosa sono le cose stimate in questo mondo? Chi non conosce il Signore cosa stima? Edoardo dice il denaro, la grana, posizione, fama, ricchezza, magari il calcio, no? Anche in America viene dedicato molto tempo allo sport, anche nella televisione, ma qui in Italia il culto del calcio, no? No? Noi dopo questo culto andremo a casa, mangeremo, e se tu accendi la televisione, no? Su 10 canali, 8 hanno tutti i predicatori del calcio. E quello ha sbagliato, no? Questi qua, no, c'è il pannello dei giudici, a volte mi somigliano credenti, no? Magari dopo c'è il pannello, che, ah, il pastore è sbagliato in questo, quello non ha suonato bene, quello sul secondo canto ha suonato la musica del primo canto, no? E quello come ha pregato, e a belle le annunce non mi è piaciuto come l'ha fatto, no? E a volte possiamo essere come questi pannelli del calcio, no? A giudicare. Ma è una cosa essere lì nel campo. Avete mai giocato il calcio? È facile guardare sulla televisione della tribuna e dire: ma perché non ha passato? Quello era aperto davanti alla porta, no? È facile, no? Ma quando tu sei nel campo, anch'io ho fatto così. Ah, guarda, così facile, no? Ma quando tu sei lì nel campo e la palla viene da te e ci sono quattro attaccanti che ti vengono addosso, non è così facile. Ti viene la paura, il nervosismo, e perdi la palla e tu dici: Craig, sei cretino, hai perso la palla. Ma in questo mondo abbiamo tante cose che sono grandemente stimate e Gesù fa un'affermazione molto forte, no? Le cose che gli uomini stimano sono brutti davanti a Dio? Sono un'abominazione. Voi sapete cos'è un'abominazione? Un'abominazione è la cosa più schifosa, orrenda, più repulsiva. Dio dice nel Vecchio Testamento: se un uomo si corica con un altro uomo, cosa abominevole davanti all'Eterno. Io l'altro giorno giravo i canali per vedere un po' cosa c'era sulla televisione
E c'era questo telegiornale, cioè non telegiornale, telenovelle, si dice, telefilm americani, sai che la serie ogni settimana c'è una cosa. E in questa cosa c'erano questi gay, due uomini che si baciavano. Cosa abominevole, io ho detto, mamma mia, ma il mondo cosa, no? Noi dobbiamo stare attenti, io non sono legalista, dobbiamo tutti buttare via la televisione, ma noi genitori dobbiamo stare molto attenti. Cosa vedono i nostri figli? Cosa vediamo noi? Questo non è un programma che io guardo mai, stavo girando i canali, però 5 minuti ho guardato questo programma e ho detto, ma cosa abominevole. Eppure, gli americani, i miei paesani, spendono milioni di dollari per mettere questo programma in onda, per pagare gli attori, per pagare pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa grandemente stimato, no? Ormai viviamo nel mondo, bisogna essere aperti, bisogna avere la mente aperta, bisogna accettare le persone come sono. Ma noi amiamo tutte le persone, anche omosessuali, ma non possiamo amare questo peccato, perché per Dio è una cosa abominevole. E tante volte, secondo me, noi credenti dovremmo farci un check, no? Un controllo, di vedere se il nostro cuore non siamo stati risucchiati in questa mentalità del mondo, no? Che, ah, se posso avere quell'orologio, se posso avere quella macchina, se posso avere questa cosa, cosa abominevole davanti a Dio. Noi critichiamo magari gli Hindu in India, guarda quelli, si inchinano davanti ai topi, si inchinano davanti ai serpenti. Ma noi americani o italiani, quante volte noi ci inchiniamo davanti una macchina, un vestito, un gioiello? E non dico che non puoi avere un orologio o qualche cosa, però qualsiasi cosa, mi sembra Brent ha parlato del fatto che qualsiasi cosa che prende il posto del Signore nel nostro cuore è un idolo. È abominevole davanti a Dio quanto è quel topo e quel serpente che pregano gli Hindù. C'era quella pubblicità, non so, un po' di tempo fa, quella della Braille, no? Che la donna va lì e c'è quell'uomo, sembra un albergo, no? E c'ha, non mi ricordo esattamente come andava, ma c'era questo tipo, un albergo, e c'era questo qua, l'inferno o il paradiso? Avete visto quello? E quello, in poche parole, dicevo, se mi dai il tuo orologio Braille, puoi andare in paradiso, no? E questa donna cosa fa? Avete visto? Solo io ho visto questa cosa. Lei dice, no, io ci tengo il Braille e vado all'inferno. Ahi! È un grande commento sulla nostra società. Questa sarebbe una pubblicità tipo un barzelletto, un scherzo, no? Però c'è tanta realtà in questo. Quante persone per un Braille di un tipo o un altro vendono proprio la propria anima? Sicuramente non possiamo comprare il paradiso con un orologio. Ma anche noi credenti tante volte possiamo cadere in questa mentalità di schiei, no? Di stimare le cose che magari per Dio sono abominevoli e di mettere tanto peso e tanto apprezzamento sulle cose che Dio dichiara per me, quella cosa ha zero valore, a meno di zero valore. Secondo voi cose sono le cose che sono stimate per Dio? Cosa sono le cose su questa terra che Dio stima tanto? Umiltà? Gli uomini, le anime dei uomini. Dio ha messo un valore così alto sulla nostra anima che ha mandato il proprio figlio. Quindi Dio ha altamente stimato la tua vita. No, stimare cosa vuol dire? Tu metti un prezzo su quella cosa, tu metti un valore su una cosa. E purtroppo anche noi credenti possiamo cadere nella trappola dei farisei di mettere una stima, un valore su cose che per Dio non valgono niente. E possiamo sprecare tanto tempo e energia a ottenere quelle cose. E sono convinto che voi come me poi abbiamo trovato il vuoto in quelle cose. Mi ricordo prima che io dovevo andare in India, quando ero nella tenda di Cristo Risposta, eravamo nella città di Nashville,
che è molto famoso per la musica, avete sentito Nashville, no? E c'era questo fratello, un chitarrista, avevo due o tre chitarre per in vendita. E c'era questa chitarra Gibson, era un Gibson che hanno fatto solo un anno, era un'edizione speciale. E se potete credere, questo aveva i pick-up, voi sapete cosa sono i pick-up, è quello che riceve il suono delle corde, placcati in oro. E come questo fratello aveva tanto bisogno di soldi, lui stava svendendo questa chitarra a un prezzo quasi da rubare. E io volevo quella chitarra. Era così bello. Era tutto questo legno marrone, si vedeva la venatura del legno, queste cose di oro, anche i chiavi, si dice Enzo, per girare le corde erano placcati in oro. Tutto il ferramento era placcato in oro su questa chitarra. E il mio cuore bramava con la chitarra. Purtroppo io non avevo soldi, ma io dovevo avere quella chitarra. Io ero convinto, mamma mia, se potrei avere quella chitarra, perché suonava così bene, mi ha fatto provare il fratello, ho detto, mamma mia, mi fa sembrare proprio bravo questa chitarra. E io dovevo averlo. Quindi non avevo soldi, ho chiamato mia mamma a Seattle. Mamma, vendi la mia moto. Avevo una moto. Vendi la mia moto, mandami $500. Io ho detto, dai, prestami i soldi, poi vendi la moto e quando lo vendi prendi i soldi. Quindi lei ha provato di spedirmi questi $500 con Western Union. E qualcosa è andato storto, non è arrivato i soldi. E io ho chiamato, mamma, mi hai mandato i soldi, ma dove sono i soldi? Era proprio nella carne, preso da questa cosa. E non lo so, ma torni là e mandi quei soldi. Cioè già il Signore mi stava mettendo questi stop davanti, no? No, Craig, non è per te questa cosa. Non perché Dio vuole trattenere da noi le cose. Allora, io non ero guidato, lo Spirito non mi ha detto di comprare quella chitarra. La mia carne sì. Ah, se posso avere quella chitarra sono contento. Tutti vedranno la mia chitarra e diranno, oh Craig, che bella chitarra. Come se l'ho fatto io. Quindi mandami quei soldi. Quindi dopo tante prove, mi sembra due o tre tentati abbiamo fatto, finalmente erano arrivati questi soldi. Quindi ho pagato il fratello, ho preso il mio idolo nelle mani e poi siamo traslocati in Florida, nella città di Jacksonville, e dopo alcune settimane dovevamo tornare tutto il gruppo in El Paso, Texas per Natale, per passare le feste là. E quindi ho lasciato la mia chitarra lì in Florida e sono andato al passo, cercherò di abbreviare questa storia. E mentre era tempo di Natale, che io ero tornato a casa mia a stare con la mia mamma, lei che aveva il cancro, che sembrava che era in via di guarigione, ha peggiorato in quel periodo. Il cancro che aveva nei polmoni stava migliorando, ma a Natale hanno scoperto che lei aveva anche nel cervello. E quindi ho chiamato i fratelli nella tenda e ho detto, guardi, io non posso tornare, devo stare qui con la mia mamma a curare lei, perché è giusto davanti a Dio che un credente cura la propria famiglia. E quindi sono rimasto con mia mamma fino al giorno in cui è morto, a marzo dell'87. Poi sono tornato alla tenda e nell'autunno dell'87 noi siamo partiti per l'India, dove per alcuni mesi ho suonato con la chitarra, ma dentro il mio cuore io sapevo che non era il Signore quella cosa. E dopo che siamo stati 6 mesi in India, come non potevamo comprare i mezzi lì in India, il responsabile della nostra missione ha detto, noi andremo in Italia a comprare i mezzi lì e dopo che ci siamo preparati torneremo in India. Quindi siamo stati, dovevamo andare alcuni mesi in Italia, siamo rimasti un anno in Italia e così sapete come sono finito qui nel vostro paese. Puro caso, puro caso. Quella
chitarra l'ho messo magazzinato lì in India, e voi sapete, un paese tropicale, tanta umidità. Io sono tornato dopo un anno in Italia e con la chitarra ho trovato tutto ammuffito, tutto l'oro corroso, tutto verde, il manico della chitarra era tutto storto. E alla fine ho detto: Signore, tu non hai mai voluto che io abbia avuto questa chitarra non mi ha dato nessuna felicità, nessuna soddisfazione, è stato un idolo davanti a te, io mi rovedo, no? E l'ho venduto, via da me. Ma era una cosa altamente stimata da me, è un idolo che era nel mio cuore, e Signore, dovevo portarlo nella polvere per farmi vedere Craig. Questa è una cosa che ha preso il posto di me nella tua vita. Versetto 16. La legge e i profeti arriveranno fino a Giovanni, da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Ma è più facile che passi nel cielo e la terra piuttosto che cadi un solo apice della legge. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un altro commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Potrebbe sembrare un po' strano che Gesù fa queste, no, brevi cose su soggetti molto controversi. E magari un giorno parleremo del matrimonio, il discorso del divorzio e tutto quanto. Ma io credo che Gesù ha fatto... Nel pugile c'è il gancio, no, che viene da lì, poi c'è quello di potenza, e poi c'è il tipo pa, pa, pa, i piccoli picchi, non so come si dice in italiano, ma un po' Gesù con questi farisei, credo che questi, no, tipo, lui ha fatto ta ta ta, questi sono i vostri peccati, voi stimate le cose che sono abominevoli, voi avete fatto un idolo del denaro. Voi avete ammorbidito e accomodato la vostra religione a quello che voi volete, no? Ma Gesù dice che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Il cristianesimo non è una cosa che modelliamo a modo nostro, come facevano questi farisei. Quello che li andava, va bene, quello che non li andava, quelli versetti li si scordavano, si mettevano... accantonato. E poi un altro peccato dei farisei era di mandare la propria moglie via. Gesù ha detto che se non per adulterio non c'è divorzio fra due che dichiarano di essere credenti, non esiste. Io non posso divorziare Silvana perché non mi va, perché lei non è più bella, perché adesso, questa mattina mi ha detto che stanno arrivando i capelli grigi, i primi. Io ce l'ho già da tanto tempo. Ma in altri passi nel Vangelo i farisei, gli ebrei avevano torcigliato la parola di Dio finché, no? Finché come i musulmani, un uomo poteva basta dire ti divorzio, ti divorzio, ti divorzio. Solo così tre volte ti dico ti divorzio, è finito. E la povera donna non aveva nessun diritto. Loro mandavano via la propria moglie, ah guarda quella giovancella. E purtroppo noi viviamo in una cultura, dobbiamo stare attenti, fratelli, che non veniamo risucchiati, no? Che anche noi credenti cominciamo a lasciare sani principi, a correre indietro i modi di questo mondo, no? Purtroppo devo dire, nel mio paese, anche nella chiesa evangelica, il divorzio è epidemico. E mi dispiace, mi vergogno di dirlo. Mi vergogno di dire che nelle chiese evangeliche il divorzio è quasi uguale a quello nel mondo. Perché talmente tanto questa mentalità nel mondo è si è infiltrato nelle chiese. Ah, se non ti... Come, no, come i cendini, e viviamo in un mondo che usa e getta, no? Abbiamo adesso marito e moglie usa e getta, abbiamo figli usa e getta. Ma Gesù dice, guarda che voi, i vostri modi cambiano, ma la parola di Dio non cambia neanche una virgola. Questa parola apice, cosa vuol dire? Ma vuol dire un puntino nella lingua. Era il segno più piccolo nella lingua ebraica, questa parola nell'originale. Una virgoletta, un puntino.
neanche una parola, Gesù dice. Gesù dice, non solo le parole non passeranno, ma neanche un puntino passerà davanti al Signore. E viviamo in tempi quando, ma Craig, tu sei troppo severo. Tu parli di omosessuale così, ma l'omosessualità è un peccato come l'adulterio è un peccato, come rubare è un peccato.

Lazzaro viene nominato. Scopriamo che questo uomo povero, malato, mendicante, si chiamava Lazzaro. Lazzaro vuol dire Dio è mio aiuto. Ma l'uomo ricco non viene neanche una volta menzionato il suo nome. E in Proverbi è scritto che il malvagio sarà cancellato anche il ricordo di lui sulla terra. E perciò il Signore neanche il suo nome è messo. Non dobbiamo vedere questo versetto che uno è salvato perché è povero e quindi entriamo in questo culto di Madre Teresa che dobbiamo avere stracci, che non dobbiamo... C'è tanta idolatria di questa donna, ma sapete una cosa? Il suo loro avevano miliardi in banca, le sorelle di carità, e lasciavano la gente soffrire nel loro posto lì a Calcutta, perché avevo questo culto della sofferenza, questo culto del ma devono stare poveri e devono stare male perché sono beati. Non è quello che il Signore sta dicendo. Sicuramente Lazzaro era un credente in Dio e questo uomo ovviamente non era un credente. Come so queste cose? Dal loro comportamento. La parola ci dice che Lazzaro ogni giorno era lì e lui solo di avere le briciole del tavolo del padrone lo saziava, ma vediamo la storia che l'uomo ricco non dava neanche le briciole. Magari Lazzaro doveva un po' gattonare fino alla mondizia e mangiare quello che poteva. I cani venivano. Non è terribile questo? Persone che soffrono, persone che magari ci stanno vicino e noi li passiamo come l'uomo ricco. Sì, in questa storia non vediamo che il ricco, io non credo in Gesù o non credo in Dio, non viene detto queste cose, ma già dal suo comportamento, dalla sua vita dimostrava di essere un non credente. E Lazzaro invece ovviamente era uno che credeva in Dio, perché viene salvato e noi siamo salvati solo perché crediamo nel Signore. E questo uomo fa una richiesta in versetto 5, versetto 24. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbia pietà di me, manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro similmente i male. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono. Così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverti severamente e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Qui in versetto 28 la parola avverte severamente è testimoniare. Manda Lazzaro a testimoniare i miei fratelli, perché questo uomo sapeva che Lazzaro era un credente. Questo uomo magari fingeva di essere credente perché in Israele tutti erano credenti. Si dice, come in Italia siamo tutti cristiani e come in America siamo tutti cristiani, si dice, ma poi con i fatti si vede che non è così, perché un vero credente dimostra nel modo in cui vive. E quindi questo uomo fa questa richiesta: almeno manda Lazzaro a testimoniare i miei fratelli che loro non vengono in questo posto terribile. Ma Abramo, in versetto 29, rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Abramo era un uomo ricco nella sua vita, eppure lui è salvato. Quindi questa storia non ci insegna che uno non può essere ricco e essere un credente. Ma come usa quelle ricchezze? Abramo aveva tanti servi, tanti figli. Abramo era una benedizione per tutti quelli che lo circondavano. Questo uomo era egoista, non si importava di nessuno ma se stesso.

0: E Abramo rispose a Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello disse, no, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro, si ravvedranno. E purtroppo tanti credenti nel mondo evangelico, anche qui in Italia, fanno questo stesso errore. Ah, se noi avremo una riunione di potenza, no? Chiedo il castello, si ricorda questo, no? Potenza, no? Se noi facciamo una campagna evangelistica, portiamo un grande guaritore dagli Stati Uniti e dal Sud America e la gente vedrà una guarigione e si converteranno. Giusto? Molti credenti ragionano così. Sbagliato, secondo la parola di Dio. Allora egli disse, se non ascoltano Mosè i profeti, non crederanno neppure se uno è risuscitato dai morti. Questa è una dichiarazione molto forte. E dovremo coglierlo bene, no? I guarigioni e le potenti manifestazioni dello Spirito Santo possono incuriosirmi, che magari i guarigioni, i potenti operazioni possono magari portare le persone, ma poi devono ascoltare la parola di Dio. È attraverso la parola di Dio che ci siamo convertiti. E la parola di Dio, noi sottovalutiamo, secondo me, nel mondo evangelico troppo la parola del Signore. Non rendiamo conto la potenza che c'è in questo libro. Io ho detto, quando abbiamo fatto la scuola ministeriale, anche con i fratelli responsabili, se tu devi predicare qualche volta un mercoledì o venerdì perché alcuni si spaventano, sono timidi, ho detto, guarda, puoi venire nel pulpito e leggere la parola di Dio per 40 minuti. E posso assicurarti che Dio opererà e le persone saranno toccate, perché la parola di Dio è vivente e potente. La parola di Dio è capace di trasformare la nostra vita. Non dobbiamo sottovalutare, non dobbiamo avere una cultura, ah, io vado in quella chiesa perché le mie emozioni vengono ravvivate. Una sorella che una volta frequentava questa chiesa, che veniva da Padova, diversi anni fa, lei veniva qui per circa un anno, poi lei un po' voleva seguire questi movimenti dei segni prodigi, no? Che viene il guaritore, e ha detto, guarda sorella, questo non è quello che siamo noi, Dio ti benedica. E lei mi disse, sai, ci piace questa chiesa, si balla, si grida, si fa tanta festa, in poche parole. Mi ha detto, va bene, se a te piace questo stile, Dio ti benedica. Io non sono un grande ballatore, ma comunque io sono fatto così, oggi sono fatto in un altro modo. Non critico neanche. Però lei mi disse una cosa, però non abbiamo la parola. Quando lei mi ha detto così, ho detto, come? Una chiesa cristiana? Lei mi ha detto questo, no? Io non ho detto in quella chiesa non c'è la parola, lei, membro di quella comunità, me l'ha detto. Manca la parola. Ah, a Montebelluna veramente stavamo crescendo nella parola, nel Signore, a conoscere le cose di Dio. Ma qui, sai, facciamo festa, ma poi, no? E non dobbiamo sottovalutare la potenza della parola di Dio nella nostra vita. Qui Abramo è guidato dallo Spirito Santo, perché Gesù ha raccontato questa storia, disse che loro non crederanno, se loro non credono la parola di Dio, non crederanno neanche se uno risuscita dai morti. È difficile vedere questo. Però se non siamo ancora convinti, basta che tu vai a guardare la storia di un altro Lazzaro, no? Conoscete, tutti noi conosciamo l'altro Lazzaro, il fratello di Maria e di Marta, che Gesù dopo 3 giorni risuscitò dai morti, no? Cosa è scritto nel Vangelo? Che i farisei volevano fare con Lazzaro dopo la sua resurrezione? Volevano ammazzarlo. Non era un'assurdità? Non era, cioè, proprio accecati totale, no? uccidiamo Lazzaro, perché questa testimonianza si sta spandendo. Ma loro lo ammazzano, Gesù, alzati! Ammazziamo di alzati di nuovo! Non avevano capito. Loro avevano davanti la resurrezione della vita, avevano davanti Dio Onnipotente e non hanno creduto. Non hanno creduto neanche attraverso la resurrezione di Lazzaro. Noi siamo chiamati di proclamare la parola di Dio. Tu vai di una persona a leggerle qualche versetto e dice, non predichiamo la Calvary Chapel, il nostro movimento, il nostro partito politico. Predicate la parola di Dio e vedrete frutti. E io ho sentito tanti di voi e non è merito per niente mio. Ma tanti di voi siete venuti da me e mi avete detto, abbiamo imparato più in 6 mesi in questa comunità che 6 anni da qualche altra parte. E sicuramente non è merito mio, questo è il metodo di Calvary Chapel, noi predichiamo la parola versetto per versetto come lo Spirito ha ispirato la sua parola. E qualsiasi di voi potrebbe fare questo. Non ci vuole grande carisma o grandi talenti, di semplicemente insegnare la parola come Dio lo ha dato. Al nostro orgoglio non piace questo, no? Sapete perché? Perché noi vogliamo che la gente loda noi. Oh, crei come sei carismatico, e come sei un uomo di miracoli, e come sei eloquente, come parli, e come racconti, e fai. Invece questo metodo, io non sono niente, è la parola del Signore che opera nelle vostre vite. È un'opera molto lenta, ma è un'opera sicura. Non come la tartaruga e il coniglio, voi avete queste storie di bambini, no? Non c'è in Italia. Che dovevano fare questa gara la tartaruga e il coniglio. Avete o non avete? Ah, avete, ok. E quindi tutti, oh, tartaruga. Tutti le scommesse erano sul coniglio, no? Il coniglio corre molto veloce, no? Ma il coniglio era orgoglioso. Lui correva, ma guarda il coniglio a chilometri indietro, posso anche stare qui a dormire. Mentre lui dormiva, voi sapete la storia, no? La tartaruga piano piano, passo per passo, ha superato e ha vinto. E io ho visto nella mia vita questo frutto della parola del Signore, no? Come la tartaruga, no? Passo per passo, la parola va dentro, la parola ci fa maturare, ci fortifica e ci fa crescere nella via del Signore. Noi crediamo nei potenti operazioni e li vogliamo anche vedere. E chi è stato al castello, il Signore ha operato miracoli. Ci sono stati guarigioni. E la cosa bella è che nessuno neppure ha imposto le mani sulle persone che sono stati guariti. Sono stati guariti durante la lode, durante la parola di Dio. Durante la riunione erano seduti lì, si sono alzati guariti. Quindi nessuno, io ho pregato per la sorella e lei, boom, la potenza, è stata guarita. Possiamo dire al Signore, ha toccato la sorella. Gesù ha toccato la sorella. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per le tue misericordie che sono nuove anche questa mattina per ognuno di noi. La tua compassione e il tuo braccio di amore, Signore, è qui per ognuno di noi, Signore. Signore, darci la forza di camminare in modo degno di te. Fai che possiamo noi stimare le cose che tu stimi. Che possiamo tenere in abominazione quelle cose che tu tieni in abominazione. Fai di noi un popolo diverso, differente, Signore, da questo mondo e i modi di questo mondo. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei fedele. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: filistei si radunarono e vennero ad accamparsi di fronte ad Israele. Quando Saul vide quegli imponenti schieramenti, fu preso da una paura folle. Tentò di consultare l'Eterno sul da farsi, ma il Signore non gli diede risposta in nessun modo. Disperato, si rivolse infine ai suoi servi e disse: «Ditemi dove potrò trovare una donna che sappia evocare gli spiriti, e andrò a consultarla». Nei primi anni del suo regno, quando serviva ancora fedelmente il Signore, Saul aveva fatto cacciare dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Fin dai tempi di Mosè, infatti, il Signore aveva ordinato che in tutto Israele non vi doveva essere alcun evocatore di spiriti o indovino. Nell'Antico Testamento è scritto: «Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. E se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di tra il suo popolo. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, o Israele, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni da davanti a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, l'Iddio tuo, perché quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto a pronosticatori e a indovini, ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti». Una donna che esercitava la negromanzia era tuttavia sfuggita alle ricerche di Saul quando questi aveva fatto ripulire il paese e si teneva nascosta a Endor. Non appena il re ne fu informato dai suoi servi, si travestì in modo da non essere riconosciuto e partì in compagnia di due uomini fidati. Arrivarono alla casa dell'indovina nel cuor della notte. «Ti prego», le disse Saul, «ho bisogno di conoscerla a venire, perciò fammi salire lo spirito che ti dirò». In un primo tempo la donna ebbe paura. «Ma tu sai che Saul ha perseguitato gli indovini e gli evocatori di spiriti?» disse. «Perché allora vuoi tendermi un tranello? Vuoi farmi morire?» Ma Saul la rassicurò con un giuramento: «Com'è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo». «Con quale spirito vuoi parlare?» gli chiese allora la donna, e Saul a lei: «Fammi salire Samuele». Nel vedere Samuele la donna fu presa da spavento e gridò: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» «Non temere», le rispose il re. «Piuttosto, che cosa vedi?»
1: «Vedo un essere sovrumano che esce da sottoterra».
0: «Che aspetto ha?»
1: «È un vecchio, avvolto in un mantello».
0: Convinto ormai che si trattasse di Samuele, Saul si chinò con la faccia a terra e gli disse: «Mi trovo in grosse difficoltà. I filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Non vuole più rispondermi. Ho deciso perciò di chiamarti per sapere ciò che devo fare».
1: «Perché sei venuto a consultare me?» gli rispose Samuele.
0: «Il Signore ormai si è ritirato da te ed è divenuto tuo avversario. Tu sai quello che ti accadrà, perché ti era stato annunciato per mio mezzo. L'Eterno ti strapperà il regno e lo darà a Davide, perché ti sei rifiutato di ubbidire alla sua voce. Domani Israele sarà sconfitto dai filistei e tu e i tuoi figli sarete con me, morti». Saul, già indebolito per non aver toccato cibo né quella notte né il giorno prima, a quelle parole cadde a terra tramortito dallo spavento. L'indovina, vedendolo in quelle condizioni, si offrì di preparargli del cibo perché potesse prendere forza per il viaggio. Saul dapprima rifiutò, ma finì col cedere alle insistenze della donna e dei due servi. Dopo essersi rifocillati, Saul e i suoi due compagni ripartirono quella notte stessa.

Davide e i suoi uomini facevano anch'essi parte dell'esercito filisteo che si preparava a combattere contro Israele. Il re Achis li aveva destinati alla retroguardia. Un certo malcontento serpeggiava però tra i principi filistei, che cominciarono a mormorare: «Che fanno qui questi ebrei?» Il re Achis aveva molta stima di Davide e ne prese le difese. «Ma questo è Davide, è stato al mio servizio per molto tempo e non ho mai avuto nulla da ridire sul suo comportamento». Ma i principi insistettero affinché Davide e i suoi uomini fossero rimandati indietro, perché temevano un loro tradimento in battaglia. «Non si tratta forse di quel Davide di cui si cantava «Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000»?» dissero al re. Achis si decise a chiamare Davide e gli disse: «So che tu sei un uomo retto e sarei molto lieto di averti con me in questa battaglia, ma tu non piaci ai principi. Ritornatene perciò in pace a Ziklag». «Ma che ho mai fatto perché io debba tornare indietro?» domandò Davide. E il re lo esortò di nuovo ad andarsene. Allora Davide e i suoi presero la via del ritorno e furono così sottratti ad una situazione difficile. Giunti a Ziklag trovarono una brutta sorpresa. Durante la loro assenza gli Amalechiti avevano assalito la città e, dopo averla saccheggiata, l'avevano data alle fiamme. Non avevano ucciso nessuno, ma tutte le persone che si trovavano nella città erano state condotte via prigioniere. Si trattava per lo più delle mogli e dei figli dei seguaci di Davide, e anche la sua stessa famiglia era stata portata via. Davide ne fu molto amareggiato, e anche la sua gente, che voleva addirittura scagliarsi contro di lui e lapidarlo. Davide sapeva però dove trovare la forza e cercò la presenza dell'Eterno, del suo Dio. Chiamò Abiatar il sacerdote e consultò l'Eterno per sapere se doveva inseguire gli Amalechiti o no, e in caso affermativo se li avrebbe raggiunti. Il Signore rispose che dovevano andare. Allora partirono, ma soltanto in 400, perché 200 uomini, già molto stanchi, non erano in grado di affrontare i disagi di un lungo inseguimento. L'uomo fu condotto alla presenza di Davide, che prima di tutto gli fece portare del cibo e delle bevande perché prendesse forza. Quando lo straniero si fu rifocillato, domandò: «Chi sei e di dove vieni?» «Sono un giovane egiziano, servo degli Amalechiti che hanno appena incendiato la città di Ziklag». «Sei disposto a condurmi al loro accampamento?» gli chiese Davide. «Se mi prometti che non mi ucciderai e non mi ridarai nelle mani dei miei padroni, lo farò». L'egiziano guidò Davide e di suoi fino al campo degli Amalechiti, i quali stavano festeggiando la razzia che avevano fatta, mangiando, bevendo e danzando. Gli uomini di Davide si gettarono loro addosso all'improvviso ed ebbero una facile vittoria. Liberati i prigionieri, trovarono con gioia che non ne mancava nemmeno uno. Recuperarono tutto ciò che gli Amalechiti avevano rubato e presero anche moltissimi capi di bestiame. Infine tornarono alla loro città, dove trovarono ad attenderli i 200 uomini che non avevano potuto accompagnarli in guerra. Tra i seguaci di Davide c'erano alcuni uomini malvagi ed egoisti che non volevano condividere il bottino riportato con quelli che erano rimasti indietro. Ma Davide mise fine ad ogni diverbio dicendo: «Non agite in questo modo, fratelli, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. Egli ci ha protetti dando in nostro potere la banda di predoni che ci aveva spogliati di tutto». Poi soggiunse: «La parte di colui che è sceso in battaglia dovrà essere uguale a quella di colui che è rimasto col bagaglio. Si fanno parti uguali». E questa disposizione divenne in seguito una legge in tutto Israele. Dal bottino Davide prese anche dei doni che mandò a tutti coloro che lo avevano aiutato durante le numerose fughe e peregrinazioni del suo esilio. Saul e il suo esercito si erano accampati sul monte Gilboa. Quando venne l'attacco dei Filistei, gli Israeliti non seppero far loro fronte e fuggirono disordinatamente. Tre dei figli di Saul furono raggiunti e uccisi, tra i quali il bravo e nobile Jonathan. Saul era stato ferito e, vedendosi ormai perduto, chiese al suo scudiero di ucciderlo, ma l'uomo non ebbe il coraggio di farlo. Allora il re stesso si gettò sulla propria spada per darsi la morte. A questa vista, il fedele servitore volle seguire la sorte del suo signore e imitò il suo gesto. Di fronte all'irreparabile sconfitta, gli israeliti finirono di disperdersi e la loro principale preoccupazione fu quella di mettersi in salvo il più presto possibile dalla furia nemica. Il giorno seguente i Filistei rinvennero i cadaveri di Saul e dei suoi figli sul campo di battaglia, tagliarono la testa al re e lo spogliarono delle sue armi, poi sparsero la notizia della sua morte in tutte le terre dei Filistei.
Le armi di Saul furono collocate nel tempio di Astarte e il suo cadavere fu appeso con quello dei figli alle mura di Beth-shan. Quando gli abitanti di Jabes furono informati della sorte di Saul, radunarono immediatamente alcuni uomini valorosi e li inviarono a Beth-shan. Il gruppo di animosi raggiunse la città col favor della notte e riuscì ad impadronirsi delle spoglie mortali di Saul e dei suoi figli. I cadaveri furono portati a Jabes e bruciati. Le ossa rimaste vennero sepolte. Evidentemente gli uomini di Jabes non avevano dimenticato che Saul, agli inizi del suo regno, aveva combattuto per loro liberandoli dalla ferocia degli Ammoniti. A 3 giorni dalla morte di Saul, un uomo dalle vesti stracciate e col capo cosparso di polvere in segno di lutto si presentò a Davide e si gettò ai suoi piedi. «Chi sei e da dove vieni?» gli chiese Davide. «Sono un amalechita fuggito dal campo di Israele. Com'è andata la battaglia?» E l'uomo spiegò che gli israeliti erano stati dispersi e che molti erano rimasti uccisi sul campo. «Anche Saul e Jonathan sono morti.» «Come fai a sapere che sono morti?» domandò Davide. «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa», raccontò il giovane, «e vidi Saul che si appoggiava alla sua lancia. Quando si accorse di me mi chiamò e mi chiese di finirlo. Io allora, vedendo che non sarebbe comunque sopravvissuto, l'ho ucciso e ho preso il suo diadema e il suo bracciale per portarli a te.» Davide fu assai attristato da quelle notizie. Si stracciò le vesti in segno di lutto, pianse e digiunò per il dolore che la morte di Saul e Jonathan gli procurava. All'uomo che era venuto ad informarlo disse: «Come mai non hai avuto paura di stendere la mano per uccidere l'unto dell'Eterno?» Poi fece avvicinare uno dei suoi soldati e gli ordinò di uccidere il giovane che aveva osato macchiarsi di un tale delitto. In seguito Davide compose una bella elegia che lodava il valore di Saul e Jonathan e ne piangeva la scomparsa.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici, è Giuseppe al microfono che come sempre vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Sia dall'ascolto appunto del programma Verità Cristiana.

Se ci seguite regolarmente in questi brevi programmi, stiamo esaminando alcuni problemi dell'uomo d'oggi e cercare di vedere insieme alcune risposte alla luce della parola di Dio, la Sacra Bibbia. Vorrei ripetere che se siete interessati a quanto diciamo, se desiderate saperne oltre, prendete nota dell'indirizzo che verrà dato alla fine e scriveteci due parole. Vi aiuteremo per quanto ci sarà possibile, indicando la via alla conoscenza di Gesù. Abbiamo affrontato vari problemi sociali ultimamente e fra questi oggi vorrei anche parlare di politica. Di solito è difficile da seguire, non è vero? Certamente, pensando al numero dei partiti in Italia, la politica è un vero problema. Qualcuno ha detto che fare politica è un po' come andare sui pattini a rotelle. In parte vai dove vuoi andare tu, in parte vai dove le ruote ti portano. Nella parola di Dio leggiamo che il governo è stabilito da Dio per incoraggiare il bene e per punire coloro che fanno il male. In quanto tale compito spetta alle autorità pubbliche, siamo incoraggiati a sottometterci alle autorità, perché non c'è autorità se non da Dio. Anche Gesù, di fronte al governatore Pilato, il quale diceva che aveva autorità di liberarlo, disse che lui non ne avrebbe alcuna se non gli fosse data da Dio. Ad altri ancora che volevano prenderlo in inganno, Gesù disse la famosa frase: «Date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare», per indicare che l'uomo ha dei doveri verso Dio e verso la società. Questo vuol dire che bisogna rispettare e ubbidire le leggi dello Stato, e il non farlo significa disonorare Dio. Forse penserete che parlo duro, amici, ma pensate un po' quando andate a comprare qualcosa al negozio. Avete mai notato la scadenza nel pacchetto? Questa è la cosa che mia moglie guarda come prima cosa quando compra delle scatole. Sembra nulla, eppure tanta gente sarà pure morta nel passato. E il governo, per mezzo delle sue leggi, non fa che salvaguardare il bene comune ed è lì per aiutare anche te. Questo non vuol dire che il governo non avrà colpe o che non sbaglierà mai. È fatto di uomini fallibili. Fu il primo ministro inglese Winston Churchill che disse: «L'abilità della politica consiste nel prevedere cosa succederà domani, la settimana prossima, il mese prossimo e l'anno prossimo». E poi l'abilità di spiegare perché non è successo. La politica avrà sempre i suoi discorsi fallaci, ma questo non diminuisce il nostro impegno di essere cittadini onesti. Ricordiamo sempre inoltre che al di sopra delle leggi del governo vi è un Dio al quale tu ed io siamo personalmente responsabili. Certe leggi del governo possono addirittura incoraggiare il male, come l'aborto o la licenza sessuale, ma ciò che è moralmente sbagliato non può essere politicamente giusto. Gli apostoli dovettero disubbidire ai capi allorché veniva vietato loro di predicare l'Evangelo e dissero: bisogna ubbidire a Dio anziché all'uomo. Ma se noi anzitutto accettiamo il governo di Dio nella nostra vita, pregheremo come anche Dio ci ordina per coloro in autorità, e che Dio ci aiuti come individui, come famiglie, come città e come nazione. Bene amici, fra poco parleremo anche di un altro problema importante, la disoccupazione, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone dal complesso Alba Nuova che si intitola Città Nuova, che guarda la Nuova Gerusalemme, dove certamente la politica di Dio farà e avrà successo. Ascoltiamo questa canzone.

Abbiamo parlato dei vari giganti della società, quei problemi enormi di oggi, e senz'altro anche quello di cui vi parlo adesso appartiene a questa categoria, la disoccupazione. Anche fra voi ascoltatori alcuni saranno senza lavoro e pieni di preoccupazioni per come tirare avanti la vita. Nella storia dell'umanità ci sono sempre stati periodi più o meno tristi di simili situazioni. Nel parlare della disoccupazione bisogna cominciare dall'inizio, cioè che il lavoro è un dono di Dio. Contrariamente a quello che molti pensano, il lavoro non è una maledizione di Dio, ma con la venuta del peccato Dio ha aggiunto la fatica e la pena. Ma il lavoro, cioè come l'esercizio di una attività produttiva, è nella natura stessa dell'uomo. Infatti Dio aveva posto l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'esperienza universale ci insegna che l'ozio è il padre di tutti i vizi. C'è quindi in noi questo bisogno di lavorare, ma il pericolo consiste nel considerare il lavoro e non Dio stesso come base della nostra vita. E purtroppo dobbiamo dire che in Italia siamo colpevoli di questa forma di idolatria, credendo di avere raggiunto la sicurezza della vita quando si trova il posto di lavoro. C'è da pensare inoltre alla disoccupazione volontaria, cioè quelle persone che non hanno voglia di lavorare o a cui conviene non lavorare. Naturalmente queste non diminuiscono il problema della mancanza di un lavoro e so per esperienza la frustrazione di quei momenti. Nella Bibbia troviamo che Dio usa questi periodi per richiamarci a sé. La disoccupazione in se stessa non è né peccato né è voluta da Dio, ma è una delle conseguenze in cui si trova l'umanità ribellatasi a Dio. E Dio, ripeto, usa queste circostanze, come anche le sofferenze o i disastri naturali, per richiamarci a sé. Ascolta cosa Dio diceva al popolo di Israele tanti anni fa. Vi ho fatto mancare il pane in tutte le vostre case, ma non siete tornati a me. Vi ho rifiutato la pioggia, ma non siete tornati a me. Ho mandato la peste, ma non siete tornati a me. Dio ci cerca e vuole che noi torniamo a Lui. Questo Egli l'ha reso possibile per mezzo del sacrificio di Gesù alla croce. La via è aperta a chiunque si ravvede e crede in Gesù. E Gesù ci offre una base per la nostra vita più sicura che il lavoro, cioè Dio stesso. Egli dice: guardate gli uccelli del cielo, considerate i gigli dei campi. Dio li nutre, Dio li veste, e non nutrirà anche voi. Non siate quindi con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Sono gli increduli che si preoccupano di queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno. E noi, amici, abbiamo bisogno di conoscere Dio come nostro Padre, per mezzo di un rapporto personale con Gesù. Se il tuo desiderio è di vivere per Lui e sei pronto a fare qualsiasi lavoro, non solo quello che ti piace, Dio ti onorerà, ti darà quanto hai di bisogno. Se hai piacere a condividere particolari situazioni, scrivici due righe e faremo del nostro meglio per aiutarti ancora. A risentirci, amici.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 12. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Ora ci sono diversi Erode nella Bibbia ed è un po' difficile ricordarli sempre tutti. L'Erode di cui si parla qui è Erode Agrippa I, era nipote di Erode il Grande, l'Erode del periodo della nascita di Gesù. Erode il Grande aveva 10 mogli e una delle sue mogli, Miriam, gli ha dato un figlio, Aristobulo, che è stato assassinato da Erode il Grande, così come Miriam. Pensava che stessero cospirando contro di lui e così li ha uccisi entrambi. C'era un detto ai tempi di Erode il Grande che era più sicuro essere uno dei suoi maiali che uno dei suoi figli. E in realtà ne ha uccisi diversi di figli, e Aristobulo era uno di questi. Ma prima che fosse ucciso, Aristobulo ha avuto questo figlio, Erode Agrippa. Erode Agrippa I, figlio di Miriam, era un discendente dei Maccabei, perché Miriam discendeva dai Maccabei, e quindi era una giudea, ma era sposata con Erode il Grande. Quindi Erode Agrippa I era per metà giudeo e per questo era molto interessato ai costumi dei giudei e ogni giorno offriva sacrifici secondo la legge giudaica, osservava i loro costumi. Aveva trascorso 30 anni a Roma, ma poi era tornato e amava vivere a Gerusalemme e cercava sempre di guadagnarsi il favore dei giudei, vivendo come loro, ed era molto rispettato dai giudei. E quindi questo è Erode Agrippa I, nipote di Erode il Grande, e cominciò a perseguitare i credenti proprio per guadagnarsi il favore dei giudei, mentre suo figlio Erode Agrippa II è invece quello davanti a cui è dovuto comparire Paolo per essere interrogato e perché si potessero formulare bene delle accuse contro di lui prima di farlo mandare a Roma da Nerone, perché Paolo si è appellato a Cesare quando si è reso conto che Festo lo stava prendendo in giro e lo stava usando come una pedina politica, e perché Festo non aveva nessuna accusa da mandare con Paolo, e così ha chiesto ad Erode Agrippa II, figlio di questo Erode Agrippa I, di sentire il caso di Paolo in modo che potessero formulare queste accuse contro di lui da mandare a Nerone. Quindi Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo e Giovanni erano stati chiamati da Gesù figli del tuono, Boanerges. Un giorno avevano chiesto di poter sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù, quando sarebbe venuto il suo regno. E Gesù aveva detto loro: «Potete voi essere battezzati del mio stesso battesimo?» E loro: «Sì, Signore, possiamo!» Gesù stava parlando della sua morte, e Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati!» E Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati del battesimo in cui io sarò battezzato, ma quanto al sedere alla mia destra e alla mia sinistra, questo non è qualcosa che spetta a me decidere, non fa parte della mia giurisdizione, ma spetta al Padre stabilirlo». E così ora Giacomo sta seguendo il suo Signore nel martirio, Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Il 14° giorno del mese di Nisan iniziava la festa dei pani azimi, ed è durante questa festa della Pasqua che Pietro è stato arrestato. Ora, secondo la loro legge, nel periodo della festa della Pasqua, non potevano avere processi. E così fu deciso che fosse processato dopo la fine della festa della Pasqua. E voi dite, ma Gesù è stato processato durante la festa della Pasqua? Giusto, siete buoni studenti. Ma quello di Gesù è stato un processo del tutto illegale. C'erano diversi aspetti illegali nel processo contro Gesù Cristo. Ma l'intento era quello di farlo processare e sicuramente uccidere alla fine del periodo della Pasqua. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo

a due guardie, quindi. E inoltre c'erano altre due guardie davanti alla porta, e quattro picchetti di quattro soldati ciascuno. Significa che c'erano quattro gruppi di soldati che si davano il cambio ogni 3 ore. Quindi 16 soldati in 4 turni diversi, più 2 alla porta e 2, uno a destra e l'altro a sinistra, incatenati alle sue mani, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella, e percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse: «Cingiti e allacciati i sandali». Ed egli fece così. «Cingiti». Loro avevano queste lunghe vesti, ed è difficile correre con queste lunghe vesti. Non ci ho mai provato, ma posso immaginarlo, che sarebbe difficile correre con una veste lunga. E così si cingevano, cioè si mettevano la cinta e sollevavano la veste fino alle ginocchia. Così la veste era corta e potevano correre più velocemente. E cingiti significa preparati a correre, a combattere o a lavorare. Ti cingevi per fare queste cose. Preparati a servire. Era qualcosa che facevano normalmente per avere maggiore libertà di movimento. Cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse: «Avvolgiti nel mantello e seguimi». E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Non può essere vero. Le catene che cadono dalle mani, l'angelo che ti dice «cingiti e seguimi» e tutto il resto. No, non può essere vero. È una visione. Non sta accadendo veramente. Questo per me è davvero interessante. Quanto il mondo dello spirito fosse così vicino, così familiare a questi uomini. A tal punto che non sapevano bene se era la realtà o una visione, una rivelazione. Vivevano a stretto contatto con il mondo spirituale. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, Pietro disse: «Ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei giudei». Alla fine, quando l'angelo se n'è andato e Pietro è rimasto da solo in mezzo alla strada, si è reso conto di quello che era successo. È tutto vero, non era un sogno. Sono libero. E si è reso conto che Dio lo aveva liberato dalle mani di Erode. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Ora, se torniamo al versetto 5, è scritto che mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. E così Pietro è andato nella casa dove si teneva questa riunione di preghiera, la casa di Maria, madre di Marco, Giovanni Marco, l'autore dell'Evangelo secondo Marco. Si pensa che la loro casa fosse un po' il quartier generale della chiesa di Gerusalemme. Infatti alcuni pensano che la sala di sopra si trovasse in realtà nella casa di Maria, madre di Marco. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso.

essi le dissero: «Tu vaneggi». Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: «È il suo angelo». Questo per me è affascinante, per così dire. Torniamo al versetto 5. Continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. E Pietro arriva nel luogo dove stanno pregando. E tutti dentro pregano: «Oh Dio, aiuta Pietro! Oh Signore, libera Pietro!» E così via. Ora viene Erode e dice: «Pietro è qui fuori!» E tutti: «Tu sei pazza!» Non è interessante che mettiamo così tanta enfasi sulla fede? Devi avere fede, fratello, devi avere fede, o Dio non risponderà alle tue preghiere. Dio farà quello che vuole fare, sia che tu hai fede o no. Gli scopi di Dio si realizzeranno. Sicuramente non possiamo dire a queste persone che stavano pregando con fede, perché quando viene detto loro che Dio ha risposto alle preghiere e Pietro è fuori alla porta, loro non ci credono, ma accusano questa povera ragazza di essere pazza, e dissero pure: «Deve essere il suo angelo, deve essere uno spirito, ma di certo non può essere Pietro». Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono, ma egli, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: «Riferite queste cose a Giacomo». Ora, a questo punto ci viene presentato Giacomo, che divenne uno dei capi, uno dei responsabili della Chiesa delle origini. Giacomo, fratello di Gesù, o meglio fratellastro, e ha iniziato ad avere un forte ruolo di responsabilità nella Chiesa di Gerusalemme. Giacomo, il fratello di Giovanni, era stato messo a morte da Erode, ma quest'altro Giacomo, l'autore dell'Epistola di Giacomo, avrà un ruolo importante nel Consiglio di Gerusalemme. Non è il Giacomo menzionato nei Vangeli, o meglio, viene solo citato da Marco come uno dei fratellastri di Gesù. E così ci viene presentato ora Giacomo, fratellastro di Gesù, che assumerà un ruolo dominante nella Chiesa delle origini. E così Pietro dice: «Riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli». Giacomo, il fratello, o meglio fratellastro di Gesù, non aveva creduto in Gesù durante la sua vita terrena. Infatti Giacomo pensava che suo fratello Gesù fosse pazzo, e una volta cercò di portarlo via dalla folla. Scese con i suoi fratelli per portarlo via, ed è detto, secondo credo il Vangelo degli Ebrei o un altro di questi libri apocrifi, che Giacomo disse, dopo la morte di Gesù e l'annuncio della resurrezione, disse: «Io non crederò se non lo vedo io stesso». E cosa abbastanza interessante, dopo la sua resurrezione Gesù è apparso davvero a Giacomo, come ci dice Paolo in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 7. Gesù è apparso al suo fratellastro Giacomo. E dopo questo sia Giacomo che l'altro fratellastro Giuda si unirono alla Chiesa. E così andate e riferite a Giacomo e agli altri fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Pietro immaginava che sarebbero andati a cercarlo lì, a casa di Maria, e così se n'è andato a nascondersi da Erode, se n'è andato in un altro luogo. Ora qui c'è un enigma interessante. Erode ha fatto morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e poi ha fatto imprigionare Pietro per processarlo e far uccidere pure lui, e miracolosamente ha fatto liberare Pietro. Domanda: perché Dio non è intervenuto per far liberare miracolosamente anche Giacomo? Ora è inutile cercare di trovare una risposta, perché non lo sappiamo. Le vie di Dio vanno al di là della nostra comprensione. Noi sappiamo che Dio avrebbe potuto liberare Giacomo attraverso un miracolo, come ha fatto con Pietro, ma per qualche ragione Dio non ha ritenuto opportuno liberare Giacomo, ma ha permesso che cadesse per la spada, mentre ha ritenuto opportuno liberare Pietro dalla spada di Erode.
E non credo che siano state le preghiere ciò che ha fatto la differenza tra questi due casi. Perché, come abbiamo sottolineato, quelle preghiere non erano preghiere di fede. È chiaro, credo che ciò che ha fatto la differenza era solo il piano di Dio, la sovranità di Dio. Per quanto riguardava Dio, per Giacomo era tempo di andare a casa, ma non era ancora il tempo per Pietro. Credo che le nostre vite sono legate agli scopi di Dio e che Dio conosce il giorno in cui mi porterà a casa. È tutto già scritto. Dio conosce esattamente il giorno e le circostanze mediante le quali mi porterà a casa e nel frattempo ha un lavoro per me, un'opera che vuole che io compia. E fino a che non ho compiuto quest'opera che Lui ha stabilito per me, Dio mi preserverà e mi porterà fino a quel giorno, ma nel momento in cui ho compiuto quello che Lui aveva per me, mi porterà a casa. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11, leggiamo dei due testimoni che verranno nel periodo della grande tribolazione sulla terra. Ed è scritto che avranno il potere di far scendere fuoco dal cielo e il potere di chiudere il cielo perché non piova, fino alla fine del tempo della loro profezia. E se qualcuno prova a prenderli, loro saranno in grado di far scendere fuoco dal cielo per consumarlo. E la scrittura dice che quando avranno compiuto la loro testimonianza, l'anticristo farà loro guerra, li vincerà e li metterà a morte, ma non prima che abbiano compiuto la loro testimonianza. E così è chiaro che Dio non aveva ancora finito con Pietro. C'era ancora del lavoro da fare per lui. E così Dio lo ha preservato. A parte la sua partecipazione al Concilio di Gerusalemme, questa è l'ultima volta che leggiamo di Pietro nel libro degli Atti. Nel capitolo 15 parlerà ancora di come Dio lo ha mandato ai Gentili. E poi passerà la scena. Paolo ci dice in Galati di come è andato nella chiesa di Antiochia e ha creato dei problemi e Paolo ha dovuto riprenderlo. Altri documenti, altri racconti dicono che sia andato a Roma e che sia stato crocifisso a testa in giù. E naturalmente ha scritto le sue epistole, ma per quanto riguarda ciò che è detto nel libro degli Atti, la chiesa di Gerusalemme da ora in poi passa in secondo piano e a partire dal capitolo 13 la chiesa di Antiochia diventa il centro dell'attività della chiesa. Gerusalemme passa questo ruolo ad Antiochia, dove tutte le attività missionarie, l'Evangelo che si spande in tutto il mondo, trovano il loro centro, in Antiochia. Quando si fece giorno vi fu un gran subbuglio fra i soldati. Ora torniamo alla prigione, perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Si svegliano ed ecco che Pietro non c'è più. E potete immaginare l'agitazione che questo ha creato tra i soldati, scoprire che Pietro era sparito. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò. E dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Perché secondo la legge romana, se tu stavi sorvegliando un prigioniero e quello fuggiva, tu dovevi portare la sentenza che spettava quel prigioniero. E questo dimostra che Erode aveva intenzione di mettere a morte Pietro. I soldati che erano stati posti a guardia di Pietro sono stati messi a morte, cioè hanno subito la pena destinata a Pietro. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni. Queste popolazioni ci sono anche oggi e hanno avuto recentemente problemi. Ci sono forti tensioni con la nazione di Israele. A quei tempi questi popoli dipendevano dalla Palestina per l'approvvigionamento dei generi alimentari. Ma Erode era indignato contro di loro. Ma essi di comune accordo si presentarono a lui. E persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il loro paese era rifornito di viveri dalla liberalità del re. Nel giorno stabilito Erode, vestito del manto regale
e seduto sul trono teneva loro un discorso. E il popolo lo acclamava dicendo: «Voce di Dio e non di un uomo». Naturalmente stavano cercando di lusingarlo per poter guadagnare il suo favore e il suo aiuto. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì roso dai vermi. Secondo Giuseppe Flavio, Erode entrò nel teatro di Cesarea. Ora tutti quelli che hanno visitato la Terra Santa conoscono il teatro di Cesarea. E negli anni il teatro è stato ricoperto di sabbia e di conseguenza si è conservato bene. E nell'area intorno a Cesarea c'erano tutte queste dune e un giorno qualcuno ha iniziato a scavare sotto queste dune e ha trovato questo bellissimo teatro romano, perfettamente conservato, là vicino al Mar Mediterraneo, a Cesarea. E così è stato riportato alla luce e parzialmente restaurato. Ed è un sito molto interessante, anche dal punto di vista architettonico, dell'architettura romana. Ora, Giuseppe Flavio racconta che Erode è entrato in questo teatro, un teatro scoperto, è entrato con una veste magnifica, fatta di tessuto argentato, e mentre entrava nel teatro, il sole ha iniziato a riflettere sulla sua veste. E allora Erode, che appariva come un dio risplendente, ha iniziato questo suo discorso. E così la gente ha gridato: «Voce di un dio e non di un uomo». E in quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e morì roso dai vermi. Questa è la fine di Erode Agrippa I. E tra un po' incontreremo Erode Agrippa II, suo figlio, andando avanti nel libro degli Atti. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva, e Barnaba e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. Se vi ricordate, avevano portato un'offerta a Gerusalemme. Agabo era venuto ad Antiochia e aveva predetto una carestia, e così avevano raccolto un'offerta, una colletta, da mandare ai santi di Gerusalemme. E così Paolo e Barnaba erano andati a Gerusalemme a portare questa colletta da parte della chiesa di Antiochia. Ed ora Paolo e Barnaba ritornano da Gerusalemme ad Antiochia e portano con loro Marco, o Giovanni, soprannominato Marco, che era nipote di Barnaba. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manean, allevato assieme ad Erode il tetrarca, e Saulo. È interessante la provenienza di questi uomini. Barnaba veniva dall'isola di Cipro. Simeone, che veniva chiamato Niger, che naturalmente è un nome romano, mentre Simeone è un nome giudeo. Lucio, che veniva da Cirene, e Manaen, che era cresciuto insieme ad Erode nella corte reale, e anche Saulo, che aveva un retroterra interessante, era nato a Tarso, ma aveva studiato a Gerusalemme. Dio li aveva messi insieme, e loro erano i profeti e gli insegnanti della chiesa di Antiochia. E mentre celebravano il servizio al Signore, o mentre ministravano al Signore, dichiarazione interessante per me, questi uomini ministravano al Signore, ma il loro ministrare al Signore comportava il ministrare alla gente, perché questo era quello che il Signore li aveva chiamati a fare. Ora Paolo più tardi scrive: «Tutto quello che fate, in parola o in opera, fatelo alla gloria di Dio, e fatelo come al Signore, sapendo che dal Signore riceverete la vostra ricompensa». E credo che questo sia importante per ciascuno di noi che è impegnato in qualunque ministero per il Signore, che riconosciamo sì che Dio ci ha chiamati a ministrare alla gente, ma in realtà siamo Suoi servi. In altre parole, è perché siamo Suoi servi che serviamo la gente. Ora, servire la gente, ministrare alla gente, può essere anche molto frustrante.
o peggio ancora, può essere molto irritante. Le persone spesso non apprezzano quello che cerchi di fare per loro, e le persone possono anche essere molto sgradevoli, antipatiche, e ci sono volte in cui mi ritrovo a lamentarmi per le richieste che mi vengono fatte. E in queste occasioni il Signore mi parla e mi dice: chi stai servendo? Di chi sei servo? E io rispondo: sono tuo servo, Signore. E lui mi dice: smettila di lamentarti, fai questo per me. Tu stai servendo me quando servi gli altri. E così ho imparato a fare tante cose che non sono tanto attraenti o interessanti come le cose che sceglierei io di fare. Ho dovuto fare cose davvero antipatiche per il Signore. E se le avessi fatte per gli uomini, mi sarei arrabbiato molto. Ma perché le ho fatte per il Signore? Dopotutto sono servo suo. Che posso dire? Sì, Signore. Vai e fa quella cosa. Sì, Signore. Vado, Signore. Lo devo fare perché sono suo servo. E se mantengo questo punto di vista nella mia mente, sto servendo il Signore, allora va tutto bene. Ma se inizio a pensare: mica sono servo tuo, allora sono nei guai. E così devo mantenere quell'attitudine mentale: sto servendo il Signore. E qualunque cosa faccio in parole o in opere, lo faccio per Lui, servire il Signore. E così, dice, ministravano al Signore, avevano la giusta attitudine nel ministerio, ma il loro ministrare al Signore comportava anche il servire alle persone, insegnare loro, aiutarli, fortificarli, e questo era il loro servizio al Signore. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ora, come credete che lo Spirito Santo abbia detto questo? È detto molto chiaramente: lo Spirito Santo disse. E io credo che sia stato veramente lo Spirito Santo a dirlo. Ma come l'ha detto? Erano tutti seduti lì e ad un tratto hanno sentito una voce? È stata una voce chiara e forte? È stata una voce profonda o una voce squillante? Che tipo di voce credete che abbia lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo disse. Ora, dato che ha detto che c'erano dei profeti nella Chiesa, io credo che lo Spirito Santo abbia parlato mediante una profezia da parte di uno di quelli che avevano questo dono di profezia, che attraverso uno di questi uomini sia venuta questa parola di profezia: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E credo quindi che lo Spirito Santo abbia parlato per mezzo di uno di questi profeti e ha detto queste cose. Più avanti, quando l'apostolo Paolo scrive a Timoteo circa questi doni che si erano un po' affievoliti nella sua vita, dice: non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. E così nella chiesa delle origini avevano questa pratica di imporre le mani su qualcuno, pregare per lui, e spesso veniva una parola di profezia, e questa era una guida per quella persona, ed esercitavano questo dono nella chiesa delle origini, il dono di profezia. E senza dubbio lo Spirito Santo, attraverso questo dono di tipo profetico, in cui si pronunciavano parole da parte di Dio, disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque mandati dallo Spirito Santo. Ora, nel verso 3 abbiamo letto che digiunarono, pregarono, imposero loro le mani e li congedarono, o li mandarono via. Ma nel verso 4 è detto che è stato lo Spirito Santo, in realtà, a mandarli. Scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro.
Antiochia si trova a circa 20 chilometri dalla costa, lungo il fiume Oronte. E così fecero questi 20 chilometri fino alla costa, a Seleucia, e presero una nave e si diressero verso Cipro, per il loro primo viaggio missionario. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Giovanni, soprannominato Marco, era un giovane ed è andato con loro per occuparsi delle piccole cose. È andato come un assistente, un servitore per Paolo e Barnaba. Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, quindi hanno percorso praticamente tutta l'isola, fino a Pafo, che era la capitale di Cipro all'epoca, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, che stava con il proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Sergio Paolo era il governatore dell'isola di Cipro. La gente in quei giorni era molto superstiziosa e molti dei governanti avevano il loro mago personale da cui cercavano consigli. Sono rimasto stupito quando Jane Dixon ha scritto il suo libro Un dono di profezia e ha parlato di quanti presidenti l'hanno chiamata per avere consigli. E così, vedete, non è cambiato molto negli anni. I capi, i sovrani cercano sempre queste persone che dicono di avere questi doni particolari, tipo medium, e li cercano per avere consigli e proposte. E in quei giorni ogni sovrano aveva il suo mago personale per ricevere consigli e pareri. Era suo consigliere, e quindi questo Bar Gesù era il consigliere, il mago di Sergio Paolo, governatore di Cipro. Costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro, cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, Saulo era il suo nome ebraico, mentre Paolo era il suo nome greco, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo». Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. È interessante, non è vero? Non vi piacerebbe a volte avere quel tipo di potere? Temo che combineremmo un sacco di guai, ma ci sono persone a cui avrei voluto fare quello che ha fatto Paolo. Mi piace Paolo, uomo pieno di frode e di malizia. Non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore. Tu, figlio del diavolo, tu, nemico di ogni giustizia. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per via mare a Perge di Panfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ora non ci viene detto il perché della separazione di Giovanni Marco, ma sappiamo che questo ha fatto arrabbiare terribilmente Paolo, a tal punto che quando si preparano per il secondo viaggio missionario e Barnaba vuole portare di nuovo Marco con loro, Paolo dice: non se ne parla nemmeno, non voglio assolutamente che venga anche lui con noi. E la contesa tra Barnaba e Paolo circa Marco diventa così forte che Barnaba prende con sé Marco e se ne va a Cipro di nuovo, mentre Paolo prende Sila e va da tutt'altra parte, verso l'Asia Minore. E questo ha portato ad una separazione tra Paolo e Barnaba, questa occasione di Marco, perché Paolo era ancora arrabbiato per il fatto che Marco se n'era andato in questa occasione, qui in Panfilia. Li aveva lasciati ed era tornato a Gerusalemme.
Ad ogni modo non sappiamo quanto questa frattura sia durata, ma sappiamo che ad un certo punto è stata sanata, perché Paolo più tardi scrive riguardo a Marco dicendo: «Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministerio». E così qualunque fosse stato il problema, alla fine si è risolto, e tra Paolo e Marco si è creato un bellissimo rapporto negli anni. Ora, non hanno predicato nell'area della Panfilia. La Panfilia era l'area delle pianure costiere. E la ragione per cui non hanno predicato là è perché Paolo si ammala a questo punto. Queste pianure costiere intorno alla Panfilia erano piene di malaria, ed è opinione di molti che Paolo si sia ammalato gravemente di malaria. E così non sono rimasti in queste pianure della Panfilia, ma sono andati su degli altipiani, nelle aree vicino ad Antiochia di Pisidia, Iconio, in questi altipiani, alti più di 1000 metri, in modo da potersi riprendere da questa malaria che avevano preso sulla costa. Più tardi, quando Paolo scrive ai fratelli di Iconio e Antiochia di Pisidia, la lettera conosciuta come Epistola ai Galati, perché queste città facevano parte della Galazia, quando scrive questa lettera ai Galati dice: «Or voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di una infermità della carne, e voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso». E così Paolo ricorda loro quanto era malato quando si trovava tra di loro. E così per questo si pensa che abbia preso la malaria. È un particolare tipo di malaria e di febbre che porta terribili mal di testa. Infatti qualcuno l'ha descritta come una spada che ti passa attraverso la fronte. Questo era il dolore che procurava questo particolare tipo di malaria. E causa anche un'enorme pressione sugli occhi. E vi ricordate, Paolo disse ai Galati: «Testimonio che voi avreste dato i vostri stessi occhi per me, per quanto mi amate, quando ero fra voi». E così non sono rimasti nelle regioni costiere, ma sono andati in queste zone montuose di Pisidia, venendo fino ad Antiochia. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e entrati nella sinagoga, in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, naturalmente ogni sabato nella sinagoga si incontravano e leggevano sia dalla legge che dai profeti, e anche oggi seguono lo stesso rituale e leggono parte della legge e parte dei profeti ogni sabato, a tal punto che è possibile risalire a quale sabato dell'anno fosse, sapendo quali letture hanno fatto, perché continuano a seguire lo stesso modello anche oggi. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio», perché non c'erano solo giudei, ma anche i gentili, i proseliti che avevano accettato la fede giudaica, «ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là, e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: «Ho trovato Davide,
figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri. Quindi Paolo ripercorre brevemente la loro storia. Dio era con i vostri padri e li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Dopo averli condotti nel deserto per 40 anni, li ha portati nella terra che aveva promesso loro e poi ha costituito dei giudici che li governassero per circa 450 anni, fino al tempo del profeta Samuele, quando il popolo ha chiesto un re per poter essere come gli altri popoli. Ora, fino a questo tempo, Israele era stato una teocrazia, un popolo governato da Dio, ma non erano più contenti di questa teocrazia, e il giorno più triste della storia del popolo di Israele è stato quando il popolo ha chiesto di passare da una teocrazia ad una monarchia, per poter essere come tutte le altre nazioni intorno a loro. Non vogliamo che sia Dio a governarci. Vogliamo che ci sia un re, e vi ricordate questa storia tragica, in Prima Samuele, della richiesta del popolo di avere un re, come le altre nazioni. Samuele naturalmente è rimasto profondamente dispiaciuto per questo, ma Dio ha detto: Samuele, non essere dispiaciuto, non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me dal governare su di loro. E così Dio ha fatto ungere Saul, figlio di Chis, come primo re di Israele, e Saul ha regnato per circa 40 anni. E verso la fine del suo regno, Samuele è ora molto vecchio, poteva a malapena vedere, ma la parola di Dio venne a Samuele e Dio gli disse di andare da Saul e di dirgli di sterminare gli Amalechiti e anche i loro animali. Uccidili tutti, non lasciare niente e nessuno in vita. E così Saul va contro gli Amalechiti e Dio glieli consegna nelle mani. Ma quando lui vede tutti questi animali, questi greggi e queste mandrie, fa uccidere tutti gli animali malati e scadenti, ma tiene quelli belli, e li porta con sé insieme con il re Agag, re degli Amalechiti. E quando Samuele va ad incontrarli, Saul dice: «Come vive l'Eterno, ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato di fare». O come dice un'altra versione: «Benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno». Come vive l'Eterno, benedetto sii tu dall'Eterno. Dei modi di dire religiosi nei quei giorni. Un po' come è diventato un modo di dire oggi: «Oh, gloria a Dio!» È diventato solo un modo di dire per molti, e può essere solo questo, senza assumere nessun significato. Molti usano questi modi di dire religiosi. C'è un ragazzo in Israele, un venditore ambulante, e questi venditori sono estremamente svelti. Sanno bene che vieni dalla California. Lo sanno appena ti vedono. «Vieni dalla California, fratello! Oh, gloria a Dio, fratello! Gloria a Dio!» E cercano di venderti 4 candele per $1. Ma lui è un musulmano, molto devoto, e io ormai ho imparato il suo approccio. E lui mi riconosce quando mi vede. E siamo stati tanto tempo a discutere riguardo alla verità di Gesù Cristo. Ma lo vedo ancora avvicinarsi a questi gruppi. E «Oh, gloria a Dio! Gloria a Dio! Alleluia!» Ma è solo per vendere la sua merce. È buono usare questi termini se lo facciamo sinceramente, ma dobbiamo stare attenti a che non diventino solo modi di dire, senza alcun significato. Ora, questa frase «come vive l'Eterno» o «benedetto sii tu dall'Eterno» era uno di questi modi di dire religiosi, per impressionare gli altri. «Come vive l'Eterno, fratello!» E così Saul fa questo. «Come vive l'Eterno, ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato, ho eseguito l'ordine dell'Eterno». E Samuele risponde: «Ah sì, hai fatto tutto quello che il Signore ha comandato? E cos'è questo belar di pecore che sento?» «Oh», disse Saul, «erano così sani e forti e belli che ho pensato li porterò con me e poi li sacrificherò a Dio».
Ed è stato allora che Samuele ha detto: l'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione. E poiché tu hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re. E Dio si cercherà un uomo secondo il suo cuore, che farà la sua volontà. Questo sembra essere sempre quello che succede nella storia. Dio ha sempre cercato un uomo secondo il suo cuore, che avrebbe fatto la sua volontà. Troppe volte mettiamo noi stessi al centro della nostra vita, come ha fatto Saul. E perché il nostro io è al centro, siamo più interessati a fare la nostra volontà, piuttosto che la volontà di Dio. E spesso ci ribelliamo alla volontà di Dio. E quando dobbiamo scegliere tra la mia volontà e la volontà di Dio, troppo spesso scegliamo la nostra volontà e non la volontà di Dio. E così Dio cercava un uomo secondo la sua volontà. Ai tempi di Ezechiele è detto che Dio cercava tra di loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti al Signore, ma non ne ha trovato nessuno. Che triste. Dio cerca un uomo secondo il suo cuore che faccia la sua volontà, e ai giorni di Ezechiele non ne ha trovato neanche uno. Invece non è stato così in quest'altro periodo della storia. Dio ne ha trovato uno, ha trovato Davide. E Paolo dice: Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Non un uomo perfetto, non ce ne sono mai stati, non sono mai esistiti uomini perfetti, ma un uomo che mette Dio al centro della sua vita. E quando si tratta di scegliere, sceglie la volontà di Dio anziché la sua propria volontà. Uno che farà tutta la sua volontà, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Questo è l'uomo secondo il cuore di Dio. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza, vedete, Paolo ripercorre la loro storia, ma per arrivare a Gesù, e salta da Davide a Gesù. Quindi fa questa grande panoramica fino a Davide, e poi da Davide va direttamente a Gesù. Fa un grande salto nella storia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Al tempo in cui Davide è re, quando decide di costruire una casa per il Signore, viene il profeta Natan e Davide gli dice: sai, ho deciso di costruire una casa per il Signore e sarà gloriosa. Io sto qua e vivo in un palazzo meraviglioso, mentre Dio vive ancora sotto una tenda. Non è giusto. Dio dovrebbe vivere nel palazzo più bello che l'uomo possa costruire. E io voglio costruire una casa per il Signore e sarà gloriosa. E Natan disse: grandioso Davide, fai tutto quello che hai nel cuore. Ma quella sera il Signore parlò al profeta Natan e gli disse: Natan, hai parlato troppo in fretta, e ora devi tornare da Davide e dirgli che non può costruirmi una casa, le sue mani sono sporche di sangue, ma digli: costruirò io una casa a lui, perché sono stato io a prenderlo da dietro il gregge e a farlo re del mio popolo. E dal suo seme verrà uno che siederà sul trono di Israele per sempre, e cioè il Messia. Verrà da Davide. E così Natan torna da Davide e dice: Davide, è una cattiva notizia e una buona notizia. Ma prima la cattiva notizia: non puoi costruire una casa per il Signore, le tue mani sono troppo sporche di sangue. Ed ora la buona notizia: sarà Dio a costruire una casa a te, Davide, e dal tuo seme ci sarà uno che siederà sul trono di Israele per sempre.
Davide capì esattamente quello che Dio stava dicendo. Il Messia verrà dalla mia discendenza. E Davide andò davanti al Signore e disse: «Oh Dio, io non ero nessuno. Ero solo un ragazzo là sulle colline di Betlemme che seguivo le pecore. E tu mi hai preso da dietro al gregge e mi hai fatto re del tuo popolo. Hai fatto così tanto per me, Signore. Già hai fatto così tanto. Ed ora parli di un tempo futuro, del Messia, del re. Oh, che posso dire?» E Davide, l'uomo che sa usare bene le parole, rimane senza parole, completamente esterrefatto davanti alla grazia di Dio. E quelle penso che siano le esperienze più belle, anche nella mia vita, quando sono rimasto esterrefatto per la grazia di Dio. Da rimanere senza parole, che puoi dire? Dio è così buono. Oh Signore, non posso quasi crederci. E non ci sono parole per esprimere come ti senti. La gratitudine, il ringraziamento per tutto quello che ha fatto il Signore. Senza parole davanti a Dio è una bella esperienza. Savonarola ha detto: «Quando la preghiera raggiunge il suo apice, il suo massimo, le parole sono impossibili. Quando l'adorazione raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Puoi solo aprire il cuore e lasciare che sia qualcosa che viene dallo Spirito. Là in silenzio davanti a Dio, in una profonda comunione con Dio, in spirito, esterrefatto dalla grazia». E così Paolo dice che Dio aveva promesso che da Davide sarebbe venuto il Messia. Ed ora parla proprio del Messia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione disse: «Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo. Ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. A voi Dio ha mandato la sua promessa. Dio ha mandato il Messia, ha mandato il precursore Giovanni Battista, e ha mandato il Messia, e il Messia è Gesù Cristo. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti, che si leggono ogni sabato. Nonostante avessero le profezie, e le leggessero ogni sabato, nonostante questo non lo hanno riconosciuto, e hanno adempiuto così le parole dei profeti, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire. E lo hanno rigettato, adempiendo le profezie intorno a lui. E benché non trovassero in lui alcuna colpa, degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno. Il Salmo 22 è ora adempiuto. Isaia 52 e 53 sono ora adempiute. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti». Questo è l'unico sermone completo che abbiamo di Paolo. Un sermone molto interessante. E vi ricordate quando abbiamo parlato del sermone di Pietro, nel giorno di Pentecoste? In quel sermone di Pietro il tema centrale era la resurrezione, ed ora è lo stesso, con il sermone di Paolo, un messaggio che va fino alla resurrezione. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Credere alla resurrezione di Gesù è qualcosa di essenziale per la salvezza, perché un Salvatore morto non può salvare nessuno. Gesù invece è vivente. La resurrezione è essenziale per la salvezza. E così questi messaggi partono da punti diversi e si sviluppano, ma arrivano sempre a un punto principale, al tema del messaggio, che è la resurrezione di Gesù Cristo, che ha provato la sua deità, la validità della sua morte espiatoria. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche scritto nel secondo Salmo: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro salmo: tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri, e vide la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E così Paolo predica il suo messaggio, cita le scritture e mostra loro dai salmi le promesse della resurrezione, questo corpo che non vede la corruzione. E Davide non poteva parlare di se stesso, perché il suo corpo ha visto la corruzione. Ma non è stato così per Gesù. Dio l'ha risuscitato dai morti, e per mezzo di lui noi vi predichiamo la grande e meravigliosa possibilità del perdono dei peccati. Il più grande bisogno dell'uomo può trovare risposta in Gesù Cristo, perché il nostro più grande bisogno è il perdono dei peccati. Perché non possiamo avere comunione con Dio, non possiamo essere uno con Dio, se prima i nostri peccati non sono perdonati. E così Paolo predica loro di questa possibilità che ora ha l'uomo di essere uno con Dio, attraverso il perdono dei peccati, reso disponibile da Gesù Cristo, perché lui ha adempiuto le profezie, è morto ed è risorto. E che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Lui è superiore alla legge. Per mezzo suo voi potete avere la giustificazione, cosa che la legge non può darvi. Ma chiunque crede in lui è giustificato. E così l'argomento preferito di Paolo, la giustificazione per fede, che naturalmente vedremo in modo approfondito quando studieremo il libro dei Romani. E Paolo arriva a questo argomento, ama questo argomento, della giustificazione per fede. Guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e pii proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E questo era il problema che avevano in Galazia: perseverare nella grazia di Dio. Paolo più avanti scriverà l'epistola ai Galati e dirà: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne?
e quello che li esorta a fare è quello che non stavano facendo. Sapete, Dio non perde tempo quando ci dice le cose. Certe volte diciamo: Signore, non c'è bisogno che me lo dici. Lo so bene questo. Non ho problemi su questa cosa. Non c'è bisogno che mi parli proprio di questo. Ma Dio non spreca le parole. E puoi stare sicuro che se Dio ti parla di qualcosa, allora quello è ciò di cui hai bisogno. Dio ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. E Dio non spreca le sue parole con noi, ma parla di cose che sa bene, anche se pensiamo non sia necessario. Magari aspetti della vita in cui cadiamo, e così era per loro. Li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Evidentemente era quello il loro problema. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. È incredibile. Tu vai e quasi tutta la città è lì per ascoltare. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: «Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili». E così hanno portato l'Evangelo ai giudei per primi, ma dato che vengono rigettati da essi, ora si rivolgono ai gentili. Paolo dice in Romani 1,16: «Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». E Paolo fa spesso così, usa spesso questo metodo. Ai giudei per primi, prima si rivolge a loro, in modo che possano avere l'opportunità di rigettare l'Evangelo, per poi rivolgersi ai gentili, portare l'Evangelo ai gentili. Loro si sono giudicati da soli, ed è così. Ognuno giudica se stesso quando giudica Gesù Cristo. Pilato disse: «Cosa farò dunque di Gesù detto Cristo?» Lo ha giudicato, ma in realtà stava giudicando se stesso. Questa domanda di Pilato è una domanda che ciascuno di noi deve farsi. Ogni uomo deve farsi questa domanda, e ognuno di noi deve rispondere a questa domanda: cosa farò io di Gesù? Non è toccato solo ed esclusivamente a Pilato, ma questa è la tua domanda. Cosa farai tu con Gesù? Tu devi dare la risposta, tu devi giudicare, ma nel giudicare Lui, se sia o non sia il Figlio di Dio, se sia o non sia il Salvatore, in realtà tu stai giudicando te stesso, perché tu sei quello il cui destino sarà determinato da questa decisione. La tua decisione circa Gesù non determinerà il suo destino, per niente. Ciò che Gesù è, lo sarà sempre, e noi non possiamo cambiarlo. Ma la tua decisione circa Gesù determinerà unicamente il tuo destino. Paolo disse: «Poiché non vi giudicate degni della vita eterna, siete voi che vi siete giudicati da soli. Noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ha comandato il Signore. Io ti ho posto come luce delle genti, o come luce dei gentili, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra». I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Che scrittura meravigliosa! Parleremo della predestinazione quando saremo in Romani, al capitolo 8. E qui troviamo scritto questo: tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Non ne parleremo oggi, non c'è abbastanza tempo. E la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese, ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba,
e li scacciarono dai loro confini. Essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio. E i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Sono una specie di compagni, essere ripieno di gioia.

0: la regione conosciuta come Galazia. Scrive a tutti i credenti delle varie chiese di tutta questa regione. E nel prossimo capitolo vedremo ancora del loro ministero in questa regione, nella Galazia. C'è molto da riflettere su ciò che abbiamo detto oggi, sul servizio, sul ministero. Sono un uomo secondo il cuore di Dio? C'è Dio al centro della mia vita? O ci sono io al centro della mia vita? Quando si tratta di scegliere, cosa scelgo? La mia volontà o la volontà di Dio? Che farò? Rigetterò la parola del Signore come ha fatto Saul, per pensare a me stesso e alle mie cose? O farò come Davide, sottomesso al Signore? E quando Dio mi chiama al ravvedimento, a ricevere il perdono, alla sua grazia, alla sua misericordia, che farò? Ho già ricevuto il perdono dei peccati? Che ne farò di Gesù detto Cristo? Se sono io a giudicare me stesso, la domanda è: come sto giudicando me stesso? Degno o indegno di ricevere la vita eterna? Credo io in Gesù? Riflettiamo bene su queste cose. Valutiamole bene. Qual è la nostra relazione con Dio?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione, vi salutiamo e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 5, i versetti 45 a 47.

Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?

Mosè, il condottiero, il legislatore, il profeta d'Israele, i cui scritti venivano letti nelle sinagoghe, fu citato da Gesù come colui che, unitamente a tutti gli autori sacri dell'Antico Testamento, rese testimonianza del Cristo, del Messia che il Padre Celeste avrebbe inviato sulla terra. Mosè raccomandò l'osservanza delle parole che a nome del Signore aveva pronunciate e scritte, perché erano parole di grande valore e costituivano la vera vita. Ma profetizzò anche la ribellione del popolo, che nel tempo avrebbe conservato un'ubbidienza vaga, non vera, non reale. A quei giudei che si vantavano della loro osservanza della legge, degli scritti di Mosè, e si sentivano per questo sicuri,

0: Tenendosi all'ombra, al riparo del grande uomo di Dio, Gesù fece rilevare l'infondatezza della loro fiducia, in quanto se veramente avessero creduto in Mosè, avrebbero creduto anche in lui. Il loro rifiuto a credere in Gesù Cristo, alle sue opere e alle sue parole, era la prova evidente che la loro era una religiosità formale, priva di sostanza e priva di vero significato. Leggevano continuamente gli scritti di Mosè e anche gli scritti degli altri profeti. Riconoscevano giustamente nell'Antico Testamento la parola di Dio, ma in fondo ne facevano poca stima, preferendo rifugiarsi nelle tradizioni della sinagoga e dei loro vari maestri. Gesù concluse il suo discorso evidenziando che le loro garanzie costituivano in effetti il loro fallimento, in quanto proprio Mosè li accusava di non credere in colui di cui aveva testimoniato. È facile costruire delle false sicurezze su cui fondare la propria vita, ma non è sufficiente vivere all'ombra di un campanile o vivere sotto una cupola o all'interno di un grande palazzo. Non basta avere il proprio nome nel registro di qualche chiesa cattolica, ortodossa, protestante, oppure seguire qualche nuovo leader con idee innovative, come non conta possedere una Bibbia o partecipare a qualche rito religioso per essere a posto davanti a Dio. Già il profeta Geremia rimproverò gli abitanti di Gerusalemme che si ritenevano al sicuro perché lì, nella loro città, avevano il Tempio del Signore. Avevano sì il Tempio del Signore, ma intanto continuavano a commettere iniquità. La vera sicurezza si trova nella precarietà di una vita di fede e di dipendenza da colui che non muta, non viene meno, non inganna con parole e promesse false, ma guarda, protegge e custodisce coloro che si affidano a lui con cuore integro, con cuore onesto. Siamo di questi? Se la nostra fiducia è in Gesù, allora saremo veramente al sicuro. Al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati quando lo scontro fra Gesù e i farisei aveva provocato una frattura insanabile, tant'è vero che i farisei decisero di eliminare Gesù. Infatti così leggiamo in Matteo, il Vangelo che stiamo studiando, capitolo 12, versetto 14. I farisei, usciti dal Tempio, tennero consiglio contro Gesù, con lo scopo di farlo morire. Fino a questo momento possiamo dire che i farisei si erano mostrati amici di Gesù, anzi si erano attaccati al suo carro, se così vogliamo dire, in quanto che i miracoli di Gesù l'avevano reso molto popolare ed essi erano rimasti in un certo modo dalla sua parte. Ma a questo punto il Signore si rifiuta di continuare questa sorta di alleanza ed essi quindi si schierano contro di Lui. Come abbiamo visto, nasce una controversia, questo l'abbiamo visto nello studio precedente, nasce una controversia riguardo l'osservanza del giorno di sabato e si verifica un conflitto fra Gesù e i farisei, perché Gesù si dichiara Signore del sabato, quindi in questa maniera Gesù si dichiara né più né meno che Dio stesso. Perciò, d'ora in poi, i farisei non daranno più tregua a Gesù finché non riusciranno a portarlo sulla croce. Ecco dunque che essi cominciano perciò a complottare contro Gesù e probabilmente vorrebbero eliminarlo subito, ma temono la reazione della folla. Ma Gesù, leggo ancora nel Vangelo di Matteo, saputo questo, si partì di là e molti lo seguirono. E Gesù li guarì tutti e ordinò loro severamente di non farlo conoscere affinché si realizzasse quello che era stato detto dal profeta Isaia. È interessante notare in questi versetti che Gesù non si limitava a compiere qualche guarigione fra la folla, bensì, come ho letto, Gesù li guariva tutti. È difficile per noi concepire l'impressione che questo può avere provocato a quel tempo. Si trattava di qualcosa di assolutamente straordinario, per cui una persona non poteva fare altro che accettare o respingere Gesù. Ma ancora oggi il nemico gli sta alle calcagna. Sappiamo infatti di libri sporchi, films o lavori teatrali che non fanno altro che gettare fango sulla figura di Gesù, per cui tu puoi essere o suo amico oppure nemico di Gesù. Puoi accettare di far parte della schiera che lo denigra, lo calunnia, o di quella schiera che invece lo glorifica. Cristo può essere il tuo salvatore o il tuo giudice, ma non potrai mai liberarti di Cristo Gesù. Così dunque, per tornare al pensiero iniziale, Gesù guariva tutta quella gente, ma il Signore non era venuto su questa terra come taumaturgo, ovvero come operatore di meraviglia. Gesù compì questi miracoli semplicemente per provare la veridicità di quello che diceva, e cioè di essere il Messia. E quando fu respinto, Gesù continuò il suo cammino verso la croce per diventare così il Salvatore del mondo. Ma i miracoli facevano sì che le folle si riversassero in massa su di lui con una tale violenza e intensità che Gesù non poteva svolgere il suo ministero come desiderava. Come abbiamo letto prima, al versetto 17, tutto ciò avveniva affinché si adempisse quanto era stato detto dal profeta Isaia. Ecco, il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà né griderà né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 12, versetti 17 a 20. Il profeta Isaia dunque disse che Gesù non avrebbe spezzato la canna rotta e neanche spento il lucignolo fumante, ossia egli farà sempre tutto per incoraggiarci ad accettarlo, per aiutarci ad avvicinarci a lui, anche se noi siamo uomini dalla volontà libera e possiamo rifiutarlo come accettarlo. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 21, è scritto: «E nel suo nome le genti spereranno». Il rifiuto di Cristo da parte della sua stessa gente ha fatto sì che quella stessa proposta fosse fatta ai gentili, cioè ai pagani. Nel libro degli Atti, infatti, leggiamo che egli, Cristo Gesù, incaricò l'apostolo Paolo
di essere missionario dei gentili, come leggiamo al capitolo 26, versetto 18 degli Atti. Io ti mando dai gentili per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Continuando ora con i versetti 22 e 23 di Matteo capitolo 12, leggiamo queste parole. Allora fu presentato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, e Gesù lo guarì, tanto che il muto parlava e vedeva. E tutta la gente si stupiva e diceva, non è costui il figlio di Davide? In altre parole, la gente diceva, questo è il Messia, ha le credenziali del Messia. I meravigliosi miracoli di Gesù convincono il popolo che egli è davvero il figlio di Davide, cioè il Messia atteso. Ma sentiamo cosa dicono invece i farisei. I farisei, udendo questo, dissero, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. Ecco dunque che Gesù affronta ora la questione del peccato imperdonabile. Seguite attentamente questi tre versetti che adesso leggerò, Matteo capitolo 12, versetti 25 a 27. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebub, per l'aiuto di chi lo cacciano i vostri figli? Per questo, essi stessi saranno i vostri giudici». I farisei infatti non si sarebbero mai sognati di dire che la propria gente cacciava i demoni grazie alla potenza di Satana. E allora Gesù continua, «Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio». Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 28. «Il regno di Dio è giunto fino a voi», dice Gesù, «e così era grazie alla sua presenza». Cristo dunque dice, «Eccomi, la mia potenza di cacciare i demoni costituisce le mie credenziali». Ma continuiamo con i versetti seguenti. Leggo Matteo capitolo 12, versetti 29 a 32. «Ovvero», disse Gesù, «come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non l'abbia legato quell'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa». Poi Gesù aggiunse, «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E a chiunque parli contro al figliol dell'uomo, cioè contro Gesù Cristo, sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire». Amici, non esiste peccato che il Signore non possa perdonare, perché Egli è morto per tutti i peccati. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per convincere il cuore degli uomini della salvezza di Cristo. Ma se tu resisti all'opera dello Spirito di Dio che ti parla, amico mio, non ci potrà essere perdono per te, non ci potrà essere salvezza. Non ci potrà essere perdono perché tu hai rifiutato la salvezza di cui lo Spirito Santo ti ha convinto. Ed è anche opera dello Spirito Santo la rigenerazione che lui vuole operare nella tua vita. Nel capitolo 3 del Vangelo di Marco, il Signore Gesù approfondisce la questione del peccato imperdonabile dicendo che si tratta proprio di questo peccato, e cioè attribuire a Satana quello che invece fa lo Spirito Santo, esattamente come allora quei farisei sostenevano che Cristo Gesù avesse compiuto quei miracoli per opera di Beelzebub, anziché per opera dello Spirito di Dio. Così dicendo, quei farisei respingevano la testimonianza di Cristo e la testimonianza dello Spirito Santo. E oggi, ora, in questo momento, se tu resisti allo Spirito Santo che ti sta parlando, non potrai ricevere mai il perdono dei tuoi peccati. È un pochettino come di una persona che muore per una grave malattia e rifiuta le cure che il medico gli ha ordinato di fare. Così quell'uomo non muore per la sua malattia, ma in realtà muore per avere rifiutato di farsi curare.
Quindi esiste sicuramente, e lo sappiamo, esiste il rimedio per il male del peccato. Ed è lo Spirito Santo che ti indica la cura, che ti fa conoscere il Salvatore, che è Cristo Gesù. Ma se tu resisti all'opera convincente dello Spirito Santo nella tua vita, allora per te non c'è più nessun rimedio. Ed è questo l'unico peccato che rimane senza perdono. Ma, sinceramente, voglio sperare che tu sii fra quelli che non resistono allo Spirito Santo, ma che si arrendono a Lui e che chiedono a Cristo di entrare nella loro vita e di salvarli. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ed eccoci di nuovo qui con voi, cari amici, e quelli di voi che ci ascoltate con una certa regolarità avrete notato che in ogni programma noi vi esortiamo a fare una scelta. Questo perché l'umanità deve costantemente fare scelte. Fin dal principio, nel giardino terrestre, Dio sottopose l'uomo ad una scelta, e così attraverso i secoli l'umanità ha fatto scelte, e noi, io e voi, ogni giorno della nostra vita dobbiamo fare decisioni, prendere delle scelte, certe facili, certe difficili, certe che risultano bene, certe risultano male. Ma come imparare a farle bene? Fra pochi minuti esamineremo due persone che fecero scelte e il loro esempio ci sarà di grande aiuto. Rimanete con noi.

0: Come vi abbiamo detto, quest'oggi vogliamo considerare due persone che fecero scelte. E per prima considereremo il re Saul, il primo re di Israele, e di lui vi leggeremo, sommarizzando, un passaggio dal primo libro di Samuele, capitolo 28. Ora Samuele era morto, tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e l'avevano sepolto in Rama nella sua città. I Filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Sunem, e Saul parimente radunò tutto Israele e si accamparono a Gilboa. Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. E Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose. E allora Saul disse ai suoi servi: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, ed io andrò da lei a consultarla. E i servi gli dissero: ecco, a Endor vi è una donna che evoca gli spiriti. E Saul si contraffece, si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte presso la donna e Saul le disse: dimmila venire, ti prego, evocando uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò. La donna gli rispose: ecco, tu sai quel che Saul ha fatto, come egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Perché dunque tendi un'insidia alla mia vita per farmi morire? E Saul le giurò per l'Eterno, dicendo: come è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo. Allora la donna gli disse: chi debbo darti a salire? Ed egli: fammi salire Samuele. E quando la donna vide Samuele, levò un gran grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. E il re le disse: non temere, ma che vedi? E la donna: Saul, vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra. Ed egli a lei: che forma ha? E la rispose: è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò dinanzi. E Samuele disse a Saul: perché mi hai tu disturbato facendomi salire? Saul rispose: io sono in grande angustia, poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né per via di sogni. Perciò t'ho chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare. Samuele disse: perché consulti me, mentre l'Eterno si è ritirato da te ed è diventato avversario? L'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo. L'Eterno ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola. Vi chiedo, cari amici, di tener bene in mente quello che abbiamo letto per paragonarlo poi. Per il secondo esempio ci rivolgeremo al Nuovo Testamento, al Vangelo di Giovanni capitolo 4, e sommarizzandovi leggeremo l'episodio della donna samaritana. Ascoltate, poi paragoneremo le azioni del re Saul con quelle di questa donna. Quando dunque il Signore fu arrivato nella città della Samaria chiamata Sicam, vicina al podere di Giacobbe, si sedette presso la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, ed era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere, giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni coi samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti richiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.
1: La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». Gesù: «Hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io che ti parlo son desso.

Nel primo passaggio che vi abbiamo letto troviamo una storia inusuale. Troviamo Saul, il re di Israele, che va a consultare una medium, una chirovaggente. Saul è alla fine. Dopo essere asceso al trono per acclamazione sotto la benedizione di Dio, ora a causa di una serie di disubbidienze verso l'Eterno, sta per essere sconfitto. Dio lo ha abbandonato, una serie battaglia lo aspetta il giorno dopo. Che fare? Dio non gli parla più ed ecco che lui, violando di nuovo la legge dell'Eterno e il decreto reale da lui stesso emanato, va e consulta un'indovina. Con questo in mente, noi vogliamo ora rivolgerci al secondo passaggio che vi abbiamo letto dal Nuovo Testamento, dove troviamo questa donna samaritana che al pozzo di Giacobbe è in conversazione con Gesù. Questa nostra meditazione è diretta e sarà ben compresa da coloro che hanno una certa conoscenza delle scritture, sia del Vecchio come del Nuovo Testamento. E amici, se certe cose vi sembrano difficili, che questo vi sproni allo studio della parola di Dio. Se vi chiamate credenti, se siete cristiani, dovreste almeno avere una relativa conoscenza di cose come queste. Ebbene, nel paragone, questi due personaggi che sono e agiscono in azioni diametricalmente opposte, che cozzano fra loro, producendo un contrasto molto interessante e informativo che aiuta tutti noi non solo a capire la volontà di Dio, ma come meglio seguirla. Notate con me. Saul era un uomo e un re. La samaritana, una povera donna di campagna di cui non ci viene neppure dato il nome, era una samaritana, proveniva da una razza che i giudei ritenevano impura. Saul deliberatamente e intenzionalmente andò di notte a una persona che rappresentava ed era dominata dalle forze delle tenebre, da una medium. La samaritana, invece, una mezza prostituta scomunicata dalla sua chiesa e dalla gente, per caso, unintenzionalmente, nel colmo della giornata, a mezzogiorno, si trova e si consulta con la vera luce del mondo, col Signore Gesù, il Figlio del Dio vivente. Nel caso di Saul, è lui che nasconde la sua identità ed è scoperto per chi in realtà egli è. Nel caso della samaritana è invece Gesù che dapprima creduto un uomo qualunque, un estraneo, ora viene ad essere riconosciuto per il Messia. Saul desiderava conoscere il futuro, ciò che stava per avvenire, la donna invece si sente rivelare il suo passato e tutte le cose che ha fatto. Come vedete, questi due personaggi sono al completo opposto l'uno dell'altro. Ora notiamo che ambedue questi personaggi sono in difficoltà. Ambedue necessitano un radicale cambiamento nella loro vita. Ma come? Cosa possono fare? E dove possono andare? E qui, amici, cominciate ad applicare questa situazione alla vostra vita. Pensate al vostro passato quando vi siete trovati a fare delle decisioni. Come avete cercato di risolvere i vostri problemi? Come Saul o come la donna samaritana? Quando vi si presenta una scelta o una decisione ora o nel futuro, come l'affronterete? Ora, la maggioranza della gente, dandosi agli istinti della carne, guidata soltanto dalla loro mente e dalla loro coscienza o dall'etica della presente cultura e dalle regole della società, si trova dalla parte di Saul. Saul pensava che stava facendo bene nel fare una decisione guidato dalla propria mente e coscienza e seguendo le regole della società, e questo sembra tutt'oggi il modo giusto di agire. Ora, amici, non è vero che a noi tutti come a Saul ci piacerebbe conoscere il futuro. Oh, si pensa,
quante cose buone si potrebbero fare. Si dice, quanti guai si potrebbero evitare se si conoscesse quello che avverrà domani o in una settimana o fra un mese o un anno. Che successo potremmo ottenere, come ricchi potremmo divenire. Ma prestate attenzione come la potenza di Satana e quella di Gesù agiscono sugli individui. Gesù poteva facilmente predire il futuro alla donna samaritana, lo sapeva, ma invece notiamo che deliberatamente scelse di ricordarle tutto il passato e lei fu costretta ad ammettere: lui mi ha detto tutto il mio passato, tutte le cose che io ho fatto. E a questo punto sono certo che ho creato nella mente di molti che ancora mi ascoltano un po' di confusione. Ma amici, state con me che chiarifico tutto presto. Sì, certo, se noi dovessimo scegliere, noi andremmo da Gesù, e sono certo che noi consideriamo sbagliato andare da uno stregone o da una medium. Ma come vi piacerebbe incontrare uno che sa tutto di voi e vi porta alla mente tutte le cose che avete fatto, anche le più segrete, che nessuno conosce e che voi stessi avete cercato di dimenticare e che con probabilità avete dimenticato? Ora, la donna samaritana, essendo una peccatrice pubblica ed essendo la sua vita passata esposta alla conoscenza di tutti, questo non le poteva importare un granché. Lei non rimase colpita dal fatto che conosceva Gesù il suo passato. Quello che le fece effetto fu che, benché egli conoscesse il suo passato e fosse a conoscenza di chi lei era, lo stesso non disdegnò conversare con lei e chiederle da bere. E così impariamo che è meglio essere ricordati del nostro passato che conoscere il nostro futuro. La donna samaritana vide tutti i suoi peccati vividamente venire alla ribalta della sua mente e divenne ansiosa e ben volentieri accettò l'offerta di salvezza quando Gesù gliela propose. Dall'altra parte invece il re Saul, che cercava di intravedere il futuro, riceve la rivelazione della sua imminente sconfitta e morte e dannazione. E se si pensa anche per un minuto, ci rendiamo conto che deve essere così, che è meglio per noi essere confrontati dal passato che con ciò che ci aspetta nel futuro. Perché, resi consci dei nostri peccati e temendone le conseguenze, noi dovremmo immediatamente fare tutto quello che si può per ottenere scampo e salvezza da essi. Quando si pensa al passato e alle cose che abbiamo fatte, alle offese recate a Dio, con le parole del vecchio inno anche noi supplichiamo: non lasciarmi, o Cristo amato, nell'abisso dell'error. Grande, immenso è il mio peccato e a me stesso faccio orror. E questo è quello che la donna samaritana fece. Non occorreva che lei stesse lì a farsi dire da un totale sconosciuto quante cose cattive aveva fatto. Poteva prendere la sua acqua e andarsene, ma lei dette uno sguardo al suo passato e, quando si trovò confrontata da una possibilità di redenzione, quando si rese conto che quello straniero che le parlava era il Messia di Israele, in lui dimenticò il suo passato e in lui vide un futuro glorioso e una meravigliosa eternità. E in quanto a re Saul, e per i peccatori impenitenti è inutile cercare indizi o presagi. Loro fin dall'infanzia sanno dell'esistenza di Dio, loro sanno che Dio ci ha dato dei comandamenti e che la sua parola è a nostra disposizione. Il profeta Samuele al principio disse al nuovo re e al popolo cosa dovevano fare e quello che il futuro sarebbe stato. Egli disse: solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il cuor vostro, poiché mirate le cose grandi che egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete voi e il vostro re. Ora, sapendo questo, occorreva andare da una medium? Cos'altro poteva quell'indovina dirgli? Che Dio aveva cambiato idea? L'anima che pecca morrà. Dio gli dette una scelta. Saul scelse di fare di sua testa e morte e perdizione erano inevitabili. La Bibbia fa per noi la stessa cosa.
In questo volume noi troviamo predetto quale sarà il nostro futuro e cosa dobbiamo aspettarci. Se abbiamo creduto in Cristo e pratichiamo i suoi insegnamenti, se noi crediamo che lui è morto sulla croce come il nostro sostituto, dove col suo sangue pagò per tutti i nostri peccati, allora il nostro passato è cancellato, tutto quello che ci resta da fare è seguire il nostro ravvedimento e camminare con lui in novità di vita al servizio del nostro Maestro e Re. Ma se noi preferiamo continuare nelle vie della maggioranza, affidandoci al nostro discernimento, seguendo la nostra conoscenza e continuando a seguire le tradizioni e le superstizioni trasmesseci dai nostri antenati, se noi ci rifiutiamo di leggere la sua parola, di studiarla, di obbedirla e praticarla, allora il nostro futuro è molto chiaro, come fu reso chiaro al re Saul da quella indovina in quella notte: domani tu e i tuoi figli perirete. E di nuovo questa frase che predice il futuro a re Saul per mezzo di una persona morta del Vecchio Testamento fa contrasto e ci ricorda una persona del Nuovo Testamento a cui pure fu predetto il futuro, ma da una persona vivente. Vi ricordate il buon ladrone sulla croce? Egli non ricorse ai morti, ma al vivente Salvatore, e la promessa venne: oggi tu sarai meco in paradiso. Il re Saul, l'unto di Dio nell'Ades con i morti, e il ladro confesso in paradiso con Gesù. Quando noi consideriamo questi contrasti ed esaminiamo i loro esempi, certo, anche noi vogliamo essere annoverati fra coloro che hanno fatto le giuste decisioni, che hanno saputo scegliere bene. Sì, anche noi vorremmo fare una buona decisione sia per la nostra vita come per la nostra famiglia. Ma come? Alcuni anni fa un giovane che aveva ottenuto un buon successo nella sua vita mi regalò un libro intitolato Come trasformare $100 in un milione. Un libro che a quel tempo era a capo della lista dei best sellers, dei libri più venduti, e forse lo avrete letto anche voi. E come quello ci sono in giro tanti altri libri che vogliono insegnarci a come ottenere successo ed ottenere soluzioni ai problemi della vita. Quante volte io ho sentito dire da brave, oneste e buone persone che quello che conta è di essere onesti, sinceri, di fare del bene a tutti, e questi sono buoni consigli, ma non

no, no, Dio non richiede queste cose. E la risposta è qui nel passaggio che vi abbiamo proposto e ve la leggiamo di nuovo. Solo temete l'Eterno, servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore, perché mirate le cose grandi che Egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete. Sì, la vita è dura, difficili sono le scelte, incerti i risultati delle nostre decisioni, dove trovare aiuto? Cominciate con questo libro, con la Bibbia. Io sono in questo ministero da oltre 40 anni, mia moglie ed io abbiamo condotto riunioni, fondato una chiesa, aiutato a stabilirne altre due, abbiamo visitato, testimoniato, invitato migliaia di persone per mezzo di questi programmi radio, abbiamo parlato ai nostri connazionali in tutte le parti del mondo e da ben 48 differenti nazioni ci hanno scritto, ma la maggioranza di loro hanno continuato nella via del re Saul a fare di propria testa. Solo pochi hanno creduto al Vangelo. Certi, poveri immigrati sparsi per le grandi metropolitane americane, altri spersi nelle vaste regioni dell'Australia, altri in diverse città italiane ed europee. Queste persone hanno lasciato le vecchie tradizioni, si sono affidate al Vangelo e Dio le ha benedette e le ha salvate dai loro peccati, le ha fatte prosperare spiritualmente e materialmente. Dio è fedele, mantiene sempre le sue promesse. Ma le conoscete? Non vorreste saperle? Datevi uno studio della scrittura. Scriveteci, vi aiuteremo. E cominciate ora facendo una buona decisione, quella di seguire il vivente Salvatore. Scegliete di seguire la sua parola e quella soltanto, e Dio vi colmerà di tante benedizioni che voi non le potrete contenere. Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, falle capire che questa è la verità e che la applicano al loro cuore.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Siamo secondo Re e proveremo di fare capitolo 1 e 2. Come titolo abbiamo fuoco e mantello discesero. Fuoco di Dio, il mantello di Elia, discesero in terra. Primo capitolo, secondo Re. Guardiamo insieme un po' di introduzione, però, prima di iniziare lo studio. La frase usata da Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, a partire dal 1519, era famosa, e lo è, no? Sul mio regno non tramonta mai il sole. Ed è una frase che è stata utilizzata da più imperi globali, dagli egiziani fino all'impero britannico. Il sole non tramonti mai sul mio impero. La grandezza dell'uomo, no? Di voler impadronirsi di tutta la terra. Anche Xi Jinping dalla Cina recentemente diceva: vogliamo lavorare per il bene dell'umanità. Tramite la guerra porteremo la Pax Romana, no? Pace tramite guerra, affinché il sole non tramonti mai sul nostro regno. Il popolo di Dio in questo libro di Secondo Re vedrà il sole tramontarsi sui loro regni, sia il regno del nord, Israele, che del regno del sud, nella Giuda. E in questo libro di Secondo Re, 25 capitoli, vediamo quasi 300 anni di storia. Vedremo vari re e vari profeti. Infatti, in questo Secondo Re, nella tempistica di questi 300 anni, vediamo la maggior parte dei profeti dell'Antico Testamento in questo periodo di

0: tempo, i profeti minori, vari di loro, Isaia, Ezechiele. Vediamo adesso la fine del ministero di Elia e l'inizio di Eliseo. È un periodo importante nella storia del popolo di Dio ed è interessante riflettere su questo periodo profetico. È importante riflettere sul fatto che quando il popolo di Dio non si ricordava più della parola di Dio, Dio ha dovuto mandargli i suoi profeti. E quando non ascolteranno i profeti di Dio, Dio dovrà mandare qualche nemico del popolo. Perché Dio ama il suo popolo, Dio ama noi. Al tal punto di mandarci anche noi la sua parola, qualche profeta o qualche problema. Quindi è meglio svegliarci quanto prima, amen? Girate con me in 1 Re 8, ricordandoci della preghiera di Re Salomone. 1 Re 8 dal versetto 46, quando Salomone fa la preghiera di dedicazione del Tempio, 1 Re 8, 46 pregò, quando peccheranno contro di te, perché Salomone sapeva che il popolo avrebbe peccato, perché non c'è alcun uomo che non pecchi, e tu addirato contro di loro, li abbandonerai in balia del nemico. E saranno deportati nel paese del nemico, lontano o vicino. Cioè, Salomone, che ha appena finito di costruire questo tempio a Gerusalemme, sta già parlando della deportazione del popolo. Non sembra cosa, Salomone, non è il momento giusto parlare di un tale argomento. Versetto 47. Se nel paese in cui sono stati deportati rientrano in sé, se tornano a te e ti supplicano nel paese di quelli che li hanno portati in prigionia e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito iniquamente, abbiamo fatto del male. Se tornano a te con tutto il loro cuore. Versetto 49, Salomone prega: tu ascolta dal cielo il luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica, e sostieni la loro causa. A breve vedremo l'Assiria portare via Israele, le 10 tribù del nord, secondo Re 17. In secondo Re 25 vedremo le 2 tribù del sud, nella Giuda, portate in Babilonia. A distanza di 120 anni, una generazione, per prendere l'esempio. Qui, in questo libro di Secondo Re, vediamo avvenimenti succedere fra 850 anni avanti a Cristo fino al 587. Quasi 300 anni di storia. Isaia pure viene fuori in questo libro di Secondo Re. E girate con me in Isaia 60 e magari sarà come un insieme di versetti tematici per questo libro per noi. Isaia, profeta maggiore, Isaia che viene sulla scena negli ultimi 20 anni del Regno del Nord, prima che vengano deportati in Assiria, e che profetizza al Regno del Sud. Isaia in un momento fulcro parla al popolo riguardo il tramontare del sole sui loro regni. Isaia 60, da versetto 18 al 20. Guardate con me dei versetti tematici per noi. Isaia 60, versetto 18. Non si udirà più parlare di violenza nel tuo paese, né di devastazione né di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. Isaia ancora parla qui di un momento ancora non raggiunto per il territorio, perché ancora questo non è vero per Israele. Isaia 60, versetto 19, il sole non sarà più la tua luce di giorno, né la luna ti illuminerà più col suo chiarore. Ma l'Eterno sarà la tua luce eterna e il tuo Dio la tua gloria. Come Giovanni scrisse in Apocalisse, l'agnello di Dio sarà la luce che illuminerà il mondo intero, regno millenario di Cristo. Poi versetto 20, il tuo sole non tramonterà più e la tua luna non si ritirerà più perché l'Eterno sarà la tua luce perpetua e il giorno del tuo lutto, i giorni del tuo lutto saranno finiti. Quindi girate con me in Secondo Re, capitolo 1. Isaia disse bene, sia per il regno del nord che il regno del sud, il sole sta tramontando, perché il popolo non ha messo in pratica la parola di Dio e hanno creduto in dei falsi, si sono sviati dal Tempio e dalla parola, a dimenticare completamente poi la Bibbia, come vedremo più avanti in questo libro sotto il re Giosia. Secondo Re, capitolo 1, fuoco e mantello discesero. Capitolo 1, versetto 1. Dopo la morte di Acab, Moab, questo paese di Moab, si ribellò contro Israele, il territorio del nord. Acazia cadde dalla finestra del piano superiore in Samaria. Samaria era il capitale dell'Israele, nella presente Transgiordania di oggi, diciamo. E si fece male, questo Acazia. Allora mandò messaggeri ai quali disse: andate a consultare l'Eterno. No, Baal-Zebub, un altro nome per il diavolo stesso, no? Andate a consultare Baal-Zebub, Dio di Ekron, per sapere se mi risponderò da... se mi riprenderò da questa infermità. Abbiamo visto in Primo Re 15, Re Asa, che aveva il cuore completamente dedicato, consacrato all'Eterno, e fece bene per tutta la sua vita, però nella sua vecchiaia egli soffrì male ai piedi, e nella sua infermità egli non cercò l'Eterno, ma ricorse ai medici. Primo Re 15, 14. Peggio ancora, figlio di Acab va verso Satana. Mi riprenderò o no? Mary, mi faccio leggere la palma per vedere il mio futuro, il mio destino. Dimmi se morirò di questa malattia. Chiesa, anche se la morte dovesse arrivare per noi, possiamo gioire perché abbiamo una vita eterna in Cristo. E qualunque domanda che abbiamo possiamo consultare l'Eterno. Amen? Non Baal-Zebub, per piacere, no. E un angelo dell'Eterno, versetto 3, disse ad Elia il Tishbita: levati e vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro. E forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, Dio di Ekron? Perciò così dice l'Eterno: tu non scenderai più dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Poi Elia se ne andò. E i messaggeri ritornarono da Azechia, che domandò loro: perché siete tornati? E essi, versetto 6, gli risposero: un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, ritornate dal re che vi ha mandato e diteli: così dice l'Eterno. E ripetono le stesse parole appena dette da Elia. E allora, versetto 7, il re chiese loro: com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? E versetto 8, essi gli risposero: era un uomo con un vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Non so se vi ricorda qualcosa dal Nuovo Testamento. Giovanni Battista fu vestito di pelle di camello e una cintura di cuoio. Giovanni Battista fu chiamato da Gesù Elia, giusto? Elia che doveva venire. E quindi Azechia disse in risposta: è Elia il Tishbita. Si vestiva sempre uguale, sì, è sempre lui. Non è nel stralusso, diciamo, Elia. Non credeva nel Vangelo della prosperità. Non aveva più abiti di lusso, vestito di pelo e con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Allora il re mandò da Elia un capitano di 50 con i suoi 50 uomini. Egli salì da lui e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: o uomo di Dio, il re ti ordina di scendere. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se sono un uomo di Dio, scenda fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese un fuoco che consumò lui e i suoi 50. Pazzesco. Chi fa autorità, il re o il profeta? Qui Elia dice: chi pensate di essere? Di dirmi che io devo venire dal re d'Israele in Samaria. Se lui vuole consultare Baal-Zebub, falli consultare Baal-Zebub. Cosa vuole con me? Perché Elia sapeva che costui non voleva veramente consultare l'Eterno. E quindi Elia lascia Azechia alla sua scelta. E questi 50 soldati morirono. E versetto 11, il re li mandò un altro capitano di 50. E potresti pensare, se tu sei il secondo capitano, sapendo la storia di ciò che è appena successo ai primi 50, non so se vorrei andare in questa seconda ondata, però lui si approssima con le stesse parole, ma dice, versetto 11, vieni subito. Ancora di più mette enfasi, sottolinea, non perdere tempo, vieni subito. E gli rispose la medesima cosa e il medesimo fuoco scese da Dio per consumarli. Chiesa, volta dopo volta nell'Antico Testamento, il battesimo di fuoco non è mai visto come una cosa buona. È sempre un atto di giudizio verso il mondo che nega Cristo. Infatti Pietro scrisse nella sua epistola che un giorno Dio consumerà l'universo intero con un fuoco ardente. Gesù battezza con lo Spirito per dare vita e battezza con il fuoco per portare il giudizio. E quindi chi ti dice che tu hai un battesimo inferiore nello Spirito perché non hai il battesimo col fuoco, sbagliano nella lettura biblica. Io non vorrei essere battezzato col fuoco. Almeno secondo questi due schieri di 50, non so. E versetto 13, il re mandò ancora un terzo capitano di 50. E forse il terzo è stato più intelligente. Con i suoi 50 uomini, e questo terzo capitano di 50 salì e andò a gettarsi davanti ad Elia e lo supplicò. Si approssima all'uomo di Dio con umiltà, non volendo morire. Tra il comando del re e quest'uomo potente di Dio, oh uomo di Dio, ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi siano preziosi, preziosi ai tuoi occhi. Ecco, un fuoco è disceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di 50 con i loro 50 uomini, ma ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. Non togliermi la vita. E chi si approssima a Dio con umiltà trova grazia. E quest'uomo non viene a morire. Versetto 15, l'angelo dell'Eterno disse ad Elia, scendi con lui e non aver paura di lui. Perciò Elia si levò e scese con lui dal re e gli disse, così dice l'Eterno, e perché non c'è alcun Dio in Israele di cui si possa consultare la parola che tu hai mandato, messaggeri a Baal-Zebub, il Dio di Ekron. La parola non cambia. E Elia non parla con pelli sulla lingua, pur di essere vestito di pelli, non ha pelli sulla lingua. E lui dice, per questo non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Quindi non è una garanzia se avrebbe cercato Dio che Dio lo avrebbe guarito. E questo più avanti discuteremo con la vita di re Ezechia in questo secondo re per un altro studio. Però questo Ezechia, lui viene a morire. Versetto 17, secondo la parola dell'Eterno pronunciato da Elia, poiché egli non aveva figli, Jehoram, un suo fratello, figlio di Acab, un suo fratello, iniziò a regnare al suo posto nell'anno secondo di Jehoram, figlio di Josafat, re nel sud. Quindi Acab e Josafat entrambi avevano un figlio di nome Jehoram e entrambi regnarono, uno al nord, uno al sud. Versetto 18, il resto delle geste compiute da Ezechia non sta forse scritto nel libro delle cronache dei re d'Israele. E quindi la storia termina qui per questo figlio di Acab, re malvagio, e Azechia non fece di meglio. Poi capitolo 2 di Secondo Re, un momento importante nella storia. Versetto 1, quando l'Eterno volle portare in cielo Elia in un turbine o un vortice, Elia partì da Gilgal con Eliseo. Vedi anche qui, Elia giunge al momento della sua partenza. Ognuno di noi, Chiesa, avremo una data di partenza da questa terra. E come Azechia del Regno di Israele, non è che dobbiamo essere presi di paura o a tutti i costi voler rimanere. Ma vogliamo essere credenti pronti. I cristiani dovrebbero essere i più pronti per il giorno della nostra partenza di tutti quanti. Non auguro una partenza veloce, voglio vivere, però voglio essere pronto e vivere pronto. L'Eterno vuole portare in cielo Elia. Dio a volte vuole chiamare a casa i suoi. E se noi crediamo nella vita eterna, questo dovrebbe toglierci ogni paura della morte stessa, perché staremo sempre con il Signore. Amen? Dobbiamo essere incoraggiati. L'Eterno vuole portare in cielo Elia. Elia partì da Gilgal con Eliseo. Allora, versetto 2, Elia disse ad Eliseo: fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel. Gilgal, se guardiamo la mappa, è vicino a Gerico, vicino al fiume Giordano, ed era il primo luogo di dimora del popolo con Giosuè, dove Giosuè ha circonciso ogni maschio di Israele prima di attaccare Gerico. Si trovano lì al fiume e Elia dice ad Eliseo: io devo andare entro terra verso Betel, verso l'ovest. Ma rimani qui. Ma Eliseo rispose: come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Magari perché era troppo difficile per Elia partire per dire un saluto ad Eliseo. Ma Elia voleva risparmiare Eliseo questo momento di partenza. Ma Eliseo dice: io starò con te. E così discesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono quindi a trovare Eliseo e gli dissero: sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te. E quindi in qualche modo questi profeti di Betel sapevano che Dio stava chiamando a casa Elia. E quelli rispose, Eliseo rispose: sì, lo so, tacete. Non è facile per me la sua partenza dalla mia vita. E questi profeti di Betel magari volevano speculare sulle emotività di Eliseo. E cosa ne pensi? Mamma mia, che notizia! Ma quando c'è l'amore, la partenza di un nostro caro non è semplicemente un notiziario. Non è facile. Eliseo sta soffrendo questo momento e dice: tacete. Non parlate come se è il gossip della giornata, per piacere. Non è facile il fatto che mi stia lasciando. Versetto 4, poi Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico. E quindi non è chiaro che eravamo a Gilgal, passati per Gerico per andare a Betel, adesso stai tornando di nuovo a Gerico, come mai? Magari Elia voleva lasciare Eliseo con un gruppo di compagni dei profeti per trovare incoraggiamento, per non essere solo e solitario in questo momento difficile. Magari Elia sta anche lui salutando i vari gruppi dei profeti per lasciargli qualche esortazione prima di partire. Ma deve andare adesso a Gerico. E di nuovo Eliseo risponde: come è vero che l'Eterno vive e che tu stesso vivi, io non ti lascerò. Finché sei in vita, Elia, io starò con te. Come è vero che tu vivi, finché vita c'hai, io starò con te. Così discesero a Gerico. E allora i discepoli, di nuovo dei profeti che erano a Gerico, si avvicinarono ad Eliseo e gli dissero: sai che l'Eterno quest'oggi porterà via il tuo Signore al di sopra di te. Egli rispose: sì, lo so, tacete. È buono nella vita imparare di rallegrare con chi si rallegra e di piangere con chi piange, di medesimarci con il momento che uno stia vivendo. Non è sempre facile, però è quello che Eliseo vuole da questi profeti. Versetto 6, poi Elia gli disse: fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. Egli rispose: come è vero che l'Eterno vive, che tu stesso vivi, io non ti lascerò. E questa fratellanza, questo amore, lo vediamo anche rispecchiato nella vita dell'Apostolo Paolo e Timoteo. Paolo stesso ai Filippesi scrisse: non ho nessuno di anima uguale al suo, perché ognuno cerca il proprio bene, ma Timoteo, lui avrà cura di voi. E non è facile trovare qualcuno con la quale veramente ti trovi in accordo. Non solo chi vuole parlare del gossip ministeriale, partite questo e lì sta andando via, ma cosa ne pensi? Ma dove dalla superficialità entriamo in rapporti intimi. E spero sempre di più. Io voglio essere un grande amico di tutti, sono limitato, ma spero che tra di noi si possano sviluppare sempre di più queste tipologie di riporto. Paolo con Timoteo, non ho nessuno come lui. Avete mai pensato, il grande apostolo Paolo aveva un uomo sulla quale poteva dipendere e dire: io so che lui è un uomo integro. E lì aveva Eliseo. E quindi, alla fine di versetto 6, così proseguirono il cammino assieme. Ora, 50 uomini tra i discepoli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a loro, da lontano, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. E quindi questi 50 profeti da Gerico vennero, che Gerico è vicino al Giordano, vennero da lontano e li guardano. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque che si divisero di qua e di là, così passarono entrambi all'asciutto. Mosè con la sua verga nel Mar Rosso fece la medesima cosa per il popolo, Giosuè con i Levitici con l'arca dell'alleanza passarono dal medesimo punto davanti a Gerico dal Giordano, entrando nel territorio. E ora Elia separa le acque e passano entrambi all'asciutto. E da tutto il popolo, dai gruppi dei profeti, rimangono Elia e Eliseo per questo momento intimo tra amici, tra discepolatore e discepolo. Ed è importante, Chiesa, ricordare che noi abbiamo un tempo limitato nelle vite uno dell'altro. Elia fu chiamato in Primo Re 17 per profetizzare contro Acab e Jezebel. E si pensa che Elia profetizza per circa 20 anni della sua vita. E Dio ha visto la sofferenza di Elia. E abbiamo visto in Primo Re 18 e 19 il profeta e la sua depressione. Elia che voleva pure morire. Elia che voleva smettere l'incarico profetico perché era troppo difficile. C'è un costo nel seguire Dio. La salvezza è gratuita, ma servire Dio spesso richiede un costo. E Elia era stanco e abbiamo visto in Primo Re 19, versetto 14 e 15, l'Eterno disse... Primo Re 19, 14 e 15, vai, rifai la strada, ritorni fino al deserto di Damasco, giunto là ungerai Azel come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. E poi Dio ha chiesto ad Elia di ungere quindi Eliseo, figlio di Shaphat di Abel-Mehola, come profeta al tuo posto. Dio ha visto la sofferenza di Elia e Dio è grazioso. Elia ha servito con fedeltà e Dio ha provveduto ad un nuovo profeta per prendere il suo posto. E il tempo che Elia aveva con Eliseo è concluso. se c'è una cosa che io vedo in questi anni, anche dalla mia vita in Italia, è che e amici che tornano in Brasile, amici che si spostano in altre città, ma la realtà è che ognuno di noi abbiamo tempistiche, chiamate diverse, momenti di cambiamento, alcuni di noi saremo chiamati a casa. Godiamoci le relazioni che abbiamo finché li abbiamo. Elia giunge al momento della sua partenza dal suo discepolo e mi piace, c'è scritto che quando Elia passò per Eliseo, lui ha gettato il suo mantello su di lui, come se per dire l'incarico che ho portato, il giogo che ho portato, lo porterai tu. E Eliseo, mi piace ciò che c'è scritto, Primo Re 19, Eliseo ha chiesto se poteva andare via un attimo, ha lasciato i bui, versetto 20, Primo Re 19, 20, e va da Elia e dice: ti prego, lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. E Elia gli rispose: va e torna, perché cosa ti ho fatto? No? Cioè, sei libero, vai, sì. E poi mi piace ciò che c'è scritto in Primo Re 19, 21. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di bue e li offrì in sacrificio. Il mezzo per il quale Eliseo lavorava, lui ha chiuso. Ha bruciato i bue, tagliato i ponti. Lui ha offerto un sacrificio ai bue con gli attrezzi dei bue e ne fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò. E poi si levò e seguì Elia e si mise al suo servizio. Medesimo, guardo Eliseo come un po' Pietro. Brucio i ponti, brucio le barche. Il mezzo del mio guadagno, Signore, vengo a seguirti. Dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. E come Pietro ha abbandonato il suo lavoro, lo abbandonò anche Eliseo. Eliseo dice: io ho bruciato i bue, anche i miei attrezzi, quindi Elia, io ti seguo. Fin di qua, fuori del Giordano, io non ti lascerò mai. E si fermarono al Giordano, Elia apre il Giordano e passano all'asciutto. Il versetto 9, dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo: chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Non è chiaro il motivo per il quale Eliseo chiese una tale richiesta. Se per essere famoso, per essere più efficace, per benedire il popolo, ma chiese una doppia porzione e mi piace la risposta di Elia, versetto 10, Elia disse: tu hai chiesto una cosa difficile. No, non perché è difficile per Dio benedire doppiamente Eliseo, ma credo perché Elia come profeta, andando davanti ad Acab e Jezebel, mettendo a morte centinaia di profeti di Baal, vedendo tutto questo sangue sparso inutilmente grazie al peccato della nazione, credo che Elia ebbe un po' di stress post-trauma. Lui ha visto delle cose difficili e credo che lui dice ad Eliseo: ciò che chiedi è una cosa difficile. Non perché Dio non può, ma forse come Gesù con Giovanni e Giacomo, che chiesero di sedersi uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù nel suo regno. E a volte anche noi, come loro, chiediamo delle cose forti, ma non capiamo ciò che noi chiediamo. Sei in grado? Magari Elia sta dicendo ad Eliseo: è difficile ciò che stai chiedendo. Vuoi sposarti? È difficile ciò che stai chiedendo. Vuoi che siete single? L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 7, vi avverto, chi si sposa avrà molte difficoltà nella carne. Però la nostra carne deve essere difficoltata. Solo perché una cosa è difficile non vuol dire che non sia la volontà di Dio, anzi. Però Eliseo, preparati, perché ciò che stai chiedendo sarà difficile. Preparati. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò portato via da te, ciò che ti sarà ciò ti sarà concesso, altrimenti non l'avrai. Vedremo in questo secondo libro dei re che Eliseo veramente riceve una doppia porzione. Dal primo miracolo in secondo re 2:14 all'ultimo miracolo di secondo re 13:21, ci sono 28 prodigi che Eliseo compia. 2:14 al 13:21, 28 prodigi Elia fece 14 nella sua vita. Eliseo veramente ha fatto il doppio di Elia. E sapete che Dio vuole fare grandi cose anche con le nostre vite. E solo perché la volontà di Dio sia difficile a volte, non vuol dire che non sia la sua volontà. Quindi prepariamoci. Versetto 11. Ora mentre essi camminavano discorrendo, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separarono l'uno dall'altro. Ed Elia salì al cielo in una turbina. Eliseo vide ciò e si mise a gridare, padre mio, caro di Israele e sua cavaliera. Poi non lo vide più, un po' come anche i discepoli, vedendo Cristo Gesù tornare dal padre in Atti 1. Allora afferrò le sue vesti e le stracciò in due pezzi per avere un momento di lutto. Gridando ad alta voce, strappando le vesti, un simbolo di lutto nella loro cultura. Non è facile. Ed è partito il suo discepolatore Elia. Versetto 13, raccolse quindi il mantello di Elia, che gli era caduto di dosso, tornò indietro e si fermò sulla riva del Giordano. Poi prese il mantello di Elia, che gli era caduto di dosso, percorse le acque e disse, dov'è l'Eterno, il Dio di Elia? Quando anche egli ebbe percorso le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo passò. Le stesse cose possiamo fare noi. Noi abbiamo un tempo per essere discepolati e noi abbiamo un tempo per essere coloro che discepolano, per tramandare le medesime cose che abbiamo ricevuto. E se tu sei stanco del solito fare della chiesa, di adorare, ascoltare e sederti, magari sei un po' annoiato perché è tempo che tu discepoli qualcuno, è tempo che tu percuoti qualche acqua, è tempo che tu ti alzi per il Vangelo, per fare qualcosa con ciò che Dio ti ha già dato da un tuo Elia. E Eliseo è giunto il momento che lui viva la sua vocazione. E quando i discepoli dei profeti che erano a Gerico e stavano quindi di fronte al Giordano videro Eliseo, dissero, lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Poi li andarono incontro e si inchinarono fino a terra davanti a lui e gli dissero, ecco, ci sono fra i tuoi servi 50 uomini robusti. Lascia che vadano a cercare il tuo Signore nel caso che lo Spirito dell'Eterno l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle. No, mandiamo un altro gruppo di 50 uomini robusti. Già tre gruppi andarono a trovare Elia. Adesso, dopo la sua partenza, non è che serve un quarto gruppo di 50, no? Andiamo a trovarlo. E Eliseo rispose, non mandate nessuno. Eliseo è in pace con la chiamata di Dio nei confronti di Elia. No, non serve. Il Signore lo ha chiamato a casa. So quello che è successo, non dobbiamo cercarlo. E con il padre, sta bene. E essi, versetto 17, insistettero tanto con lui che egli ne fu confuso e disse, mandateli. Allora essi mandarono 50 uomini che cercarono Elia per 3 giorni, ma non lo trovarono. Quando essi tornarono da Eliseo, che si era fermato a Gerico, egli disse loro, non vi avevo detto non andate? E poi ci sono 2 altri prodigi di Eliseo qui. Uno, le acque di Gerico si erano fatte amare e veniva una cattività dall'acqua, qualcosa di cattivo. Il paese era sterile. Eliseo gli disse, portatemi un piatto nuovo e mettete del sale. Essi le lo portarono, allora egli si recò alla sorgente delle acque e vi gettò il sale e disse, così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque e da esse non verrà più né morte né sterilità. Credo che nel Nuovo Testamento Giacomo, scrivendo la sua epistola, pesca i pensieri dalla vita di Eliseo qui, quando scrisse in Giacomo 3:11: la fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro. Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Giacomo, che scrisse anche in capitolo 5 riguarda Elia, credo che avesse in mente il libro dei re. E poi, versetto 23, 4 e 5, c'è un episodio fin troppo buffo. Guardate come poi di là Eliseo salì a Betel. Mentre egli saliva per la strada, uscirono dalla città alcuni giovani e si misero a schernirlo dicendo: sali testa pelata, sali testa pelata. E versetto 24, egli si voltò e li vide e li maledisse nel nome dell'Eterno. Allora uscirono dalla foresta due orse che fecero a pezzi 42 di quei giovani. Quindi morale della storia, non prendere in giro gente pelata, specialmente i profeti pelati. E di là Eliseo si recò sul Monte Carmel e di là tornò quindi a Samaria. Chiesa, non sappiamo quanto tempo abbiamo, ma non è chiaro. Niente è per sempre, tranne il paradiso stesso. E ogni tappa di vita ha le sue scadenze. E quindi se stai gioiendo, gioisci con la scadenza in mente e gioisci nel Signore. Se stai soffrendo, ricordati che c'è una fine della tua sofferenza e soffri con Cristo e confida in Lui. E nel bene, nel male, nell'alto, nel basso, nella vittoria, nella sofferenza, stiamo accanto ad Elia fino alla fine. Cerchiamo di vivere per i scopi eterni di Dio. Non vogliamo sprecare le nostre vite, perché prima o poi la tappa cambia e tocca a te scuotere le acque. E lì non ci sarà. E quindi viviamo già con intenzionalità. Amen.
1: Ciao a tutti. Un'obiezione che ho ricevuto più di una volta intorno al ministero di Gesù riguarda il fatto che nei Vangeli Gesù sembri rivolgersi esclusivamente ad Israele, vietando addirittura ai suoi discepoli di rivolgersi ad altri. È un vero Dio? Non dovrebbe occuparsi di tutte le sue creature? Un testo biblico a cui di solito si fa riferimento per sostenere questa tesi è Matteo capitolo 10, versetti 5 e 6. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Non andate dagli stranieri, non andate dai samaritani, ma andate alle pecore perdute della casa di Israele. Questo lo ritroviamo anche qualche capitolo dopo, in Matteo 15, versetto 24, quando Gesù si rivolse così in prima battuta alla richiesta di aiuto di una donna cananea. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. L'atteggiamento di Gesù durante il suo ministero terreno sembrerebbe cozzare con l'internazionalità del Vangelo portato avanti dalla comunità cristiana in seguito. Qualcuno potrebbe chiedersi se Gesù aveva veramente interesse per gli altri popoli. In realtà, se consideriamo bene la figura del Messia di Israele e lo scopo stesso di Israele, come viene rivelato già nell'Antico Testamento, possiamo dire che non c'è nulla di strano nel fatto che il focus di Gesù sia stato su Israele. Fa parte della medesima strategia a lungo termine che Dio stava portando avanti fin dai tempi di Abramo, ovvero partire da una persona, da un popolo, per benedire tutte le nazioni. Chi legge l'Antico Testamento con attenzione si accorge che non emerge mai la volontà di Dio di occuparsi solo di Israele, ma la scelta, l'elezione di Israele è in funzione della sua missione come popolo per essere luce delle nazioni, ovvero per raggiungere anche il resto del mondo. Ed è in questa strategia a lungo termine che si inserisce la figura del Messia. Messia significa unto ed è la figura che l'Antico Testamento presenta come unto, re di Israele, discendente di Davide, che avrebbe ristabilito Israele guidandolo nel compiere la sua vocazione di luce delle nazioni. È quindi ovvio che il focus del Messia sia innanzitutto sul popolo di Israele. Gesù si propose come vero pastore del gregge di Israele, come ci si aspettava da parte del Messia. Denunciò quelli che considerava cattivi pastori, ovvero le guide politiche e religiose che a suo avviso stavano portando Israele verso la rovina. Ma seguendo lo sviluppo del Vangelo ci si rende conto anche del fatto che Gesù intendeva compiere il suo ruolo di guida in un modo inaspettato da parte dei suoi connazionali. Egli non aveva intenzione di farsi incoronare re per liberare il popolo dall'oppressione di Roma, come molti si aspettavano. Egli era il re, stava quindi inaugurando il regno di Dio in mezzo a loro, ma allo stesso tempo stava preparando il suo popolo, il suo gregge, ad un periodo transitorio che sarebbe stato utilizzato per raggiungere il resto del mondo. Il piano a lungo termine di Dio nell'utilizzare Israele come luce delle nazioni passava per qualcosa di assolutamente inaspettato per molti: la morte e la risurrezione del Messia Gesù. Se ci pensiamo bene, Gesù ha fatto proprio quello che doveva fare, anche se in modo inaspettato per molti del suo popolo. Non bisogna vedere la missione di Gesù come rivolta solo ad Israele e quella della Chiesa rivolta invece verso le nazioni. Piuttosto vediamo il Messia di Israele che si rivolge giustamente al proprio popolo con lo scopo di preparare un gregge costituito dai suoi discepoli, tutti giudei tra l'altro, che poi avrebbero raggiunto il resto del mondo. Attraverso quel piccolo gregge Israele avrebbe adempiuto la sua funzione di luce del mondo. E così è stato, perché è evidente che a partire da quel piccolo gruppo di israeliti il Vangelo ha raggiunto tutto il mondo. Ad Abramo fu annunciato che la sua discendenza sarebbe stata una benedizione per tutto il mondo, e così è stato. Certamente il modo in cui Gesù realizzò questo fu inaspettato per i suoi connazionali, perché il piano di Dio prevedeva non solo di riportare le nazioni a lui attraverso Israele, ma anche la soluzione definitiva per le conseguenze del peccato dell'uomo, per cui era necessario che Gesù vincesse la morte e trionfasse sulle potenze del male. Ed è proprio questo aspetto dell'opera del Messia che ancora oggi è causa di divisione all'interno del popolo di Israele tra i giudei messianici che hanno riconosciuto Gesù come Messia e gli altri che non lo hanno fatto. Vedete, il fatto che Gesù volesse utilizzare un piccolo nucleo di israeliti, i suoi discepoli, un residuo del popolo, per raggiungere il resto del mondo, è evidente dalle sue parole, a loro rivolte dopo la risurrezione, in Matteo 28, versetti 19 e 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Il Gesù risorto sembra rivolgersi a tutti i popoli, non solo ad Israele. Ma quindi aveva cambiato idea? Ma assolutamente no. Semplicemente la strategia a lungo termine consiste nell'utilizzare Israele per raggiungere gli altri, come sempre era stato annunciato da Abramo in poi. In conclusione, quando teniamo presente la strategia di Dio di usare Israele per raggiungere il resto del mondo, comprendiamo che non c'è nulla di sorprendente in ciò che leggiamo nei Vangeli, cioè nel fatto che nel suo ministero terreno Gesù si sia preoccupato soprattutto di essere il buon pastore mandato alle pecore perdute della casa di Israele, perché voleva formare un nucleo di israeliti fedeli, un residuo, che poi avrebbero portato avanti il suo mandato verso il resto del mondo. La vocazione di Israele era quella di essere luce delle nazioni, e così è stato, a partire da quel nucleo di discepoli ebrei del primo secolo. Nella prima fase, che troviamo nel libro degli Atti, la comunità che poi sarebbe stata conosciuta come cristiana era essenzialmente conosciuta come la Via, cioè una minoranza all'interno della comunità giudaica di seguaci di Gesù, come era logico che fosse. Ma la storia dimostra che la strategia a lungo termine fu vincente, perché a partire da quella piccola terra in Medio Oriente, Israele, il Vangelo ha poi raggiunto ormai praticamente ogni angolo del pianeta. Quindi la specificità del ministero terreno di Gesù verso Israele servì perfettamente per realizzare l'universalità della visione di Dio per il mondo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma da parte di Gianfranco. E naturalmente anche un sincero augurio di buon ascolto. Eccoci quindi al terzo e ultimo incontro dedicato all'analisi del buddismo. Come sempre il nostro scopo dichiarato è quello di mettere il buddismo, come qualsiasi altra fede o religione o ideologia, a confronto con la fede cristiana biblica e di ragionare sulle caratteristiche, sulle pecche di questa particolare fede o religione o ideologia che stiamo considerando. Allora, come ci ha fatto notare il dottor Labanchi in una puntata precedente, il buddismo come movimento in origine era più filosofico che religioso. I suoi presupposti infatti riguardavano il tentativo proposto dallo stesso Buddha di arrivare a trovare dei principi che aiutassero a raggiungere, in qualche modo, la liberazione sia dal dolore dell'esistenza sia dalla morte. Col tempo però il buddismo originario, se così possiamo definirlo, perse queste sue caratteristiche di movimento principalmente filosofico e agnostico, cioè ateo, e assunse invece delle connotazioni tipiche delle religioni umane, cioè divenne una vera e propria religione. E il dottor Labanchi, proprio la volta scorsa, ha iniziato a illustrarci le tappe di questa trasformazione, introducendo la differenziazione che esiste nel buddismo fra due filoni o tronconi principali, quelli che tradizionalmente sono stati designati come Hinayana, o piccolo veicolo, che sta a indicare appunto il buddismo conservatore, quello più vicino al pensiero originario del suo fondatore, e il Mahayana, o grande veicolo, che è un buddismo senz'altro più religioso, più teologico, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano essere le concezioni autentiche del Buddha. Ora, a quest'ultimo filone, al filone del buddismo Mahayana, appartiene anche il buddismo tibetano. E noi sappiamo che la meta finale di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite o il raggiungimento del nirvana, della luce cosmica. Una domanda ora al dottor Labanchi. Ecco, prendendo spunto dal libro tibetano dei morti, dottor Labanchi, ci può illustrare lei in poche parole qual è l'essenza, la sostanza della concezione dell'esistenza umana nel buddismo tibetano?
2: L'individuo è solo pensiero. Pensiero illusorio ed erroneo. Un pensiero cioè che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa, cominciando da sé medesimo, è soltanto fantasma. Di vita in vita viaggia questo fantasma che la coscienza luce dissolve nel suo splendore. Il libro dei morti aiuta a far balenare questa luce e a ricordare che nessun'altra cosa esiste all'infuori di quella. Sapere è vincere, conoscenza è liberazione, e liberazione vuol dire spegnimento di questo miraggio che è la vita individuale, che, come nasca da quella da quella verità lucente, e per quale offuscamento le scuole hanno in vario modo spiegato o creduto di spiegarla. Ma proprio lì, diceva Lao Tse, è il mistero dei misteri.
1: Ecco, allora mi sembra di poter dire che se la sostanza delle cose e l'origine e il senso della vita stessa restano in definitiva anche per il buddismo tibetano qualcosa di misterioso, i tentativi di dare una risposta sensata, valida agli interrogativi di fondo che ogni essere pensante si pone da parte del buddismo non sono altro che vani ragionamenti, a differenza della solidità dei principi e delle direttive, delle realtà storiche e di fede che la Bibbia presenta.
2: Indubbiamente Buddha è stato un personaggio storico, ma anche lui, se non proprio come Krishna, fa più parte della mitologia che della storia. Attualmente comunque il buddismo ha ricevuto un notevole impulso dall'opera del Dalai Lama. Il suo atteggiamento marcatamente ecumenico ha incontrato il favore anche di tanti che si dicono cristiani. Secondo lui, come si legge testualmente a pagina 21 del libro intitolato Oceano di Saggezza, una raccolta dei suoi detti, editi in Italia dalla Newton Compton, secondo lui i cristiani e i buddhisti hanno fondamentalmente la stessa dottrina e le stesse finalità. Niente di più falso. Infatti, alla base del buddismo, di qualsiasi corrente buddista, sta il problema del dolore e della morte, anzi del ciclo continuo di nascite e rinascite. Lo scopo del buddista è quello di uscire da questo ciclo o samsara ed entrare nel nirvana. Invece, la prospettiva del cristianesimo biblico non è semplicemente la salvezza dell'anima individuale, ma la realizzazione del regno di Dio.
1: Bene, comunque approfondiremo ulteriormente questi discorsi, amici, tra poco. Ora vorrei infatti proporre di fare una breve pausa e nello stesso tempo invitarvi a procurarvi carta e penna, così che sarete pronti ad annotare più tardi il nostro recapito postale per farci tutte le domande, tutte le richieste di chiarimenti che vorrete su quello che avrete ascoltato. Gustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando del buddismo ed ora ci occuperemo in particolare del buddismo tibetano. Anche per i buddisti tibetani la morte può essere l'inizio di una nuova esistenza in questo mondo, che non è la vera realtà, oppure l'immergersi nella luce della coscienza cosmica, infinita potenzialità spirituale. Giuseppe Tucci, nella sua introduzione al Libro tibetano dei morti, edito dalla UTET Torino 1972, a pagina 18 afferma che secondo i tibetani

È possibile che al momento della morte, anche prima, naturalmente, è possibile che uno riconosca che l'unica vera realtà assoluta è la luce cosmica, e quindi che ogni essere è una pura apparenza senza vera sostanza, e che ciò comporti il dissolvimento di tale apparenza e quindi l'arresto del doloroso ciclo di nascite e rinascite, detto con termine sanscrito samsara. Se però non si ha tale riconoscimento e rimane un qualche attaccamento all'esistenza individuale fenomenica, allora, secondo il buddismo tibetano, l'individuo entra in uno stadio intermedio, detto bardo, che dura 49 giorni, dopodiché c'è la morte definitiva. Ora, durante questo periodo intermedio, è possibile influenzare positivamente il defunto, leggendogli appunto il libro dei morti. Nel capitolo primo di questo libro, nell'introduzione, leggiamo: un lama o un fratello nella fede, o una persona che godeva la sua fiducia, o un amico che andava con lui d'accordo, ponendo le labbra vicino alle orecchie senza toccarle, legga questo manuale che conduce alla salvezza, solo che lo si ascolti. Al momento della morte appare una luce, è la luce fondamentale che il defunto deve riconoscere se vuole uscire da questa esistenza che è solo un'apparenza. Tuttavia, per tutto questo periodo intermedio, il defunto ha varie possibilità di riconoscere la luce fondamentale e ad ogni opportunità corrispondono varie istruzioni per tale riconoscimento. È molto interessante che secondo il libro tibetano dei morti compaiono al defunto, in questo stato intermedio, varie divinità, sia pacifiche che terrificanti. Ebbene, il defunto deve imparare a riconoscere queste divinità per quelle che sono. Queste immagini non vengono da nessun altro luogo, leggiamo sempre nel libro tibetano dei morti. Sono soltanto artificio del tuo intelletto. Tutte queste trame luminose compariranno per congiungersi col tuo cuore. O figlio di buona famiglia, esse sono artificio del tuo pensiero. Esse da nessun altro luogo vengono che dal tuo pensiero. Non aver dunque attaccamento per esse. Senza paura, resta in uno stato di inerzia mentale. Allora quelle immagini e quelle luci si dissolveranno e tu diventerai Buddha perfetto. Così Giuseppe Tucci, sempre nella sua introduzione al libro tibetano dei morti, così bene esprime l'essenza della concezione tibetana della vita umana. Secondo i tibetani, la trasmigrazione si riduce dunque alla trasmissione di un errore. L'individuo è solo pensiero, pensiero illusorio ed erroneo. Un pensiero cioè che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa, cominciando da sé medesimo, è soltanto fantasma. Di vita in vita viaggia questo fantasma che la coscienza luce dissolve nel suo splendore. Il libro dei morti aiuta a far balenare questa luce e a ricordare che nessun'altra cosa esiste all'infuori di quella. Sapere è vincere, conoscenza è liberazione, e liberazione vuol dire spegnimento di questo miraggio che è la vita individuale, che come nasca da quella luce, da quella verità lucente, e per quale offuscamento le scuole hanno in vario modo spiegato o creduto di spiegarla. Ma proprio lì, diceva Lao Tse, è il mistero dei misteri.
In questo

trasmissioni non ho potuto fare altro che sintetizzare concetti di solito molto complessi, almeno per noi occidentali, ma a dire il vero anche per orientali non addetti ai lavori. Spesso, sia nel caso dell'induismo che nel caso del buddismo, nelle loro varie forme, la vita religiosa dei fedeli si riduce alla propiziazione di forze o divinità considerate benefiche e a combattere o ad allontanare con pratiche magiche forze considerate avverse. Come ho constatato di persona, in Oriente, come altrove, la superstizione è dilagante. Eppure, come ho avuto occasione di accennare, in tutto questo non si può non vedere la ricerca del Dio ignoto, di cui parlava l'Apostolo Paolo nel suo discorso ad Atene dinanzi ai filosofi stoici ed epicurei. Non lo si può non vedere, specialmente nel buddismo del grande veicolo, con quella sua luce che sembra costituire la realtà assoluta nei confronti di un mondo fatto di esseri condizionati l'uno dall'altro e quindi senza sostanza propria. Ma in questo caso, come nel caso dell'induismo teistico del tipo degli Hare Krishna, di cui ci siamo già occupati nella prima parte di queste trasmissioni, non dobbiamo mettere la questione semplicemente in campo filosofico, anche se un discorso filosofico può essere l'inizio di un dialogo con indù come con buddisti. È necessario al più presto parlare di storia, cioè della rivelazione concreta di Dio nella storia dell'umanità. Il cristiano degno di questo nome non è un filosofo nel senso corrente del termine, ma certamente uno storico ed un teologo, in quanto riflette sulla rivelazione di Dio nella storia dell'umanità.

0: Poco fa il dottor Labanchi, terminando le sue considerazioni sul buddismo, ha detto che se un discorso filosofico può essere l'inizio di un dialogo con indù e buddisti, è però necessario, il più presto possibile, parlare di storia e quindi della rivelazione concreta di Dio nella storia dell'umanità. E si diceva anche che il cristiano degno di tale nome non è un filosofo nel senso corrente del termine, ma è certamente uno storico, un teologo, poiché riflette e medita sulla rivelazione di Dio nella storia dell'umanità.
1: Invece, come nel caso di Krishna e dell'induismo religioso in generale, come nel caso del buddismo, specialmente di quello del grande veicolo e tibetano, ci si muove in una vaga atmosfera fumosa, piena di leggende e miti. E se ci si dice che il mito è solo il veicolo di concetti filosofici, rispondiamo che anche la filosofia buddista, di qualunque tipo essa sia, è piena di contraddizioni e di affermazioni che sono in netto contrasto con la nostra esperienza di esseri umani. E i buddisti stessi non riescono nei loro scritti e nelle loro espressioni religiose ad essere coerenti con i loro presupposti filosofici, a partire dalla legge del karma, presentato come una legge naturale accanto ad altre leggi naturali, ma che ha delle evidenti implicazioni morali molto diverse da quelle delle leggi della fisica. Una tale legge, come le altre, presupporrebbe un legislatore personale, la cui esistenza i buddisti negano a spada tratta. E se si parla di quella luce da cui tutto avrebbe avuto origine secondo il buddismo tibetano, non si sa se si possa parlare di un essere personale oppure se abbiamo a che fare con un vago panteismo. Chi studia il buddismo e nello stesso tempo conosce bene la Bibbia si rende ben presto conto del fatto che ancora una volta l'apostolo Paolo aveva ragione quando affermava nella lettera ai Romani capitolo 1 versetti 21 e 22 che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato lor cuore si è ottenebrato. Dicendosi saggi sono divenuti stolti. Anche Buddha ed i suoi seguaci hanno intuito l'esistenza di un ordine cosmico e di un legislatore, come anche di un essere assoluto che sta alla base di tutto ciò che esiste nell'universo. Ma concentrati sulle supposte possibilità umane di superare il contingente per attingere l'assoluto e quindi esaltando l'uomo, sono rimasti chiusi nell'angusto orizzonte umano. Neppure il più ampio orizzonte del buddismo del grande veicolo o del buddismo tibetano ha in fondo migliorato la situazione, perché si sono introdotti elementi marcatamente religiosi tendenti sempre alla superstizione, e cioè i bodhisattva o protettori, la preghiera, ma anche la superstizione e la magia, che certamente non rispondono agli interrogativi fondamentali che ogni essere pensante deve porsi. Da dove è venuto l'universo? Da dove sono venuto io stesso? Che ci sto a fare qui sulla terra? Quale sarà la sorte dell'umanità? Che avverrà di me dopo la morte, eccetera, eccetera. Invitiamo chi non l'avesse ancora fatto a trovare nella Bibbia la risposta a tutti questi interrogativi, muovendosi così su di un terreno molto, ma molto più solido di quello dei vani ragionamenti del buddismo, di qualunque specie esso sia. Indubbiamente Buddha è stato un personaggio storico, ma anche lui, se non proprio come Krishna, fa più parte della mitologia che della storia. Attualmente comunque il buddismo ha ricevuto un notevole impulso dall'opera del Dalai Lama. Il suo atteggiamento marcatamente ecumenico ha incontrato il favore anche di tanti che si dicono cristiani. Secondo lui, come si legge testualmente a pagina 21 del libro intitolato Oceano di saggezza, una raccolta dei suoi detti, editi in Italia dalla Newton Compton, secondo lui i cristiani e i buddisti hanno fondamentalmente la stessa dottrina e le stesse finalità. Niente di più falso. Infatti, alla base del buddismo, di qualsiasi corrente buddista, sta il problema del dolore e della morte, anzi del ciclo continuo di nascite e rinascite. Lo scopo del buddista è quello di uscire da questo ciclo o samsara ed entrare nel nirvana. Invece, la prospettiva del cristianesimo biblico non è semplicemente la salvezza dell'anima individuale, ma la realizzazione del regno di Dio, realizzazione che sarà perfetta alla fine dei tempi, quando la storia umana sfocerà nella nuova Gerusalemme, la realtà meravigliosa e definitiva descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse. Il male è stato introdotto nel mondo dal peccato, a cominciare da quello di Adamo ed Eva, che ha inquinato moralmente la natura umana. Il rimedio a tale situazione è Gesù, la fede in Lui e nella sua opera redentrice. E Gesù, l'abbiamo già sottolineato tante volte nel corso di queste trasmissioni, Gesù si è presentato ed ancora si presenta al mondo con garanzie tali che solo chi vuole chiudere gli occhi alla verità non lo accetta per quello che è, cioè il Salvatore dell'umanità. Né Krishna né Buddha hanno fatto né possono fare altrettanto. A questo proposito ricorderò sempre la testimonianza di un ex monaco buddista diventato cristiano. Fu nello Sri Lanka e precisamente nella città di Kandy, un'antica e amena località al centro dell'isola. Lo sentì parlare con entusiasmo di Cristo in pubblico. La riunione si teneva all'ombra di un albero gigantesco. Non dimenticherò mai quella scena. Ben sapendo che fossero i monaci buddisti e quali fossero le loro dottrine, pensai che chi parlava ora soltanto era stato veramente illuminato dalla rivelazione cristiana. A lui e a tutti quelli che ancora oggi abbandonano false concezioni umane, filosofiche o religiose che siano, superstizioni e mitologie varie, si possono ben applicare, perché si sono realizzate le parole che troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 14, e che forse sono prese da un inno cristiano dell'epoca. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Noi speriamo di cuore che questa sia una splendida realtà per almeno qualcuno che ha seguito questa trasmissione e ha deciso di seguire finalmente Cristo, la via, la verità e la vita. La prossima volta cominceremo a parlare dell'Islam, della religione musulmana.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi, finali della puntata di oggi del programma Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: Il Salmo biblico numero 9, tra l'altro, recita: poiché il povero non sarà dimenticato per sempre, nella speranza dei miseri perirà in perpetuo. La povertà è una dura eredità, lo sa chi la vive, ma quelli che confidano nel Signore sono ricchi per fede. Essi sanno di non essere dimenticati da Dio e, anche se possono sembrare trascurati nella ridistribuzione dei beni materiali, guardano al tempo in cui tutto questo cambierà. Lazzaro non giacerà per sempre fra i cani alla porta dell'uomo ricco, ma avrà la sua ricompensa, come la Bibbia, come un episodio biblico ci rammenta. Il Signore ricorda i suoi figliuoli, forse anche poveri, ma comunque preziosi. Quanto a me sono misero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me, disse qualcuno tempo fa, ed è ancora così. I poveri che temono il Signore nutrono grandi aspettative. Si aspettano che Dio provveda loro ogni cosa necessaria per la vita materiale e spirituale. Si aspettano di vedere tutte le cose cooperare per il loro bene. Si aspettano di avere una comunione sempre più intima con il loro Signore, colui che non aveva luogo dove posare il capo. Si aspettano la sua seconda venuta per poter partecipare alla sua gloria. Questa aspettativa non può morire perché è conservata in Gesù Cristo, il quale vive per sempre, e poiché egli vive, anch'essa vivrà. E allora pensiamoci attentamente. Anche quando avessimo poco di che cibarci qua giù, di che vestirci, di che vivere, pensiamo alla tavola regale imbandita lassù, anche per noi.

Una nonna molto speciale mi raccontò una sua esperienza con la propria nipotina e un intruso glorioso. La telefonata di mia figlia dal pronto soccorso mi sconvolse. Mia nipote Robin, di appena 6 anni, era caduta dalle pertiche a scuola e si era ferita gravemente alla bocca. Andai a prendere le sue sorelline a scuola e passai un pomeriggio molto agitato badando alle piccole, mentre aspettavo il ritorno di mia figlia e di Robin. Il medico dovette suturarle la bocca con 8 punti all'interno e 6 all'esterno. Mentre le piccoline corsero incontro alla mamma, Robin rimase seduta nella grande poltrona del salotto. Il viso era così gonfio da essere quasi irriconoscibile. Con i lunghi capelli ancora imbrattati di sangue secco, appariva minuscola e abbandonata. Tuttavia, mi avvicinai a lei con cautela, perché Robin è la bambina più introversa e riservata che ci sia. «C'è niente che vuoi, cara?» chiesi. Mi guardò fissa negli occhi e disse: «Voglio un abbraccio». Anch'io pensai mentre la prendevo fra le braccia, ma come e a chi lo può chiedere una nonna esausta? Mentre la cullavo dolcemente, mi ricordai delle parole di Giovanni 14:16. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Quindi lo chiesi a Dio, semplicemente e tristemente come lo aveva chiesto a me Robin, e altrettanto semplicemente sentì le sue braccia eterne avvolgerci. Come quella nonna, spesso desideriamo avere delle braccia che ci circondino nella stanchezza, nel dispiacere e nella confusione. Questo è ciò che mi piace dello Spirito Santo. Sì, la Bibbia lo definisce il nostro consigliere, il nostro intercessore. È scritto anche che egli è il nostro maestro, la nostra guida e lo spirito della verità. Ci ricorda le cose che Gesù ha detto. Ci rivela il Padre, ci convince di peccato, fa tantissime cose, ma una di queste mi piace più delle altre, è il nostro consolatore. Ci sono occasioni in cui desidero talmente sentire la presenza di Dio che quasi piango. So che in quei momenti lo Spirito Santo sta pregando intensamente per me. Che consolazione avvertire la sua presenza in modo così intimo e personale. Il Signore Gesù ci dice in Giovanni 16, versetto 14, che lo Spirito Santo lo glorificherà. Quanto è vero! Quando sento la consolante presenza dello Spirito Santo, desidero lodare il Signore Gesù ancora di più. Se stai soffrendo oggi, non alzare subito la cornetta per chiamare un amico. Cerca le braccia eterne dello Spirito Santo. Egli significa tanto, ma ciò che è più importante per te oggi è che Egli è il tuo consolatore. Egli ha un abbraccio pronto per le bambine ferite, le nonne afflitte, papà preoccupati e anche per te. È da un po' che non senti quel santo abbraccio? Forse è da un po' che non lo chiedi.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra abbiamo sempre cercato di non renderci troppo indispensabili ai nostri figli. Li abbiamo lasciati giocare da soli, li abbiamo lasciati andare a giocare in cortile, insomma abbiamo sempre cercato di non soffocarli troppo con le nostre cure. Onestamente l'abbiamo fatto così bene che quando erano piccoli ci siamo a volte vergognati che sembrassero più contenti di andare con gli altri che stare con noi. Mi hanno detto che è un segno di sicurezza da parte dei bambini, ma l'ho saputo dopo e al momento un pochino mi vergognavo. Ce n'era uno, per esempio, quando era piccolissimo, ma proprio piccolo, avrà avuto, che ne so, 4 anni, che aveva l'abitudine di tendere le braccia e di farsi prendere in braccio da tutti, ma forse era anche più piccolo, diciamo 3 anni. E quando dico in braccio da tutti, voglio dire proprio tutti. Ascoltate questa. Una volta eravamo di passaggio in un paesetto della Toscana e c'eravamo fermati con la macchina per fare qualche spesa. Mentre stavo comprando la frutta in un negozio, cosa vedo? Il mio piccoletto che tende le braccia verso un vagabondo, ma così sporco e così barbuto che non ne avevo mai visto uno simile. Adesso che faccio? Ho pensato. Per niente al mondo avrei voluto offendere il poveretto. D'altra parte, un pochino mi dispiaceva vedere il mio bambino tra le braccia di un tipo simile. Però, prima che potessi pensare a una soluzione diplomatica, quello stava già fra le braccia del vagabondo che lo baciava e ribaciava piangendo. E diceva: qui mi chiamano l'uomo nero e i bambini scappano dalla paura. Che Dio lo benedica questo tesoro. E il tesoro sorrideva come se avesse vinto il trofeo delle nazioni. Dopotutto non succedeva tutti i giorni di farsi coccolare da un tipo simile. A un certo punto sono intervenuta e ho detto: ora ringrazia questo signore per averti preso in braccio e vieni a prendere un bel regalo per lui. Il piccoletto è sceso trionfante per compiere la sua nuova importante missione. I figli sono un mezzo fantastico per fare amicizie e per porgere occasioni per servire il Signore. Se sono alle elementari, invitate i loro compagnetti a casa. Fategli una torta, raccontategli poi una storia del Vangelo. Se avete dei teenager, incoraggiateli a invitare i loro amici e poi partecipate alle riunioni dei genitori alla scuola, anche se vi sembrano delle terribili perdite di tempo. E usatele per metterci una parola di buonsenso e di cristianesimo, per coltivare qualche conoscenza. Quello che si semina non va mai perduto. Che cosa avrà fatto quel vagabondo del suo Vangelo di Giovanni che gli ha dato il piccolo tesoro che era andato fra le sue braccia? Io non lo so, però penso che lo avrà letto perché gli era stato dato da un bambino che gli aveva mostrato affetto. E chi lo sa? Forse un giorno lo rivedrò, quell'uomo in cielo, ripulito, trasformato e redento dal Signore. Non si può mai sapere.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Genesi capitolo 1 versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Lettera ai Romani capitolo 1 versetto 20. Le sue qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Il titolo del commento di oggi è Il grande Dio creatore e ci presenta degli estratti del Salmo 104. Signore, mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento, egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Tu l'avevi coperta dell'oceano come d'una veste. Le acque si sono fermate sui monti. Alla tua minaccia esse si ritirarono, scavalcarono i monti, discesero per le vallate. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno. Esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire fonti nelle valli, abbeverano tutte le bestie della campagna. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo. Egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa si muovono tutte le bestie della foresta. Sorge il sole ed esse rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce all'opera sua. Quanto son numerose le tue opere, Signore. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Ed ora leggiamo il sesto capitolo del Vangelo di San Matteo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonar la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie e dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignuola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignuola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconfiggano né rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se tenebre, quanto grandi saranno? Niuno può servire due padroni, poiché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate agli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai di più di loro? E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito? e intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte quelle cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siete dunque con ansietà solleciti del domani, poiché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.

Benvenuto, bentrovato e ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie che hai scelto, stai scegliendo di trascorrere questi momenti insieme a noi, insieme al libro più letto e naturalmente insieme al sottoscritto, felice di essere in tua compagnia, grato di questa tua scelta. Benvenuto all'ascolto.

Come sai, siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati praticamente alla fine. Chiedo scusa. Abbiamo ancora il capitolo 39 e il capitolo 40 da esaminare, dopodiché avremo concluso il libro dell'Esodo. Naturalmente è solo una serie che si conclude. Apriremo poi una nuova serie.

Il capitolo 39, a differenza dei precedenti, ha a che fare con i vestiti del sacerdote o dei sacerdoti, gli abiti che i sacerdoti avrebbero dovuto indossare ogni qualvolta entravano nel tabernacolo, in questa tenda dell'incontro. Come abbiamo visto anche nel caso della tenda stessa e di tutti i vari elementi presenti in essa, nulla era lasciato al caso o all'improvvisazione. Tutto era stato eseguito o doveva essere eseguito secondo un modello, un disegno, un piano molto particolareggiato che Dio stesso aveva dato a Mosè. Mosè a sua volta l'aveva trasmesso a degli operai, ma soprattutto a Belazel, un capomastro, un operaio, Bezalel, che sapeva bene il fatto suo, conosceva il suo mestiere. Non solo era un abile e brillante artigiano, era anche una persona ripiena dello spirito di Dio. In altre parole, Dio aveva messo la sua impronta particolare sulla vita di quest'uomo per compiere questi lavori. Quindi c'era questa bella armonia fra la creatività di Bezalel, la sua maestria, la sua preparazione professionale e un'ispirazione particolare, una particolare preparazione e abilità che Dio gli aveva messo a disposizione in questo periodo della sua vita per fare questi lavori. Dopo aver costruito la tenda e i vari elementi, l'arca, la tavola dei pani, il candelabro, l'altare per l'incenso e i profumi, l'altare per i sacrifici, la vasca di rame, i tendaggi e così via, si arriva al momento in cui bisogna dare tutta l'attenzione e il tempo, le energie, la creatività agli abiti dei sacerdoti. Come ci dice il testo, fecero gli abiti dei sacerdoti per il servizio nel luogo santo con stoffa di lino e di lana viola, rossa e scarlatta. Gli abiti sacri di Aronne erano come il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi qui, come vedi, viene appunto confermato quanto dicevo prima. Ogni cosa veniva fatta secondo un piano, un modello, un disegno che Dio stesso aveva dato. Fecero l'efod, tessuto d'oro, di lana viola, rossa e scarlatta, e di lino ritorto. Fecero placche d'oro battuto e le tagliarono in strisce sottili per intrecciarle a regola d'arte con la lana viola, rossa, scarlatta e con il lino. Fecero all'efod due spalline che vennero attaccate alle due estremità e ne risultò un pezzo unico. La cintura, per fissarlo, fu fatta allo stesso modo ed era di un solo pezzo, tessuta d'oro, di lana viola, rossa e scarlatta e di lino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lavorarono due piccole pietre di onice, inserite in montature d'oro, e vi incisero i nomi degli israeliti, allo stesso modo con cui si incidono i sigilli. Fissarono le due pietre sulle spalline dell'efod come il ricordo della presenza degli israeliti, nel modo che il Signore aveva ordinato a Mosè. E nota che ad ogni fine paragrafo c'è questa frase: come il Signore o nel modo che il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi di nuovo si ripete questo principio che nulla veniva improvvisato, nulla veniva lasciato al caso o al capriccio degli operai. Neanche Mosè poteva in questo caso dire la sua. Ogni cosa doveva essere fatta così come Dio aveva stabilito. Però è bello vedere come Bezalel e i suoi aiutanti possono usare la loro creatività, la loro maestria, la loro preparazione. E questo mi parla in modo molto chiaro, molto palese, molto bello, di come Dio si possa servire di te e di me. Non fa violenza sulle nostre personalità, sui nostri caratteri, sulla nostra creatività, ma c'è un'altra immagine che mi piace usare, come la barca a vela. La vela, la barca spiega le proprie vele,
ma senza vento non può andare da nessuna parte. C'è quindi questo bellissimo gioco di forze. La vela spiegata è il vento che soffia. Con il vento e la vela la barca si muove. È così che Dio si serve di noi. Noi siamo come la vela ed egli è il vento che soffia. Bezalel si era messo a disposizione di Dio, aveva messo la propria creatività, la propria maestria a disposizione di Dio. E Dio riesce a fare delle, cioè riesce, Dio fa delle bellissime cose, delle bellissime opere d'arte attraverso una persona che si rende disponibile. E questo è un principio, una lezione che possiamo imparare tu ed io ancora oggi. Bezalel è vissuto tanti secoli fa, millenni fa, infatti. Tu ed io siamo qui oggi, alle prese con le nostre problematiche, alle prese con le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre speranze, le nostre aspirazioni e frustrazioni. Bene, in qualunque situazione possiamo trovarci, possiamo essere come una vela spiegata al vento. Dio saprà trarre il bene anche dalle situazioni più difficili. Sicuramente non tutto sarà andato per il verso giusto. Qualcuno si sarà pestato il pollicione con il martello, magari. Ad altri saranno cadute dei pesi sui piedi. Forse qualche misura non sarà riuscita perfettamente la prima volta. Tutto questo non ci viene detto nel testo. Ma conoscendo la natura umana, probabilmente qualche errore sarà stato fatto. Errore che poi sarà stato naturalmente messo a posto. Eppure Dio sa trarre il bene anche dai nostri errori, così che il prodotto finale è qualcosa di bello, di unico, qualcosa che esprime la nostra creatività e la sua volontà, qualcosa che rispecchia la bellezza della persona come creatura di Dio, e quello stesso qualcosa che esprime la presenza di un Dio di amore. Perché nulla di tutto questo era così stato fatto a caso. Nulla di tutto questo era stato fatto così tanto per farlo. È vero, Dio aveva dato delle regole molto precise, ma non erano regole fatte per coercizzare, per limitare, per racchiudere. Dio voleva imprimere nella mente degli israeliti, vuole imprimere nella nostra mente il suo carattere, la sua personalità. Un Dio pieno d'amore, sì. Un Dio pieno di pazienza, sì. Ma anche un Dio santo. Ecco, attraverso questi vari riti, attraverso questi modelli così accurati, questi progetti così precisi che dovevano essere eseguiti alla lettera, Dio vuole trasmetterci questo messaggio. Egli è sì un Dio d'amore, di pazienza, di grazia, ma anche un Dio giusto e un Dio santo, che non va preso alla leggera, con il quale non si può scherzare. Un Dio che desidera il meglio della nostra vita, ma un Dio che desidera il nostro impegno totale.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo facendo delle riflessioni sul perché Dio richiedeva degli modelli accurati, perché Dio voleva che tutto venisse eseguito alla lettera. Sembra quasi di un po' pignolo. Abbiamo visto che tutto ha a che fare con la personalità di Dio. Avvicinarsi a Dio non va preso alla leggera. L'avvicinarsi a Dio è una cosa seria. È vero, Dio è un padre, un papà, nel senso più intimo, più caldo, più personale del termine. Ma quando Dio si dimostra come papà, non cessa di essere l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra. Quindi ci deve essere questo senso di rispettosa intimità.

Il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. Questi vestiti venivano chiamati sacri. Perché? Perché venivano usati per il culto, cioè per avvicinarsi a Dio durante le varie cerimonie. Di per sé non avevano nulla di magico o di speciale questi vestiti. Era la persona che li indossava e il compito che adempiva, che rendeva questi vestiti sacri. Saranno stati senz'altro magnifici. Abbiamo all'inizio del nostro incontro descritto, letto la descrizione di come venivano intessuti, eccetera, eccetera, e preparati, confezionati, ma di per sé non avevano nulla di magico o particolare. Dicevo, il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. 4 di questi 8 erano simili a quelli indossati da tutti i sacerdoti. Ora chiaramente qui avrai capito che abbiamo a che fare con due gruppi di persone. C'erano i sacerdoti e c'era il sommo sacerdote, nella fattispecie Aronne, fratello di Mosè. Solo il sommo sacerdote poteva fare l'ingresso in quell'ambiente particolare chiamato il luogo santissimo, ma anche lui poteva andarci soltanto una volta l'anno. Dicevo, 4 facevano parte soltanto dell'abbigliamento del sommo sacerdote e lo distinguevano da tutti gli altri. Subito il nostro pensiero corre al sommo sacerdote per eccellenza, Gesù Cristo. Solo lui è il nostro sommo sacerdote, come viene chiaramente descritto nella lettera agli Ebrei che troviamo nel Nuovo Testamento. Nel giorno dell'espiazione, cioè quando Aronne come sommo sacerdote portava il sangue degli animali nel luogo santissimo, si toglieva questi splendidi vestiti e rimaneva soltanto con le vesti di lino indossate anche dagli altri sacerdoti. Quindi quando entrava in quell'ambiente unico, particolare, doveva farlo disadorno. Senza questi splendidi vestiti, eppure doveva avvicinarsi pulito, cioè puro. Il lino bianco è un'immagine molto chiara, molto vivida della purezza, nonché della giustizia. E questo è un altro principio che faremmo bene a tenere in mente. Quando ci avviciniamo a Dio, è vero, noi ci avviciniamo così come siamo. Egli ci accoglie così come siamo. Non dobbiamo diventare buoni prima che Dio apra le sue braccia nei nostri confronti. Ma devo farlo con un atteggiamento che dice: voglio essere da te purificato, voglio essere da te pulito, lavato. E questo Dio lo fa naturalmente attraverso suo figlio, Gesù Cristo. Non dobbiamo più offrire animali, non dobbiamo più scannare nessun agnello, perché l'agnello di Dio per eccellenza ha già offerto la sua vita, ha già sparso il suo sangue. Il momento in cui dico a Dio: vengo a te così come sono, voglio essere pulito, purificato, lavato, allora Dio mi vede attraverso il sangue di Cristo. Il sangue diventa in un certo senso un filtro. Nonostante la mia condizione, Dio mi accetta perché mi vede attraverso Cristo. In primo piano c'è la croce di Cristo, in primo piano c'è il Cristo che offre se stesso per me, in primo piano c'è il suo sangue che scorre sul crudo legno. E subito dopo ci sono io. E Dio mi vede attraverso quel sacrificio, Dio mi vede attraverso quel sangue, Dio mi vede attraverso quella vita data al posto della mia vita. Così posso presentarmi pulito e puro
addio. Ma nota, l'israelita che si avvicinava al tabernacolo non poteva fare nulla di per sé. Il sacerdote prendeva l'animale, lo uccideva e spargeva il sangue sull'altare e offriva il sacrificio a Dio. Allo stesso modo io non posso fare nulla, non posso morire io sulla croce, non posso io spargere il mio sangue, cioè posso anche farlo, ma non servirebbe a nulla, perché qualcun altro l'ha già fatto. Quindi l'essere accettato da Dio, il fatto che Dio mi vede puro e pulito, non dipende da ciò che io posso fare, non dipende dalle quantità di buone opere, non dipende da quante preghiere io possa dire, non dipende da quante riunioni io possa frequentare. Dipende soltanto da ciò che Gesù Cristo è, da ciò che Egli ha fatto. Al mio posto, al tuo posto.

Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Dio, di Gesù in questi termini. Magari è la prima volta che così ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora. Hai sentito questo strano tipo dire cose un po' diverse. Se quanto abbiamo detto nel corso di questo nostro incontro ha suscitato il tuo interesse, se vuoi sapere di più di come intessere un dialogo e un rapporto vivo, reale, dinamico con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, perché non ci scrivi? In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che un tuo scritto.

C'è un piccolo particolare che vorrei farti notare, ed è questo. L'abbiamo letto verso l'inizio del capitolo. Lavorarono due piccole pietre di onice, inserite in montature d'oro, e vi incisero i nomi degli israeliti, allo stesso modo con cui si incidono i sigilli. Dice, cosa di speciale questa storia, questa cosa? Beh, vedi, ovviamente l'efod era quella parte, quel vestito, quella parte del vestito del sommo sacerdote che egli doveva indossare ogni qualvolta andava ad offrire sacrifici. Queste due spalline erano parti integranti dell'efod. Altre traduzioni hanno che su queste due pietre d'onice erano scritti i nomi delle 12 tribù, non di tutti gli israeliti, ovviamente non sarebbero entrate in quelle due pietruzze, ma i nomi delle tribù. Questo significa che ogni volta che il sacerdote faceva il suo ingresso nel luogo santo, ogni volta che si apprestava a offrire un sacrificio, portava con sé, in modo simbolico, tutto il popolo. E Dio, vedendo quelle due pietre, vedeva in un certo senso tutto il popolo. Allo stesso modo, Gesù porta te e me alla presenza di Dio, perché, come la Bibbia ci dice, egli continuamente intercede presso il Padre per noi. Che bellissima realtà, sapere che Gesù, il Figlio di Dio, prega per te e per me continuamente, e continuamente ci porta all'attenzione di Dio Padre. Purtroppo il nostro tempo è terminato. Devo lasciarti. Non prima però di averti ringraziato, dato appuntamento alla prossima passeggiata, e come sempre averti mandato un forte e caloroso abbraccio. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. Ciao, a presto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8, e per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato i diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso. E come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo 8° versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto.
E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie e il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore, e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standards con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello e sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle Sacre Scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle Epistole, per esempio? Vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle Scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle Sacre Scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

Leggiamo nel capitolo 6 dei Proverbi. Figlio mio, se ti sei reso garante per il tuo prossimo, se ti sei impegnato per un estraneo, sei colto nel laccio dalle parole della tua bocca, sei preso dalle parole della tua bocca. Fa questo, figliuol mio, disimpegnati, perché sei caduto in mano del tuo prossimo. Va, gettati ai suoi piedi, insisti, non dar sonno ai tuoi occhi, né sopore alle tue palpebre. Disimpegnati come il capriuolo dimanda il cacciatore, come l'uccello di mano dell'uccellatore. Il capitolo 6 dei Proverbi raccoglie una serie di consigli su diversi argomenti. L'eccellenza della parola di Dio è proprio questa, che ci insegna non soltanto la sapienza divina per un mondo futuro, ma la prudenza umana in questo mondo, in maniera che noi possiamo agire con discrezione, possiamo evitare le difficoltà e la povertà che talvolta giunge a noi per mancanza di saggezza in relazione proprio alla facilità con la quale noi ci impegniamo. È veramente pericoloso che un uomo si renda garante per un suo amico e poi non possa mantenere la sua parola. Gesù dirà ai suoi discepoli: il vostro parlare sia sì, sì, no, no. È meglio non giurare che giurare e non adempiere. Molto spesso, nell'entusiasmo di un momento, noi ci rendiamo garanti e ci impegniamo per altri e immediatamente siamo legati dalle parole che abbiamo pronunciato. Ma figliol mio, fa questo, disimpegnati. Quando vedi che hai commesso un errore, riconoscilo al più presto, risolvi il tuo problema nel modo migliore, non ha importanza come. E il modo migliore per risolvere un problema e disimpegnarsi è riconoscere il nostro errore e la superficialità con la quale ci siamo impegnati.

Cioè, in altre parole, il modo migliore è quello di umiliarsi. Il verso 3 dice: va, gettati ai suoi piedi, insisti, prega, implora, fa tutto quello che puoi, ma cerca di liberarti da questo tuo legame che può diventare per te una forma di prigionia. Ma allora qualcuno dirà: non dobbiamo mai impegnarci per i nostri simili? Facciamo bene attenzione per chi ci impegniamo. Facciamo attenzione che non sia un'imprudenza. Facciamo attenzione che il nostro impegno sia nella portata delle nostre possibilità e non oltre. Quanti cristiani purtroppo si trovano indebitati fino al collo unicamente perché non sanno fare i propri conti e non riescono più a disimpegnarsi, rimangono prigioni dei loro creditori e creano dei problemi per loro stessi, per la propria famiglia e per la testimonianza di Cristo. Nessuno di noi ha il diritto di impegnarsi al di là delle proprie possibilità. Nessuno di noi ha il diritto di impegnarsi in nessuna azione o impresa senza aver prima richiesto a Dio in preghiera la conferma del passo che sta per fare. Dio ci dia saggezza, Dio ci dia prudenza. Non siamo dei superficiali, talvolta in nome di un amore superficiale e di un entusiasmo di generosità, noi facciamo dei passi per i quali poi dobbiamo piangere amaramente. E quando vediamo che siamo caduti in un errore, ricorriamo subito ai ripari, umiliamoci, riconosciamo l'errore in cui siamo incorsi e risolviamo nel modo migliore per la nostra pace e per la testimonianza dell'Evangelo. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovato, eccoci insieme, siamo a metà settimana, per qualche minuto sarete con me, io sono Maria, se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. Stiamo trattando il libro di Matteo, Nuovo Testamento, veramente interessante perché da qui inizierà anche la vita di Gesù, resta fino alla fine. Oggi l'argomento è meraviglioso perché nasce il Messia, quindi nel libro di Matteo la nascita di Gesù.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici e quindi benvenuti all'ascolto del nostro programma. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo studiato un po' il significato delle genealogie che troviamo nel Vangelo di Matteo. Sì, stiamo leggendo proprio questo nuovo libro dalla Bibbia. Leggiamo il passo che parla dell'avvenimento che più ci interessa nel primo capitolo, vale a dire la nascita di Gesù. Facciamo questo dai versetti 18 al 23. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi.

Matteo ci dice com'è successo. Quando Maria fu promessa sposa a Giuseppe, quando cioè furono fidanzati, prima che avessero una relazione sessuale, si trovò incinta. La legge mosaica è molto precisa su questo punto. Dice che una donna colpevole di infedeltà coniugale deve essere lapidata. Ma quest'uomo, Giuseppe, era un uomo notevole. Diamo molta attenzione a Maria e facciamo bene. Ricordiamo che fu la madre di Cristo. Dio non fa errori nelle sue scelte. Prese la ragazza giusta. Tenendo bene in mente tutto questo, non dobbiamo dimenticare che Dio scelse anche l'uomo giusto. Un uomo irascibile avrebbe subito fatto lapidare Maria, ma lui non lo fece. Non era quel tipo di persona. Egli l'amava e non voleva ferirla in nessun modo, sebbene all'inizio credesse che gli fosse stata infedele. Per prevenire una tragica situazione, l'angelo apparve a Giuseppe per rendere chiaro anche a lui cosa stava accadendo. Il nome Gesù significa Salvatore. Avrà questo nome perché salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo, che scrive per la nazione di Israele, rende chiaro che tutto questo successe perché si adempisse tutto quello che Dio aveva detto. Matteo fa appello alla nazione di Israele perché capisca che costui è venuto per adempiere in sé le profezie dell'Antico Testamento. È stato detto che ci sono più di 300 profezie riguardo alla prima venuta di Gesù, che sono state adempiute letteralmente. Io non so quante di loro sono in Matteo, ma so che Matteo ha citato l'Antico Testamento più volte che gli scrittori degli altri tre Vangeli messi insieme. Sembra che registri cose dall'Antico Testamento, non perché voglia delineare una vita di Cristo, ma per mostrare che questo è l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento che lo riguardano.

Nel versetto 23, Matteo cita la profezia che è stata data in Isaia: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio. Alcune versioni della Bibbia traducono: una giovane donna concepirà e partorirà un figlio, sostituendo la parola vergine con giovane donna. La profezia di Isaia è stata data come un segno e non è affatto un segno che una giovane abbia un figlio. Se così fosse, avremmo questo segno molte volte all'anno. Torniamo a Isaia 7. Acaz era sul trono. Egli era uno di quelli che era lontano da Dio. Era considerato un re cattivo. Dio ha mandato Isaia a portargli una comunicazione e lui non ha voluto ascoltare.

Volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane, la vergine, concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Isaia 7, versetti dal 10 al 14. Ripetiamo che se questo segno riguardasse una donna che partorisce un figlio, non esisterebbe niente di speciale per nessuno, ma se è una vergine a farlo, allora quello è un segno. E questo è proprio quello che qui si intende. La parola ebraica usata è almah. Quando questa parola almah è usata nell'Antico Testamento, ha il significato di vergine. Rebecca è chiamata almah prima che sposasse Isacco. Il fatto che la parola almah significa vergine è affermato anche dalla Septuaginta, la versione a cui abbiamo accennato ieri nell'introduzione. Ripetiamo la spiegazione. Durante il periodo intertestamentale, 72 studenti ebrei, 6 per ognuna delle 12 tribù, lavorarono ad Alessandria in Egitto alla traduzione dell'Antico Testamento ebreo in greco. Quando arrivarono a questo segno in Isaia, questi 72 uomini capirono che significava vergine e lo tradussero con la parola greca parthenos. Questa è la stessa parola che Matteo usa nel suo Vangelo. Parthenos non significa giovane donna, significa vergine. Atena era la dea vergine di Atene e il suo tempio fu chiamato Parthenon perché Parthenos significa vergine. È chiaro che la parola di Dio sta usando precisamente lo stesso significato.

Parlando del suo nome, notiamo qualcosa di meraviglioso. Dio è con noi, è detto al versetto 23. Sembra che ci sia un problema qui. Vi risulta che Gesù sia mai stato chiamato Emanuele? No, egli è chiamato Gesù, perché questo è il suo nome, e gli è stato dato perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Cristo, a proposito, è il suo titolo, Gesù è il suo nome. Ma qui si dice che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Se non è Emanuele, non può essere Gesù, il Salvatore. La ragione per cui è chiamato Gesù, il Salvatore, è perché egli è Dio con noi. In Ebrei 2, versetto 9, è scritto: «Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti». Egli doveva essere un sacrificio accettevole. Io non avrei potuto morire per i peccati del mondo. Non posso nemmeno morire per redimere i miei peccati personali, ma lui può. Come può Gesù essere un salvatore? Perché lui è Emanuele, Dio con noi. Se non fosse Emanuele, non potrebbe essere salvatore del mondo. Se lui fosse solo un altro uomo, come lo sono io, allora non sarà capace di aiutarmi poi così tanto. Ma se egli è Emanuele, Dio con noi, nato da una vergine, allora egli è il mio salvatore. È anche il tuo salvatore? Egli prese su di sé la nostra umanità in questo modo, così ha potuto assaporare la morte per noi, così ha potuto morire sulla croce per redimere tutti noi.

Leggiamo ora gli ultimi due versetti del capitolo, il 24 e il 25. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. In poche righe ci viene fatto un ampio ritratto di Giuseppe. Possiamo notare alcune cose.

0: sua obbedienza a Dio, la sua fede nelle parole degli angeli, il suo rispetto per la donna che sarebbe stata sua moglie. Il suo amore per Maria e la consapevolezza dell'opera che Dio stava portando avanti attraverso di lei gli dà la forza di compiere ciò che pochi uomini avrebbero fatto. L'accoglie in casa sua come moglie, ma si astiene dall'avere con lei rapporti sessuali fino alla nascita del bambino. Ebbero poi comunque una normale vita di coppia e, come leggeremo altrove, Maria avrà altri figli nati dalla loro relazione. Matteo non ci narrerà la nascita di Gesù con molti particolari. Nel prossimo capitolo vedremo direttamente gli eventi accaduti dopo la sua nascita.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

tema del capitolo 2 è la visita dei Re Magi dopo la nascita del Signore Gesù, la fuga di Gesù con la famiglia in Egitto e il loro ritorno a Nazareth. Anche qui troviamo l'adempimento di una profezia. Quello che leggiamo è una nota storica di quello che è accaduto, che nasconde una grande verità e non vogliamo perdercela. Abbiamo detto che ciascun Vangelo è stato scritto per incontrare le necessità di un gruppo particolare di gente, e quello di Matteo è stato scritto per la nazione di Israele. È per gente religiosa, quindi. Qui c'è l'adempimento di 4 profezie. Mostrare come queste profezie del Vecchio Testamento sono state adempiute alla nascita di Gesù è lo scopo, credo, di questo capitolo. Sono sicuro che c'erano molti studiosi delle Sacre Scritture che vivevano ai tempi di Cristo e che si chiedevano come tutte queste profezie avrebbero potuto essere adempiute. Sembrava difficile, se non impossibile. Qui ne elenco alcune, poi vedremo come sono state adempiute al tempo della nascita di Cristo. Doveva essere nato in Betlemme, così ci dice Michea al capitolo 5, versetto 2. Doveva essere chiamato fuori dall'Egitto, Osea 11:1, ci doveva essere dolore in Rama, Geremia 31:15, e poi Gesù doveva essere chiamato un Nazareno, Isaia 11:1.

Se Cristo doveva essere nato in Betlemme, perché avrebbe dovuto esserci dolore in Rama, che è al nord di Gerusalemme, mentre Betlemme è a sud? E doveva essere chiamato un Nazareno, benché fosse nato in Betlemme, e doveva essere chiamato fuori dall'Egitto? La domanda è: come potevano tutte queste profezie essere adempiute in un piccolo bambino? Allora, Matteo mostra come letteralmente, accuratamente e facilmente tutto è stato adempiuto senza cambiamenti sulle profezie o sulla storia. È accaduto come Dio ha detto che sarebbe accaduto. Ai giorni nostri, quando ci sono profezie che si riferiscono alla seconda venuta di Cristo, possiamo trovare difficile correlarle e vedere il modo in cui possono compiersi. Sono dell'opinione che quando sarà giunto il tempo del loro adempimento scopriremo che tutto avverrà in modo normale, naturale. Tutte queste cose assomigliano a un puzzle, ma quando saremo alla sua presenza e tutto sarà adempiuto, ci sembrerà tanto naturale quanto le profezie della sua prima venuta. Ogni piccolo pezzo del puzzle andrà al suo posto e saremo meravigliati perché quando eravamo ancora su questa terra non l'avevamo capito. Ma iniziamo la lettura partendo dalla visita dei Magi, versetti da 1 a 6. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei Magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele».

Questo è il racconto storico della visita dei Re Magi. Essi vennero durante i giorni di Re Erode. Una delle cose che Erode non voleva era la competizione. Infatti era l'unica cosa che non tollerava, quindi la venuta dei Re Magi a Gerusalemme lo allarmò decisamente. Vennero 3 Re Magi d'Oriente a Gerusalemme. Dice forse così la tua Bibbia? No, risponderai. Ha inserito il numero 3. Ebbene, non è forse questo che ti è stato insegnato dalle cartoline di Natale? Credo che molta gente conosca il Natale molto di più tramite le cartoline di auguri che dalla Bibbia, ed è per questo che ci sono molte espressioni poco accurate. Cercherò di correggerne alcune in questo capitolo. Primo, vedrai chiaramente che qui non c'è detto che erano 3 magi. Io non so quanti fossero. Sappiamo che portarono 3 tipi di doni: oro, incenso e mirra. Potevano anche essere stati in 300 e portare oro, incenso e mirra. Ciò che sappiamo è che vennero i magi. La stella era a ovest ed essi la seguirono. La mia domanda è: come hanno fatto ad associare una stella a un re e questo re a Israele? Tutto ciò che so è che gli orientali avevano una profezia di Balaam che è registrata in Numeri 24:17. Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Notate che la profezia dice: una stella verrà da Giacobbe, che è la nazione di Israele, e uno scettro Israele. La stella e lo scettro vanno insieme. Questo è il solo punto dell'Antico Testamento che conosco dove essi sono menzionati insieme. Gli uomini dell'Est avevano questa profezia ed essi giunsero in Israele per cercare un re. Questo disturbò la città di Gerusalemme e re Erode.

0: Erode vuole saperne di più. Si tratta di Erode il Grande, un uomo molto superstizioso. Se avete un buon dizionario biblico, potrete leggere qualcosa sulla famiglia di Erode. Aveva avuto la posizione di re dal governo romano, non era affatto un israelita. Ed è veramente ansioso di trovare questa persona che sembra essere un suo rivale per il suo trono. Così domanda agli scribi e ai capi sacerdoti dicendo: «So che avete le scritture e in esse è scritto che deve venire un Messia. Voglio sapere dove nascerà». Ed essi seppero dirglielo perché sapevano già di cosa si trattasse. Essi risposero con le parole del profeta Michea, capitolo 5, versetto 1. Forse non dovettero nemmeno aprire le scritture perché le avevano nelle loro menti. Poterono facilmente citarla a memoria. Essi sapevano tutto sulla venuta del Messia. Il problema è che la loro conoscenza era solamente accademica e non coinvolgeva la loro vita. Non aveva un significato personale per loro. Essi sono come quelle persone che conoscono la Bibbia e le verità che essa contiene, ma non ne fanno un qualcosa di significativo per le loro vite. Dal momento che gli scribi conoscevano così bene le scritture, penserete che avrebbero detto ai re magi: «Lasciate che veniamo con voi, anche noi cerchiamo il Messia». Ma non lo fecero. Mi chiedo quanta gente oggi sta aspettando veramente il ritorno del Signore. Ne parliamo spesso e studiamo molto sulle profezie al riguardo. Vorresti vederlo adesso? Supponi che compaia proprio in questo istante, lì dove ti trovi. Interromperebbe qualcosa? Gli diresti magari: «Vorrei che venissi in un altro momento». E con questa domanda che lascio sulla tua mente, sul tuo cuore, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'ascolto che ci hai prestato ancora una volta e ti invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione, vi salutiamo e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 5, i versetti 45 a 47.

Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?

0: Mosè, il condottiero, il legislatore, il profeta d'Israele, i cui scritti venivano letti nelle sinagoghe, fu citato da Gesù come colui che, unitamente a tutti gli autori sacri dell'Antico Testamento, rese testimonianza del Cristo, del Messia che il Padre Celeste avrebbe inviato sulla terra. Mosè raccomandò l'osservanza delle parole che a nome del Signore aveva pronunciate e scritte, perché erano parole di grande valore e costituivano la vera vita. Ma profetizzò anche la ribellione del popolo, che nel tempo avrebbe conservato un'ubbidienza vaga, non vera, non reale. A quei giudei che si vantavano della loro osservanza della legge, degli scritti di Mosè, e si sentivano per questo sicuri, ritenendosi all'ombra, al riparo del grande uomo di Dio, Gesù fece rilevare l'infondatezza della loro fiducia, in quanto se veramente avessero creduto in Mosè, avrebbero creduto anche in lui. Il loro rifiuto a credere in Gesù Cristo, alle sue opere e alle sue parole, era la prova evidente che la loro era una religiosità formale, priva di sostanza e priva di vero significato. Leggevano continuamente gli scritti di Mosè e anche gli scritti degli altri profeti. Riconoscevano giustamente nell'Antico Testamento la parola di Dio, ma in fondo ne facevano poca stima, preferendo rifugiarsi nelle tradizioni della sinagoga e dei loro vari maestri. Gesù concluse il suo discorso evidenziando che le loro garanzie costituivano in effetti il loro fallimento, in quanto proprio Mosè li accusava di non credere in colui di cui aveva testimoniato. È facile costruire delle false sicurezze su cui fondare la propria vita, ma non è sufficiente vivere all'ombra di un campanile o vivere sotto una cupola o all'interno di un grande palazzo. Non basta avere il proprio nome nel registro di qualche chiesa cattolica, ortodossa, protestante, oppure seguire qualche nuovo leader con idee innovative, come non conta possedere una Bibbia o partecipare a qualche rito religioso per essere a posto davanti a Dio. Già il profeta Geremia rimproverò gli abitanti di Gerusalemme che si ritenevano al sicuro perché lì, nella loro città, avevano il Tempio del Signore. Avevano sì il Tempio del Signore, ma intanto continuavano a commettere iniquità. La vera sicurezza si trova nella precarietà di una vita di fede e di dipendenza da colui che non muta, non viene meno, non inganna con parole e promesse false, ma guarda, protegge e custodisce coloro che si affidano a lui con cuore integro, con cuore onesto. Siamo di questi? Se la nostra fiducia è in Gesù, allora saremo veramente al sicuro. Al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Iniziamo la nostra programmazione leggendo e meditando la parola di Dio. Il testo biblico di stamane è tratto dalla lettera di Paolo indirizzata alla chiesa di Efeso, capitolo 5, dal verso 15. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Il versetto 17 recita: perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. E su queste parole che condivideremo insieme delle semplici riflessioni. Prima però ascoltiamo un cantico cristiano.

Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Uno dei pericoli che minaccia la vita spirituale del credente è la superficialità, cioè l'atteggiamento manifestato da chi non esamina a fondo con attenzione le cose, da chi è poco profondo, poco riflessivo. Proprio per questo la Bibbia, la parola di Dio, mette in guardia il credente esortandolo a non agire con leggerezza, ma ad impegnarsi seriamente nel cercare di conoscere la volontà di Dio per adempierla. Come si può evitare la superficialità? Chi non vuole che le proprie scelte e il proprio operato siano caratterizzate da leggerezza, dispone il proprio cuore alla preghiera per chiedere a Dio la luce necessaria per comprendere la sua volontà. In altre parole, non si affida al proprio discernimento e alla propria capacità di valutazione, ma cerca la guida del Signore, sapendo che solo ricevendo luce da Lui i propri passi potranno muoversi nella giusta direzione. Per non essere superficiali, è anche indispensabile meditare quotidianamente la parola di Dio. Il Signore infatti si rivela e parla al cuore degli uomini per mezzo delle sacre scritture. Tante decisioni, tante scelte non sarebbero fatte con leggerezza se giorno per giorno ci si rivolgesse alla parola di Dio con un'attitudine di sottomissione, con umiltà. La leggerezza nella vita spirituale, inoltre, può essere evitata con l'obbedienza a Dio. Cercare in preghiera la guida del Signore, meditare la Sua parola, servirebbe a poco senza il proponimento di fare tutto ciò che è gradito al Signore. Solo un cuore che desidera, prima di ogni altra cosa, obbedire al Signore, non è superficiale. Cari amici, la vita spirituale è il bene più prezioso che ogni uomo possiede. Non essere superficiale. Cerca il Signore in preghiera, cerca la sua guida, medita la sua parola, disponi il tuo cuore all'obbedienza e alla sottomissione. Egli si rivelerà sempre più pienamente al tuo cuore, ti farà conoscere il suo volere e avrai la certezza di agire in armonia con la sua volontà. Vorrei anche questa mattina che spendessimo un po' di tempo in preghiera. Il Signore ci invita a non essere superficiali, leggeri. Per quel che riguarda la propria anima, la propria vita spirituale, è importante mettere in pratica questo consiglio. Preghiamo il Signore. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, perché la tua parola è luce sui nostri passi, sul nostro sentiero, e ci illumina. Signore, noi non vogliamo agire in modo contrario alla tua volontà, e per questo invochiamo la tua guida su ciascuno di noi. Ti preghiamo in modo particolare per coloro che ci stanno ascoltando attraverso questo programma. Forse devono operare qualche scelta, devono prendere qualche decisione. Forse le conseguenze di queste scelte saranno determinanti per il loro futuro, per la loro vita.
Signore, la tua parola ci ricorda che non dobbiamo essere superficiali, ma dobbiamo cercare di ben capire qual è la tua volontà. Aiutaci, aiuta i nostri amici a volgersi verso di te per cercare la guida e la luce necessaria affinché i loro passi possano essere mossi in armonia con il tuo volere. Ti ringraziamo, Padre Celeste, perché sappiamo che tu lo farai in Cristo Gesù, che benedetto in eterno.

Vi ringraziamo per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad udire parole di speranza, parole di vita attraverso l'annuncio dell'Evangelo, il glorioso messaggio della parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ed eccoci di nuovo qui con voi, cari amici, e quelli di voi che ci ascoltate con una certa regolarità avrete notato che in ogni programma noi vi esortiamo a fare una scelta. Questo perché l'umanità deve costantemente fare scelte. Fin dal principio, nel giardino terrestre, Dio sottopose l'uomo ad una scelta, e così attraverso i secoli l'umanità ha fatto scelte, e noi, io e voi, ogni giorno della nostra vita dobbiamo fare decisioni, prendere delle scelte, certe facili, certe difficili, certe che risultano bene, certe risultano male. Ma come imparare a farle bene? Fra pochi minuti esamineremo due persone che fecero scelte e il loro esempio ci sarà di grande aiuto. Rimanete con noi.

0: Come vi abbiamo detto, quest'oggi vogliamo considerare due persone che fecero scelte. E per prima considereremo il re Saul, il primo re di Israele, e di lui vi leggeremo, sommarizzando, un passaggio dal primo libro di Samuele, capitolo 28. Ora Samuele era morto, tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e l'avevano sepolto in Rama nella sua città. I Filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Sunem, e Saul parimente radunò tutto Israele e si accamparono a Gilboa. Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. E Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose. E allora Saul disse ai suoi servi: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, ed io andrò da lei a consultarla. E i servi gli dissero: ecco, a Endor vi è una donna che evoca gli spiriti. E Saul si contraffece, si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte presso la donna e Saul le disse: dimmila venire, ti prego, evocando uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò. La donna gli rispose: ecco, tu sai quel che Saul ha fatto, come egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Perché dunque tendi un'insidia alla mia vita per farmi morire? E Saul le giurò per l'Eterno, dicendo: come è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo. Allora la donna gli disse: chi debbo darti a salire? Ed egli: fammi salire Samuele. E quando la donna vide Samuele, levò un gran grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. E il re le disse: non temere, ma che vedi? E la donna a Saul: vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra. Ed egli a lei: che forma ha? Ella rispose: è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò dinanzi. E Samuele disse a Saul: perché mi hai tu disturbato facendomi salire? Saul rispose: io sono in grande angustia, poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né per via di sogni. Perciò t'ho chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare. Samuele disse: perché consulti me, mentre l'Eterno si è ritirato da te ed è diventato avversario? L'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo. L'Eterno ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola. Vi chiedo, cari amici, di tenere bene in mente quello che abbiamo letto per paragonarlo poi. Per il secondo esempio ci rivolgeremo al Nuovo Testamento, al Vangelo di Giovanni capitolo 4, e sommarizzandovi leggeremo l'episodio della donna samaritana. Ascoltate, poi paragoneremo le azioni del re Saul con quelle di questa donna. Quando dunque il Signore fu arrivato nella città della Samaria chiamata Sicam, vicina al podere di Giacobbe, si sedette presso la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, ed era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere, già che i suoi discepoli erano andati in città a comprar da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni coi samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti richiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.
1: La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». Gesù: «Hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ad avvenire, quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io che ti parlo son desso».

Nel primo passaggio che vi abbiamo letto troviamo una storia inusuale. Troviamo Saul, il re di Israele, che va a consultare una medium, una chirovaggente. Saul è alla fine. Dopo essere asceso al trono per acclamazione sotto la benedizione di Dio, ora a causa di una serie di disubbidienze verso l'Eterno, sta per essere sconfitto. Dio lo ha abbandonato, una serie battaglia lo aspetta il giorno dopo. Che fare? Dio non gli parla più ed ecco che lui, violando di nuovo la legge dell'Eterno e il decreto reale da lui stesso emanato, va e consulta un'indovina. Con questo in mente, noi vogliamo ora rivolgerci al secondo passaggio che vi abbiamo letto dal Nuovo Testamento, dove troviamo questa donna samaritana che al pozzo di Giacobbe è in conversazione con Gesù. Questa nostra meditazione è diretta e sarà ben compresa da coloro che hanno una certa conoscenza delle scritture, sia del Vecchio come del Nuovo Testamento. E amici, se certe cose vi sembrano difficili, che questo vi sproni allo studio della parola di Dio. Se vi chiamate credenti, se siete cristiani, dovreste almeno avere una relativa conoscenza di cose come queste. Ebbene, nel paragone, questi due personaggi che sono e agiscono in azioni diametricalmente opposte, che cozzano fra loro, producendo un contrasto molto interessante e informativo che aiuta tutti noi non solo a capire la volontà di Dio, ma come meglio seguirla. Notate con me. Saul era un uomo e un re. La samaritana, una povera donna di campagna di cui non ci viene neppure dato il nome, era una samaritana, proveniva da una razza che i giudei ritenevano impura. Saul deliberatamente e intenzionalmente andò di notte a una persona che rappresentava ed era dominata dalle forze delle tenebre, da una medium. La samaritana, invece, una mezza prostituta scomunicata dalla sua chiesa e dalla gente, per caso, unintenzionalmente, nel colmo della giornata, a mezzogiorno, si trova e si consulta con la vera luce del mondo, col Signore Gesù, il Figlio del Dio vivente. Nel caso di Saul, è lui che nasconde la sua identità ed è scoperto per chi in realtà egli è. Nel caso della samaritana è invece Gesù che dapprima creduto un uomo qualunque, un estraneo, ora viene ad essere riconosciuto per il Messia. Saul desiderava conoscere il futuro, ciò che stava per avvenire, la donna invece si sente rivelare il suo passato e tutte le cose che ha fatto. Come vedete, questi due personaggi sono al completo opposto l'uno dell'altro. Ora notiamo che ambedue questi personaggi sono in difficoltà. Ambedue necessitano un radicale cambiamento nella loro vita. Ma come? Cosa possono fare? E dove possono andare? E qui, amici, cominciate ad applicare questa situazione alla vostra vita. Pensate al vostro passato quando vi siete trovati a fare delle decisioni. Come avete cercato di risolvere i vostri problemi? Come Saul o come la donna samaritana? Quando vi si presenta una scelta o una decisione ora o nel futuro, come l'affronterete? Ora, la maggioranza della gente, dandosi agli istinti della carne, guidata soltanto dalla loro mente e dalla loro coscienza o dall'etica della presente cultura e dalle regole della società, si trova dalla parte di Saul. Saul pensava che stava facendo bene nel fare una decisione guidato dalla propria mente e coscienza e seguendo le regole della società. E questo sembra tutt'oggi il modo giusto di agire. Ora, amici, non è vero che a noi tutti come a Saul ci piacerebbe conoscere il futuro. Oh, si pensa,
quante cose buone si potrebbero fare. Si dice, quanti guai si potrebbero evitare se si conoscesse quello che avverrà domani o in una settimana o fra un mese o un anno. Che successo potremmo ottenere, come ricchi potremmo divenire. Ma prestate attenzione come la potenza di Satana e quella di Gesù agiscono sugli individui. Gesù poteva facilmente predire il futuro alla donna samaritana, lo sapeva, ma invece notiamo che deliberatamente scelse di ricordarle tutto il passato e lei fu costretta ad ammettere: lui mi ha detto tutto il mio passato, tutte le cose che io ho fatto. E a questo punto sono certo che ho creato nella mente di molti che ancora mi ascoltano un po' di confusione. Ma amici, state con me che chiarifico tutto presto. Sì, certo, se noi dovessimo scegliere, noi andremmo da Gesù. E sono certo che noi consideriamo sbagliato andare da uno stregone o da una medium. Ma come vi piacerebbe incontrare uno che sa tutto di voi e vi porta alla mente tutte le cose che avete fatto, anche le più segrete, che nessuno conosce e che voi stessi avete cercato di dimenticare e che con probabilità avete dimenticato. Ora, la donna samaritana, essendo una peccatrice pubblica ed essendo la sua vita passata esposta alla conoscenza di tutti, questo non le poteva importare un granché. Lei non rimase colpita dal fatto che conosceva Gesù il suo passato. Quello che le fece effetto fu che, benché egli conoscesse il suo passato e fosse a conoscenza di chi lei era, lo stesso non disdegnò conversare con lei e chiederle da bere. E così impariamo che è meglio essere ricordati del nostro passato che conoscere il nostro futuro. La donna samaritana vide tutti i suoi peccati vividamente venire alla ribalta della sua mente e divenne ansiosa e ben volentieri accettò l'offerta di salvezza quando Gesù gliela propose. Dall'altra parte invece il re Saul, che cercava di intravedere il futuro, riceve la rivelazione della sua imminente sconfitta e morte e dannazione. E se si pensa anche per un minuto, ci rendiamo conto che deve essere così, che è meglio per noi essere confrontati dal passato che con ciò che ci aspetta nel futuro. Perché, resi consci dei nostri peccati e temendone le conseguenze, noi dovremmo immediatamente fare tutto quello che si può per ottenere scampo e salvezza da essi. Quando si pensa al passato e alle cose che abbiamo fatte, alle offese recate a Dio, con le parole del vecchio inno anche noi supplichiamo: non lasciarmi, o Cristo amato, nell'abisso dell'errore. Grande, immenso è il mio peccato, e a me stesso faccio orror. E questo è quello che la donna samaritana fece. Non occorreva che lei stesse lì a farsi dire da un totale sconosciuto quante cose cattive aveva fatto. Poteva prendere la sua acqua e andarsene, ma lei dette uno sguardo al suo passato e, quando si trovò confrontata da una possibilità di redenzione, quando si rese conto che quello straniero che le parlava era il Messia di Israele, in lui dimenticò il suo passato e in lui vide un futuro glorioso e una meravigliosa eternità. E in quanto a re Saul, e per i peccatori impenitenti è inutile cercare indizi o presagi. Loro fin dall'infanzia sanno dell'esistenza di Dio, loro sanno che Dio ci ha dato dei comandamenti e che la sua parola è a nostra disposizione. Il profeta Samuele al principio disse al nuovo re e al popolo cosa dovevano fare e quello che il futuro sarebbe stato. Egli disse: solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il cuor vostro, poiché mirate le cose grandi che egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete voi e il vostro re. Ora, sapendo questo, occorreva andare da una medium. Cos'altro poteva quell'indovina dirgli? Che Dio aveva cambiato idea? L'anima che pecca morrà. Dio gli dette una scelta. Saul scelse di fare di sua testa e morte e perdizione erano inevitabili. La Bibbia fa per noi la stessa cosa.
In questo volume noi troviamo predetto quale sarà il nostro futuro e cosa dobbiamo aspettarci. Se abbiamo creduto in Cristo e pratichiamo i suoi insegnamenti, se noi crediamo che lui è morto sulla croce come il nostro sostituto, dove col suo sangue pagò per tutti i nostri peccati, allora il nostro passato è cancellato, tutto quello che ci resta da fare è seguire il nostro ravvedimento e camminare con lui in novità di vita al servizio del nostro Maestro e Re. Ma se noi preferiamo continuare nelle vie della maggioranza, affidandoci al nostro discernimento, seguendo la nostra conoscenza e continuando a seguire le tradizioni e le superstizioni trasmesseci dai nostri antenati, se noi ci rifiutiamo di leggere la sua parola, di studiarla, di obbedirla e praticarla, allora il nostro futuro è molto chiaro, come fu reso chiaro al re Saul da quella indovina in quella notte: domani tu e i tuoi figli perirete. E di nuovo

e il ladro confesso in paradiso con Gesù. Quando noi consideriamo questi contrasti ed esaminiamo i loro esempi, certo, anche noi vogliamo essere annoverati fra coloro che hanno fatto le giuste decisioni, che hanno saputo scegliere bene. Sì, anche noi vorremmo fare una buona decisione sia per la nostra vita come per la nostra famiglia. Ma come? Alcuni anni fa un giovane che aveva ottenuto un buon successo nella sua vita mi regalò un libro intitolato Come trasformare 100 dollari in un milione. Un libro che a quel tempo era a capo della lista dei best sellers, dei libri più venduti, e forse lo avete letto anche voi. E come quello ci sono in giro tanti altri libri che vogliono insegnarci a come ottenere successo e ad ottenere soluzioni ai problemi della vita. Quante volte io ho sentito dire da brave, oneste e buone persone che quello che conta è di essere onesti, sinceri, di fare del bene a tutti, e questi sono buoni consigli, ma non è il modo di fare sagge scelte e buone decisioni. Altri mi dicono, oh, ma io osservo i 10 comandamenti, buona idea, ma non è a sufficienza. Altri dicono, ma io vado sempre in chiesa, mi sono fatto frate, mi sono fatta monaca, io ho fatto voto di obbedienza alla chiesa. No, amici, no, no, Dio non richiede queste cose, e la risposta è qui nel passaggio che vi abbiamo proposto e ve la leggiamo di nuovo. Solo temete l'Eterno, servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore, perché mirate le cose grandi che Egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete. Sì, la vita è dura, difficili sono le scelte, incerti i risultati delle nostre decisioni. Dove trovare aiuto? Cominciate con questo libro, con la Bibbia. Io sono in questo ministero da oltre 40 anni, mia moglie ed io abbiamo condotto riunioni, fondato una chiesa, aiutato a stabilirne altre due, abbiamo visitato, testimoniato, invitato migliaia di persone per mezzo di questi programmi radio, abbiamo parlato ai nostri connazionali in tutte le parti del mondo e da ben 48 differenti nazioni ci hanno scritto, ma la maggioranza di loro hanno continuato nella via del re Saul a fare di propria testa. Solo pochi hanno creduto al Vangelo. Certi, poveri immigrati sparsi per le grandi metropolitane americane, altri spersi nelle vaste regioni dell'Australia, altri in diverse città italiane ed europee. Queste persone hanno lasciato le vecchie tradizioni, si sono affidate al Vangelo e Dio le ha benedette e le ha salvate dai loro peccati, le ha fatte prosperare spiritualmente e materialmente. Dio è fedele, mantiene sempre le sue promesse. Ma le conoscete? Non vorreste saperle? Datevi uno studio della scrittura. Scriveteci, vi aiuteremo. E cominciate ora facendo una buona decisione, quella di seguire il vivente Salvatore. Scegliete di seguire la sua parola e quella soltanto, e Dio vi colmerà di tante benedizioni che voi non le potrete contenere. Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, falle capire che questa è la verità e che la applicano al loro cuore.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Settore della felicità cerca sim. E questo l'annuncio sicuramente è un po' insolito, convengo, pubblicato qualche tempo fa da un'azienda del Nord Italia. E allora di felicità parleremo anche noi oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. E parlando di felicità, ecco, non si poteva non cominciare che con Happy Day, cioè giorno felice, una felicità che scaturisce dalla consapevolezza che un giorno Gesù ha lavato, ha spazzato via i miei peccati. Dicono alcune parole di questa canzone: egli mi insegnò a essere vigilante e a pregare, a rallegrarmi in ogni giorno. È di Gesù che sto parlando. Fu lui che un giorno lavò e spazzò via i miei peccati. Oh, che giorno felice! Quello sì che fu un giorno felice. Ecco, l'ascoltiamo dagli Anno Domini, Happy Day. Buon ascolto.

0: Contrappunti.
1: Milano. Azienda cerca direttore della felicità. Qualità richieste, comunicativa, sensibilità e naturale predisposizione a comprendere le esigenze altrui. Sarà una nuova figura nell'organico di un'azienda telefonica di una zona appunto del milanese. Il suo compito per contratto è quello di farsi gli affari dei colleghi, prendendosi a cuore i loro problemi e cercando di risolverli. La felicità dei dipendenti, dice l'amministratore delegato, è un obiettivo dell'azienda. Chi è soddisfatto del proprio impiego lavora con più profitto, e questo certamente è vero. Ecco, però mi colpiva il fatto che fra le qualità o caratteristiche che deve avere l'aspirante direttore della felicità non venga messa come condizione essenziale, ecco, il possesso della felicità. Ecco, se io assumo un idraulico devo essere sicuro che veramente sia in possesso dei requisiti per fare l'idraulico. Ecco, poveretto, mi sono detto, come farà a rendere felici i dipendenti di questa azienda se non ha lui stesso questo requisito? Ecco, forse l'azienda allora dispenserà felicità tenendosi stretti i lavoratori, maggiorando gli stipendi o offrendo dei benefit, come ad esempio riportava l'articolo parcheggi, asili nido, lavanderia e così via. E anche questo può rendere felici. Ma dobbiamo chiederci, è questa la vera felicità? E se non è questa, allora qual è? Ecco, ce ne parla adesso Marco Paganelli. Sentiamo.
2: Qualcuno ha detto che la felicità non è una stazione d'arrivo, ma è il modo di viaggiare. E io sono d'accordo su questo. Gesù elencò nel famoso Sermone sul Monte una serie di stati di felicità o beatitudine. È proprio frutto di un particolare modo di viaggiare, cioè di vivere la vita. Vediamone alcuni. Dice: felici quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È un linguaggio un po' nuovo questo. E anche sembra a prima vista un po' strano. È felice colui che sa trovare consolazione quando soffre, forza quando è stanco, perdono quando è pentito. Sa chi gli asciugherà le lacrime per le perdite subite e non ignora la vera sorte di coloro che dormono nella polvere. Coloro che piangono la morte di una persona cara conoscono la consolazione di una risurrezione, e questo momentaneo distacco lo accettano come una logica conseguenza di uno stato di peccato comune a tutta l'umanità, in attesa della consolazione e della riunificazione finale con Cristo, grazie appunto a Lui. Quindi possono essere veramente beati, felici coloro che fanno cordoglio, perché sanno che saranno consolati, ovviamente non da questo mondo, ma da Dio stesso. E la consolazione di Dio è una consolazione unica nel suo genere, oltre che perfetta. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, è bene specificarlo, non sono quelli senza spina dorsale, ma sono quelli che, quasi simili a cavalli selvaggi, si sono lasciati domare, mantenendo tutte le proprie caratteristiche di bellezza e di forza. Non sono quindi i violenti che erediteranno la terra e la conquisteranno, bensì coloro che non sono violenti, che sono mansueti, miti. I violenti, infatti, spariranno e resteranno solo i non violenti. Questo ragionamento non poteva essere capito al tempo di Gesù, in un'epoca di lotte politiche e sociali, e non può essere capito probabilmente nemmeno oggi. L'uomo era violento allora ed è violento ancora di più oggi. Ma comunque resta questa promessa di Gesù che i mansueti erediteranno la terra. E poi Gesù disse ancora: felici quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. È un assurdo anche questo. Infatti comunemente si pensa che la fame e la sete di giustizia si realizzino con le armi, Non si dice forse che l'equilibrio delle forze militari, vero, è garanzia di pace e quindi di felicità? Ma la fame e la sete di giustizia di questa beatitudine si riferiscono alla giustizia esercitata e realizzata da Dio. E questo spiega il linguaggio rivoluzionario di Cristo. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Oggi la misericordia è considerata una debolezza, è considerata una resa incondizionata. Ma Cristo in giudizio userà il metro scelto dallo stesso uomo. E misericordia quindi sarà fatta a coloro che avranno saputo o voluto usare misericordia verso il loro prossimo. Ma noi siamo proprio convinti di non avere bisogno della misericordia divina? Noi che commettiamo errori di ogni tipo? È bene che riflettiamo su questo e che ci disponiamo interiormente ad essere noi stessi per primi misericordiosi, perché poi ci sia fatta a noi stessi misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio, disse ancora Gesù. I puri di cuore sono coloro che si sono svuotati e si sono resi disponibili completamente nei confronti del Signore. Questa è una delle condizioni per vedere Dio. Ora, perché l'uomo si sente questo, vero? Dice che cerca Dio, ma non riesce a trovarlo. Perché non ha aperto veramente il proprio cuore alla verità, ma lo ha tenuto in qualche modo ingombro di peccati, di pregiudizi, di barriere di ogni tipo. Felici i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Naturalmente non si parla qui di perseguitati perché sono evasi da un carcere, oppure di perseguitati per motivi politici o altro, ma si parla di persone perseguitate per avere realizzato, diciamo così, la mentalità divina in questo mondo. Perché è scritto che come hanno perseguitato Gesù, così perseguiteranno anche i discepoli di Gesù, i loro seguaci, i suoi seguaci, cioè i credenti. Infatti, per la loro condotta e per le loro affermazioni, essi costituiscono un'accusa permanente nella società, una spina. Si è sempre creduto di poter sopprimere lo slancio della fede genuina mediante l'intolleranza religiosa, mediante la persecuzione di massa, mediante la propaganda atea, eccetera, ma la storia ci insegna che non solo non si può far tacere la verità, ma soprattutto quella di Dio, ma che i perseguitati di Cristo di tutti i tempi hanno mostrato quanto si possa vivere felici, beati, anche se alla fine del sentiero li aspetta una morte violenta. In conclusione, la vera felicità è frutto della grazia di Dio, di Gesù, e della libertà che si può godere in Lui. I valori quindi sono capovolti. Ciò che è grande per il mondo è piccolo per Dio. Il primo diventa ultimo, perché Dio ha scelto coloro che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come addirittura se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di essere qualcosa, di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi di nulla davanti a Dio. Se uno vuol salire, scende. Chi cerca un posto di prim'ordine si ritrova inferiore ad altri. Sappiamo che è lo spirito dell'uomo che spinge a ricercare ogni realizzazione da sé per sé, ma la strada della felicità, quella autentica, è la strada di Dio e nessun'altra. E un'anima non rigenerata dallo Spirito Santo non può essere realmente felice. L'uomo forse sente di essere felice in certe occasioni, vero, con elementi umani, materiali, ma è un sentimento effimero e illusorio. Gesù invece propone anche a te, amico o amica all'ascolto, una felicità completa, dinamica, eterna, una vera felicità. Pensi di restarvi indifferente?

E ringraziando Marco Paganelli, allora direi che il direttore della felicità non può che essere uno solo, e ci siamo capiti. Allora andiamo avanti adesso con la musica e ascoltiamo una versione appunto musicale delle Beatitudini da Maria.

Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Le beatitudini dalla voce di Maria Licausi, una canzone di qualche anno fa che ascolto sempre volentieri, era stata registrata qui negli studi di Voce della Bibbia. Maria Licausi però non è più con noi e adesso certamente sta realizzando appieno cosa vuol dire vera felicità alla presenza del suo Signore. Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma parlando ancora un momento di felicità, David Wilkerson in un suo libro riporta questo aneddoto che voglio condividere con voi. Ecco, forse vi state imbattendo proprio in questo momento in una fiumana di prove. Sapete tutto dei vostri ripetuti fallimenti, avete atteso senza cedere una risposta alla preghiera. E invece vi è stata offerta una coppa di afflizione. Non c'è niente, non c'è nessuno che possa toccare quel bisogno estremo del vostro cuore. Ecco, una donna mi disse, dice appunto David Wilkerson, quando stamattina sono entrata in questa chiesa mi sentivo felice e libera da problemi, ma quando lei ha cominciato a parlare della coppa di dolore sono scoppiata in lacrime, mi sono resa conto che la mia era tutta una facciata. Sono stata abbandonata dal marito, la mia casa è in uno stato di confusione, ho dovuto nasconderlo per anni, ma ora lo so, sono travolta da un diluvio. Quella donna era stata spezzata davanti al Signore. Ho pregato con lei che Dio potesse fortificare la sua fede ed ella partì con la vera gioia del Signore nel cuore. Ecco, quando uomini o donne sono affamati di Dio, contro di loro si scaglieranno furiose le forze del nemico, ma il credente provato può alzarsi e dire: per quanto siano dure le prove e le afflizioni, per quanto siano feroci le forze scagliate contro di me, so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, così come ci ricorda la scrittura. Ecco il momento di affermare la propria posizione. Non si deve essere in grado di ridere o di esultare, perché forse in quel momento non si proverà affatto felicità. In realtà, forse non si conserverà altro nell'animo che turbamento e agitazione. Ma possiamo sapere con certezza che Dio è ancora con noi. La scrittura dice: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Ben presto udremo la sua voce. E allora non ti eccitare, non darti al panico. Fissa solamente i tuoi occhi su di me. Affidami tutto, dice il Signore, e tu saprai di rimanere l'oggetto del suo incredibile amore. Lasciami

0: Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Chiudo lo spazio Contrappunti, vi do appuntamento ovviamente per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Un caloroso benvenuto o bentornato all'appuntamento con questo programma da parte di Gianfranco e naturalmente anche un sincero augurio di buon ascolto. Eccoci quindi al terzo e ultimo incontro dedicato all'analisi del buddismo. Come sempre il nostro scopo dichiarato è quello di mettere il buddismo, come qualsiasi altra fede o religione o ideologia, a confronto con la fede cristiana biblica e di ragionare sulle caratteristiche, sulle pecche di questa particolare fede o religione o ideologia che stiamo considerando. Allora, come ci ha fatto notare il dottor Labanchi in una puntata precedente, il buddismo come movimento in origine era più filosofico che religioso. I suoi presupposti infatti riguardavano il tentativo proposto dallo stesso Buddha di arrivare a trovare dei principi che aiutassero a raggiungere, in qualche modo, la liberazione sia dal dolore dell'esistenza sia dalla morte. Col tempo però il buddismo originario, se così possiamo definirlo, perse queste sue caratteristiche di movimento principalmente filosofico e agnostico, cioè ateo, e assunse invece delle connotazioni tipiche delle religioni umane, cioè divenne una vera e propria religione. E il dottor Labanchi, proprio la volta scorsa, ha iniziato a illustrarci le tappe di questa trasformazione, introducendo la differenziazione che esiste nel buddismo fra due filoni o tronconi principali, quelli che tradizionalmente sono stati designati come Hinayana, o piccolo veicolo, che sta a indicare appunto il buddismo conservatore, quello più vicino al pensiero originario del suo fondatore, e il Mahayana, o grande veicolo, che è un buddismo senz'altro più religioso, più teologico, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano essere le concezioni autentiche del Buddha. Ora, a quest'ultimo filone, al filone del buddismo Mahayana, appartiene anche il buddismo tibetano, che la meta finale di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite, o il raggiungimento del nirvana, della luce cosmica. Una domanda ora al dottor Labanchi. Ecco, prendendo spunto dal libro tibetano dei morti, dottor Labanchi, ci può illustrare lei in poche parole qual è l'essenza, la sostanza della concezione dell'esistenza umana nel buddismo tibetano?
2: L'individuo è solo pensiero, pensiero illusorio ed erroneo. Un pensiero cioè che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa, cominciando da sé medesimo, è soltanto fantasma. Di vita in vita viaggia questo fantasma che la coscienza luce dissolve nel suo splendore. Il libro dei morti aiuta a far balenare questa luce e a ricordare che nessun'altra cosa esiste all'infuori di quella. Sapere è vincere, conoscenza è liberazione, e liberazione vuol dire spegnimento di questo miraggio che è la vita individuale, che, come nasca da quella da quella verità lucente, e per quale offuscamento le scuole hanno in vario modo spiegato o creduto di spiegarla. Ma proprio lì, diceva Lao Tse, è il mistero dei misteri.
1: Ecco, allora mi sembra di poter dire che se la sostanza delle cose e l'origine e il senso della vita stessa restano in definitiva anche per il buddismo tibetano qualcosa di misterioso, i tentativi di dare una risposta sensata, valida agli interrogativi di fondo che ogni essere pensante si pone, da parte del buddismo non sono altro che vani ragionamenti, a differenza della solidità dei principi e delle direttive, delle realtà storiche e di fede che la Bibbia presenta.
2: Indubbiamente Buddha è stato un personaggio storico, ma anche lui, se non proprio come Krishna, fa più parte della mitologia che della storia. Attualmente comunque il buddismo ha ricevuto un notevole impulso dall'opera del Dalai Lama. Il suo atteggiamento marcatamente ecumenico ha incontrato il favore anche di tanti che si dicono cristiani. Secondo lui, come si legge testualmente a pagina 21 del libro intitolato Oceano di Saggezza, una raccolta dei suoi detti, editi in Italia dalla Newton Compton, secondo lui i cristiani e i buddhisti hanno fondamentalmente la stessa dottrina e le stesse finalità. Niente di più falso. Infatti, alla base del buddismo, di qualsiasi corrente buddista, sta il problema del dolore e della morte, anzi del ciclo continuo di nascite e rinascite. Lo scopo del buddista è quello di uscire da questo ciclo o samsara ed entrare nel nirvana. Invece, la prospettiva del cristianesimo biblico non è semplicemente la salvezza dell'anima individuale, ma la realizzazione del regno di Dio.
1: Bene, comunque approfondiremo ulteriormente questi discorsi, amici, tra poco. Ora vorrei infatti proporre di fare una breve pausa e nello stesso tempo invitarvi a procurarvi carta e penna, così che sarete pronti ad annotare più tardi il nostro recapito postale per farci tutte le domande, tutte le richieste di chiarimenti che vorrete su quello che avrete ascoltato. Gustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando del buddismo ed ora ci occuperemo in particolare del buddismo tibetano. Anche per i buddisti tibetani la morte può essere l'inizio di una nuova esistenza in questo mondo, che non è la vera realtà, oppure l'immergersi nella luce della coscienza cosmica, infinita potenzialità spirituale. Giuseppe Tucci, nella sua introduzione al Libro tibetano dei morti, edito dalla UTET Torino 1972, a pagina 18 afferma che secondo i tibetani la pace è nel dissolversi inconsapevole in quella luce incolore da cui tutte le cose traggono nascimento e che, senza che ne siamo consapevoli, brilla in noi stessi. È possibile che al momento della morte, anche prima naturalmente, è possibile che uno riconosca che l'unica vera realtà assoluta è la luce cosmica e quindi che ogni essere è una pura apparenza senza vera sostanza e che ciò comporti il dissolvimento di tale apparenza e quindi l'arresto del doloroso ciclo di nascite e rinascite, detto con termine sanscrito samsara. Se però non si ha tale riconoscimento e rimane un qualche attaccamento all'esistenza individuale fenomenica, allora, secondo il buddismo tibetano, l'individuo entra in uno stadio intermedio, detto bardo, che dura 49 giorni, dopodiché c'è la morte definitiva. Ora, durante questo periodo intermedio, è possibile influenzare positivamente il defunto, leggendogli appunto il Libro dei Morti. Nel capitolo primo di questo libro, nell'introduzione, leggiamo: un lama o un fratello nella fede, o una persona che godeva la sua fiducia, o un amico che andava con lui d'accordo, ponendo le labbra vicino alle orecchie senza toccarle, legga questo manuale che conduce alla salvezza, solo che lo si ascolti. Al momento della morte appare una luce, è la luce fondamentale che il defunto deve riconoscere se vuole uscire da questa esistenza che è solo un'apparenza. Tuttavia, per tutto questo periodo intermedio, il defunto ha varie possibilità di riconoscere la luce fondamentale e ad ogni opportunità corrispondono varie istruzioni per tale riconoscimento. È molto interessante che secondo il Libro tibetano dei morti compaiono al defunto, in questo stato intermedio, varie divinità, sia pacifiche che terrificanti. Ebbene, il defunto deve imparare a riconoscere queste divinità per quelle che sono. Queste immagini non vengono da nessun altro luogo, leggiamo sempre nel Libro tibetano dei morti, sono soltanto artificio del tuo intelletto. Tutte queste trame luminose compariranno per congiungersi col tuo cuore. O figlio di buona famiglia, esse sono artificio del tuo pensiero. Esse da nessun altro luogo vengono che dal tuo pensiero. Non aver dunque attaccamento per esse. Senza paura, resta in uno stato di inerzia mentale. Allora quelle immagini e quelle luci si dissolveranno e tu diventerai Buddha perfetto. Così Giuseppe Tucci, sempre nella sua introduzione al Libro tibetano dei morti, così ben esprime l'essenza della concezione tibetana della vita umana. Secondo i tibetani, la trasmigrazione si riduce dunque alla trasmissione di un errore. L'individuo è solo pensiero, pensiero illusorio ed erroneo.
un pensiero cioè che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa, cominciando da sé medesimo, è soltanto fantasma. Di vita in vita viaggia questo fantasma che la coscienza luce dissolve nel suo splendore. Il libro dei morti aiuta a far balenare questa luce e a ricordare che nessun'altra cosa esiste all'infuori di quella. Sapere è vincere, conoscenza è liberazione, e liberazione vuol dire spegnimento di questo miraggio che è la vita individuale, che come nasca da quella luce, da quella verità lucente, e per quale offuscamento le scuole hanno in vario modo spiegato o creduto di spiegarla. Ma proprio lì, diceva Lao Tse, è il mistero dei misteri. In queste trasmissioni non ho potuto fare altro che sintetizzare concetti di solito molto complessi, almeno per noi occidentali, ma a dire il vero anche per orientali non addetti ai lavori. Spesso, sia nel caso dell'induismo che nel caso del buddismo, nelle loro varie forme, la vita religiosa dei fedeli si riduce alla propiziazione di forze o divinità considerate benefiche e a combattere o ad allontanare con pratiche magiche forze considerate avverse. Come ho constatato di persona, in Oriente, come altrove, la superstizione è dilagante. Eppure, come ho avuto occasione di accennare, in tutto questo non si può non vedere la ricerca del Dio ignoto, di cui parlava l'Apostolo Paolo nel suo discorso ad Atene dinanzi ai filosofi stoici ed epicurei. Non lo si può non vedere specialmente nel buddismo del grande veicolo, con quella sua luce che sembra costituire la realtà assoluta nei confronti di un mondo fatto di esseri condizionati l'uno dall'altro e quindi senza sostanza propria. Ma in questo caso, come nel caso dell'induismo teistico del tipo degli Hare Krishna, di cui ci siamo già occupati nella prima parte di queste trasmissioni, non dobbiamo mettere la questione semplicemente in campo filosofico, anche se un discorso filosofico può essere l'inizio di un dialogo con indù come con buddisti. È necessario al più presto parlare di storia, cioè della rivelazione concreta di Dio nella storia dell'umanità. Il cristiano degno di questo nome non è un filosofo nel senso corrente del termine, ma certamente uno storico ed un teologo, in quanto riflette sulla rivelazione di Dio nella storia dell'umanità.

0: Poco fa il dottor Labanchi, terminando le sue considerazioni sul buddismo, ha detto che se un discorso filosofico può essere l'inizio di un dialogo con indù e buddisti, è però necessario, il più presto possibile, parlare di storia e quindi della rivelazione concreta di Dio nella storia dell'umanità. E si diceva anche che il cristiano degno di tale nome non è un filosofo nel senso corrente del termine, ma è certamente uno storico, un teologo, poiché riflette e medita sulla rivelazione di Dio nella storia dell'umanità.
1: Invece, come nel caso di Krishna e dell'induismo religioso in generale, come nel caso del buddismo, specialmente di quello del grande veicolo e tibetano, ci si muove in una vaga atmosfera fumosa, piena di leggende e miti. E se ci si dice che il mito è solo il veicolo di concetti filosofici, rispondiamo che anche la filosofia buddista, di qualunque tipo essa sia, è piena di contraddizioni e di affermazioni che sono in netto contrasto con la nostra esperienza di esseri umani. E i buddisti stessi non riescono nei loro scritti e nelle loro espressioni religiose ad essere coerenti con i loro presupposti filosofici, a partire dalla legge del karma, presentato come una legge naturale accanto ad altre leggi naturali, ma che ha delle evidenti implicazioni morali molto diverse da quelle delle leggi della fisica. Una tale legge, come le altre, presupporrebbe un legislatore personale, la cui esistenza i buddisti negano a spada tratta. E se si parla di quella luce da cui tutto avrebbe avuto origine secondo il buddismo tibetano, non si sa se si possa parlare di un essere personale oppure se abbiamo a che fare con un vago panteismo. Chi studia il buddismo e nello stesso tempo conosce bene la Bibbia si rende ben presto conto del fatto che ancora una volta l'apostolo Paolo aveva ragione quando affermava nella lettera ai Romani capitolo 1 versetti 21 e 22 che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato lor cuore si è ottenebrato. Dicendosi saggi sono divenuti stolti. Anche Buddha ed i suoi seguaci hanno intuito l'esistenza di un ordine cosmico e di un legislatore, come anche di un essere assoluto che sta alla base di tutto ciò che esiste nell'universo. Ma concentrati sulle supposte possibilità umane di superare il contingente per attingere l'assoluto e quindi esaltando l'uomo, sono rimasti chiusi nell'angusto orizzonte umano. Neppure il più ampio orizzonte del buddismo del grande veicolo o del buddismo tibetano ha in fondo migliorato la situazione, perché si sono introdotti elementi marcatamente religiosi tendenti sempre alla superstizione, e cioè i bodhisattva o protettori, la preghiera, ma anche la superstizione e la magia, che certamente non rispondono agli interrogativi fondamentali che ogni essere pensante deve porsi. Da dove è venuto l'universo? Da dove sono venuto io stesso? Che ci sto a fare qui sulla terra? Quale sarà la sorte dell'umanità? Che avverrà di me dopo la morte? Eccetera, eccetera. Invitiamo chi non l'avesse ancora fatto a trovare nella Bibbia la risposta a tutti questi interrogativi, muovendosi così su di un terreno molto, ma molto più solido di quello dei vani ragionamenti del buddismo, di qualunque specie esso sia. Indubbiamente Buddha è stato un personaggio storico, ma anche lui, se non proprio come Krishna, fa più parte della mitologia che della storia. Attualmente comunque il buddismo ha ricevuto un notevole impulso dall'opera del Dalai Lama. Il suo atteggiamento marcatamente ecumenico ha incontrato il favore anche di tanti che si dicono cristiani. Secondo lui, come si legge testualmente a pagina 21 del libro intitolato Oceano di saggezza, una raccolta dei suoi detti, editi in Italia dalla Newton Compton, secondo lui i cristiani e i buddisti hanno fondamentalmente la stessa dottrina e le stesse finalità. Niente di più falso. Infatti, alla base del buddismo, di qualsiasi corrente buddista, sta il problema del dolore e della morte, anzi del ciclo continuo di nascite e rinascite. Lo scopo del buddista è quello di uscire da questo ciclo o samsara ed entrare nel nirvana. Invece, la prospettiva del cristianesimo biblico non è semplicemente la salvezza dell'anima individuale, ma la realizzazione del regno di Dio, realizzazione che sarà perfetta alla fine dei tempi, quando la storia umana sfocerà nella nuova Gerusalemme, la realtà meravigliosa e definitiva descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse. Il male è stato introdotto nel mondo dal peccato, a cominciare da quello di Adamo ed Eva, che ha inquinato moralmente la natura umana. Il rimedio a tale situazione è Gesù, la fede in Lui e nella sua opera redentrice. E Gesù, l'abbiamo già sottolineato tante volte nel corso di queste trasmissioni, Gesù si è presentato ed ancora si presenta al mondo con garanzie tali che solo chi vuole chiudere gli occhi alla verità non lo accetta per quello che è, cioè il Salvatore dell'umanità. Né Krishna né Buddha hanno fatto né possono fare altrettanto. A questo proposito ricorderò sempre la testimonianza di un ex monaco buddista diventato cristiano. Fu nello Sri Lanka e precisamente nella città di Kandy, un'antica e amena località al centro dell'isola. Lo sentì parlare con entusiasmo di Cristo in pubblico. La riunione si teneva all'ombra di un albero gigantesco. Non dimenticherò mai quella scena. Ben sapendo che fossero i monaci buddisti e quali fossero le loro dottrine, pensai che chi parlava ora soltanto era stato veramente illuminato dalla rivelazione cristiana. A lui e a tutti quelli che ancora oggi abbandonano false concezioni umane, filosofiche o religiose che siano, superstizioni e mitologie varie, si possono ben applicare, perché si sono realizzate le parole che troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 14, e che forse sono prese da un inno cristiano dell'epoca. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Noi speriamo di cuore che questa sia una splendida realtà per almeno qualcuno che ha seguito questa trasmissione e ha deciso di seguire finalmente Cristo, la via, la verità e la vita. La prossima volta cominceremo a parlare dell'Islam, della religione musulmana.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Ciao a tutti. Un'obiezione che ho ricevuto più di una volta intorno al ministero di Gesù riguarda il fatto che nei Vangeli Gesù sembri rivolgersi esclusivamente ad Israele, vietando addirittura ai suoi discepoli di rivolgersi ad altri. È un vero Dio? Non dovrebbe occuparsi di tutte le sue creature? Un testo biblico a cui di solito si fa riferimento per sostenere questa tesi è Matteo capitolo 10, versetti 5 e 6. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Non andate dagli stranieri, non andate dai samaritani, ma andate alle pecore perdute della casa di Israele. Questo lo ritroviamo anche qualche capitolo dopo, in Matteo 15, versetto 24, quando Gesù si rivolse così in prima battuta alla richiesta di aiuto di una donna cananea. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. L'atteggiamento di Gesù durante il suo ministero terreno sembrerebbe cozzare con l'internazionalità del Vangelo portato avanti dalla comunità cristiana in seguito. Qualcuno potrebbe chiedersi se Gesù aveva veramente interesse per gli altri popoli. In realtà, se consideriamo bene la figura del Messia di Israele e lo scopo stesso di Israele, come viene rivelato già nell'Antico Testamento, possiamo dire che non c'è nulla di strano nel fatto che il focus di Gesù sia stato su Israele. Fa parte della medesima strategia a lungo termine che Dio stava portando avanti fin dai tempi di Abramo, ovvero partire da una persona, da un popolo, per benedire tutte le nazioni. Chi legge l'Antico Testamento con attenzione si accorge che non emerge mai la volontà di Dio di occuparsi solo di Israele, ma la scelta, l'elezione di Israele è in funzione della sua missione come popolo per essere luce delle nazioni, ovvero per raggiungere anche il resto del mondo. Ed è in questa strategia a lungo termine che si inserisce la figura del Messia. Messia significa unto ed è la figura che l'Antico Testamento presenta come unto, re di Israele, discendente di Davide, che avrebbe ristabilito Israele guidandolo nel compiere la sua vocazione di luce delle nazioni. È quindi ovvio che il focus del Messia sia innanzitutto sul popolo di Israele. Gesù si propose come vero pastore del gregge di Israele, come ci si aspettava da parte del Messia. Denunciò quelli che considerava cattivi pastori, ovvero le guide politiche e religiose che a suo avviso stavano portando Israele verso la rovina. Ma seguendo lo sviluppo del Vangelo ci si rende conto anche del fatto che Gesù intendeva compiere il suo ruolo di guida in un modo inaspettato da parte dei suoi connazionali. Egli non aveva intenzione di farsi incoronare re per liberare il popolo dall'oppressione di Roma, come molti si aspettavano. Egli era il re, stava quindi inaugurando il regno di Dio in mezzo a loro, ma allo stesso tempo stava preparando il suo popolo, il suo gregge, ad un periodo transitorio che sarebbe stato utilizzato per raggiungere il resto del mondo. Il piano a lungo termine di Dio nell'utilizzare Israele come luce delle nazioni passava per qualcosa di assolutamente inaspettato per molti: la morte e la risurrezione del Messia Gesù. Se ci pensiamo bene, Gesù ha fatto proprio quello che doveva fare, anche se in modo inaspettato per molti del suo popolo. Non bisogna vedere la missione di Gesù come rivolta solo ad Israele e quella della Chiesa rivolta invece verso le nazioni. Piuttosto vediamo il Messia di Israele che si rivolge giustamente al proprio popolo con lo scopo di preparare un gregge costituito dai suoi discepoli, tutti giudei tra l'altro, che poi avrebbero raggiunto il resto del mondo. Attraverso quel piccolo gregge, Israele avrebbe adempiuto la sua funzione di luce del mondo. E così è stato, perché è evidente che a partire da quel piccolo gruppo di israeliti il Vangelo ha raggiunto tutto il mondo. Ad Abramo fu annunciato che la sua discendenza sarebbe stata una benedizione per tutto il mondo, e così è stato. Certamente il modo in cui Gesù realizzò questo fu inaspettato per i suoi connazionali, perché il piano di Dio prevedeva non solo di riportare le nazioni a lui attraverso Israele, ma anche la soluzione definitiva per le conseguenze del peccato dell'uomo, per cui era necessario che Gesù vincesse la morte e trionfasse sulle potenze del male. Ed è proprio questo aspetto dell'opera del Messia che ancora oggi è causa di divisione all'interno del popolo di Israele tra i giudei messianici che hanno riconosciuto Gesù come Messia e gli altri che non lo hanno fatto. Vedete, il fatto che Gesù volesse utilizzare un piccolo nucleo di israeliti, i suoi discepoli, un residuo del popolo, per raggiungere il resto del mondo, è evidente dalle sue parole, a loro rivolte dopo la risurrezione, in Matteo 28, versetti 19 e 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Il Gesù risorto sembra rivolgersi a tutti i popoli, non solo ad Israele. Ma quindi aveva cambiato idea? Ma assolutamente no. Semplicemente la strategia a lungo termine consiste nell'utilizzare Israele per raggiungere gli altri, come sempre era stato annunciato da Abramo in poi. In conclusione, quando teniamo presente la strategia di Dio di usare Israele per raggiungere il resto del mondo, comprendiamo che non c'è nulla di sorprendente in ciò che leggiamo nei Vangeli, cioè nel fatto che nel suo ministero terreno Gesù si sia preoccupato soprattutto di essere il buon pastore mandato alle pecore perdute della casa di Israele, perché voleva formare un nucleo di israeliti fedeli, un residuo, che poi avrebbero portato avanti il suo mandato verso il resto del mondo. La vocazione di Israele era quella di essere luce delle nazioni, e così è stato, a partire da quel nucleo di discepoli ebrei del primo secolo. Nella prima fase, che troviamo nel libro degli Atti, la comunità che poi sarebbe stata conosciuta come cristiana era essenzialmente conosciuta come la Via, cioè una minoranza all'interno della comunità giudaica di seguaci di Gesù, come era logico che fosse. Ma la storia dimostra che la strategia a lungo termine fu vincente, perché a partire da quella piccola terra in Medio Oriente, Israele, il Vangelo ha poi raggiunto ormai praticamente ogni angolo del pianeta. Quindi la specificità del ministero terreno di Gesù verso Israele servì perfettamente per realizzare l'universalità della visione di Dio per il mondo.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra abbiamo sempre cercato di non renderci troppo indispensabili ai nostri figli. Li abbiamo lasciati giocare da soli, li abbiamo lasciati andare a giocare in cortile, insomma abbiamo sempre cercato di non soffocarli troppo con la nostra, con le nostre cure. Onestamente l'abbiamo fatto così bene che quando erano piccoli ci siamo a volte vergognati che sembrassero più contenti di andare con gli altri che stare con noi. Mi hanno detto che è un segno di sicurezza da parte dei bambini, ma l'ho saputo dopo e al momento un pochino mi vergognavo. Ce n'era uno, per esempio, quando era piccolissimo, ma proprio piccolo, avrà avuto, che ne so, 4 anni, che aveva l'abitudine di tendere le braccia e di farsi prendere in braccio da tutti, ma forse era anche più piccolo, diciamo 3 anni. E quando dico in braccio da tutti, voglio dire proprio tutti. Ascoltate questa. Una volta eravamo di passaggio in un paesetto della Toscana e c'eravamo fermati con la macchina per fare qualche spesa. Mentre stavo comprando la frutta in un negozio, cosa vedo? Il mio piccoletto che tende le braccia verso un vagabondo, ma così sporco e così barbuto che non ne avevo mai visto uno simile. Adesso che faccio? Ho pensato. Per niente al mondo avrei voluto offendere il poveretto. D'altra parte, un pochino mi dispiaceva vedere il mio bambino tra le braccia di un tipo simile. Però, prima che potessi pensare a una soluzione diplomatica, quello stava già fra le braccia del vagabondo che lo baciava e ribaciava piangendo. E diceva: qui mi chiamano l'uomo nero e i bambini scappano dalla paura. Che Dio lo benedica questo tesoro. E il tesoro sorrideva come se avesse vinto il trofeo delle nazioni. Dopotutto non succedeva tutti i giorni di farsi coccolare da un tipo simile. A un certo punto sono intervenuta e ho detto: ora ringrazia questo signore per averti preso in braccio e vieni a prendere un bel regalo per lui. Il piccoletto è sceso trionfante per compiere la sua nuova importante missione. I figli sono un mezzo fantastico per fare amicizie e per porgere occasioni per servire il Signore. Se sono alle elementari, invitate i loro compagnetti a casa. Fategli una torta, raccontategli poi una storia del Vangelo. Se avete dei teenager, incoraggiateli a invitare i loro amici e poi partecipate alle riunioni dei genitori alla scuola, anche se vi sembrano delle terribili perdite di tempo. E usatele per metterci una parola di buonsenso e di cristianesimo, per coltivare qualche conoscenza. Quello che si semina non va mai perduto. Che cosa avrà fatto quel vagabondo del suo Vangelo di Giovanni che gli ha dato il piccolo tesoro che era andato fra le sue braccia? Io non lo so, però penso che lo avrà letto perché gli era stato dato da un bambino che gli aveva mostrato affetto. E chi lo sa? Forse un giorno lo rivedrò quell'uomo in cielo, ripulito, trasformato e redento dal Signore. Non si può mai sapere.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Benvenuti ancora una volta all'appuntamento con Controluce. Nino Ciniello è pronto di là dal vetro.
3: Eccomi qua.
2: Penso che continuerai con quelle considerazioni che avevi iniziato la volta scorsa che riguardano un po' l'esorcismo e i demoni, no?
3: Certamente, ogni promessa è debito, come dicevo la volta scorsa, ritornerò su questo argomento perché è consapevole di aver detto solo qualcosa, ecco, di aver solo toccato la superficie e non aver esaurito il tema.
2: Ok, allora noi ti ascoltiamo, ti ascolto anch'io. Allora Nino, a te il microfono.
3: Grazie Mario. Allora, come chi mi segue con un po' di costanza si ricorderà che la volta scorsa abbiamo cercato di dire qualcosa almeno sulla persona, sull'azione, sull'operato di Satana, le sue caratteristiche, e siamo partiti appunto dalla lettera che un signore ha scritto e ci chiedeva se ha senso o no la pratica dell'esorcismo o se è morboso, sano o pericoloso interessarsi del demonio. Ora, come abbiamo detto la volta scorsa, forse ingenuamente abbiamo creduto che l'uomo e la donna del XXI secolo fossero così moderni, così emancipati da aver risolto il problema del diavolo e di averlo quindi relegato, ecco, circoscritto all'età del Medioevo, perché ci sentiamo emancipati, ecco, da considerarlo un ferro vecchio del passato. Invece ci abbiamo riconosciuto, e penso che la cronaca quotidiana ce ne dia prova di questo, che il problema di Satana, la realtà del diavolo, turba ancora e mette a disagio sia persone che si dichiarano credenti sia quelli che dicono di non avere nessun credo. Abbiamo detto inoltre che la Bibbia presenta i demoni come una realtà vera e concreta, cioè reale, non fittizia o inventata, non è frutto di superstizione, ecco. Una realtà che domina il mondo in vari modi, in modi subdoli, chiaramente non apparenti, non marcatamente chiari, ecco, non dal viso scuro, e condiziona fortemente ogni essere umano che difficilmente resiste alle suggestioni sataniche. Infine abbiamo detto che è possibile avere una sana comprensione di queste realtà solo a partire da una sana comprensione della portata e delle implicazioni della vittoria che Gesù riportò alla croce. Questa vittoria, abbiamo detto, è il fondamento di tutte le altre vittorie nella vita del cristiano. Quindi non ci può essere più alcun dubbio sulla sconfitta, sul risultato finale, ecco, di questa

battaglia nei riguardi di Satana. Egli ormai è un essere sconfitto. In definitiva, quindi, il male in tutte le sue forme può essere combattuto e vinto non con riti più o meno magici, consacrati o con oggetti particolari o con persone specializzate, ma prima di tutto, abbiamo detto, con l'appropriarsi personalmente, mediante la fede, della vittoria che il Signore Gesù ha riportato alla croce. Quindi siamo partiti da questo fatto, abbiamo analizzato quindi il problema Satana esorcismo da un punto di vista della cristologia, cioè di quello che Gesù ha compiuto. Tenterò ora di fare un passo avanti nella nostra riflessione, perché a mio avviso le risposte che una persona si dà alle domande che ho poco fa citato rivela l'idea che ha di Dio e della realtà che lo circonda. Infatti credo che non si possa avere un'adeguata comprensione di Satana e del suo operato se non si ha una giusta e reale comprensione di Dio. Cosa intendo dire? Dico che poiché Satana e i demoni sono creature di Dio, come tutte le creature devono essere comprese nella relazione che esse hanno con il loro creatore. Purtroppo però in genere oggi l'uomo è considerato come una sorta di scimmia un po' evoluta, il male e il peccato come il prodotto di frustrazioni sociali o di ingiustizie economiche o di condizionamenti ambientali, e Satana come un diversivo attraente per un fine settimana o per non saper cosa fare, oppure come il frutto di vecchie superstizioni. Di fronte a tale ignoranza di Dio non c'è da stupirsi se anche la conoscenza dell'uomo e di Satana sono confuse ed errate, e questo purtroppo fotografa la realtà. A mio avviso quindi, di fronte a questo tema, l'attenzione non va essenzialmente rivolta agli esorcisti specializzati, ma all'insegnamento della Bibbia con lo scopo di acquisire una sana comprensione di Dio. Più questa comprensione diventa matura, più si potrà guardare tutta la realtà, compresa la presenza e l'operato di Satana, sotto una luce diversa.

0: Allora, in pratica, come si può comprendere l'attività diabolica in termini biblici? Ora, questo è un tema molto vasto, ma tento di farvi riflettere prendendo solo un aspetto. Ecco, pensiamo un po' alla realtà della onnipresenza di Dio. Con questo termine si intende che Dio conosce perfettamente, sostiene, tocca costantemente ogni singola cosa che Egli ha creato. Non so, dal più piccolo gene o elettrone alla più grande massa stellare contenuta nell'universo, o fino alla più complessa interrelazione fra la mente e il corpo degli oltre 6 miliardi di persone esistenti oggi sulla Terra. Dio quindi è qui, è là e ovunque. La sua mente, le sue mani sono su tutto. Il Salmo 139 è molto bello a riguardo, dice che nessun essere umano può mai sottrarsi alla vista di Dio, né sbarazzarsi di Dio. Ovunque egli vada, Dio è lì. In altre parole, le categorie di tempo e di spazio appartengono a noi esseri umani, a noi esseri creati, ma non a Dio. Egli esiste quindi in una dimensione diversa dalla nostra. Allora, questi pochi accenni all'onnipresenza di Dio, come possono aiutarci a considerare l'azione e il potere di Satana? Per esempio, se consideriamo la liberazione che Gesù operò in favore dell'uomo dominato da uno spirito muto, potremmo capire di più i limiti della dimensione spaziale dell'attività demoniaca, in contrasto invece con quanto dicevo prima, cioè dell'onnipresenza di Dio. L'Evangelista Luca ci dice che, nel suo Vangelo capitolo 11, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi. Egli cioè non può agire dappertutto, la sua attività è circoscritta sul piano spaziale, cioè del luogo. Anche nel caso dell'indemoniato di Gadara, gli spiriti ebbero bisogno di un nuovo luogo dove andare, perché non vollero andare nell'abisso, l'episodio che troviamo in Luca capitolo 8. Come ogni essere creato, in definitiva, anche i demoni vivono nei confini del tempo e dello spazio. Satana e i suoi angeli si oppongono a Dio costantemente, in ogni momento, in ogni modo, ma questo avviene sempre nei limiti stabiliti da Dio. A tale riguardo è chiaro l'esempio di Giobbe, dove Dio delimita sia i confini sia l'intensità del male che Satana poteva fare. Questo libro, leggiamo capitolo 1, quando Dio si rivolse a Satana, disse: tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Infine, anche l'affermazione dell'apostolo Giacomo sottolinea questo aspetto importante. Incoraggiando i credenti a essere fedeli, Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ciò significa che le forze del male non potranno sempre in ogni posto attaccare o fare del male. Ci saranno momenti in cui staranno lontane dai credenti. Questo testo ci dice anche, per un altro fatto molto importante, che prevenire è meglio che curare. Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Ecco, contro le forze del male, la prevenzione sta nel sottomettersi a Dio, sta cioè nel scegliere di impostare la propria vita secondo il Vangelo, sta nel volersi mettere al riparo della grazia di Dio che si riceve per la sola fede. E questa scelta di fondo che rende quindi inutile e superfluo ogni ricorso ad esorcisti, a riti religiosi, perché come abbiamo detto la volta scorsa, Dio per mezzo del Signore Gesù ha spogliato, dice Paolo ai Colossesi, ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Ecco perché Satana odia la croce, non come oggetto, perché l'oggetto non ha nessun potere, ma come evento, perché lì è stata segnata la sua sconfitta definitiva. Ecco perché il Satana odia tutti i credenti, perché ogni credente può vincerlo grazie al sangue che il Signore Gesù ha versato per loro. Questo lo troviamo in Apocalisse 12. In definitiva, quindi, quando la Bibbia parla del potere e del forte condizionamento che Satana opera sul genere umano, non lo fa per sollecitare una malsana curiosità, né per nutrire una triste morbosità, ma per sviluppare il discernimento. È importante tener conto che nella Bibbia la figura di Satana non è mai sganciata dall'azione di Dio. Egli non agisce nel vuoto, non agisce in modo autonomo o in assenza di un progetto del Creatore. Quando la Bibbia parla della potenza di Satana, lo fa alla luce della potenza di Dio. In quest'ottica non è tanto la potenza di Satana ad essere sottolineata, ma la sua sottomissione, la sua debolezza rispetto a Dio.
1: Bene Nino, ti ringrazio.
0: Grazie a te Mario.
1: L'appuntamento come sempre è per il prossimo numero.
0: Ciao a tutti.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Undicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, dopo una giovinezza dissoluta, incontra personalmente il Signore e si abbandona fiducioso nelle sue braccia. Sorge in lui il desiderio di cambiare vita e di servire Dio. Questo suo proposito deve spesso scontrarsi con le sue umane debolezze e con le avverse circostanze della vita. Ma il Signore si serve di ogni minima cosa per fortificarlo, per arricchirlo e per prepararlo degnamente ad una vita che avrebbe portato molto frutto. Un passo molto importante è il matrimonio con Mary Groves, che si dimostrerà veramente una buona moglie, sicché il cuore di Müller può ben confidare in quello di colei che più tardi sarà la madre amorosa di una grande famiglia di orfani.
0: Nel marzo del 1832 l'amico Enrico Craig lasciò Sheldon per 4 settimane di lavoro a Bristol. George Müller era convinto che il Signore ve lo avrebbe trattenuto più a lungo, ma non immaginava ancora di divenirne il collaboratore e che Bristol sarebbe diventata la sua futura sede di attività. Si veniva però formando in lui la convinzione che il suo ministero a Tegnmouth stesse per finire. Si sentiva spinto nuovamente ad andare di luogo in luogo per condurre i credenti ad una maggior fiducia in Dio, ad un più profondo sentimento della sua fedeltà e ad un più serio studio delle sacre scritture. Questa convinzione era avvalorata dal fatto che nei dintorni di Tegnmouth la sua predicazione dava più frutto e attirava un maggior numero di persone che in città. Il 13 aprile una lettera di Craig lo invitava ad unirsi a lui nella sua opera a Bristol. George Müller ne ricevette una gradita impressione e cominciò in preghiera a considerare se quello non fosse per lui un appello di Dio e non gli fosse aperto un campo di lavoro più adatto ai suoi doni e alle sue capacità. Il 20 aprile Müller si recò a Bristol. Il 22 aprile Müller prese posto per la prima volta sul pulpito della cappella di Gedeone a Bristol. Il fatto e la data sono da notarsi, essendo il punto di partenza di una carriera che diede frutti copiosi. Da quel giorno, per ben 66 anni, Bristol divenne inseparabile dal suo nome. Se egli, quella domenica, avesse potuto prevedere l'opera che per mezzo suo il Signore avrebbe compiuto in quella città, e come da essa una corrente intensa di fede sarebbe fluita fino ad altri continenti, e come anche dopo la morte le sue opere avrebbero parlato della sua testimonianza, il suo cuore si sarebbe riempito di santa gratitudine e di lode quasi da non poterla contenere. Egli invece, meravigliato e intimorito, quasi rifuggiva nella sua umiltà da un programma tanto vasto che gli si prospettava dinanzi, sebbene ancora in maniera confusa. Il sabato seguente, nella cappella Pithay, tenne il suo sermone, che fu particolarmente benedetto. Molti si convertirono e fra gli altri un giovane conosciuto da tutti come un incallito ubriacone. Müller si convinse che il Signore l'aveva condotto a Bristol con un proposito speciale e che quindi egli doveva svolgere lì il suo lavoro. Purtuttavia, tanto lui che il fratello Craig ritornarono ai rispettivi campi d'azione attendendo che Dio indicasse loro più chiaramente la via da seguire. E il richiamo non tardò. Un ricco fratello di Bristol assunse la responsabilità di affittare la cappella di Bethesda, dove sia Müller che Craig avrebbero potuto svolgere il loro lavoro insieme. Il locale era ampio e bello, e in 9 giorni i frutti della loro predicazione furono così copiosi che videro in ciò la volontà di Dio in quel campo d'azione. George Müller riconosceva che Enrico Craig aveva meriti maggiori di lui e accettò un posto inferiore, ma lo confortava il pensiero che 2 valgono più di uno solo e che si sarebbero completati a vicenda. La sua umiltà, la mancanza della più piccola invidia, lo accrebbero nella grazia. Il 23 maggio Craik e Müller si stabilirono definitivamente a Bristol, ponendo ai credenti della Cappella Gedeone le loro condizioni. Prima, abolizione del pagamento per i posti riservati. Seconda, offerte libere degli appartenenti alla Chiesa per supplire ai bisogni temporali dei due predicatori. Il 6 luglio anche la Cappella Bethesda, liberata da ogni debito, si aprì al culto e lo Spirito Santo pose il suo suggello sull'opera unita di questi due fratelli. 10 giorni dopo l'apertura, essendo la serata dedicata a uno scambio di idee e di informazioni, furono tante le persone intervenute che occorsero più di 4 ore per rispondere a tutti. Queste serate si ripeterono di tempo in tempo. Il 13 agosto 1832, una sera, nella Cappella Bethesda, Craig, insieme a Müller, un altro fratello e 4 sorelle, si trovarono uniti in comunione, senza regole stabilite, col solo desiderio di agire secondo che il Signore avrebbe dato loro luce per mezzo della sua parola. Quando Müller e Craig cominciarono la loro opera insieme, a Bristol, la vita di chiesa, quale essi la trovarono, non era stabilita su una base abbastanza conforme alla scrittura, ma richiedeva l'ammaestramento di compagni in fede, tali da cooperare con loro. Oltre a ciò, necessitava di quel legame di simpatia che prepara gli ascoltatori a udire la voce del predicatore e a seguirlo. Fin dall'inizio, i due fratelli esposero alcuni principi sui quali il loro ministero si sarebbe fondato. Semplicità apostolica nel culto, insegnamento puramente evangelico, opera di evangelizzazione, separazione dal mondo e un posto notevole riservato alla preghiera. Volevano che la semplice testimonianza predominasse, che si riconoscesse lo Spirito Santo come il dirigente e come la potenza che deve governare nelle riunioni di chiesa, così da assicurare la libertà per ogni credente dell'esercizio dei doni spirituali quali sono distribuiti dallo Spirito stesso ai membri del corpo di Cristo. Tutto questo ha un grande significato, poiché fa vedere come Craig e Müller si staccassero dai sistemi umani per edificare una semplice chiesa secondo il tipo apostolico, senza altro manuale per guida che il Nuovo Testamento. Questo ci introduce al terzo periodo della vita di Müller, quando entrò pienamente nell'opera che Dio gli aveva affidata. Il cammino fu rapido. Dio aveva preparato gli operai per l'opera e riunito il materiale. Così la costruzione proseguì senza intoppi fino al compimento dell'edificio. Il colera faceva strage in quel tempo a Bristol. Quel terribile flagello cominciò a manifestarsi alla metà di luglio e continuò a infierire per 3 mesi. Riunioni di preghiera furono tenute giornalmente, chiedendo a Dio di porre fine a quella calamità. La morte dominava sulla città. Le campane dei servizi funebri suonavano ad ogni ora. Sembrava che un drappo nero fosse steso sull'intera popolazione. Divennero necessarie le visite ai malati, ai morenti, agli afflitti, ma né Craig né Müller e neppure gli altri credenti che si associarono a loro nell'opera di soccorso furono colpiti dal terribile morbo. Il 17 settembre 1832, durante il terrore e l'afflizione dell'epidemia, nacque ai coniugi Müller una bambina. Le fu posto nome Lydia, in ricordo dell'altra Lydia che formò il primo nucleo della Chiesa cristiana in Europa.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 12. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Ora ci sono diversi Erode nella Bibbia ed è un po' difficile ricordarli sempre tutti. L'Erode di cui si parla qui è Erode Agrippa I, era nipote di Erode il Grande, l'Erode del periodo della nascita di Gesù. Erode il Grande aveva 10 mogli e una delle sue mogli, Miriam, gli ha dato un figlio, Aristobulo, che è stato assassinato da Erode il Grande, così come Miriam. Pensava che stessero cospirando contro di lui e così li ha uccisi entrambi. C'era un detto ai tempi di Erode il Grande che era più sicuro essere uno dei suoi maiali che uno dei suoi figli. E in realtà ne ha uccisi diversi di figli, e Aristobulo era uno di questi. Ma prima che fosse ucciso, Aristobulo ha avuto questo figlio, Erode Agrippa. Erode Agrippa I, figlio di Miriam, era un discendente dei Maccabei, perché Miriam discendeva dai Maccabei, e quindi era una giudea, ma era sposata con Erode il Grande. Quindi Erode Agrippa I era per metà giudeo e per questo era molto interessato ai costumi dei giudei e ogni giorno offriva sacrifici secondo la legge giudaica, osservava i loro costumi. Aveva trascorso 30 anni a Roma, ma poi era tornato e amava vivere a Gerusalemme e cercava sempre di guadagnarsi il favore dei giudei, vivendo come loro, ed era molto rispettato dai giudei. E quindi questo è Erode Agrippa I, nipote di Erode il Grande, e cominciò a perseguitare i credenti proprio per guadagnarsi il favore dei giudei, mentre suo figlio Erode Agrippa II è invece quello davanti a cui è dovuto comparire Paolo per essere interrogato e perché si potessero formulare bene delle accuse contro di lui prima di farlo mandare a Roma da Nerone, perché Paolo si è appellato a Cesare quando si è reso conto che Festo lo stava prendendo in giro e lo stava usando come una pedina politica, e perché Festo non aveva nessuna accusa da mandare con Paolo, e così ha chiesto ad Erode Agrippa II, figlio di questo Erode Agrippa I, di sentire il caso di Paolo in modo che potessero formulare queste accuse contro di lui da mandare a Nerone. Quindi Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo e Giovanni erano stati chiamati da Gesù figli del tuono, Boanerges. Un giorno avevano chiesto di poter sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù, quando sarebbe venuto il suo regno. E Gesù aveva detto loro: «Potete voi essere battezzati del mio stesso battesimo?» E loro: «Sì, Signore, possiamo!» Gesù stava parlando della sua morte, e Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati!» E Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati del battesimo in cui io sarò battezzato, ma quanto al sedere alla mia destra e alla mia sinistra, questo non è qualcosa che spetta a me decidere. Non fa parte della mia giurisdizione, ma spetta al Padre stabilirlo». E così ora Giacomo sta seguendo il suo Signore nel martirio, Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Il 14° giorno del mese di Nisan iniziava la festa dei pani azimi, ed è durante questa festa della Pasqua che Pietro è stato arrestato. Ora, secondo la loro legge, nel periodo della festa della Pasqua non potevano avere processi, e così fu deciso che fosse processato dopo la fine della festa della Pasqua. E voi dite, ma Gesù è stato processato durante la festa della Pasqua. Giusto, siete buoni studenti. Ma quello di Gesù è stato un processo del tutto illegale. C'erano diversi aspetti illegali nel processo contro Gesù Cristo. Ma l'intento era quello di farlo processare e sicuramente uccidere alla fine del periodo della Pasqua. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Di regola il prigioniero aveva la mano destra incatenata con la mano sinistra di una guardia. Ma nel caso di Pietro, perché volevano essere più che sicuri, lui era legato ad entrambe le mani, a 2 guardie quindi. E inoltre c'erano altre 2 guardie davanti alla porta e 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Significa che c'erano 4 gruppi di soldati che si davano il cambio ogni 3 ore, quindi 16 soldati in 4 turni diversi, più 2 alla porta e 2, uno a destra e l'altro a sinistra, incatenati alle sue mani, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. E percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo, «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse, «Cingiti e allacciati i sandali!» Ed egli fece così, «Cingiti!» Loro avevano queste lunghe vesti, ed è difficile correre con queste lunghe vesti. Non ci ho mai provato, ma posso immaginarlo, che sarebbe difficile correre con una veste lunga. E così si cingevano, cioè si mettevano la cinta e sollevavano la veste fino alle ginocchia. Così la veste era corta e potevano correre più velocemente. E cingiti significa preparati a correre, a combattere o a lavorare. Ti cingevi per fare queste cose. Preparati a servire. Era qualcosa che facevano normalmente per avere maggiore libertà di movimento. Cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse, avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Non può essere vero. Le catene che cadono dalle mani, l'angelo che ti dice cingiti e seguimi, e tutto il resto. No, non può essere vero. È una visione. Non sta accadendo veramente. Questo per me è davvero interessante. Quanto il mondo dello spirito fosse così vicino, così familiare a questi uomini. A tal punto che non sapevano bene se era la realtà o una visione, una rivelazione. Vivevano a stretto contatto con il mondo spirituale. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, Pietro disse, «Ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo, e mi ha liberato dalle mani di Erode, e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei». Alla fine, quando l'angelo se n'è andato, e Pietro è rimasto da solo in mezzo alla strada, si è reso conto di quello che era successo. È tutto vero, non era un sogno. Sono libero, e si è reso conto che Dio lo aveva liberato dalle mani di Erode. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Ora, se torniamo al versetto 5, è scritto che mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui. E così Pietro è andato nella casa dove si teneva questa riunione di preghiera, la casa di Maria, madre di Marco, Giovanni Marco, l'autore dell'Evangelo secondo Marco. Si pensa che la loro casa fosse un po' il quartier generale della chiesa di Gerusalemme. Infatti, alcuni pensano che la sala di sopra si trovasse in realtà nella casa di Maria, madre di Marco. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero: «Tu vaneggi!» Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: «È il suo angelo!» Questo per me è affascinante, per così dire. Torniamo al versetto 5. Continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui, e Pietro arriva nel luogo dove stanno pregando, e tutti dentro pregano: «Oh Dio, aiuta Pietro! Oh Signore, libera Pietro!» e così via. Ora viene Erode e dice: «Pietro è qui fuori!» e tutti: «Tu sei pazza!» Non è interessante che mettiamo così tanta enfasi sulla fede? Devi avere fede, fratello, devi avere fede, o Dio non risponderà alle tue preghiere. Dio farà quello che vuole fare, sia che tu hai fede o no. Gli scopi di Dio si realizzeranno. Sicuramente non possiamo dire a queste persone che stavano pregando con fede, perché quando viene detto loro che Dio ha risposto alle preghiere e Pietro è fuori alla porta, loro non ci credono, ma accusano questa povera ragazza di essere pazza, e dissero pure: «Deve essere il suo angelo, deve essere uno spirito, ma di certo non può essere Pietro». Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono, ma egli, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: «Riferite queste cose a Giacomo». Ora, a questo punto ci viene presentato Giacomo, che divenne uno dei capi, uno dei responsabili della Chiesa delle origini. Giacomo, fratello di Gesù, o meglio fratellastro, e ha iniziato ad avere un forte ruolo di responsabilità nella Chiesa di Gerusalemme. Giacomo, il fratello di Giovanni, era stato messo a morte da Erode, ma quest'altro Giacomo, l'autore dell'Epistola di Giacomo, avrà un ruolo importante nel Consiglio di Gerusalemme. Non è il Giacomo menzionato nei Vangeli, o meglio, viene solo citato da Marco come uno dei fratellastri di Gesù. E così ci viene presentato ora Giacomo, fratellastro di Gesù, che assumerà un ruolo dominante nella Chiesa delle origini. E così Pietro dice: «Riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli». Giacomo, il fratello, o meglio fratellastro di Gesù, non aveva creduto in Gesù durante la sua vita terrena. Infatti Giacomo pensava che suo fratello Gesù fosse pazzo, e una volta cercò di portarlo via dalla folla. Scese con i suoi fratelli per portarlo via, ed è detto, secondo credo il Vangelo degli Ebrei o un altro di questi libri apocrifi, che Giacomo disse, dopo la morte di Gesù e l'annuncio della resurrezione, disse: «Io non crederò se non lo vedo io stesso». E cosa abbastanza interessante, dopo la sua resurrezione, Gesù è apparso davvero a Giacomo, come ci dice Paolo in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 7. Gesù è apparso al suo fratellastro Giacomo. E dopo questo sia Giacomo che l'altro fratellastro Giuda si unirono alla Chiesa. E così andate e riferite a Giacomo e agli altri fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Pietro immaginava che sarebbero andati a cercarlo lì, a casa di Maria, e così se n'è andato a nascondersi da Erode, se n'è andato in un altro luogo. Ora qui c'è un enigma interessante. Erode ha fatto morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e poi ha fatto imprigionare Pietro per processarlo e far uccidere pure lui, e miracolosamente ha fatto liberare Pietro. Domanda: perché Dio non è intervenuto per far liberare miracolosamente anche Giacomo? Ora è inutile cercare di trovare una risposta, perché non lo sappiamo. Le vie di Dio vanno al di là della nostra comprensione. Noi sappiamo che Dio avrebbe potuto liberare Giacomo attraverso un miracolo, come ha fatto con Pietro, ma per qualche ragione Dio non ha ritenuto opportuno liberare Giacomo, ma ha permesso che cadesse per la spada, mentre ha ritenuto opportuno liberare Pietro dalla spada di Erode. E non credo che siano state le preghiere ciò che ha fatto la differenza tra questi due casi, perché, come abbiamo sottolineato, quelle preghiere non erano preghiere di fede. È chiaro, credo che ciò che ha fatto la differenza era solo il piano di Dio, la sovranità di Dio. Per quanto riguardava Dio, per Giacomo era tempo di andare a casa, ma non era ancora il tempo per Pietro. Credo che le nostre vite sono legate agli scopi di Dio e che Dio conosce il giorno in cui mi porterà a casa. È tutto già scritto. Dio conosce esattamente il giorno e le circostanze mediante le quali mi porterà a casa, e nel frattempo ha un lavoro per me, un'opera che vuole che io compia. E fino a che non ho compiuto quest'opera che Lui ha stabilito per me, Dio mi preserverà e mi porterà fino a quel giorno. Ma nel momento in cui ho compiuto quello che Lui aveva per me, mi porterà a casa. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11, leggiamo dei due testimoni che verranno nel periodo della grande tribolazione sulla terra. Ed è scritto che avranno il potere di far scendere fuoco dal cielo e il potere di chiudere il cielo perché non piova, fino alla fine del tempo della loro profezia. E se qualcuno prova a prenderli, loro saranno in grado di far scendere fuoco dal cielo per consumarlo. E la scrittura dice che quando avranno compiuto la loro testimonianza, l'anticristo farà loro guerra, li vincerà e li metterà a morte, ma non prima che abbiano compiuto la loro testimonianza. E così è chiaro che Dio non aveva ancora finito con Pietro. C'era ancora del lavoro da fare per lui, e così Dio lo ha preservato. A parte la sua partecipazione al Concilio di Gerusalemme, questa è l'ultima volta che leggiamo di Pietro nel libro degli Atti. Nel capitolo 15 parlerà ancora di come Dio lo ha mandato ai Gentili. E poi passerà la scena. Paolo ci dice in Galati di come è andato nella chiesa di Antiochia e ha creato dei problemi, e Paolo ha dovuto riprenderlo. Altri documenti, altri racconti dicono che sia andato a Roma e che sia stato crocifisso a testa in giù. E naturalmente ha scritto le sue epistole, ma per quanto riguarda ciò che è detto nel libro degli Atti, la chiesa di Gerusalemme da ora in poi passa in secondo piano, e a partire dal capitolo 13 la chiesa di Antiochia diventa il centro dell'attività della chiesa. Gerusalemme passa questo ruolo ad Antiochia, dove tutte le attività missionarie, l'Evangelo che si spande in tutto il mondo, trovano il loro centro, in Antiochia. Quando si fece giorno vi fu un gran subbuglio fra i soldati. Ora torniamo alla prigione, perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Si svegliano ed ecco che Pietro non c'è più. E potete immaginare l'agitazione che questo ha creato tra i soldati, scoprire che Pietro era sparito. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò. E dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Perché secondo la legge romana, se tu stavi sorvegliando un prigioniero e quello fuggiva, tu dovevi portare la sentenza che spettava quel prigioniero. E questo dimostra che Erode aveva intenzione di mettere a morte Pietro. I soldati che erano stati posti a guardia di Pietro sono stati messi a morte, cioè hanno subito la pena destinata a Pietro. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni. Queste popolazioni ci sono anche oggi e hanno avuto recentemente problemi. Ci sono forti tensioni con la nazione di Israele. A quei tempi questi popoli dipendevano dalla Palestina per l'approvvigionamento dei generi alimentari. Ma Erode era indignato contro di loro. Ma essi di comune accordo si presentarono a lui e persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese era rifornito di viveri dalla liberalità del re. Nel giorno stabilito Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. E il popolo lo acclamava dicendo: «Voce di Dio e non di un uomo!» Naturalmente stavano cercando di lusingarlo per poter guadagnare il suo favore e il suo aiuto. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì roso dai vermi. Secondo Giuseppe Flavio, Erode entrò nel teatro di Cesarea. Ora tutti quelli che hanno visitato la Terra Santa conoscono il teatro di Cesarea. E negli anni il teatro è stato ricoperto di sabbia e di conseguenza si è conservato bene. E nell'area intorno a Cesarea c'erano tutte queste dune e un giorno qualcuno ha iniziato a scavare sotto queste dune e ha trovato questo bellissimo teatro romano, perfettamente conservato, là vicino al Mar Mediterraneo, a Cesarea. E così è stato riportato alla luce e parzialmente restaurato. Ed è un sito molto interessante anche dal punto di vista architettonico dell'architettura romana. Ora Giuseppe Flavio racconta che Erode, entrato in questo teatro, un teatro scoperto, è entrato con una veste magnifica fatta di tessuto argentato e mentre entrava nel teatro il sole ha iniziato a riflettere sulla sua veste. E allora Erode, che appariva come un dio risplendente, ha iniziato questo suo discorso. E così la gente ha gridato: «Voce di un dio e non di un uomo!» E in quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e morì roso dai vermi. Questa è la fine di Erode Agrippa I. E tra un po' incontreremo Erode Agrippa II, suo figlio, andando avanti nel libro degli Atti. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva, e Barnaba e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. Se vi ricordate, avevano portato un'offerta a Gerusalemme. Agabo era venuto ad Antiochia e aveva predetto una carestia, e così avevano raccolto un'offerta, una colletta, da mandare ai santi di Gerusalemme. E così Paolo e Barnaba erano andati a Gerusalemme a portare questa colletta da parte della chiesa di Antiochia. Ed ora Paolo e Barnaba ritornano da Gerusalemme ad Antiochia e portano con loro Marco, o Giovanni soprannominato Marco, che era nipote di Barnaba. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manean, allevato assieme ad Erode il tetrarca, e Saulo. È interessante la provenienza di questi uomini. Barnaba veniva dall'isola di Cipro. Simeone, che veniva chiamato Niger, che naturalmente è un nome romano, mentre Simeone è un nome giudeo. Lucio, che veniva da Cirene, e Manaen, che era cresciuto insieme ad Erode nella corte reale, e anche Saulo, che aveva un retroterra interessante, era nato a Tarso, ma aveva studiato a Gerusalemme. Dio li aveva messi insieme, e loro erano i profeti e gli insegnanti della chiesa di Antiochia. E mentre celebravano il servizio al Signore, o mentre ministravano al Signore, Dichiarazione interessante per me. Questi uomini ministravano al Signore, ma il loro ministrare al Signore comportava il ministrare alla gente, perché questo era quello che il Signore le aveva chiamati a fare. Ora Paolo più tardi scrive: tutto quello che fate, in parola o in opera, fatelo alla gloria di Dio. E fatelo come al Signore, sapendo che dal Signore riceverete la vostra ricompensa. E credo che questo sia importante per ciascuno di noi che è impegnato in qualunque ministero per il Signore, che riconosciamo sì che Dio ci ha chiamati a ministrare alla gente, ma in realtà siamo Suoi servi. In altre parole, è perché siamo Suoi servi che serviamo la gente. Ora, servire la gente, ministrare alla gente, può essere anche molto frustrante, o peggio ancora, può essere molto irritante. Le persone spesso non apprezzano quello che cerchi di fare per loro, e le persone possono anche essere molto sgradevoli, antipatiche. E ci sono volte in cui mi ritrovo a lamentarmi per le richieste che mi vengono fatte. E in queste occasioni il Signore mi parla e mi dice: chi stai servendo? Di chi sei servo? E io rispondo: sono tuo servo, Signore. E Lui mi dice: smettila di lamentarti. Fai questo per me. Tu stai servendo me quando servi gli altri. E così ho imparato a fare tante cose che non sono tanto attraenti o interessanti come le cose che sceglierei io di fare. Ho dovuto fare cose davvero antipatiche per il Signore. E se le avessi fatte per gli uomini, mi sarei arrabbiato molto, ma perché le ho fatte per il Signore? Dopotutto sono servo suo. Che posso dire? Sì, Signore. Vai e fa quella cosa. Sì, Signore. Vado, Signore. Lo devo fare perché sono suo servo. E se mantengo questo punto di vista nella mia mente, sto servendo il Signore, allora va tutto bene. Ma se inizio a pensare: mica sono servo tuo, allora sono nei guai. E così devo mantenere quell'attitudine mentale: sto servendo il Signore. E qualunque cosa faccio in parole o in opere, lo faccio per Lui, servire il Signore. E così dice: ministravano al Signore, avevano la giusta attitudine.

e digiunavano. Lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ora, come credete che lo Spirito Santo abbia detto questo? È detto molto chiaramente: lo Spirito Santo disse, e io credo che sia stato veramente lo Spirito Santo a dirlo. Ma come l'ha detto? Erano tutti seduti lì e ad un tratto hanno sentito una voce? È stata una voce chiara e forte? È stata una voce profonda? O una voce squillante? Che tipo di voce credete che abbia lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo disse. Ora, dato che ha detto che c'erano dei profeti nella Chiesa, io credo che lo Spirito Santo abbia parlato mediante una profezia da parte di uno di quelli che avevano questo dono di profezia, che attraverso uno di questi uomini sia venuta questa parola di profezia: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E credo quindi che lo Spirito Santo abbia parlato per mezzo di uno di questi profeti e ha detto queste cose. Più avanti, quando l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo circa questi doni che si erano un po' affievoliti nella sua vita, dice: non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. E così nella Chiesa delle origini avevano questa pratica di imporre le mani su qualcuno, pregare per lui, e spesso veniva una parola di profezia, e questa era una guida per quella persona, ed esercitavano questo dono nella Chiesa delle origini, il dono di profezia. E senza dubbio lo Spirito Santo, attraverso questo dono di tipo profetico, in cui si pronunciavano parole da parte di Dio, disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque mandati dallo Spirito Santo. Ora, nel verso 3 abbiamo letto che digiunarono, pregarono, imposero loro le mani e li congedarono, o li mandarono via. Ma nel verso 4 è detto che è stato lo Spirito Santo, in realtà, a mandarli. Scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Antiochia si trova a circa 20 chilometri dalla costa, lungo il fiume Oronte. E così fecero questi 20 chilometri fino alla costa, a Seleucia, e presero una nave e si diressero verso Cipro per il loro primo viaggio missionario. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Giovanni, soprannominato Marco, era un giovane ed è andato con loro per occuparsi delle piccole cose. È andato come un assistente, un servitore per Paolo e Barnaba. Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, quindi hanno percorso praticamente tutta l'isola, fino a Pafo, che era la capitale di Cipro all'epoca, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, che stava con il proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Sergio Paolo era il governatore dell'isola di Cipro. La gente in quei giorni era molto superstiziosa e molti dei governanti avevano il loro mago personale da cui cercavano consigli. Sono rimasto stupito quando Jane Dixon ha scritto il suo libro Un dono di profezia e ha parlato di quanti presidenti l'hanno chiamata per avere consigli. E così, vedete, non è cambiato molto negli anni. I capi, i sovrani cercano sempre queste persone che dicono di avere questi doni particolari, tipo medium, e li cercano per avere consigli e proposte. E in quei giorni ogni sovrano aveva il suo mago personale per ricevere consigli e pareri. Era suo consigliere, e quindi questo Bar Gesù era il consigliere, il mago di Sergio Paolo, governatore di Cipro. Costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare

0: è la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro, cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, Saulo era il suo nome ebraico, mentre Paolo era il suo nome greco, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «Oh uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo». Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. È interessante, non è vero? Non vi piacerebbe a volte avere quel tipo di potere? Temo che combineremmo un sacco di guai. Ma ci sono persone a cui avrei voluto fare quello che ha fatto Paolo. Mi piace Paolo, uomo pieno di frode e di malizia. Non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore. Tu, figlio del diavolo, tu, nemico di ogni giustizia. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per via mare a Perge di Panfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ora non ci viene detto il perché della separazione di Giovanni Marco, ma sappiamo che questo ha fatto arrabbiare terribilmente Paolo, a tal punto che quando si preparano per il secondo viaggio missionario e Barnaba vuole portare di nuovo Marco con loro, Paolo dice: non se ne parla nemmeno, non voglio assolutamente che venga anche lui con noi. E la contesa tra Barnaba e Paolo circa Marco diventa così forte che Barnaba prende con sé Marco e se ne va a Cipro di nuovo, mentre Paolo prende Sila e va da tutt'altra parte, verso l'Asia Minore. E questo ha portato ad una separazione tra Paolo e Barnaba, questa occasione di Marco, perché Paolo era ancora arrabbiato per il fatto che Marco se n'era andato in questa occasione, qui in Panfilia. Li aveva lasciati ed era tornato a Gerusalemme. Ad ogni modo non sappiamo quanto questa frattura sia durata, ma sappiamo che ad un certo punto è stata sanata, perché Paolo più tardi scrive riguardo a Marco dicendo: «Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministerio». E così qualunque fosse stato il problema, alla fine si è risolto, e tra Paolo e Marco si è creato un bellissimo rapporto negli anni. Ora, non hanno predicato nell'area della Panfilia. La Panfilia era l'area delle pianure costiere, e la ragione per cui non hanno predicato là è perché Paolo si ammala a questo punto. Queste pianure costiere intorno alla Panfilia erano piene di malaria, ed è opinione di molti che Paolo si sia ammalato gravemente di malaria. E così non sono rimasti in queste pianure della Panfilia, ma sono andati su degli altipiani, nelle aree vicino ad Antiochia di Pisidia, Iconio, in questi altipiani, alti più di 1000 metri, in modo da potersi riprendere da questa malaria che avevano preso sulla costa. Più tardi, quando Paolo scrive ai fratelli di Iconio e Antiochia di Pisidia, la lettera conosciuta come Epistola ai Galati, perché queste città facevano parte della Galazia, quando scrive questa lettera ai Galati dice: «Or voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di una infermità della carne, e voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso». E così Paolo ricorda loro quant'era malato quando si trovava tra di loro. E così per questo si pensa che abbia preso la malaria. È un particolare tipo di malaria e di febbre che porta terribili mal di testa. Infatti qualcuno l'ha descritta come una spada che ti passa attraverso la fronte. Questo era il dolore che procurava questo particolare tipo di malaria. E causa anche un'enorme pressione sugli occhi. E vi ricordate, Paolo disse ai Galati, testimonio che voi avreste dato i vostri stessi occhi per me, per quanto mi amate, quando ero fra voi. E così non sono rimasti nelle regioni costiere, ma sono andati in queste zone montuose di Pisidia, venendo fino ad Antiochia. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e entrati nella sinagoga, in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, naturalmente ogni sabato nella sinagoga si incontravano e leggevano sia dalla legge che dai profeti, e anche oggi seguono lo stesso rituale e leggono parte della legge e parte dei profeti ogni sabato, a tal punto che è possibile risalire a quale sabato dell'anno fosse, sapendo quali letture hanno fatto, perché continuano a seguire lo stesso modello anche oggi. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio», perché non c'erano solo giudei, ma anche i gentili, i proseliti che avevano accettato la fede giudaica, «ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri». Quindi Paolo ripercorre brevemente la loro storia. Dio era con i vostri padri e li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Dopo averli condotti nel deserto per 40 anni, li ha portati nella terra che aveva promesso loro e poi ha costituito dei giudici che li governassero per circa 450 anni, fino al tempo del profeta Samuele, quando il popolo ha chiesto un re per poter essere come gli altri popoli. Ora, fino a questo tempo, Israele era stato una teocrazia, un popolo governato da Dio, ma non erano più contenti di questa teocrazia. E il giorno più triste della storia del popolo di Israele è stato quando il popolo ha chiesto di passare da una teocrazia ad una monarchia per poter essere come tutte le altre nazioni intorno a loro. Non vogliamo che sia Dio a governarci, vogliamo che ci sia un re. E vi ricordate questa storia tragica in Prima Samuele della richiesta del popolo di avere un re come le altre nazioni? Samuele naturalmente è rimasto profondamente dispiaciuto per questo, ma Dio ha detto: «Samuele, non essere dispiaciuto, non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me dal governare su di loro». E così Dio ha fatto ungere Saul, figlio di Chis, come primo re di Israele, e Saul ha regnato per circa 40 anni, e verso la fine del suo regno, Samuele è ora molto vecchio, poteva a malapena vedere, ma la parola di Dio venne a Samuele e Dio gli disse di andare da Saul e di dirgli di sterminare gli amalechiti e anche i loro animali. Uccidili tutti, non lasciare niente e nessuno in vita. E così Saul va contro gli amalechiti e Dio glieli consegna nelle mani. Ma quando lui vede tutti questi animali, questi greggi e queste mandrie, fa uccidere tutti gli animali malati e scadenti, ma tiene quelli belli, e li porta con sé insieme con il re Agag, re degli Amalechiti. E quando Samuele va ad incontrarli, Saul dice: «Come vive l'Eterno! Ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato di fare». O come dice un'altra versione: «Benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno». Come vive l'Eterno, benedetto sii tu dall'Eterno. Dei modi di dire religiosi nei quei giorni. Un po' come è diventato un modo di dire oggi: «Oh, gloria a Dio!» È diventato solo un modo di dire per molti, e può essere solo questo, senza assumere nessun significato. Molti usano questi modi di dire religiosi. C'è un ragazzo in Israele, un venditore ambulante, e questi venditori sono estremamente svelti. Sanno bene che vieni dalla California. Lo sanno appena ti vedono. «Vieni dalla California, fratello! Oh, gloria a Dio, fratello! Gloria a Dio!» E cercano di venderti 4 candele per $1. Ma lui è un musulmano, molto devoto, e io ormai ho imparato il suo approccio. E lui mi riconosce quando mi vede. E siamo stati tanto tempo a discutere riguardo alla verità di Gesù Cristo. Ma lo vedo ancora avvicinarsi a questi gruppi. E «Oh, gloria a Dio! Gloria a Dio! Alleluia!» Ma è solo per vendere la sua merce. È buono usare questi termini se lo facciamo sinceramente, ma dobbiamo stare attenti a che non diventino solo modi di dire, senza alcun significato. Ora, questa frase «come vive l'Eterno» o «benedetto sii tu dall'Eterno» era uno di questi modi di dire religiosi, per impressionare gli altri. «Come vive l'Eterno, fratello!» E così Saul fa questo. «Come vive l'Eterno! Ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato. Ho eseguito l'ordine dell'Eterno». E Samuele risponde: «Ah sì? Hai fatto tutto quello che il Signore ha comandato? E cos'è questo belar di pecore che sento?» «Oh», disse Saul, «erano così sani e forti e belli che ho pensato li porterò con me e poi li sacrificherò a Dio». Ed è stato allora che Samuele ha detto: «L'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione. E poiché tu hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re, e Dio si cercherà un uomo secondo il suo cuore, che farà la sua volontà». Questo sembra essere sempre quello che succede nella storia. Dio ha sempre cercato un uomo secondo il suo cuore, che avrebbe fatto la sua volontà. Troppe volte mettiamo noi stessi al centro della nostra vita, come ha fatto Saul. E perché il nostro io è al centro, siamo più interessati a fare la nostra volontà, piuttosto che la volontà di Dio. E spesso ci ribelliamo alla volontà di Dio. E quando dobbiamo scegliere tra la mia volontà e la volontà di Dio, troppo spesso scegliamo la nostra volontà e non la volontà di Dio. E così Dio cercava un uomo secondo la sua volontà. Ai tempi di Ezechiele è detto che Dio cercava tra di loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti al Signore, ma non ne ha trovato nessuno. Che triste. Dio cerca un uomo secondo il suo cuore che faccia la sua volontà, e ai giorni di Ezechiele non ne ha trovato neanche uno. Invece non è stato così in quest'altro periodo della storia. Dio ne ha trovato uno, ha trovato Davide. E Paolo dice: «Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri». Non un uomo perfetto, non ce ne sono mai stati, non sono mai esistiti uomini perfetti, ma un uomo che mette Dio al centro della sua vita. E quando si tratta di scegliere, sceglie la volontà di Dio anziché la sua propria volontà. Uno che farà tutta la sua volontà, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Questo è l'uomo secondo il cuore di Dio. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza, vedete, Paolo ripercorre la loro storia, ma per arrivare a Gesù, e salta da Davide a Gesù. Quindi fa questa grande panoramica fino a Davide, e poi da Davide va direttamente a Gesù. Fa un grande salto nella storia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Al tempo in cui Davide è re, quando decide di costruire una casa per il Signore, viene il profeta Natan e Davide gli dice: «Sai, ho deciso di costruire una casa per il Signore e sarà gloriosa. Io sto qua e vivo in un palazzo meraviglioso, mentre Dio vive ancora sotto una tenda. Non è giusto. Dio dovrebbe vivere nel palazzo più bello che l'uomo possa costruire. E io voglio costruire una casa per il Signore e sarà gloriosa». E Natan disse: «Grandioso Davide, fai tutto quello che hai nel cuore». Ma quella sera il Signore parlò al profeta Natan e gli disse: «Natan, hai parlato troppo in fretta e ora devi tornare da Davide e dirgli che non può costruirmi una casa. Le sue mani sono sporche di sangue. Ma digli: costruirò io una casa a lui, perché sono stato io a prenderlo da dietro il gregge e a farlo re del mio popolo. E dal suo seme verrà uno che siederà sul trono di Israele per sempre, e cioè il Messia. Verrà da Davide». E così Natan torna da Davide e dice: «Davide, una cattiva notizia e una buona notizia. Ma prima la cattiva notizia: non puoi costruire una casa per il Signore. Le tue mani sono troppo sporche di sangue. Ed ora la buona notizia: sarà Dio a costruire una casa a te, Davide. E dal tuo seme ci sarà uno che siederà sul trono di Israele per sempre». Davide capì esattamente quello che Dio stava dicendo. Il Messia verrà dalla mia discendenza. E Davide andò davanti al Signore e disse: «Oh Dio, io non ero nessuno. Ero solo un ragazzo là sulle colline di Betlemme, che seguivo le pecore. E tu mi hai preso da dietro al gregge e mi hai fatto re del tuo popolo. Hai fatto così tanto per me, Signore. Già hai fatto così tanto. Ed ora parli di un tempo futuro, del Messia, del re. Oh, che posso dire?» E Davide, l'uomo che sa usare bene le parole, rimane senza parole, completamente esterrefatto davanti alla grazia di Dio. E quelle penso che siano le esperienze più belle, anche nella mia vita, quando sono rimasto esterrefatto per la grazia di Dio. Da rimanere senza parole, che puoi dire? Dio è così buono. Oh Signore, non posso quasi crederci. E non ci sono parole per esprimere come ti senti. La gratitudine, il ringraziamento per tutto quello che ha fatto il Signore. Senza parole davanti a Dio è una bella esperienza. Savonarola ha detto: «Quando la preghiera raggiunge il suo apice, il suo massimo, le parole sono impossibili. Quando l'adorazione raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Puoi solo aprire il cuore e lasciare che sia qualcosa che viene dallo Spirito. Là, in silenzio davanti a Dio, in una profonda comunione con Dio, in spirito, esterrefatto dalla grazia». E così Paolo dice che Dio aveva promesso che da Davide sarebbe venuto il Messia. Ed ora parla proprio del Messia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: «Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo. Ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi». Fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. A voi Dio ha mandato la sua promessa. Dio ha mandato il Messia, ha mandato il precursore Giovanni Battista, e ha mandato il Messia, e il Messia è Gesù Cristo. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti, che si leggono ogni sabato. Nonostante avessero le profezie e le leggessero ogni sabato, nonostante questo non lo hanno riconosciuto e hanno adempiuto così le parole dei profeti, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, e lo hanno rigettato, adempiendo le profezie intorno a lui. E benché non trovassero in lui alcuna colpa, degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno. Il Salmo 22 è ora adempiuto. Isaia 52 e 53 sono ora adempiute. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. Questo è l'unico sermone completo che abbiamo di Paolo. Un sermone molto interessante. E vi ricordate quando abbiamo parlato del sermone di Pietro, nel giorno di Pentecoste? In quel sermone di Pietro il tema centrale era la resurrezione, ed ora è lo stesso con il sermone di Paolo, un messaggio che va fino alla resurrezione. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Credere alla resurrezione di Gesù è qualcosa di essenziale per la salvezza, perché un salvatore morto non può salvare nessuno. Gesù invece è vivente. La resurrezione è essenziale per la salvezza. E così questi messaggi partono da punti diversi e si sviluppano, ma arrivano sempre a un punto principale, al tema del messaggio, che è la resurrezione di Gesù Cristo, che ha provato la sua deità, la validità della sua morte espiatoria. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche scritto nel secondo Salmo: «Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato». E poiché lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide». Per questo egli dice anche in un altro Salmo: «Tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione». Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri, e vide la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E così Paolo predica il suo messaggio, cita le scritture e mostra loro dai salmi le promesse della resurrezione, questo corpo che non vede la corruzione, E Davide non poteva parlare di se stesso, perché il suo corpo ha visto la corruzione. Ma non è stato così per Gesù. Dio l'ha risuscitato dai morti, e per mezzo di Lui noi vi predichiamo la grande e meravigliosa possibilità del perdono dei peccati. Il più grande bisogno dell'uomo può trovare risposta in Gesù Cristo, perché il nostro più grande bisogno è il perdono dei peccati. Perché non possiamo avere comunione con Dio, non possiamo essere uno con Dio, se prima i nostri peccati non sono perdonati. E così Paolo predica loro di questa possibilità che ora ha l'uomo di essere uno con Dio, attraverso il perdono dei peccati, reso disponibile da Gesù Cristo, perché Lui ha adempiuto le profezie, è morto ed è risorto, e che mediante Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Lui è superiore alla legge. Per mezzo suo voi potete avere la giustificazione, cosa che la legge non può darvi. Ma chiunque crede in Lui è giustificato. E così l'argomento preferito di Paolo, la giustificazione per fede, che naturalmente vedremo in modo approfondito quando studieremo il libro dei Romani. E Paolo arriva a questo argomento, ama questo argomento della giustificazione per fede. Guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e pii proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E questo era il problema che avevano in Galazia, perseverare nella grazia di Dio. Paolo più avanti scriverà l'epistola ai Galati e dirà: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne? E quello che li esorta a fare è quello che non stavano facendo. Sapete, Dio non perde tempo quando ci dice le cose. Certe volte diciamo: Signore, non c'è bisogno che me lo dici. Lo so bene questo. Non ho problemi su questa cosa. Non c'è bisogno che mi parli proprio di questo. Ma Dio non spreca le parole. E puoi stare sicuro che se Dio ti parla di qualcosa, allora quello è ciò di cui hai bisogno. Dio ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. E Dio non spreca le sue parole con noi, ma parla di cose che sa bene, anche se pensiamo non sia necessario. Magari aspetti della vita in cui cadiamo, e così era per loro. Li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Evidentemente era quello il loro problema. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. È incredibile. Tu vai e quasi tutta la città è lì per ascoltare. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: «Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili». E così hanno portato l'Evangelo ai giudei per primi, ma dato che vengono rigettati da essi, ora si rivolgono ai gentili. Paolo dice in Romani 1,16: «Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco». E Paolo fa spesso così, usa spesso questo metodo. Ai giudei per primi, prima si rivolge a loro, in modo che possano avere l'opportunità di rigettare l'Evangelo, per poi rivolgersi ai gentili, portare l'Evangelo ai gentili. Loro si sono giudicati da soli, ed è così. Ognuno giudica se stesso, quando giudica Gesù Cristo. Pilato disse: «Cosa farò dunque di Gesù detto Cristo?» Lo ha giudicato, ma in realtà stava giudicando se stesso. Questa domanda di Pilato è una domanda che ciascuno di noi deve farsi. Ogni uomo deve farsi questa domanda, e ognuno di noi deve rispondere a questa domanda: cosa farò io di Gesù? Non è toccato solo ed esclusivamente a Pilato, ma questa è la tua domanda: cosa farai tu con Gesù? Tu devi dare la risposta, tu devi giudicare, ma nel giudicare Lui, se sia o non sia il Figlio di Dio, se sia o non sia il Salvatore, in realtà tu stai giudicando te stesso, perché tu sei quello il cui destino sarà determinato da questa decisione. La tua decisione circa Gesù non determinerà il suo destino, per niente. Ciò che Gesù è, lo sarà sempre, e noi non possiamo cambiarlo, ma la tua decisione circa Gesù determinerà unicamente il tuo destino. Paolo disse: «Poiché non vi giudicate degni della vita eterna, siete voi che vi siete giudicati da soli. Noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ha comandato il Signore. Io ti ho posto come luce delle genti, o come luce dei gentili, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra». I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Che scrittura meravigliosa! Parleremo della predestinazione quando saremo in Romani, al capitolo 8. E qui troviamo scritto questo: tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Non ne parleremo oggi, non c'è abbastanza tempo. E la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese, ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. Essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio, e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Sono una specie di compagni, essere ripieno di gioia e essere ripieno di Spirito Santo. Vanno sempre insieme, la pienezza dello Spirito Santo e la gioia. Nel prossimo capitolo vedremo l'Evangelo predicato ad Iconio e a Listra. Ma tutta quest'area è l'area conosciuta come Galazia, la regione conosciuta come Galazia. Scrive a tutti i credenti delle varie chiese di tutta questa regione. E nel prossimo capitolo vedremo ancora del loro ministero in questa regione, nella Galazia. C'è molto da riflettere su ciò che abbiamo detto oggi, sul servizio, sul ministero. Sono un uomo secondo il cuore di Dio? C'è Dio al centro della mia vita? O ci sono io al centro della mia vita? Quando si tratta di scegliere, cosa scelgo? La mia volontà o la volontà di Dio? Che farò? Rigetterò la parola del Signore come ha fatto Saul, per pensare a me stesso e alle mie cose? O farò come Davide, sottomesso al Signore? E quando Dio mi chiama al ravvedimento, a ricevere il perdono, alla sua grazia, alla sua misericordia, che farò? Ho già ricevuto il perdono dei peccati? Che ne farò di Gesù detto Cristo? Se sono io a giudicare me stesso, la domanda è: come sto giudicando me stesso? Degno o indegno di ricevere la vita eterna? Credo io in Gesù? Riflettiamo bene su queste cose. Valutiamole bene. Qual è la nostra relazione con Dio?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Salve amici, è Giuseppe al microfono che come sempre vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Sia dall'ascolto appunto del programma Verità Cristiana.

Se ci seguite regolarmente in questi brevi programmi, stiamo esaminando alcuni problemi dell'uomo d'oggi e cercare di vedere insieme alcune risposte alla luce della parola di Dio, la Sacra Bibbia. Vorrei ripetere che se siete interessati a quanto diciamo, se desiderate saperne oltre, prendete nota dell'indirizzo che verrà dato alla fine e scriveteci due parole. Vi aiuteremo per quanto ci sarà possibile, indicando la via alla conoscenza di Gesù. Abbiamo affrontato vari problemi sociali ultimamente e fra questi oggi vorrei anche parlare di politica. Di solito è difficile da seguire, non è vero? Certamente, pensando al numero dei partiti in Italia, la politica è un vero problema. Qualcuno ha detto che fare politica è un po' come andare sui pattini a rotelle. In parte vai dove vuoi andare tu, in parte vai dove le ruote ti portano. Nella parola di Dio leggiamo che il governo è stabilito da Dio per incoraggiare il bene e per punire coloro che fanno il male. In quanto tale compito spetta alle autorità pubbliche, siamo incoraggiati a sottometterci all'autorità, perché non c'è autorità se non da Dio. Anche Gesù, di fronte al governatore Pilato, il quale diceva che aveva autorità di liberarlo, disse che lui non ne avrebbe alcuna se non gli fosse data da Dio. Ad altri ancora che volevano prenderlo in inganno, Gesù disse la famosa frase: «Date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare», per indicare che l'uomo ha dei doveri verso Dio e verso la società. Questo vuol dire che bisogna rispettare e ubbidire le leggi dello Stato, e il non farlo significa disonorare Dio. Forse penserete che parlo duro, amici, ma pensate un po' quando andate a comprare qualcosa al negozio. Avete mai notato la scadenza nel pacchetto? Questa è la cosa che mia moglie guarda come prima cosa quando compra delle scatole. Sembra nulla, eppure tanta gente sarà pure morta nel passato. E il governo, per mezzo delle sue leggi, non fa che salvaguardare il bene comune ed è lì per aiutare anche te. Questo non vuol dire che il governo non avrà colpe o che non sbaglierà mai. È fatto di uomini fallibili. Fu il primo ministro inglese Winston Churchill che disse: «L'abilità della politica consiste nel prevedere cosa succederà domani, la settimana prossima, il mese prossimo e l'anno prossimo». E poi l'abilità di spiegare perché non è successo. La politica avrà sempre i suoi discorsi fallaci, ma questo non diminuisce il nostro impegno di essere cittadini onesti. Ricordiamo sempre inoltre che al di sopra delle leggi del governo vi è un Dio al quale tu ed io siamo personalmente responsabili. Certe leggi del governo possono addirittura incoraggiare il male, come l'aborto o la licenza sessuale, ma ciò che è moralmente sbagliato non può essere politicamente giusto. Gli apostoli dovettero disubbidire ai capi allorché veniva vietato loro di predicare l'Evangelo e dissero: bisogna ubbidire a Dio anziché all'uomo. Ma se noi anzitutto accettiamo il governo di Dio nella nostra vita, pregheremo come anche Dio ci ordina per coloro in autorità, e che Dio ci aiuti come individui, come famiglie, come città e come nazione. Bene amici, fra poco parleremo anche di un altro problema importante, la disoccupazione. Ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone dal complesso Alba Nuova, che si intitola Città Nuova, che guarda la Nuova Gerusalemme, dove certamente la politica di Dio farà e avrà successo. Ascoltiamo questa canzone.

Abbiamo parlato dei vari giganti della società, quei problemi enormi di oggi, e senz'altro anche quello di cui vi parlo adesso appartiene a questa categoria, la disoccupazione. Anche fra voi ascoltatori alcuni saranno senza lavoro e pieni di preoccupazioni per come tirare avanti la vita. Nella storia dell'umanità ci sono sempre stati periodi più o meno tristi di simili situazioni. Nel parlare della disoccupazione bisogna cominciare dall'inizio, cioè che il lavoro è un dono di Dio. Contrariamente a quello che molti pensano, il lavoro non è una maledizione di Dio, ma con la venuta del peccato Dio ha aggiunto la fatica e la pena. Ma il lavoro, cioè come l'esercizio di una attività produttiva, è nella natura stessa dell'uomo. Infatti Dio aveva posto l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'esperienza universale ci insegna che l'ozio è il padre di tutti i vizi. C'è quindi in noi questo bisogno di lavorare, ma il pericolo consiste nel considerare il lavoro e non Dio stesso come base della nostra vita. E purtroppo dobbiamo dire che in Italia siamo colpevoli di questa forma di idolatria, credendo di avere raggiunto la sicurezza della vita quando si trova il posto di lavoro. C'è da pensare inoltre alla disoccupazione volontaria, cioè quelle persone che non hanno voglia di lavorare o a cui conviene non lavorare. Naturalmente queste non diminuiscono il problema della mancanza di un lavoro e so per esperienza la frustrazione di quei momenti. Nella Bibbia troviamo che Dio usa questi periodi per richiamarci a sé. La disoccupazione in se stessa non è né peccato né è voluta da Dio, ma è una delle conseguenze in cui si trova l'umanità ribellatasi a Dio. E Dio, ripeto, usa queste circostanze, come anche le sofferenze o i disastri naturali, per richiamarci a sé. Ascolta cosa Dio diceva al popolo di Israele tanti anni fa. Vi ho fatto mancare il pane in tutte le vostre case, ma non siete tornati a me. Vi ho rifiutato la pioggia, ma non siete tornati a me. Ho mandato la peste, ma non siete tornati a me. Dio ci cerca e vuole che noi torniamo a Lui. Questo Egli l'ha reso possibile per mezzo del sacrificio di Gesù alla croce. La via è aperta a chiunque si ravvede e crede in Gesù. E Gesù ci offre una base per la nostra vita più sicura che il lavoro, cioè Dio stesso. Egli dice: guardate gli uccelli del cielo, considerate i gigli dei campi. Dio li nutre, Dio li veste, e non nutrirà anche voi. Non siate quindi con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Sono gli increduli che si preoccupano di queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno. E noi, amici, abbiamo bisogno di conoscere Dio come nostro Padre, per mezzo di un rapporto personale con Gesù. Se il tuo desiderio è di vivere per Lui e sei pronto a fare qualsiasi lavoro, non solo quello che ti piace, Dio ti onorerà, ti darà quanto hai di bisogno. Se hai piacere a condividere particolari situazioni, scrivici due righe e faremo del nostro meglio per aiutarti ancora. A risentirci, amici.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

30 minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

al microfono Mauro ti dà il benvenuto in questo spazio radiofonico di mezz'ora nel quale chiacchieriamo degli argomenti più disparati. E dico chiacchieriamo al plurale perché se per quanto mi concerne la mia parte di dialogo la faccio proprio attraverso questo microfono, a te spetta poi il ruolo di interlocutore attraverso la posta. Diverse con diverse persone sono diventato amico proprio attraverso carta e penna nel corso del tempo e delle trasmissioni di Punto Radio. E a tutte le persone che anche soltanto per un saluto hanno voluto spendere un pochino di tempo per questa trasmissione, per il sottoscritto, io invio un calorosissimo abbraccio e il mio grazie. La 62esima trasmissione di Punto Radio è dedicata ad un argomento sociale di estrema attualità, molto scottante, sempre estremamente scottante, l'aborto.

E vorrei cominciare questa trasmissione con un versetto tratto dal libro del profeta Michea. Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato dell'anima mia?

L'interruzione volontaria di gravidanza è ormai diventata uno degli interventi chirurgici più frequenti. Esso spesso non viene effettuato per salvaguardare la vita e la salute della donna, ma per un suo desiderio di comodità, di spensieratezza e per il suo cosiddetto benessere. Solo negli Stati Uniti annualmente vengono effettuati più di 1 milione di aborti, cioè un aborto per ogni 3 parti normali. In Germania ogni anno si contano circa 140.000 aborti, il che equivale ad un aborto ogni 4 parti normali. Dalle cartelle cliniche dell'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica risulta che in Italia oltre il 15% delle donne che si presenta al consultorio ha avuto uno o più aborti. L'aborto è diventato una pratica talmente diffusa che i sociologi

sono del parere che sia diventato effettivamente una nuova forma di controllo delle nascite. Ma l'aborto non deve essere considerato uno dei tanti metodi contraccettivi. Se questi ultimi in genere impediscono l'inizio di una nuova vita, l'aborto la distrugge quando essa è già iniziata. Sempre più spesso l'aborto viene presentato come un metodo semplice e veloce per liberarsi di un figlio indesiderato. Quando le donne cercano consiglio presso i consultori statali, la maggioranza degli addetti tace la verità riguardo gli effetti di quello che stanno per fare a loro stesse e al bambino. Per cominciare, l'aborto è un intervento chirurgico che può anche comportare delle gravi complicazioni. In genere non viene detto che la percentuale dei decessi che avviene durante gli aborti legali effettuati nei primi 3 mesi, i più sicuri, è doppia rispetto a quelli che avvengono durante i parti. Le statistiche dimostrano anche che la donna dopo un aborto legale deve fare i conti con un rischio in più di aborti spontanei, sterilità, disturbi emotivi più o meno gravi. Ma invece di dire tutto questo chiaramente alle donne interessate, si cerca di minimizzare la cosa. Sembrerebbe che si tratti solo dell'eliminazione di una verruca antiestetica della pelle. Ora sei ancora incinta, poi non lo sarai più. Basta che ti riposi per una giornata e ti sentirai come prima. Questa è l'affermazione classica.

Descriviamo ora, come accennavo prima, i metodi abortivi applicati più frequentemente. Il raschiamento. Il collo dell'utero viene dilatato tramite una serie di strumenti per permettere l'introduzione nell'utero di un cucchiaio dai bordi taglienti. Il feto viene poi tagliato in pezzi e raschiato via dalla parete uterina. La suzione. Questo è il metodo abortivo solitamente più usato. Il collo dell'utero viene dilatato ed in esso viene introdotto un tubo di plastica. Il bambino viene lacerato e aspirato con una forza che supera di 10 volte quella di un comune aspirapolvere. Le parti del corpo del feto che non sono state aspirate vengono in seguito raschiate via con un cucchiaio a bordo smussato. Il terzo metodo abortivo, di cui ti do gli estremi brevemente, è l'iniezione di una soluzione salina, ossia l'avvelenamento da sale. Questo metodo viene usato nei casi in cui la gravidanza ha superato le 16 settimane, quando cioè nel sacco amniotico che circonda il bambino si è raccolta una quantità sufficiente di liquido. Una parte del liquido amniotico viene prelevata e al suo posto viene iniettata una soluzione salina concentrata. Il feto, indifeso, beve questo veleno e soffre atrocemente. Si agita con violenza perché tale soluzione lo brucia letteralmente vivo. Con questo metodo trascorre più di un'ora prima che il bambino sia morto. Lo strato esterno della pelle viene completamente ustionato. Nel corso di 24 ore normalmente iniziano le doglie e la madre partorisce un bambino morto. Talvolta però questi bambini nascono ancora vivi. L'aborto ormonale, quarto metodo, l'ultimo di cui ti do alcuni dati legati appunto ai metodi più utilizzati per questa pratica, per l'aborto. Questa forma più recente di aborto avviene tramite l'uso di prodotti chimici sviluppati da una casa di prodotti farmaceutici. Tali sostanze provocano delle fortissime contrazioni dell'utero, in seguito alle quali il bambino viene espulso. Molti invece nascono vivi, malgrado tali contrazioni. Gli effetti collaterali per la madre sono numerosi. Alcune donne sono persino morte di infarto quando la sostanza chimica è stata loro iniettata.

Io credo che se anche il nostro programma dovesse concludersi qui, senza aggiungere più nulla, credo che avrei già detto molto, soltanto nell'illustrare l'atrocità che questi metodi abortivi si portano appresso. Ma io penso sia giusto spingerci un pochino oltre, perché, sai, caro amico o amica, e soprattutto alle donne mi rivolgo in questa trasmissione oggi, molto spesso l'ignoranza, come è in un vecchio detto popolare, è la madre di molti mali. E come accennavo in partenza, la frase tipica che viene detta con una certa sollecitudine alla donna che ha deciso di abortire o che comunque è sul punto di fare questa decisione è: ora sei ancora incinta, poi non lo sarai più, basta che ti riposi per una giornata e ti sentirai come prima. Tanto so che se come l'essere incinta fosse lo stesso che avere un pochino di febbre, un antibiotico o addirittura un'aspirina soltanto e via. Qui si tratta decisamente di qualcosa di più, e questi metodi abortivi più usati, ce ne sono altri altrettanto atroci, ne sono la prova di quello che realmente avviene. Ecco, ho voluto illustrarli, anche se sono delle atrocità, anche se mi rendo conto che il discorso è molto forte, perché tutti e soprattutto tutte le donne che hanno la possibilità di ascoltare questo programma si rendano conto e si rendano responsabili dell'atrocità alla quale vanno incontro nel momento in cui accettano sistematicamente di abortire. Giuramento ippocratico, giuramento ipocrita, potremmo intitolare così questo capitolo del nostro programma. Non darò a nessuno alcun farmaco mortale, neppure se richiestone, né mai proporrò un tal consiglio. Ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l'aborto. Questa frase fa parte del giuramento ippocratico, che per secoli è stato considerato il principio morale di ogni medico e che dovrebbe essere alla base del suo lavoro. Queste nobili parole vengono incorniciate e sono appese alle pareti di innumerevoli gabinetti medici e ospedali, proprio in questi posti dove ogni anno milioni di vite innocenti vengono uccise. Come è possibile che i medici e gli infermieri possano conciliare il principio della salvaguardia della vita con i metodi usati per annientarla? Un medico a questo proposito dice: è necessario diventare un po' schizofrenici. In una stanza si incoraggia una paziente affermando che la leggera malformazione del cuore del suo bambino non è tanto grave da comprometterne la salute, mentre nella stanza adiacente si assicura ad una donna a cui appena stata fatta una iniezione di soluzione salina che il battito cardiaco del feto è già irregolare, che l'aborto riuscirà e che non deve preoccuparsi perché non darà alla luce un bambino vivo. Quel dottore continua: all'inizio abbiamo effettuato l'aborto solo di feti molto piccoli. Penso che se avessi avuto a che fare con feti di 24 settimane fin dall'inizio sarei entrato in un conflitto interiore molto più grave e mi sarei chiesto seriamente se stessi compiendo un omicidio o meno. Ma visto che abbiamo iniziato con feti di 14-15 settimane non ci siamo posti questi problemi. Col tempo abbiamo iniziato ad effettuare aborti di feti più grandi. Improvvisamente abbiamo notato che al momento dell'iniezione salina c'erano dei forti movimenti nell'utero e che non si trattava di flussi di liquido. Evidentemente erano i feti che, inghiottendo la soluzione di sale, soffrivano e si dibattevano nella lotta contro la morte. Si può affrontare questo fatto oppure negarlo, affermando che si tratta di semplici contrazioni dell'utero. Quest'ultima spiegazione rappresenta però un lampante tentativo di autoilludersi, perché il medico sa esattamente che essa non corrisponde alla realtà. Il fatto che poi lo si ammetta o meno davanti alla paziente è un'altra questione. La triste situazione in cui si trova la donna che ho davanti, continua questo medico, a causa di questa gravidanza indesiderata, è ciò che mi preoccupa maggiormente, più di quello che può eventualmente accadere al feto. Per essere sincero, qualcuno deve pur farlo,
e in questo caso siamo noi i carnefici.

Un medico che preferì rimanere anonimo durante una trasmissione radiofonica raccontò che dopo il suo primo aborto si sentì talmente male da pensare di morire. Per settimane e settimane aveva sofferto di depressione e pensato al suicidio. Poi disse: «La prima volta mi sentii come un assassino, ma continuai a farlo. Ora, dopo 20 anni, devo riconoscere cosa sono diventato come medico e come uomo: un insensibile». Certamente i soldi erano importanti e la cosa era molto facile dopo aver compiuto il primo passo e aver iniziato a considerare quelle donne come degli animali e quei bambini come dei semplici tessuti. C'è da notare che queste due persone non hanno smesso di fare quello che in fondo li opprimeva tanto. Perché? La Bibbia lo chiama essere segnati da un marchio nella coscienza, avere il cuore indurito. Ciò avviene quando si insiste nel non voler dare ascolto a quella voce che continua a sussurrare: qualcosa non va. Se tu continui a voler razionalizzare tutto e a volerla far tacere, un giorno ti accorgerai che non ci sarà più. La tua prima reazione forse sarà un sospiro di sollievo, mentre dovresti piangere lacrime amare, perché una parte della tua coscienza, una parte della tua comprensione di Dio è appena morta e forse non ritornerà più. Qual è, in definitiva, il momento in cui il feto diventa un vero uomo? Abbiamo parlato di alcuni aborti tardivi, in cui il bambino con tutta evidenza viveva e si agitava, ma cosa dire di quegli aborti che vengono effettuati già durante i primi 3 mesi? È scientificamente provato che il cuore del bambino inizia a battere fra il 14° ed il 28° giorno dal concepimento. In genere, prima ancora che la mamma sia al corrente di essere incinta, e che entro il 30° giorno quasi tutti gli organi hanno già iniziato a formarsi. Dopo 6 settimane il bambino muove le braccia e le gambe e dopo 43 giorni si possono misurare le sue onde cerebrali. Dopo 8 settimane ha le sue impronte digitali, può urinare, stringere il pugno e sentire dolore. La scienza ci dice che quando uno spermatozoo ed una cellula uovo si uniscono, essi diventano un'unità genetica completa, programmata per diventare una persona adulta. Non viene più aggiunto nulla se non tempo e nutrimento. Ogni fase dello sviluppo, dal concepimento alla vecchiaia, è solo la maturazione di ciò che era presente fin dall'inizio.

Queste minuscole unità umane sono degli esseri, delle vere persone? Bene, sembra che Dio lo pensi. Io pensavo a te prima ancora di formarti nel ventre materno, prima che tu venissi alla luce. Ti avevo già scelto, ti avevo consacrato profeta per annunziare il mio messaggio alle nazioni. Leggiamo nel libro di Geremia, al capitolo 1. Dio conosceva Geremia quando era ancora nel seno di sua madre. Dio lo scelse e lo consacrò profeta. Se questo bambino fosse stato ucciso tramite un aborto, sarebbe stato proprio Geremia a morire. La Bibbia ci dice di Giovanni Battista, che fu pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Dio inviò un angelo per annunciare a Zaccaria che sua moglie avrebbe partorito un figlio e per dirgli quale sarebbe dovuto essere il suo nome. L'angelo gli disse inoltre che molti si sarebbero rallegrati per la sua nascita, perché sarebbe stato grande davanti al Signore. Sembra che Dio conoscesse Giovanni molto bene e avesse un piano preciso per la sua vita su questa terra, un piano che lui, e solo lui, poteva realizzare. Infine, e questo non è certo un fatto insignificante, l'arcangelo Gabriele annunciò a Maria: «Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, ed il suo regno non avrà mai fine». Quindi Dio non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo, riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi?

C'è un'ultima domanda che vorrei pormi insieme a te prima di concludere questo numero di Punto Radio riservato al tema dell'aborto. Cosa succederà in futuro? Nella Germania nazista venne emanata una legge che permetteva l'eliminazione dei soggetti inutili per la società. Adesso ci troviamo di fronte allo stesso fenomeno. Tutta una categoria di persone, non amate e non nate, viene uccisa in modo assurdo. Quale sarà la prossima categoria che verrà eliminata? Saranno gli anziani o i portatori di un handicap fisico o mentale? Dio difende il bambino non ancora nato, l'innocente, colui che non può parlare in sua difesa, l'essere minuscolo di cui non ci sarà mai più una copia identica nella storia dell'umanità. Solo Dio ha l'autorità di dare o togliere la vita, come leggiamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 32 e al versetto 39. Mentre l'uomo si è appropriato di tale diritto intervenendo sulla vita stessa. Madri con le loro giustificazioni egoistiche e medici con strumenti chirurgici prendono il posto di Dio. Vorrei ammonire severamente tali persone e incoraggiarle a riflettere, perché ciò che fanno dispiace a Dio. Non far morire l'innocente ed il giusto, perché io non assolverò il malvagio, dice ancora il Signore nella sua parola. Noi non possiamo violare le leggi di Dio senza subirne poi le conseguenze. Ci illudiamo se pensiamo che Egli non ci veda. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni. Lo troviamo ancora scritto nei proverbi biblici. Se una madre non si sente in grado di prendersi cura del suo bambino, dovrebbe in ogni caso donare la vita invece di toglierla. Ci sono uffici che aiutano a trovare dei genitori grati e amorevoli per il piccolo. So di famiglie cristiane che non aspettano altro che si presenti l'occasione per poter adottare un bambino. Quindi nessuna madre è veramente costretta ad assassinare suo figlio, ma può comunque donare la vita, anche in vista di una famiglia che desidera ardentemente un figlio e che possa sostituirsi a questa madre che madre non si sente. C'è ancora una breve lettura biblica che vorrei fare in chiusura. Proviene dal Salmo 139. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non t'erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. E che nessuno cancelli anche una sola pagina di questo libro di cui la Bibbia parla, dove sono scritti i giorni a venire. Nessuno si permetta di stroncare una vita che Dio ha deciso di donare. Credo che questa puntata resterà, se non la più drammatica, una delle più drammatiche di tutta la serie di Punto Radio. L'argomento è molto difficile, sono stato estremamente titubante prima di affrontarlo. Spero di averlo fatto nella maniera più opportuna, o che comunque rimane, anche se forse a te non è piaciuta, rimane la maniera in cui Dio vede e intende questo problema. La trasmissione giunge così al termine. Un forte abbraccio radiofonico e al prossimo numero. Ciao.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati quando lo scontro fra Gesù e i farisei aveva provocato una frattura insanabile, tant'è vero che i farisei decisero di eliminare Gesù. Infatti così leggiamo in Matteo, il Vangelo che stiamo studiando, capitolo 12, versetto 14. I farisei, usciti dal Tempio, tennero consiglio contro Gesù, con lo scopo di farlo morire. Fino a questo momento possiamo dire che i farisei si erano mostrati amici di Gesù, anzi si erano attaccati al suo carro, se così vogliamo dire, in quanto che i miracoli di Gesù l'avevano reso molto popolare, ed essi erano rimasti in un certo modo dalla sua parte. Ma a questo punto il Signore si rifiuta di continuare questa sorta di alleanza, ed essi quindi si schierano contro di lui. Come abbiamo visto, nasce una controversia, questo l'abbiamo visto nello studio precedente, nasce una controversia riguardo l'osservanza del giorno di sabato, e si verifica un conflitto fra Gesù e i farisei, perché Gesù si dichiara Signore del sabato, quindi in questa maniera Gesù si dichiara né più né meno che Dio stesso. Perciò, d'ora in poi, i farisei non daranno più tregua a Gesù finché non riusciranno a portarlo sulla croce. Ecco dunque che essi cominciano perciò a complottare contro Gesù e probabilmente vorrebbero eliminarlo subito, ma temono la reazione della folla. Ma Gesù, leggo ancora nel Vangelo di Matteo, saputo questo, si partì di là e molti lo seguirono, e Gesù li guarì tutti e ordinò loro severamente di non farlo conoscere, affinché si realizzasse quello che era stato detto dal profeta Isaia. È interessante notare in questi versetti che Gesù non si limitava a compiere qualche guarigione fra la folla, bensì, come ho letto, Gesù li guariva tutti. È difficile per noi concepire l'impressione che questo può avere provocato a quel tempo. Si trattava di qualcosa di assolutamente straordinario, per cui una persona non poteva fare altro che accettare o respingere Gesù. Ma ancora oggi il nemico gli sta alle calcagna. Sappiamo infatti di libri sporchi, films o lavori teatrali che non fanno altro che gettare fango sulla figura di Gesù, per cui tu puoi essere o suo amico oppure nemico di Gesù. Puoi accettare di far parte della schiera che lo denigra, lo calunnia, o di quella schiera che invece lo glorifica. Cristo può essere il tuo salvatore o il tuo giudice, ma non potrai mai liberarti di Cristo Gesù. Così dunque, per tornare al pensiero iniziale, Gesù guariva tutta quella gente, ma il Signore non era venuto su questa terra come taumaturgo, ovvero come operatore di meraviglia. Gesù compì questi miracoli semplicemente per provare la veridicità di quello che diceva, e cioè di essere il Messia. E quando fu respinto, Gesù continuò il suo cammino verso la croce per diventare così il Salvatore del mondo. Ma i miracoli facevano sì che le folle si riversassero in massa su di lui con una tale violenza e intensità che Gesù non poteva svolgere il suo ministero come desiderava. Come abbiamo letto prima, al versetto 17, tutto ciò avveniva affinché si adempisse quanto era stato detto dal profeta Isaia. Ecco, il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà né griderà né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 12, versetti 17 a 20. Il profeta Isaia dunque disse che Gesù non avrebbe spezzato la canna rotta e neanche spento il lucignolo fumante, ossia, egli farà sempre tutto per incoraggiarci ad accettarlo, per aiutarci ad avvicinarci a lui, anche se noi siamo uomini dalla volontà libera e possiamo rifiutarlo come accettarlo. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 21, è scritto: «E nel suo nome le genti spereranno». Il rifiuto di Cristo da parte della sua stessa gente ha fatto sì che quella stessa proposta fosse fatta ai gentili, cioè ai pagani. Nel Libro degli Atti, infatti, leggiamo che egli, Cristo Gesù, incaricò l'Apostolo Paolo
di essere missionario dei gentili, come leggiamo al capitolo 26, versetto 18 degli Atti. Io ti mando dai gentili per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Continuando ora con i versetti 22 e 23 di Matteo capitolo 12, leggiamo queste parole. Allora fu presentato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, e Gesù lo guarì, tanto che il muto parlava e vedeva. E tutta la gente si stupiva e diceva, non è costui il figlio di Davide? In altre parole, la gente diceva, questo è il Messia, ha le credenziali del Messia. I meravigliosi miracoli di Gesù convincono il popolo che egli è davvero il figlio di Davide, cioè il Messia atteso. Ma sentiamo cosa dicono invece i farisei. I farisei, udendo questo, dissero, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. Ecco dunque che Gesù affronta ora la questione del peccato imperdonabile. Seguite attentamente questi tre versetti che adesso leggerò, Matteo capitolo 12, versetti 25 a 27. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebub, per l'aiuto di chi lo cacciano i vostri figli? Per questo, essi stessi saranno i vostri giudici. I farisei infatti non si sarebbero mai sognati di dire che la propria gente cacciava i demoni grazie alla potenza di Satana. E allora Gesù continua, ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 28. Il regno di Dio è giunto fino a voi, dice Gesù, e così era grazie alla sua presenza. Cristo dunque dice, eccomi, la mia potenza di cacciare i demoni costituisce le mie credenziali. Ma continuiamo con i versetti seguenti. Leggo Matteo capitolo 12, versetti 29 a 32. Ovvero, disse Gesù, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non l'abbia legato quell'uomo forte? Allora soltanto gli prederà la casa. Poi Gesù aggiunse, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E a chiunque parli contro al figliol dell'uomo, cioè contro Gesù Cristo, sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Amici, non esiste peccato che il Signore non possa perdonare, perché Egli è morto per tutti i peccati. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per convincere il cuore degli uomini della salvezza di Cristo. Ma se tu resisti all'opera dello Spirito di Dio che ti parla, amico mio, non ci potrà essere perdono per te, non ci potrà essere salvezza. Non ci potrà essere perdono perché tu hai rifiutato la salvezza di cui lo Spirito Santo ti ha convinto. Ed è anche opera dello Spirito Santo la rigenerazione che Lui vuole operare nella tua vita. Nel capitolo 3 del Vangelo di Marco, il Signore Gesù approfondisce la questione del peccato imperdonabile dicendo che si tratta proprio di questo peccato, e cioè attribuire a Satana quello che invece fa lo Spirito Santo, esattamente come allora quei farisei sostenevano che Cristo Gesù avesse compiuto quei miracoli per opera di Beelzebub, anziché per opera dello Spirito di Dio. Così dicendo, quei farisei respingevano la testimonianza di Cristo e la testimonianza dello Spirito Santo. E oggi, ora, in questo momento, se tu resisti allo Spirito Santo che ti sta parlando, non potrai ricevere mai il perdono dei tuoi peccati. È un pochettino come di una persona che muore per una grave malattia e rifiuta le cure che il medico gli ha ordinato di fare. Così quell'uomo non muore per la sua malattia, ma in realtà muore per avere rifiutato di farsi curare.
Quindi esiste sicuramente, e lo sappiamo, esiste il rimedio per il male del peccato. Ed è lo Spirito Santo che ti indica la cura, che ti fa conoscere il Salvatore, che è Cristo Gesù. Ma se tu resisti all'opera convincente dello Spirito Santo nella tua vita, allora per te non c'è più nessun rimedio. Ed è questo l'unico peccato che rimane senza perdono. Ma, sinceramente, voglio sperare che tu sii fra quelli che non resistono allo Spirito Santo, ma che si arrendono a Lui e che chiedono a Cristo di entrare nella loro vita e di salvarli. A risentirci, amici.

0: Ti ha ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Genesi capitolo 1 versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Lettera ai Romani capitolo 1 versetto 20. Le sue qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Il titolo del commento di oggi è Il grande Dio creatore e ci presenta degli estratti del Salmo 104. Signore, mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento, egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Tu l'avevi coperta dell'oceano come d'una veste. Le acque si sono fermate sui monti. Alla tua minaccia esse si ritirarono, scavalcarono i monti, discesero per le vallate. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno. Esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire fonti nelle valli, abbeverano tutte le bestie della campagna. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo. Egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa si muovono tutte le bestie della foresta. Sorge il sole ed esse rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce all'opera sua. Quanto sono numerose le tue opere, Signore. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Siamo ancora qui, continuando a studiare Prima Pietro 3:8. E per quelli di voi che ci ascoltate per la prima volta, permettetemi di darvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso. E come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo ottavo versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto.
E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo però sempre tenere presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie e il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore, e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standards con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello o sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle sacre scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio? Vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle sacre scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo al ricordo di Sio. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.

0: te, Gerusalemme, città santa degli ebrei, questo sarà il giorno fatale. All'assalto!
1: Distruggete tutto ciò che non si può portare via!
2: Assassini!
3: No! No! Gerusalemme!
4: Le nostre...
5: Presto! Marciate più in fretta!
6: Tutto!
7: Dove si portano?
8: A Babilonia!
9: E in piedi! Che cos'hai? Non ti va di camminare?
10: Gerusalemme! Poveri noi!
11: Come pecore condotte al macello.
1: Ezechiele, seguimi.
12: Nell'anno nono del regno di Nabucodonosor, l'esercito babilonese conquistò Gerusalemme.
0: Portateli a Babilonia! Per il resto della loro vita staranno al mio servizio, come schiavi! Guarda, ecco il tesoro di Salomone. Sono i doni offerti da re e ministri delle più remote parti del mondo.
13: Questo bottino di guerra arricchirà il tesoro del nostro re Nabucodonosor.
1: Tutto deve essere portato via. Staccate gli ori dalle pareti.
14: Il signore.
1: Qua tutto è oro. Oro vero.
15: Via questa robaccia!
0: Addio, Gerusalemme! Addio per sempre!
16: Il Tempio!

0: Ezechiele, salviamo almeno i rotoli.
1: No! Resisti, vecchio! Ti libero io!
0: Ezechiele, non preoccuparti per me!
1: Non ti lascio!

0: E ora, dove li porta?
1: Povero popolo di Gerusalemme avvinto in catene. Tanti secoli fa, Mosè ci guidò in questa terra che Dio aveva promesso ai nostri padri. Allora, il Tempio era solo una tenda che racchiudeva l'Arca dell'Alleanza. L'Arca conteneva le tavole di pietra su cui erano incisi i comandamenti. Due cherubini d'oro sormontavano l'Arca e davanti ad essa c'era il candelabro sacro. Poi Davide conquistò Gerusalemme e suo figlio Salomone vi costruì la reggia e accanto, a gloria del Signore, il tempio di pietra con le pareti coperte d'oro. Ma la ricchezza ha indurito il cuore di molti ed hanno abbandonato il Signore. Sono arrivati ad adorare idoli pagani nella casa stessa del Signore. Il Signore, il Dio invisibile e onnipotente, ha preso il suo popolo, che era sprofondato nel peccato, e lo ha consegnato nelle mani dei suoi nemici. Così parlò Dio onnipotente: io farò dei vigneti lande di terra sterile. E ora Gerusalemme piange.
0: È strano, sembra quasi che tutti rallegri della sventura del nostro popolo.
1: Io ho guardato lontano, nel futuro, e non vedo solo dolore e sofferenza. I peccati della nostra gente, neri come stoffe tinte nella pece, un giorno saranno perdonati dal Signore e noi saremo di nuovo bianchi come lana d'agnello. Costoro che oggi procedono nell'oscurità vedranno un dì una grande luce, perché fra loro nascerà un Salvatore. Ci verrà inviato un fanciullo che siederà sul trono di Davide. Egli regnerà sul popolo di questo paese, recando pace e giustizia. Soccorrerà il povero e punirà il malvagio, ed il suo regno non verrà mai distrutto.

0: Ezechiele.
1: Dimmi.
0: Dov'è Babilonia?
1: Al termine del deserto.
0: Stavo giocando con la mia volpe e quando sono tornato ho trovato la casa vuota.
1: I babilonesi avevano portato via anche i tuoi genitori.
0: Se a Babilonia non ritroverò i miei genitori, come farò? Sono solo al mondo.
1: No. Tu appartieni al nostro popolo e ovunque ci sarà uno di noi, tu avrai una casa e una famiglia.

Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà sino nella profondità degli inferi. Divorerà la terra e i suoi prodotti e incendierà le radici dei monti. Accumulerò sopra di loro i malanni. Le mie frecce esaurirò contro di loro. Il dente delle belve manderò contro di essi con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. Accumulerò sopra di loro i malanni.

0: È lui! Ezechiele! Sì, è vero, è Ezechiele, il nostro profeta. Ezechiele, Dio sia lodato.
1: È sì. Io sono del cielo.
2: Che ti è accaduto? Racconta. No, non importa, sei vivo.
3: Cosa succede là? Via, via, sgombrate! Tutti sotto le tende, sgombrate immediatamente il campo!
4: Ecco i soldati.
0: Un'altra rapina.
2: No, ti prego, ti prego.
0: Speriamo di no.
3: Fermo!
0: No!
3: Dammi quel sacco. Che roba è? Solo rotoli senza valore, eh? Cammina, levati di torno. Muoviti, ho detto.
5: Per te saranno solo rotoli senza valore, ma per noi israeliti sono un tesoro inestimabile.
6: Così gli abitanti di Gerusalemme divennero schiavi, costretti a vivere in Babilonia. Cominciava per loro la dura prova della servitù.
5: Come vanno le cose? Hai imparato a scrivere bene, Nun? Ah, sì, sì, sì, vedo che hai fatto dei grandi progressi.
7: Hai visto? Ezechiele, quante parole ci sono nei tuoi rotoli?
5: Forse migliaia.
7: Per me sono almeno 100 volte tanto, povero me. Vuoi che ricopi proprio tutto quello che c'è scritto?
5: Queste sono parole del Signore. È Lui che ha ispirato i nostri profeti.
7: Chi ha scritto queste parole?
5: I nostri padri. Essi le impararono da Dio.
7: Senti, tu parli sempre delle parole di Dio, Ezechiele. Pensi che tutte le cose buone siano fatte da Dio?
5: Certo. Non fu l'Onnipotente a creare il cielo e la terra? Ricorda, Nun, se non vi fosse Dio, l'universo non esisterebbe. Ascoltate la parola di Dio Onnipotente. Egli avrà pietà della nostra condizione di schiavi. E se noi obbediremo ai suoi comandamenti, un giorno di certo il Signore ci salverà. Quando Mosè scese dal monte, portò con sé le tavole su cui erano incisi i 10 comandamenti. Primo, non avrai altro Dio all'infuori del Signore tuo Dio. Secondo, non fabbricherai immagini di falsi dei. Terzo, non nominerai il nome del tuo Dio invano. Quarto, riposerai il sabato. Quinto, onorerai il padre e la madre. Sesto, non ucciderai. Settimo, non commetterai adulterio. Ottavo, non ruberai. Nono, non renderai falsa testimonianza. Decimo, non desidererai la donna d'altri, né alcuno dei suoi beni.
6: Così gli israeliti lavorarono per 70 anni come schiavi in Babilonia. Pentiti di aver offeso il Signore, impararono di nuovo a obbedire ai suoi comandamenti. La vita operosa che conducevano da schiavi li rese più umili e disposti a servire le leggi del Signore con rettitudine e con animo sincero. Il lavoro insegnò loro la costanza e rafforzò il loro spirito. Gli israeliti ebbero nel Signore un aiuto che li sostenne nelle prove della vita quotidiana.

0: Come avrebbe potuto resistere il debole regno di Giuda al potente esercito dell'impero di Babilonia? Nel 587 a.C. la disfatta fu totale. Gerusalemme, col suo tempio secolare e la reggia ed i palazzi dei nobili e dei dignitari della corte, fu rasa al suolo e bruciata.
1: Nabuzardan deportò nella capitale Babilonia migliaia di cittadini, lasciando a Gerusalemme solo i poveri che non contavano nulla. Gli studiosi ritengono che le deportazioni avvennero però gradualmente. Secondo il profeta Geremia, la più imponente deportazione di massa avvenne nel 597 a.C., quando vennero condotti in esilio più di 3.000 importanti famiglie di Gerusalemme, insieme con il re Joachim. Fu la diaspora, ovvero la totale dispersione del popolo ebraico. Tra abbandono volontario del paese, vittime dei diversi conflitti, esilio forzato, la popolazione di Giuda, che poteva contare 250.000 persone, si ridusse a meno di 20.000 individui. Agli ebrei in esilio a Babilonia venne concesso di vivere in maniera più libera di come oggi possiamo immaginare.
0: Costoro formarono delle comunità e lavoravano la terra, dedicandosi anche a diversi mestieri utili, che finirono per renderli importanti economicamente. La maggior parte degli esiliati, tra cui il profeta Ezechiele, furono condotti a Babilonia, nella capitale, una delle più belle città del mondo. Questa città occupava un'area molto vasta, sulle due sponde del fiume Eufrate, protetta da un duplice muro di mattoni spesso sino a 7 metri. Aveva 8 grandi porte d'accesso, tra le quali celebre era la porta di Ishtar, decorata da fantastici bassorilievi di mattonelle smaltate di blu, con figure di draghi e di tori in oro.
1: All'interno della città sorgevano 50 templi, tra cui una ziggurata a 7 piani, identificata dagli studiosi con la mitica Torre di Babele. La reggia del sovrano era provvista di giardini pensili che furono considerati una delle meraviglie del mondo antico.
0: Gli ebrei trascorsero in esilio 70 anni. Molti, per non correre il pericolo che la cultura di questo popolo non finisse per essere assimilata da quella babilonese. Ma gli esiliati, che appartenevano in gran parte all'aristocrazia religiosa e politica, riuscirono a mantenere salda la propria unità stringendosi intorno alle antiche tradizioni e osservando scrupolosamente la legge del sabato e la circoncisione dei figli maschi. Tuttavia, molti elementi della cultura babilonese finirono per essere assimilati e per essere trascritti successivamente anche nelle pagine della Bibbia.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, dal capitolo 17 al capitolo 25 e in altri passi dei libri storici e profetici.

Allora si misero in cammino i capi famiglia di Giuda e di Beniamino per ricostruire il Tempio del Signore in Gerusalemme.

tempo in cui il popolo di Israele fu tenuto schiavo a Babilonia per oltre 70 anni, Ciro divenne il fondatore del regno di Persia, dominatore assoluto dell'Asia Minore. Egli era pronto a distruggere qualunque popolo si opponesse alla sua volontà.

0: Allarme! Le armate di Ciro!
1: L'esercito di Ciro aveva già attraversato la Palestina e si era spinto fino all'Egitto. Ora le sue armate si dirigevano verso Babilonia, travolgendo tutte le fortezze che incontravano.
2: Presto, fate presto! Portate sugli spalti il nostro dio Marduk e sarà lui a difenderci!

0: pietra non potevano arrestare la potenza di Ciro e i superstiti cercarono rifugio nella capitale, a Babilonia, portandosi dietro i loro idoli inutili.
1: Guarda, continua ad arrivare gente.
2: Siamo stati sconfitti. Ciro avanza con il suo esercito.
3: Com'è possibile? Gli dei vi hanno abbandonati?
2: Voglio parlare con il re Nabonide.
3: Non è possibile, il re non è qui.
2: Come non c'è? E dove è andato?
3: Si è ritirato in preghiera in un'oasi del deserto.
4: Ma molto presto Ciro arriverà qui, forse domani stesso, e riuscirà a varcare le mura della città. Chi mai proteggerà la città di Babilonia dall'esercito persiano?
3: Non devi preoccuparti, adesso c'è il principe Baldassarre.
2: Avevano migliaia di cavalli, cammelli e soldati. L'esercito persiano è numeroso e fortissimo.
5: Ma che cosa ne è stato dei soldati mandati da Babilonia? Sono riusciti a fuggire come hai fatto tu?
2: Sfortunatamente no, sono stati tutti uccisi.
5: Ora basta! Perché sei venuto a Babilonia con queste storie di morte e distruzione? Perché hai portato questo dio della sventura qui da noi? E tu, perché non sei morto per difendere la fortezza?
4: Pietà, signore, pietà!
5: Vattene via subito! E porta via con te quel tuo maledetto dio della sconfitta!
6: Quelle che sto per leggervi sono le parole del Signore che ci sono state tramandate dal profeta Geremia. Dopo che il re Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, deportò quasi tutti i sopravvissuti a Babilonia come schiavi per lui e per i suoi figli. Finché il popolo non avrà scontato tutti i suoi peccati, resterà nella desolazione per tutto il tempo, fino al compiersi di 70 anni. Ora 70 anni sono passati. Dio ci manda in soccorso l'esercito persiano acerrimo nemico di Babilonia. Ciro sarà per volontà di Dio il liberatore del nostro popolo.
7: Il Signore è il nostro Dio.

I nostri dei ci daranno una grande vittoria, ne sono certo. E stanotte festeggeremo e brinderemo alla vittoria di domani.

0: Suonano, si avvicina il momento della fine di Baldassarre.
1: Nessuno ci fa paura. Questa sera noi festeggiamo la nostra vittoria di domani.
2: Ma proprio quella notte scoppiò il terrore. Una mano invisibile tracciò parole di fuoco su una parete della reggia di Baldassarre, perché tutti potessero essere avvertiti.
1: Che significa? Che cosa c'è scritto? Ma non c'è nessuno che sappia dirmi che cosa significa! Dov'è Daniele?
3: Siamo a capire. Sono lettere incomprensibili.
1: Gli regalerò questo sacchetto pieno d'oro se mi spiegherà il significato di queste parole sconosciute.
0: Eccomi, Baldassarre.
1: Non perdiamo tempo. Comprendi il significato di quelle parole?
0: Bene. Misurato. Tekel. Pesato. E peses, diviso. Misurato significa che Dio ha contato i giorni del tuo regno e ha fissato per loro un termine. Pesato, sei stato pesato sulla bilancia e sei risultato leggero. Diviso, significa che il tuo regno sarà distrutto e diviso tra i Medi e i Persiani, che lo governeranno.
1: Ma come così? Mi stai dicendo delle cose terribili? Tu stai preannunciando la mia morte.
0: Se la mano di Dio ha scritto quelle parole di morte, allora sarà fatto il suo volere. Non c'è alcun dubbio.

0: Questa notte è la notte del giusto castigo. Il nostro Signore ha mandato il re Ciro a liberare dalla schiavitù il popolo di Israele. La salvezza ci viene dal nostro Dio. Il Signore ha mantenuto la promessa fatta al suo popolo. L'Altissimo ci riporterà a Gerusalemme. Siamo stati portati in questa città quando Dio ha distrutto Gerusalemme e siamo divenuti schiavi del popolo dei Caldei. Abbiamo annotato la storia e scritto le leggi del nostro popolo su questi rotoli. In questo modo riporteremo all'antica fede e all'antica dignità il nostro popolo oppresso. Gerusalemme ci sta aspettando. Dio Onnipotente ci ricondurrà presto nella nostra terra. Queste parole disse il Signore a Davide. Io sono vostro padre e voi siete il mio popolo. Siete tutti i miei figli. Chiunque di voi commetterà peccato sarà punito. Tuttavia, il mio amore per i miei figli è eterno. E ora è giunto il tempo della compassione per tutti coloro che stanno soffrendo da tanto tempo. Oh, Signore! Tu sei senza macchia e noi siamo solo poveri peccatori. Oh, Signore, ti prego, perdona i nostri peccati. Consentici di essere tuoi fedeli seguaci. Ti prego, non abbandonare il tuo popolo.
1: Ma perché i nostri dei ci hanno abbandonato?
2: Beh, ecco...
1: Avanti, dammi tu una risposta. Non eri tu quello che diceva sempre che gli dei di Babilonia sono invincibili?

0: Comincia a leggere quello che ho scritto.
1: Dunque, io, re Ciro II, sono entrato in Babilonia nel primo anno del mio regno. Il Signore, Dio del Cielo, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Inoltre mi ha comandato di edificare una casa per lui a Gerusalemme. Tutti quelli che appartengono al suo popolo possono tornare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio per l'Onnipotente. Il Signore Onnipotente sia con loro. Tutti i tesori che il re Nabucodonosor e i Caldei hanno preso nel Tempio di Salomone saranno restituiti al popolo di Israele.
2: 30 coppe d'oro, 1000 coppe d'argento, 29 spade, 30 utensili d'oro, 400 utensili d'argento, 1000 utensili di vario tipo, insieme ad altri piccoli oggetti, fanno un totale di 5400 oggetti.
3: Come aveva detto il Signore, vi richiamerò da ogni nazione ove siete dispersi e vi ricondurrò nella vostra terra.

Vi spargerò di acqua pura e sarete purificati. Strapperò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne. Io sarò con voi e voi osserverete la mia legge. Quando questo avverrà, abiterete allora la terra che io diedi ai vostri padri. Così voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

0: Verso la fine dell'estate dell'anno 539 a.C., i persiani sgominarono l'esercito babilonese ad Opis, nei pressi dell'attuale Baghdad, sul fiume Tigri. Fu la fine del lungo incubo dell'esilio. Nella battaglia morì il principe Baldassar, figlio del re Nabonide, che in preda ad una crisi mistica si era ritirato come eremita nel deserto.
1: Gli ebrei, i figli ormai ed i nipoti di coloro che erano stati condotti in esilio, potevano tornare nella loro terra. I vincitori persiani non volevano avere problemi con popolazioni straniere, che tra l'altro li avevano aiutati nella guerra contro i babilonesi. Il re Ciro, il magnanimo vincitore, costruì un nuovo impero che vantava città splendide come Persepoli e Pasargade. I persiani si erano stanziati intorno all'anno 1000 nelle terre dell'attuale Iran.
0: Popolo nomade di origine indoeuropea, adoratore delle forze della natura, sotto il re Dario I avevano adottato gli insegnamenti religiosi di Zoroastro, che predicava l'esistenza di un dio buono, presente nel fuoco e nell'acqua, in lotta con il dio del male, dal curioso nome di Angramoino. Dario I fu quel re famoso che aveva sognato inutilmente di conquistare la Grecia con 3 diverse spedizioni navali e terrestri e fu clamorosamente sconfitto a Maratona.

0: Al tempo della conquista di Babilonia, le truppe persiane rispettarono gli abitanti della città e i loro beni. Per questo motivo Ciro fu acclamato dai cittadini come liberatore. Un anonimo profeta ebreo arrivò addirittura a definirlo l'unto del Signore. Con un editto Ciro concesse agli ebrei di ritornare nelle loro terre e di riedificare il tempio distrutto dai babilonesi a spese della tesoreria reale.
1: Il primo contingente di esuli partì dalla regione di Nippur, condotto dal figlio del re Joachim, Sesbassar. La lunga carovana attraversò forse il deserto di Siria o passò per la via commerciale di Aleppo, lunga 1600 chilometri.
0: Un secondo gruppo, guidato dal nipote del re, Zorobabele, rimpatriò intorno al 522 a.C. Ma questi resti della tribù di Giuda, che tornavano miracolosamente in una patria occupata da popoli stranieri ormai da 70 anni, non ebbero più la forza di ricostruire l'antica potenza di Israele.
1: Vissero come vassalli di qualche re straniero e più che uno stato rappresentarono una comunità religiosa, con gli adepti sparsi ovunque nel Medio Oriente, che per mantenere salda la propria identità etnica si stringevano sempre di più intorno alla legge e alle parole della Bibbia. E la nascita di una nuova epoca, quella del giudaismo.
0: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel libro di Neemia.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: I filistei si radunarono e vennero ad accamparsi di fronte ad Israele. Quando Saul vide quegli imponenti schieramenti, fu preso da una paura folle. Tentò di consultare l'Eterno sul da farsi, ma il Signore non gli diede risposta in nessun modo. Disperato, si rivolse infine ai suoi servi e disse: «Ditemi dove potrò trovare una donna che sappia evocare gli spiriti, e andrò a consultarla». Nei primi anni del suo regno, quando serviva ancora fedelmente il Signore, Saul aveva fatto cacciare dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Fin dai tempi di Mosè, infatti, il Signore aveva ordinato che in tutto Israele non vi doveva essere alcun evocatore di spiriti o indovino. Nell'Antico Testamento è scritto: «Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. E se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di tra il suo popolo. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, o Israele, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni da davanti a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, l'Iddio tuo, perché quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto a pronosticatori e a indovini, ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti». Una donna che esercitava la negromanzia era tuttavia sfuggita alle ricerche di Saul quando questi aveva fatto ripulire il paese e si teneva nascosta a Endor. Non appena il re ne fu informato dai suoi servi, si travestì in modo da non essere riconosciuto e partì in compagnia di due uomini fidati. Arrivarono alla casa dell'indovina nel cuor della notte. «Ti prego», le disse Saul, «ho bisogno di conoscerla avvenire, perciò fammi salire lo spirito che ti dirò». In un primo tempo la donna ebbe paura. «Ma tu sai che Saul ha perseguitato gli indovini e gli evocatori di spiriti?» disse. «Perché allora vuoi tendermi un tranello? Vuoi farmi morire?» Ma Saul la rassicurò con un giuramento: «Com'è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo». «Con quale spirito vuoi parlare?» gli chiese allora la donna, e Saul a lei: «Fammi salire Samuele». Nel vedere Samuele la donna fu presa da spavento e gridò: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» «Non temere», le rispose il re. «Piuttosto, che cosa vedi?»
1: «Vedo un essere sovrumano che esce da sottoterra».
0: «Che aspetto ha?»
1: «È un vecchio, avvolto in un mantello».
0: Convinto ormai che si trattasse di Samuele, Saul si chinò con la faccia a terra e gli disse: «Mi trovo in grosse difficoltà. I filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Non vuole più rispondermi. Ho deciso perciò di chiamarti per sapere ciò che devo fare».
2: «Perché sei venuto a consultare me?» gli rispose Samuele. «Il Signore ormai si è ritirato da te ed è divenuto tuo avversario. Tu sai quello che ti accadrà, perché ti era stato annunciato per mio mezzo. L'Eterno ti strapperà il regno e lo darà a Davide, perché ti sei rifiutato di ubbidire alla sua voce. Domani Israele sarà sconfitto dai filistei e tu e i tuoi figli sarete con me, morti». Saul, già indebolito per non aver toccato cibo né quella notte né il giorno prima, a quelle parole cadde a terra tramortito dallo spavento. L'indovina, vedendolo in quelle condizioni, si offrì di preparargli del cibo perché potesse prendere forza per il viaggio. Saul dapprima rifiutò, ma finì col cedere alle insistenze della donna e dei due servi. Dopo essersi rifocillati, Saul e i suoi due compagni ripartirono quella notte stessa.

Davide e i suoi uomini facevano anch'essi parte dell'esercito filisteo che si preparava a combattere contro Israele. Il re Achis li aveva destinati alla retroguardia. Un certo malcontento serpeggiava però tra i principi filistei, che cominciarono a mormorare: «Che fanno qui questi ebrei?» Il re Achis aveva molta stima di Davide e ne prese le difese. «Ma questo è Davide, è stato al mio servizio per molto tempo e non ho mai avuto nulla da ridire sul suo comportamento». Ma i principi insistettero affinché Davide e i suoi uomini fossero rimandati indietro, perché temevano un loro tradimento in battaglia. «Non si tratta forse di quel Davide di cui si cantava «Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000»?» dissero al re. Achis si decise a chiamare Davide e gli disse: «So che tu sei un uomo retto e sarei molto lieto di averti con me in questa battaglia, ma tu non piaci ai principi. Ritornatene perciò in pace a Ziklag». «Ma che ho mai fatto perché io debba tornare indietro?» domandò Davide. E il re lo esortò di nuovo ad andarsene. Allora Davide e i suoi presero la via del ritorno e furono così sottratti ad una situazione difficile. Giunti a Ziklag trovarono una brutta sorpresa. Durante la loro assenza gli Amalechiti avevano assalito la città e, dopo averla saccheggiata, l'avevano data alle fiamme. Non avevano ucciso nessuno, ma tutte le persone che si trovavano nella città erano state condotte via prigioniere. Si trattava per lo più delle mogli e dei figli dei seguaci di Davide, e anche la sua stessa famiglia era stata portata via. Davide ne fu molto amareggiato, e anche la sua gente, che voleva addirittura scagliarsi contro di lui e lapidarlo. Davide sapeva però dove trovare la forza e cercò la presenza dell'Eterno, del suo Dio. Chiamò Abiatar il sacerdote e consultò l'Eterno per sapere se doveva inseguire gli Amalechiti o no, e in caso affermativo se li avrebbe raggiunti. Il Signore rispose che dovevano andare. Allora partirono, ma soltanto in 400, perché 200 uomini, già molto stanchi, non erano in grado di affrontare i disagi di un lungo inseguimento. L'uomo fu condotto alla presenza di Davide, che prima di tutto gli fece portare del cibo e delle bevande perché prendesse forza. Quando lo straniero si fu rifocillato, domandò: «Chi sei e di dove vieni?» «Sono un giovane egiziano, servo degli Amalechiti che hanno appena incendiato la città di Ziklag». «Sei disposto a condurmi al loro accampamento?» gli chiese Davide. «Se mi prometti che non mi ucciderai e non mi ridarai nelle mani dei miei padroni, lo farò». L'egiziano guidò Davide e i suoi fino al campo degli Amalechiti, i quali stavano festeggiando la razzia che avevano fatta, mangiando, bevendo e danzando. Gli uomini di Davide si gettarono loro addosso all'improvviso ed ebbero una facile vittoria. Liberati i prigionieri, trovarono con gioia che non ne mancava nemmeno uno. Recuperarono tutto ciò che gli Amalechiti avevano rubato e presero anche moltissimi capi di bestiame. Infine tornarono alla loro città, dove trovarono ad attenderli i 200 uomini che non avevano potuto accompagnarli in guerra. Tra i seguaci di Davide c'erano alcuni uomini malvagi ed egoisti che non volevano condividere il bottino riportato con quelli che erano rimasti indietro. Ma Davide mise fine ad ogni diverbio dicendo: «Non agite in questo modo, fratelli, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. Egli ci ha protetti dando in nostro potere la banda di predoni che ci aveva spogliati di tutto». Poi soggiunse: «La parte di colui che è sceso in battaglia dovrà essere uguale a quella di colui che è rimasto col bagaglio. Si fanno parti uguali». E questa disposizione divenne in seguito una legge in tutto Israele. Dal bottino Davide prese anche dei doni che mandò a tutti coloro che lo avevano aiutato durante le numerose fughe e peregrinazioni del suo esilio. Saul e il suo esercito si erano accampati sul monte Gilboa. Quando venne l'attacco dei Filistei, gli Israeliti non seppero far loro fronte e fuggirono disordinatamente. 3 dei figli di Saul furono raggiunti e uccisi, tra i quali il bravo e nobile Jonathan. Saul era stato ferito e, vedendosi ormai perduto, chiese al suo scudiero di ucciderlo, ma l'uomo non ebbe il coraggio di farlo. Allora il re stesso si gettò sulla propria spada per darsi la morte. A questa vista il fedele servitore volle seguire la sorte del suo signore e imitò il suo gesto. Di fronte all'irreparabile sconfitta, gli israeliti finirono di disperdersi e la loro principale preoccupazione fu quella di mettersi in salvo il più presto possibile dalla furia nemica. Il giorno seguente i Filistei rinvennero i cadaveri di Saul e dei suoi figli sul campo di battaglia, tagliarono la testa al re e lo spogliarono delle sue armi. Poi sparsero la notizia della sua morte in tutte le terre dei Filistei.
Le armi di Saul furono collocate nel tempio di Astarte e il suo cadavere fu appeso con quello dei figli alle mura di Beth-shan. Quando gli abitanti di Jabes furono informati della sorte di Saul, radunarono immediatamente alcuni uomini valorosi e li inviarono a Beth-shan. Il gruppo di animosi raggiunse la città col favor della notte e riuscì ad impadronirsi delle spoglie mortali di Saul e dei suoi figli. I cadaveri furono portati a Jabes e bruciati. Le ossa rimaste vennero sepolte. Evidentemente gli uomini di Jabes non avevano dimenticato che Saul, agli inizi del suo regno, aveva combattuto per loro liberandoli dalla ferocia degli Ammoniti. A 3 giorni dalla morte di Saul, un uomo dalle vesti stracciate e col capo cosparso di polvere in segno di lutto si presentò a Davide e si gettò ai suoi piedi. «Chi sei e da dove vieni?» gli chiese Davide. «Sono un amalechita fuggito dal campo di Israele. Com'è andata la battaglia?» E l'uomo spiegò che gli israeliti erano stati dispersi e che molti erano rimasti uccisi sul campo. Anche Saul e Jonathan sono morti. «Come fai a sapere che sono morti?» domandò Davide. «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa», raccontò il giovane, «e vidi Saul che si appoggiava alla sua lancia. Quando si accorse di me mi chiamò e mi chiese di finirlo. Io allora, vedendo che non sarebbe comunque sopravvissuto, l'ho ucciso e ho preso il suo diadema e il suo bracciale per portarli a te». Davide fu assai attristato da quelle notizie. Si stracciò le vesti in segno di lutto, pianse e digiunò per il dolore che la morte di Saul e Jonathan gli procurava. All'uomo che era venuto ad informarlo disse: «Come mai non hai avuto paura di stender la mano per uccidere l'unto dell'Eterno?» Poi fece avvicinare uno dei suoi soldati e gli ordinò di uccidere il giovane che aveva osato macchiarsi di un tale delitto. In seguito Davide compose una bella elegia che lodava il valore di Saul e Jonathan e ne piangeva la scomparsa.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Una nonna molto speciale mi raccontò una sua esperienza con la propria nipotina e un intruso glorioso. La telefonata di mia figlia dal pronto soccorso mi sconvolse. Mia nipote Robin, di appena 6 anni, era caduta dalle pertiche a scuola e si era ferita gravemente alla bocca. Andai a prendere le sue sorelline a scuola e passai un pomeriggio molto agitato badando alle piccole, mentre aspettavo il ritorno di mia figlia e di Robin. Il medico dovette suturarle la bocca con 8 punti all'interno e 6 all'esterno. Mentre le piccoline corsero incontro alla mamma, Robin rimase seduta nella grande poltrona del salotto. Il viso era così gonfio da essere quasi irriconoscibile. Con i lunghi capelli ancora imbrattati di sangue secco, appariva minuscola e abbandonata. Tuttavia, mi avvicinai a lei con cautela, perché Robin è la bambina più introversa e riservata che ci sia. «C'è niente che vuoi, cara?» chiesi. Mi guardò fissa negli occhi e disse: «Voglio un abbraccio». Anch'io pensai mentre la prendevo fra le braccia: ma come e a chi lo può chiedere una nonna esausta? Mentre la cullavo dolcemente, mi ricordai delle parole di Giovanni 14:16: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo». Quindi lo chiesi a Dio, semplicemente e tristemente, come lo aveva chiesto a me Robin, e altrettanto semplicemente sentì le sue braccia eterne avvolgerci. Come quella nonna, spesso desideriamo avere delle braccia che ci circondino nella stanchezza, nel dispiacere e nella confusione. Questo è ciò che mi piace dello Spirito Santo. Sì, la Bibbia lo definisce il nostro consigliere, il nostro intercessore. È scritto anche che egli è il nostro maestro, la nostra guida e lo spirito della verità. Ci ricorda le cose che Gesù ha detto, ci rivela il Padre, ci convince di peccato, fa tantissime cose, ma una di queste mi piace più delle altre, è il nostro consolatore. Ci sono occasioni in cui desidero talmente sentire la presenza di Dio che quasi piango. So che in quei momenti lo Spirito Santo sta pregando intensamente per me. Che consolazione avvertire la sua presenza in modo così intimo e personale. Il Signore Gesù ci dice in Giovanni 16, versetto 14, che lo Spirito Santo lo glorificherà. Quanto è vero! Quando sento la consolante presenza dello Spirito Santo, desidero lodare il Signore Gesù ancora di più. Se stai soffrendo oggi, non alzare subito la cornetta per chiamare un amico. Cerca le braccia eterne dello Spirito Santo. Egli significa tanto, ma ciò che è più importante per te oggi è che egli è il tuo consolatore. Egli ha un abbraccio pronto per le bambine ferite, le nonne afflitte, papà preoccupati e anche per te. È da un po' che non senti quel santo abbraccio? Forse è da un po' che non lo chiedi.

0: Radio Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ora i farisei, che erano amanti del denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse a loro: voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori.

legge. Chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. E chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avviene che il mendicante morì e fu portato dai angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E essendo tra i tormenti dell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse, Padre Abramo, abbia pietà di me e manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse, figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse, ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché li avverti severamente, e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello disse, no, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. Allora egli gli disse, se non ascoltano Mosè e i profeti, non crederanno neppure se io non risuscitassi dai morti. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, ti ringraziamo che questa mattina non siamo nell'inferno, che non siamo neanche davanti a una porta a mendicare con le piaghe sul nostro corpo, ma siamo qui nella tua casa, Signore, hai dato a ciascuno di noi questo privilegio, Signore. Darci orecchie aperte di ascoltare la tua parola, fa che la tua parola fa la sua opera in noi, Signore. Perché i nostri sentimenti, i nostri pensieri passeranno, Signore, ma la tua parola dura in eterno e la tua parola è la rocca su quale dobbiamo fondare la nostra vita. Benediscici, Signore, nell'ascoltare e nel sentire la tua parola e chiediamo le cose nel nome di Gesù. Amen. In versetto 14 è una continuazione, lo stesso momento quando Gesù ha raccontato ai suoi discepoli la storia di questo fattore infedele. Quindi tutto il capitolo 16 è lo stesso momento, lo stesso giorno. E questa storia del fattore infedele, in versetto 1, ora egli disse ancora ai suoi discepoli, quindi Gesù raccontava questa prima storia ai suoi discepoli e in versetto 14 vediamo che i farisei erano lì a ascoltare anche. Volevano, i farisei sempre cercavano di cogliere Gesù in qualche errore, qualche sbaglio. Ah, vedi, no? Magari 99 perfetti, ma in quello ha sbagliato, quindi noi mettiamo un X sopra la sua vita, no? Cercavano sempre i difetti in Gesù. E qui in versetto 14 dice, ora i farisei che erano amanti del denaro udivano queste cose e si beffavano di lui. Ha! No? Che Gesù raccontava questa storia. Lo prendevano in giro. Ma qui in pochi versetti il Signore mette al scoperto anche i loro vari peccati, le loro mancanze. Ed egli disse a loro, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Wow! Quando leggevo questo versetto, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini. Non posso parlare per voi, ma posso parlare per me stesso.

0: dire che questa è la mia tendenza. Ormai noi viviamo un momento nella storia quando tutti noi cerchiamo di giustificarci, no? Non è colpa mia, è colpa di mia mamma, è colpa di mio padre perché mi ha picchiato, è colpa di quello, è colpa della polizia, è colpa del governo. E quando leggevo questo ho detto, ma Signore, allora forse c'è ancora tanto fariseo dentro di me, no? Perché io tante volte, anche con mia moglie, no? Noi marito e moglie siamo bravi, no? È colpa tua perché tu hai fatto così, no? Se tu non avessi sbattuto quella porta, allora l'acqua non si sarebbe caduta, no? Non vogliamo mai prendere la propria colpa per le nostre peccati e mancanze. Vogliamo dare la colpa agli altri, vogliamo giustificarci davanti agli uomini e farci apparire davanti agli uomini. E i farisei, questa era una caratteristica della loro vita, volevano essere giustificati davanti agli uomini, volevano apparire agli altri come pii, come religiosi, come uomini santi. Ma Gesù dice, ma Dio conosce i vostri cuori. Voi potete prendere in giro la gente qui, voi potete prendere in giro le persone che vi circondano, ma Dio conosce i vostri cuori. E Dio conosce i nostri cuori. E Gesù dice, ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Pensiamo un attimo, cosa sono le cose stimate in questo mondo? Chi non conosce il Signore cosa stima? Edoardo dice il denaro, la grana, posizione, fama, ricchezza, magari il calcio, no? Anche in America viene dedicato molto tempo allo sport, anche nella televisione, ma qui in Italia il culto del calcio, no? No? Noi dopo questo culto andremo a casa, mangeremo, e se tu accendi la televisione, no? Su 10 canali, 8 hanno tutti i predicatori del calcio. E quello ha sbagliato, no? Questi qua, no, c'è il pannello dei giudici, a volte mi sembrano credenti, no? Magari dopo c'è il pannello che, ah, il pastore è sbagliato in questo, quello non ha suonato bene, quello sul secondo canto ha suonato il musica del primo canto, no? E quello come ha pregato e a belle le annunce non mi è piaciuto come l'ha fatto, no? E a volte possiamo essere come questi pannelli del calcio, no? A giudicare. Ma è una cosa essere lì nel campo. Avete mai giocato il calcio? È facile guardare sulla televisione dalla tribuna e dire, ma perché non ha passato? Quello era aperto davanti alla porta, no? È facile, no? Ma quando tu sei nel campo, anch'io ho fatto così. Ah, guarda, è così facile, no? Ma quando tu sei lì nel campo e la palla viene da te e ci sono quattro attaccanti che ti vengono addosso, non è così facile. Ti viene la paura, il nervosismo e perdi la palla e tu ti dici, Craig, sei cretino, hai perso la palla. Ma in questo mondo abbiamo tante cose che sono grandemente stimate e Gesù fa un'affermazione molto forte, no? Le cose che uomini stimano sono brutti davanti a Dio, sono un'abominazione. Voi sapete cos'è un'abominazione? Un'abominazione è la cosa più schifosa, orrenda, più repulsiva. Dio dice nel Vecchio Testamento, se un uomo si corica con un altro uomo, è cosa abominevole davanti all'Eterno. Io l'altro giorno giravo i canali per vedere un po' cosa c'era sulla televisione e c'era questo telegiornale, cioè non telegiornale, telenovelle si dice, telefilm americani, sai che la serie ogni settimana c'è una cosa. E in questa cosa c'erano questi gay, due uomini che si baciavano. Cosa abominevole, io ho detto, mamma mia, ma il mondo cosa, no? Noi dobbiamo stare attenti, io non sono legalista, dobbiamo tutti buttare via la televisione, ma noi genitori dobbiamo stare molto attenti. Cosa vedono i nostri figli? Cosa vediamo noi? Questo non è un programma che io guardo mai, stavo girando i canali, però 5 minuti ho guardato questo programma e ho detto, ma cosa abominevole. Eppure gli americani, i miei paesani, spendono milioni di dollari per mettere questo programma in onda, per pagare gli attori, per pagare pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa grandemente stimato, no? Ormai viviamo nel mondo, bisogna essere aperti, bisogna avere la mente aperta, bisogna accettare le persone come sono. Ma noi amiamo tutte le persone, anche omosessuali. Ma non possiamo amare questo peccato, perché per Dio è una cosa abominevole. E tante volte, secondo me, noi credenti dovremmo farci un check, no? Un controllo, di vedere se il nostro cuore non siamo stati risucchiati in questa mentalità del mondo, no? Che, ah, se posso avere quell'orologio, se posso avere quella macchina, se posso avere questa cosa, cosa abominevole davanti a Dio. Noi critichiamo magari gli Hindu in India, guarda quelli, si inchinano davanti ai topi, si inchinano davanti ai serpenti. Ma noi americani o italiani, quante volte noi ci inchiniamo davanti una macchina, un vestito, un gioiello? E non dico che non puoi avere un orologio o qualche cosa, però qualsiasi cosa, mi sembra Brent ha parlato del fatto che qualsiasi cosa che prende il posto del Signore nel nostro cuore è un idolo. È abominevole davanti a Dio quanto è quel topo e quel serpente che pregano gli Hindu. C'era quella pubblicità, non so, un po' di tempo fa, quella della Braille, no? Che la donna va lì e c'è quell'uomo, sembra un albergo, no? E c'ha, non mi ricordo esattamente come andava, ma c'era questo tipo, un albergo, e c'era questo qua, l'inferno o il paradiso? Avete visto quello? E quello, in poche parole, dicevo, se mi dai il tuo orologio Braille, puoi andare in paradiso, no? E questa donna cosa fa? Avete visto? Solo io ho visto questa cosa. Lei dice, no, io ci tengo il Braille e vado all'inferno. Ahi! È un grande commento sulla nostra società. Questo sarebbe una pubblicità tipo un barzelletto, un scherzo, no? Però c'è tanta realtà in questo. Quante persone per un Braille di un tipo o un altro vendono proprio la propria anima? Sicuramente non possiamo comprare il paradiso con un orologio. Ma anche noi credenti tante volte possiamo cadere in questa mentalità di schiei, no? Di stimare le cose che magari per Dio sono abominevoli e di mettere tanto peso e tanto apprezzamento sulle cose che Dio dichiara per me, quella cosa ha zero valore, a meno di zero valore. Secondo voi cose sono le cose che sono stimate per Dio? Cosa sono le cose su questa terra che Dio stima tanto? Umiltà? Gli uomini, le anime dei uomini. Dio ha messo un valore così alto sulla nostra anima che ha mandato il proprio Figlio. Quindi Dio ha altamente stimato la tua vita. No, stimare cosa vuol dire? Tu metti un prezzo su quella cosa, tu metti un valore su una cosa. E purtroppo anche noi credenti possiamo cadere nella trappola dei farisei di mettere una stima, un valore su cose che per Dio non valgono niente. E possiamo sprecare tanto tempo e energia a ottenere quelle cose. E sono convinto che voi come me poi abbiamo trovato il vuoto in quelle cose. Mi ricordo prima che io dovevo andare in India, quando ero nella tenda di Cristo Risposta, eravamo nella città di Nashville, che è molto famosa per la musica, avete sentito Nashville, no? E c'era questo fratello, un chitarrista, avevo 2 o 3 chitarre per in vendita. E c'era questa chitarra Gibson. Era un Gibson che hanno fatto solo un anno, era un'edizione speciale, e se potete credere questo aveva i pick-up, voi sapete cosa sono i pick-up, è quello che riceve il suono delle corde, placcati in oro. E come questo fratello aveva tanto bisogno di soldi, lui stava svendendo questa chitarra a un prezzo quasi da rubare. E io volevo quella chitarra. Era così bello. Era tutto questo legno marrone, si vedeva la venatura del legno, queste cose di oro, anche i chiavi, si dice Enzo, per girare le corde erano placati in oro. Tutto il ferramento era placato in oro su questa chitarra. E il mio cuore bramava con la chitarra. Purtroppo io non avevo soldi, ma io dovevo avere quella chitarra. Io ero convinto, mamma mia, se potrei avere quella chitarra, perché suonava così bene, mi ha fatto provare il fratello, ho detto, mamma mia, mi fa sembrare proprio bravo questa chitarra. E io dovevo averlo. Quindi non avevo soldi, ho chiamato mia mamma a Seattle. Mamma, vendi la mia moto. Avevo una moto. Vendi la mia moto, mandami $500. Io ho detto, dai, prestami i soldi, poi vendi la moto e quando lo vendi prendi i soldi. Quindi lei ha provato di spedirmi questi $500 con Western Union. E qualcosa è andato storto, non è arrivato i soldi. E io ho chiamato, mamma, mi hai mandato i soldi, ma dove sono i soldi? Era proprio nella carne, preso da questa cosa. E non lo so, io ma io anche mi sono ma torni là e mandi quei soldi. Cioè già il Signore mi stava mettendo questi stop davanti, no? No Craig, non è per te questa cosa. Non perché Dio vuole trattenere da noi le cose. Allora, io non ero guidato, lo Spirito non mi ha detto di comprare quella chitarra. La mia carne sì. Ah, se posso avere quella chitarra sono contento. Tutti vedranno la mia chitarra e diranno, oh Craig, che bella chitarra. Come se lo fosse, l'ho fatto io. Quindi mandami quei soldi. Quindi dopo tante prove, mi sembra 2 o 3 tentati abbiamo fatto, finalmente erano arrivati questi soldi. Quindi ho pagato il fratello, ho preso il mio idolo nelle mani e poi siamo traslocati in Florida, nella città di Jacksonville. E dopo alcune settimane dovevamo tornare tutto il gruppo in El Paso, Texas per Natale, per passare le feste là. E quindi ho lasciato la mia chitarra lì in Florida e sono andato al passo, cercherò di abbreviare questa storia. E mentre era tempo di Natale, che io ero tornato a casa mia a stare con la mia mamma, lei che aveva il cancro, che sembrava che era in via di guarigione, ha peggiorato in quel periodo. Il cancro che aveva nei polmoni stava migliorando, ma a Natale hanno scoperto che lei aveva anche nel cervello. E quindi ho chiamato i fratelli nella tenda e ho detto, guardi, io non posso tornare, devo stare qui con la mia mamma a curare lei, perché è giusto davanti a Dio che un credente cura la propria famiglia. E quindi sono rimasto con mia mamma fino al giorno in cui è morto, a marzo dell'87. Poi sono tornato alla tenda e nell'autunno dell'87 noi siamo partiti per l'India, dove per alcuni mesi ho suonato con la chitarra, ma dentro il mio cuore io sapevo che non era il Signore quella cosa. E dopo che siamo stati 6 mesi in India, come non potevamo comprare i mezzi lì in India, il responsabile della nostra missione ha detto, noi andremo in Italia a comprare i mezzi lì e dopo che ci siamo preparati torneremo in India. Quindi siamo stati, dovevamo andare alcuni mesi in Italia, siamo rimasti un anno in Italia e così sapete come sono finito qui nel vostro paese. Puro caso, puro caso. Quella chitarra l'ho messo magazzinato lì in India e voi sapete, è un paese tropicale, tanta umidità. Io sono tornato dopo un anno in Italia e quella chitarra ho trovato tutto ammuffito, tutto l'oro corroso, tutto verde. Il manico della chitarra era tutto storto E alla fine io ho detto: Signore, tu non hai mai voluto che io abbia avuto questa chitarra non mi ha dato nessuna felicità, nessuna soddisfazione, è stato un idolo davanti a te, io mi rovedo, no? E l'ho venduto, via da me. Ma era una cosa altamente stimata da me, è un idolo che era nel mio cuore, Signore, dovevo portarlo nella polvere per farmi vedere Craig. Questa è una cosa che ha preso il posto di me nella tua vita. Versetto 16. La legge e i profeti arriveranno fino a Giovanni, da loro in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Ma è più facile che passi nel cielo e la terra piuttosto che cadi un solo apice della legge. Chiunque manda via la propria moglie e sposa un altro commette adulterio, e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Potrebbe sembrare un po' strano che Gesù fa queste, no, breve cose su soggetti molto controversi. E magari un giorno parleremo del matrimonio, il discorso del divorzio e tutto quanto. Ma io credo che Gesù ha fatto... Nel pugile c'è il gancio, no, che viene da lì, poi c'è quello di potenza e poi c'è il tipo pa, pa, pa, i piccoli picchi, non so come si dice in italiano, ma un po' Gesù con questi farisei, credo che questi, no, tipo, lui ha fatto ta ta ta, questi sono i vostri peccati, voi stimate le cose che sono abominevoli, voi avete fatto un idolo del denaro. Voi avete ammorbidito e accomodato la vostra religione a quello che voi volete, no? Ma Gesù dice che cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Il cristianesimo non è una cosa che modelliamo a modo nostro, come facevano questi farisei. Quello che li andava, va bene, quello che non li andava, quelli versetti li si scordavano, si mettevano... accantonato. E poi un altro peccato dei farisei era di mandare la propria moglie via. Gesù ha detto che se non per adulterio non c'è divorzio fra due che dichiarano di essere credenti, non esiste. Io non posso divorziare Silvana perché non mi va, perché lei non è più bella, perché adesso, questa mattina mi ha detto che stanno arrivando i capelli grigi, i primi. Io ce l'ho già da tanto tempo. Ma in altri passi nel Vangelo i farisei, gli ebrei avevano torcigliato la parola di Dio finché, no? Finché come i musulmani, un uomo poteva basta dire ti divorzio, ti divorzio, ti divorzio. Solo così tre volte ti dico ti divorzio, è finito. E la povera donna non aveva nessun diritto. Loro mandavano via la propria moglie, ah guarda quella giovancella. E purtroppo noi viviamo in una cultura, dobbiamo stare attenti, fratelli, che non veniamo risucchiati, no? Che anche noi credenti cominciamo a lasciare sani principi, a correre indietro i modi di questo mondo, no? Purtroppo devo dire nel mio paese, anche nella chiesa evangelica, il divorzio è epidemico. E mi dispiace, mi vergogno di dirlo. Mi vergogno di dire che nelle chiese evangeliche il divorzio è quasi uguale a quello nel mondo. Perché talmente tanto questa mentalità nel mondo si è infiltrato nelle chiese. Ah, se non ti... Come, no, come i cendini, viviamo in un mondo che usa e getta, no? Abbiamo adesso marito e moglie usa e getta, abbiamo figli usa e getta. Ma Gesù dice, guarda che voi i vostri modi cambiano, ma la parola di Dio non cambia neanche una virgola. Questa parola apice, cosa vuol dire? Ma vuol dire un puntino nella lingua. Era il segno più piccolo nella lingua ebraica, questa parola nell'originale. Una virgoletta, un puntino. Neanche una parola, Gesù dice. Gesù dice non solo le parole non passeranno, ma neanche un puntino passerà davanti al Signore. E viviamo in tempi quando, ma Craig tu sei troppo severo, tu parli di omosessuale così, ma omosessualità è un peccato come l'adulterio è un peccato, come rubare è un peccato, come dire bugie è un peccato. Sono tutti mancanze davanti a Dio. E poi Gesù in versetto 19 racconta questa storia del ricco e il mendicante Lazzaro. Credo che è una storia che conoscete bene. È bello di vedere che qui, non so se avete notato, che Lazzaro viene nominato. Scopriamo che questo uomo povero, malato, mendicante, si chiamava Lazzaro. Lazzaro vuol dire Dio è mio aiuto. Ma l'uomo ricco non viene neanche una volta menzionato il suo nome. E in Proverbi è scritto che il malvagio sarà cancellato anche il ricordo di lui sulla terra. E perciò il Signore neanche il suo nome è messo. Non dobbiamo vedere questo versetto che uno è salvato perché è polvere e quindi entriamo in questo culto di Madre Teresa che dobbiamo avere stracci, che non dobbiamo... C'è tanta idolatria di questa donna, ma sapete una cosa? Loro avevano miliardi in banca, le sorelle di carità, e lasciavano la gente soffrire nel loro posto lì a Calcutta perché aveva questo culto della sofferenza, questo culto del ma devono stare poveri e devono stare male perché sono viati. Non è quello che il Signore sta dicendo. Sicuramente Lazzaro era un credente in Dio e questo uomo ovviamente non era un credente. Come so queste cose? Dal loro comportamento. La parola ci dice che Lazzaro ogni giorno era lì e lui solo di avere le briciole del tavolo del padrone lo saziava, ma vediamo la storia che l'uomo ricco non dava neanche le briciole. Magari Lazzaro doveva un po' gattonare fino alla mondizia e mangiare quello che potevo. I cani venivano. Non è terribile questo? Persone che soffrono, persone che magari ci stanno vicino e noi li passiamo come l'uomo ricco. Sì, in questa storia non vediamo che il ricco, io non credo in Gesù o non credo in Dio, non viene detto queste cose, ma già dal suo comportamento, dalla sua vita, dimostrava di essere un non credente. E Lazzaro invece, ovviamente era uno che credeva in Dio, perché viene salvato e noi siamo salvati solo perché crediamo nel Signore. E questo uomo fa una richiesta in versetto 5. Versetto 24. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbia pietà di me, manda Lazzaro a tingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro similmente i male. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare da là a noi. Ma quello disse: ti prego dunque, o padre, di mandarlo a casa di mio padre, perché io ho 5 fratelli, affinché li avverti severamente e così non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Qui in versetto 28 la parola avverte severamente è testimoniare. Manda Lazzaro a testimoniare i miei fratelli, perché questo uomo sapeva che Lazzaro era un credente. Questo uomo magari fingeva di essere credente perché in Israele tutti erano credenti. Si dice, come in Italia siamo tutti cristiani. E come in America siamo tutti cristiani, si dice, ma poi con i fatti si vede che non è così. Perché un vero credente dimostra nel modo in cui vive. E quindi questo uomo fa questa richiesta: almeno manda Lazzaro a testimoniare ai miei fratelli che loro non vengono in questo posto terribile. Ma Abramo, in versetto 29, rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Abramo era un uomo ricco nella sua vita, Eppure lui è salvato. Quindi questa storia non ci insegna che uno non può essere ricco e essere un credente. Ma come usa quelle ricchezze? Abramo aveva tanti servi, tanti figli. Abramo era una benedizione per tutti quelli che lo circondavano. Questo uomo era egoista, non si importava di nessuno ma se stesso. E Abramo rispose a Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Quello disse, no padre Abramo, ma se qualcuno dei morti andrà da loro si rivedranno. E purtroppo tanti credenti nel mondo evangelico, anche qui in Italia, fanno questo stesso errore. Ah, se noi avremo una riunione di potenza, no? Chiedo Castello, si ricorda questo, no? Potenza, no? Se noi facciamo una campagna evangelistica, portiamo un grande guaritore dagli Stati Uniti e dal Sud America e la gente vedrà un guarigione e si converteranno. Giusto? Molti credenti ragionano così. Sbagliato, secondo la parola di Dio. Allora egli disse, se non ascoltano Mosè i profeti, non crederanno neppure se uno è risuscitato dai morti. Questa è una dichiarazione molto forte. E dovremo coglierlo bene, no? I guarigioni e le potenti manifestazioni dello Spirito Santo possono incuriosirmi. Che magari i guarigioni, i potenti operazioni, possono magari portare le persone, ma poi devono ascoltare la parola di Dio. È attraverso la parola di Dio che ci siamo convertiti. E la parola di Dio, noi sottovalutiamo, secondo me, nel mondo evangelico troppo la parola del Signore. Non rendiamo conto della potenza che c'è in questo libro. Io ho detto, quando abbiamo fatto la scuola ministeriale, anche con i fratelli responsabili, se tu devi predicare qualche volta, un mercoledì o venerdì, perché alcuni si spaventano, sono timidi, ho detto, guarda, puoi venire in un pulpito e leggere la parola di Dio per 40 minuti. E posso assicurarti che Dio opererà e le persone saranno toccate, perché la parola di Dio è vivente e potente. La parola di Dio è capace di trasformare la nostra vita. Non dobbiamo sottovalutare, non dobbiamo avere una cultura, ah, io vado in quella chiesa perché le mie emozioni vengono ravvivate. Una sorella che una volta frequentava questa chiesa, che veniva da Padova, diversi anni fa, lei veniva qui per circa un anno, poi lei un po' voleva seguire questi movimenti dei segni, prodigi, no? Che viene il guaritore, e ho detto, guarda sorella, questo non è quello che siamo noi, Dio ti benedica. E lei mi disse, sai, ci piace questa chiesa, si balla, si grida, si fa tanta festa, in poche parole. Mi ha detto, va bene, se a te piace questo stile, Dio ti benedica. Io non sono un grande ballatore, ma comunque io sono fatto così, oggi sono fatto in un altro modo. Non critico neanche. Però lei mi disse una cosa, però non abbiamo la parola. Quando lei mi ha detto così, ho detto, come? Una chiesa cristiana? Lei mi ha detto questo, no? Io non ho detto in quella chiesa non c'è la parola, lei, membro di quella comunità, me l'ha detto. Manca la parola. Ah, a Montebelluna veramente stavamo crescendo nella parola, nel Signore, a conoscere le cose di Dio. Ma qui, sai, facciamo festa, ma poi, no? E non dobbiamo sottovalutare la potenza della parola di Dio nella nostra vita. Qui Abramo è guidato dallo Spirito Santo, perché Gesù ha raccontato questa storia, disse che loro non crederanno, se loro non credono la parola di Dio, non crederanno neanche se uno risuscita dai morti. È difficile vedere questo. Però se non siamo ancora convinti, basta che tu vai a guardare la storia di un altro Lazzaro, no? Conoscete, tutti noi conosciamo l'altro Lazzaro. il fratello di Maria e di Marta, che Gesù dopo 3 giorni risuscitò dai morti. No? Cosa è scritto nel Vangelo? Che i farisei volevano fare con Lazzaro dopo la sua resurrezione? Volevano ammazzarlo. Non era un'assurdità? Non era, cioè, proprio accecati totale, no? Uccidiamo Lazzaro, perché questa testimonianza si sta spandendo. No, loro lo ammazzano, Gesù, alzati! Ammazziamoli, alzati di nuovo! Non avevano capito. Loro avevano davanti la resurrezione della vita, avevano davanti Dio Onnipotente e non hanno creduto. Non hanno creduto neanche attraverso la resurrezione di Lazzaro. Noi siamo chiamati di proclamare la parola di Dio. Tu vai di una persona a leggerle qualche versetto e dice, non predichiamo la Calvary Chapel o il nostro movimento o il nostro partito politico. Predicate la parola di Dio e vedrete i frutti. E io ho sentito tanto di voi e non è merito per niente mio. Ma tanti di voi siete venuti da me e mi avete detto, abbiamo imparato più in 6 mesi in questa comunità che 6 anni da qualche altra parte. E sicuramente non è merito mio, questo è il metodo di Calvary Chapel, noi predichiamo la parola versetto per versetto come lo Spirito ha ispirato la sua parola, e qualsiasi di voi potrebbe fare questo. Non ci vuole grande carisma o grandi talenti, di semplicemente insegnare la parola come Dio lo ha dato. Al nostro orgoglio non piace questo, no? Sapete perché? Perché noi vogliamo che la gente loda noi. Oh, crei come sei carismatico, e come sei un uomo di miracoli, e come sei eloquente, come parli, e come racconti, e fai. Invece questo metodo, io non sono niente, è la parola del Signore che opera nelle vostre vite. È un'opera molto lenta, ma è un'opera sicura. Non come la tartaruga e il coniglio, voi avete queste storie di bambini, no? Non c'è in Italia. Che dovevano fare questa gara, la tartaruga e il coniglio. Avete o non avete? Ah, avete, ok. E quindi tutti, oh, tartaruga. Tutte le scommesse erano sul coniglio, no? Il coniglio corre molto veloce, no? Ma il coniglio era orgoglioso. Lui correva, ma guarda il coniglio a chilometri indietro, posso anche stare qui a dormire. Mentre lui dormiva, voi sapete la storia, no? La tartaruga piano piano, passo per passo, ha superato e ha vinto. E io ho visto nella mia vita questo frutto della parola del Signore, no? Come la tartaruga, no? Passo per passo, la parola va dentro, la parola ci fa maturare, ci fortifica e ci fa crescere nella via del Signore. Noi crediamo nelle potenti operazioni e li vogliamo anche vedere. E chi è stato al castello, il Signore ha operato miracoli. Ci sono stati guarigioni. E la cosa bella è che nessuno neppure ha imposto le mani sulle persone che sono stati guariti. Sono stati guariti durante la lode, durante la parola di Dio. Durante la riunione erano seduti lì, si sono alzati guariti. Quindi nessuno, io ho pregato per la sorella e lei, boom, la potenza, è stata guarita. Possiamo dire al Signore, ha toccato la sorella. Gesù ha toccato la sorella. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Padre, ti ringraziamo, Padre, per le tue misericordie che sono nuove anche questa mattina per ognuno di noi. la tua compassione, il tuo braccio di amore, Signore, qui per ognuno di noi, Signore. Signore, darci la forza di camminare in modo degno di Te. Fai che possiamo noi stimare le cose che Tu stimi. Che possiamo tenere in abominazione quelle cose che Tu tieni in abominazione. Fai di noi un popolo diverso, differente, Signore, da questo mondo e in modo di questo mondo. Ti ringraziamo, Padre, perché Tu sei fedele. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Buon ascolto a tutti i nostri ascoltatori vecchi e nuovi. Siamo lieti di invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. C'è una realtà di cui la Bibbia parla con chiarezza e senza eufemismi ed è la realtà della morte. Ci parla della morte fisica, ma anche della morte spirituale, che è all'origine di tutto il male di cui gli uomini soffrono. Il peccato è entrato nel mondo contaminando l'opera di Dio. L'Apostolo Paolo scrive: «La morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato». È una realtà a cui non possiamo sfuggire e che non possiamo negare. Il peccato ci ha separato da Dio e questa è la morte spirituale e la morte fisica non è altro che una delle conseguenze. Ma Dio non ci ha creati per la morte e nonostante la nostra ribellione vuole darci la vita. Non solo vuole darcela, ma ce la dona. Ha fatto tutto quello che è necessario perché possiamo rivivere dai morti e aver comunione con Lui. Allora la morte fisica sarà solo un passaggio naturale, da una vita limitata a una molto più piena, la presenza di Dio. Volete conoscere questa vita o la conoscete già? Vi invitiamo a leggere e studiare la Bibbia per conoscere questa realtà. Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: La costanza compie appieno l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se hai mai fatto parte di una squadra sportiva a scuola, puoi ricordarti bene delle prime settimane di allenamento. Questi allenamenti avevano prima di tutto lo scopo di sviluppare la tua forma fisica e ogni sera ti ritrovavi con i muscoli indolenziti. Eppure, senza questa fatica e questo allenamento non avresti potuto fare molto come atleta. La fatica è indiscutibilmente legata al far parte di una squadra. La nostra vita cristiana è simile alla preparazione di un atleta. Per acquistare forza e maturare come cristiani, dobbiamo essere allenati nel modo appropriato. Anche per raggiungere una buona forma spirituale si richiede fatica. Giacomo ci dice che rimanendo fedeli nel momento della prova, saremo completi e forti nel cammino di Cristo. Stai sperimentando delle difficoltà? Dio può darti forza per poterti usare nella sua squadra.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: L'archeologia biblica, per la maggior parte delle persone per le quali l'espressione significa qualcosa, è associata quasi esclusivamente all'Antico Testamento. Numerose ne sono le ragioni. Una di queste è che l'ambiente storico del Nuovo Testamento, costituito dal mondo greco-romano del primo secolo d.C., era ben conosciuto sulla scorta degli scritti degli autori classici del periodo e non v'era bisogno di scoperte archeologiche per riscoprire l'esistenza di civiltà scomparse che formano l'ambiente storico di gran parte della narrazione dell'Antico Testamento. Un'altra ragione è che molte scoperte archeologiche relative all'Antico Testamento hanno colpito l'immaginazione generale ad un livello non raggiunto nel campo del Nuovo Testamento.
1: Contro 100 persone che hanno qualche nozione sulla linea del diluvio ad Ur o sugli scavi compiuti a Gerico, ve n'è appena una che sappia qualche cosa sui papiri di Oxirinco o sulla scritta ammonitrice del Tempio di Gerusalemme. V'è nelle tavolette cuneiformi un che di pittoresco che si rinviene nelle grezze note rinvenute su ostraca egiziani di epoche successive. L'annuncio della scoperta della tomba di San Pietro ha suscitato più agitazione di qualunque altro ritrovamento risalente ai primi tempi del cristianesimo. Ma ciò è dovuto molto più al suo presunto peso nella controversia ecclesiastica che al suo interesse puramente storico. I rotoli del Mar Morto hanno ricevuto attenzione di molto superiore a quella che è abitualmente riservata ai documenti scritti provenienti dal vicino Oriente dell'epoca greco-romana. Ma l'interesse per essi è stato stimolato soprattutto dall'affermazione ampiamente reclamizzata che la prova da essi offerta abbia indebolito in una maniera o nell'altra l'autorità del cristianesimo.
0: L'archeologia del Nuovo Testamento si rapporta per la maggior parte a documenti scritti. Può trattarsi di iscrizioni pubbliche o private su pietra o su qualche altro materiale ugualmente durevole. Può trattarsi di papiri tratti dalle sabbie d'Egitto contenenti testi letterari o la nota delle spese di una massaia. Possono essere annotazioni personali scalfite su frammenti di ceramiche non smaltate, iscrizioni su monete, tramandantici notizie intorno a qualche sovrano altrimenti dimenticato o comunicanti alcuni punti della propaganda ufficiale alle persone che le usavano. Possono rappresentare una raccolta di sacre scritture di una chiesa cristiana, come i papiri biblici della raccolta Chester Beatty. Possono costituire tutto ciò che resta della biblioteca di un'antica comunità religiosa, come i rotoli di Qumran o i testi gnostici di Nag Hammadi. Ma quale che sia il loro carattere, essi possono almeno avere la stessa importanza e rilevanza per lo studio del Nuovo Testamento di quello che qualsiasi tavoletta a caratteri cuneiformi ha per lo studio dell'Antico Testamento.
1: Di più, se l'archeologia del Nuovo Testamento non può vantare al proprio attivo gli scavi in città da lungo tempo sepolte, Essa ci ha consentito, con mezzi meno spettacolari, ma non per questo meno convincenti, di identificare un gran numero di località citate dagli apostoli e dagli evangelisti. A volte essa è riuscita a determinare con esattezza l'ubicazione di un'antica città il cui nome e posizione erano da tempo svaniti dalla memoria popolare. In altre occasioni sono venuti alla luce una tomba, un monumento o le fondamenta di un edificio, aiutandoci a meglio comprendere qualche avvenimento di cui si parla nel Nuovo Testamento e ad essi collegato.

sono contento di proseguire questa conversazione con voi nella piena convinzione che il Signore vorrà benedire questo tempo, facendoci riflettere sulla sua bontà e sulle sue ricchezze. Troppe volte siamo abbagliati dalle proposte che si fanno nella nostra società e non ci rendiamo conto che dietro alla facciata non vi è altro che il nulla più completo, soprattutto perché il mondo non è in grado di dare ciò che il cuore desidera. Il Signore Gesù Cristo ha detto un giorno: che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? A sua volta l'apostolo Giovanni, un uomo che aveva una conoscenza intima e diretta del Figlio di Dio, ha scritto: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ed il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Parole chiare che non lasciano dubbi. Esse costituiscono una sfida per il credente. Il mondo nel quale viviamo esercita tali pressioni che nemmeno ce ne rendiamo conto. Esso ha così tante cose da offrire che rischiamo di trascorrere la nostra vita a rincorrere le vanità. Beni materiali, tempo libero, popolarità, cultura non possono rappresentare lo scopo finale della nostra esistenza. Questi pretesi valori sono troppo fuggevoli e passeggeri. Dobbiamo dunque avere il coraggio di fermarci un momento per fare il punto e porci alcune sagge domande. Quali sono le cose che realmente ricerchiamo? Qual è il nostro progetto di vita? Ricordiamoci di ciò che il Signore Gesù ha detto: dov'è il tuo tesoro, qui sarà anche il tuo cuore. Ciò che amiamo, cioè il nostro tesoro, ci lega e ci trasforma. Se amiamo il mondo e i suoi piaceri, tutto andrà forse bene per qualche tempo. Ma la nostra sete di felicità non sarà veramente soddisfatta e così perderemo inutilmente la nostra vita. Rispondiamo piuttosto all'invito di Dio. Egli ci donerà una pace, una gioia e una speranza in grado di attraversare ogni circostanza, persino la morte. La sfida per noi credenti è di vivere nel mondo senza permettere per questo al mondo di vivere in noi. Se ricerchiamo in primo luogo il regno di Dio, cioè la presenza del Signore in ogni circostanza, potremo vivere felici e liberi dai valori e dalle priorità del mondo. E la nostra presenza in questo mondo sarà realmente benefica per noi e per coloro che ci attorniano, perché potremo trasmettere le ricchezze celesti. Ed una delle cose più belle che riceviamo dal Signore è costituito dalla possibilità di vivere una vita nuova, di far parte cioè della comunità cristiana che il Nuovo Testamento definisce come la

gelosie, risentimenti, critiche e cose di questo genere. Per questo voglio farvi ascoltare alcune parole che troviamo nell'Evangelo. È scritto: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Ed ancora, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Queste parole ci mostrano quanto danno si possa causare se non si tiene a bada la lingua. Ignorare questo problema è pericoloso sia per noi stessi sia per gli altri. Ho letto che diversi anni fa successe che un numero considerevole di membri di una comunità cristiana si ritirassero perché una donna aveva divulgato una bugia. Solo Dio sa quanto danno ne è derivato. In primo luogo il danno fatto all'opera nella sua chiesa e poi quello perpetrato contro coloro che si erano ritirati. Se persone che hanno una buona reputazione divulgano qualche notizia, può capitare facilmente che persino una bugia abbia le sembianze della verità. Quale peso allora si dà alle parole di un cristiano? Quanto è grave la sua responsabilità? Ora che siamo figli di Dio, non possiamo più fare quello che una volta ci permettevamo come non credenti, proprio per non diffamare la reputazione di Cristo, distruggendo così il suo progetto. Dobbiamo metterci in guardia dallo sparlare, particolarmente quando passiamo per un periodo difficile, perché in questi momenti è facile aprirci allo scoraggiamento, al risentimento e all'amarezza. Ma fermiamoci ora per la nostra pausa.

Quando passiamo per momenti difficili, tutto sembra tenebre. La fede indebolita, l'amarezza può manifestarsi sconsideratamente, contaminando molti altri. Se senza riflettere lasciamo libero sfogo alla lingua, abbandoniamo il nostro rifugio di fiducia e di comunione con Dio. Parlare male ed avere uno spirito critico possono anche essere prova che il nostro cuore è colmo di superbia ed orgoglio. Quanti vizi scaturiscono perché uno si sente superiore all'altro e crede di avere il diritto di giudicare. Ogni discorso sconsiderato, ogni amarezza ostacola lo Spirito Santo e la sua parola. Paolo dice: non rattristate lo Spirito di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Il nostro sparlare non solo addolora lo Spirito Santo ed ostacola la sua opera, ma tradisce pure quell'amore che egli cerca di produrre in noi. Parlare male, criticare, spettegolare, ingiuriare, nuoce al nostro prossimo, disonora Dio, contrista lo Spirito Santo e discredita

vita è il nome di Cristo. Se c'è chi ci offende, è meglio che non parliamo male della persona, ma agiamo come è scritto. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Certo, chi può dire di non aver mai peccato con la lingua? Che grazia poter portare a Gesù tutti i nostri peccati. Egli desidera di tutto cuore perdonarci ed aiutarci a non ricadere nello stesso errore. Ora, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il gran pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Proseguiamo ora con la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Ecco che cosa leggiamo. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che allatti questo bambino? La figlia del faraone le rispose: va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo, e io ti darò un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò alla figlia del faraone, egli fu per lei come un figlio, ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: io l'ho tirato fuori dalle acque. Quando leggiamo questa narrazione dobbiamo capire che non si tratta semplicemente di un racconto grazioso a lieto fine, ma siamo di fronte ad una testimonianza indiscutibile della fedeltà e della potenza di Dio espressa verso quelli che lo temono e guardano a Lui. Perché se i genitori di Mosè hanno agito in un certo modo, non lo hanno fatto per puro spirito creativo, ma perché guidati dal Signore. Infatti, se il bambino viene salvato e la figlia del faraone, pur avendolo riconosciuto come un bimbo ebreo, fa esattamente l'opposto di quello che era stato decretato, questo è un fatto provvidenziale, miracoloso. Inoltre abbiamo la prova che il nemico fa un'opera che lo confonde, perché non solo il bimbo viene tratto in salvo, ma come avevano disposto i genitori al momento opportuno, compare la sorella del bimbo. Va a colpo sicuro perché, sapendo che il bambino verrà tenuto, può proporre una balia fra le donne ebree. Tutto è perfettamente normale. Ma qui accadono tre cose straordinarie. Primo, il bimbo viene affidato alla madre naturale, così egli non subirà traumi. Secondo, la madre verrà pure salariata, perciò ricompensata per le cure che mostrerà al bambino. Terzo, il bimbo non sarà costretto alla clandestinità, ma vivrà sotto la protezione legale della figlia di Faraone. Tutto sarà fatto alla luce del sole. Questa è la dimostrazione che il Signore non si lascia travolgere dalle intenzioni dell'uomo. Pensiamo a Paolo. Dio voleva farne un testimone a Roma e l'apostolo farà il viaggio a spese e sotto la protezione dell'imperatore stesso. Questo ci mostra che il Signore ride dei propositi umani e delle decisioni umane. Al contrario, egli porta avanti i suoi piani e realizza i suoi progetti. Poi vediamo altre cose. Il bimbo rimane con la famiglia non solo per l'allattamento,
ma finché fu cresciuto, cioè divezzato, cioè tutto il tempo necessario per inculcare ed insegnare al fanciullo i principi del Signore che non avrebbe mai più dimenticato. Questo è altamente significativo. Prima viene la formazione spirituale, poi l'istruzione. Adesso la figlia del faraone impone il nome a questo giovanetto, Mosè, che significa tratto fuori dalle acque. Ed anche in questo si vede la mano del Signore. Con questo nome Mosè ricorderà di essere stato eletto, scelto dal Signore. Adesso è pronto per fare l'università in Egitto, avendo delle solide basi spirituali. Anche gli studi saranno a spese del faraone, perché il vero re è il Signore. Com'è importante avere fede nel Signore. Quando ci lasciamo guidare da Lui, ogni cosa sarà fatta per la sua gloria. Preghiamo. Signore, nostro Dio, ma anche nostro Padre, in Cristo Gesù, l'unico Salvatore, noi vogliamo ringraziarti perché ancora una volta, attraverso questa narrazione, questa vicenda accaduta tanti, tanti secoli fa, tu ci hai ricordato la tua sovranità, il fatto che tu sei al di sopra delle disposizioni e di quello che gli uomini ordinano. Così abbiamo visto come tu hai voluto preparare e proteggere allo stesso tempo questo Mosè, che diventerà un giorno un grande strumento nelle tue mani per la formazione del tuo popolo e per condurlo attraverso tante esperienze. Signore, noi ti ringraziamo perché sappiamo che non sei mutato e che ancora oggi tu guidi e illumini la via di quelli che si confidano in te. Signore, ti preghiamo per i nostri ascoltatori e ti chiediamo perché il messaggio dell'Evangelo possa essere ricevuto, sperimentato e che, Signore, possa da questo incontro, da questo ascolto, nascere il desiderio di vivere per te. Ti chiediamo queste cose, ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo, con te benedetto in eterno. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Ed ora leggiamo il sesto capitolo del Vangelo di San Matteo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonar la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignuola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignuola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconfiggano né rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se tenebre, quanto grandi saranno? Niuno può servire due padroni, poiché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate...
3: quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate agli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai di più di loro? E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte quelle cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siete dunque con ansietà solleciti del domani, poiché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Direttore della felicità cerca sim. E questo l'annuncio sicuramente è un po' insolito, convengo, pubblicato qualche tempo fa da un'azienda del Nord Italia. E allora di felicità parleremo anche noi oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. E parlando di felicità, ecco, non si poteva non cominciare che con Happy Day, cioè giorno felice, una felicità che scaturisce dalla consapevolezza che un giorno Gesù ha lavato, ha spazzato via i miei peccati, dicono alcune parole di questa canzone. Egli mi insegnò a essere vigilante, a pregare, a rallegrarmi in ogni giorno. È di Gesù che sto parlando. Fu lui che un giorno lavò e spazzò via i miei peccati. Oh, che giorno felice! Quello sì che fu un giorno felice. Ecco, l'ascoltiamo dagli Anno Domini, o Happy Day. Buon ascolto!

0: Contrappunti.
1: Milano. Azienda cerca direttore della felicità. Qualità richieste, comunicativa, sensibilità e naturale predisposizione a comprendere le esigenze altrui. Sarà una nuova figura nell'organico di un'azienda telefonica di una zona appunto del milanese. Il suo compito per contratto è quello di farsi gli affari dei colleghi, prendendosi a cuore i loro problemi e cercando di risolverli. La felicità dei dipendenti, dice l'amministratore delegato, è un obiettivo dell'azienda. Chi è soddisfatto del proprio impiego lavora con più profitto, e questo certamente è vero. Ecco, però mi colpiva il fatto che fra le qualità o caratteristiche che deve avere l'aspirante direttore della felicità non venga messa come condizione essenziale, ecco, il possesso della felicità. Ecco, se io assumo un idraulico devo essere sicuro che veramente sia in possesso dei requisiti per fare l'idraulico. Ecco, poveretto, mi sono detto, come farà a rendere felici i dipendenti di questa azienda se non ha lui stesso questo requisito? Ecco, forse l'azienda allora dispenserà felicità tenendosi stretti i lavoratori, maggiorando gli stipendi o offrendo dei benefit, come ad esempio riportava l'articolo parcheggi, asili nido, lavanderia e così via. E anche questo può rendere felici. Ma dobbiamo chiederci, è questa la vera felicità? E se non è questa, allora qual è? Ecco, ce ne parla adesso Marco Paganelli. Sentiamo.
2: Qualcuno ha detto che la felicità non è una stazione d'arrivo, ma è il modo di viaggiare. E io sono d'accordo su questo. Gesù elencò nel famoso Sermone sul Monte una serie di stati di felicità o beatitudine. È proprio frutto di un particolare modo di viaggiare, cioè di vivere la vita. Vediamone alcuni. Dice: felici quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È un linguaggio un po' nuovo questo, e anche sembra a prima vista un po' strano. È felice colui che sa trovare consolazione quando soffre, forza quando è stanco, perdono quando è pentito. Sa chi gli asciugherà le lacrime per le perdite subite e non ignora la vera sorte di coloro che dormono nella polvere. Coloro che piangono la morte di una persona cara conoscono la consolazione di una risurrezione, e questo momentaneo distacco lo accettano come una logica conseguenza di uno stato di peccato comune a tutta l'umanità, in attesa della consolazione e della riunificazione finale con Cristo, grazie appunto a Lui. Quindi possono essere veramente beati, felici coloro che fanno cordoglio, perché sanno che saranno consolati, ovviamente non da questo mondo ma da Dio stesso, e la consolazione di Dio è una consolazione unica nel suo genere, oltre che perfetta. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, è bene specificarlo, non sono quelli senza spina dorsale, ma sono quelli che, quasi simili a cavalli selvaggi, si sono lasciati domare, mantenendo tutte le proprie caratteristiche di bellezza e di forza. Non sono quindi i violenti che erediteranno la terra e la conquisteranno, bensì coloro che non sono violenti, che sono mansueti, miti. I violenti, infatti, spariranno e resteranno solo i non violenti. Questo ragionamento non poteva essere capito al tempo di Gesù, in un'epoca di lotte politiche e sociali, e non può essere capito probabilmente nemmeno oggi. L'uomo era violento allora ed è violento ancora di più oggi. Ma comunque resta questa promessa di Gesù che i mansueti erediteranno la terra. E poi Gesù disse ancora: felici quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. È un assurdo anche questo. Infatti comunemente si pensa che la fame e la sete di giustizia si realizzino con le armi, Non si dice forse che l'equilibrio delle forze militari, vero, è garanzia di pace e quindi di felicità? Ma la fame e la sete di giustizia di questa beatitudine si riferiscono alla giustizia esercitata e realizzata da Dio. E questo spiega il linguaggio rivoluzionario di Cristo. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Oggi la misericordia è considerata una debolezza, è considerata una resa incondizionata. Ma Cristo in giudizio userà il metro scelto dallo stesso uomo. E misericordia quindi sarà fatta a coloro che avranno saputo o voluto usare misericordia verso il loro prossimo. Ma noi siamo proprio convinti di non avere bisogno della misericordia divina? Noi che commettiamo errori di ogni tipo? È bene che riflettiamo su questo e che ci disponiamo interiormente ad essere noi stessi per primi misericordiosi, perché poi ci sia fatta a noi stessi misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio, disse ancora Gesù. I puri di cuore sono coloro che si sono svuotati e si sono resi disponibili completamente nei confronti del Signore. Questa è una delle condizioni per vedere Dio. Ora, perché l'uomo si sente questo, vero? Dice che cerca Dio, ma non riesce a trovarlo. Perché non ha aperto veramente il proprio cuore alla verità, ma lo ha tenuto in qualche modo ingombro di peccati, di pregiudizi, di barriere di ogni tipo. Felici i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Naturalmente non si parla qui di perseguitati perché sono evasi da un carcere, oppure di perseguitati per motivi politici o altro, ma si parla di persone perseguitate per avere realizzato, diciamo così, la mentalità divina in questo mondo. Perché è scritto che come hanno perseguitato Gesù, così perseguiteranno anche i discepoli di Gesù, i loro seguaci, i suoi seguaci, cioè i credenti. Infatti, per la loro condotta e per le loro affermazioni, essi costituiscono un'accusa permanente nella società, una spina. Si è sempre creduto di poter sopprimere lo slancio della fede genuina mediante l'intolleranza religiosa, mediante la persecuzione di massa, mediante la propaganda atea, eccetera. Ma la storia ci insegna che non solo non si può far tacere la verità, ma soprattutto quella di Dio, ma che i perseguitati di Cristo di tutti i tempi hanno mostrato quanto si possa vivere felici, beati, anche se alla fine del sentiero li aspetta una morte violenta. In conclusione, la vera felicità è frutto della grazia di Dio, di Gesù, e della libertà che si può godere in Lui. I valori quindi sono capovolti. Ciò che è grande per il mondo è piccolo per Dio. Il primo diventa ultimo, perché Dio ha scelto coloro che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come addirittura se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di essere qualcosa, di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi di nulla davanti a Dio. Se uno vuol salire, scende. Chi cerca un posto di prim'ordine si ritrova inferiore ad altri. Sappiamo che è lo spirito dell'uomo che spinge a ricercare ogni realizzazione da sé per sé, ma la strada della felicità, quella autentica, è la strada di Dio e nessun'altra. E un'anima non rigenerata dallo Spirito Santo non può essere realmente felice. L'uomo forse sente di essere felice in certe occasioni, vero, con elementi umani, materiali, ma è un sentimento effimero e illusorio. Gesù invece propone, anche a te amico o amica all'ascolto, una felicità completa, dinamica, eterna, una vera felicità. Pensi di restarvi indifferente?

E ringraziando Marco Paganelli, allora direi che il direttore della felicità non può che essere uno solo, e ci siamo capiti. Allora andiamo avanti adesso con la musica e ascoltiamo una versione appunto musicale delle Beatitudini da Maria Lì.

Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Le beatitudini dalla voce di Maria Licausi, una canzone di qualche anno fa che ascolto sempre volentieri, era stata registrata qui negli studi di Voce della Bibbia. Maria Licausi però non è più con noi e adesso certamente sta realizzando appieno cosa vuol dire vera felicità alla presenza del suo Signore. Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma parlando ancora un momento di felicità, David Wilkerson in un suo libro riporta questo aneddoto che voglio condividere con voi. Ecco, forse vi state imbattendo proprio in questo momento in una fiumana di prove. Sapete tutto dei vostri ripetuti fallimenti, avete atteso senza cedere una risposta alla preghiera. E invece vi è stata offerta una coppa di afflizione. Non c'è niente, non c'è nessuno che possa toccare quel bisogno estremo del vostro cuore. Ecco, una donna mi disse, dice appunto David Wilkerson, quando stamattina sono entrata in questa chiesa mi sentivo felice e libera da problemi, ma quando lei ha cominciato a parlare della coppa di dolore sono scoppiata in lacrime, mi sono resa conto che la mia era tutta una facciata. Sono stata abbandonata dal marito, la mia casa è in uno stato di confusione, ho dovuto nasconderlo per anni, ma ora lo so, sono travolta da un diluvio. Quella donna era stata spezzata davanti al Signore. Ho pregato con lei che Dio potesse fortificare la sua fede ed ella partì con la vera gioia del Signore nel cuore. Ecco, quando uomini o donne sono affamati di Dio, contro di loro si scaglieranno furiose le forze del nemico, ma il credente provato può alzarsi e dire: per quanto siano dure le prove e le afflizioni, per quanto siano feroci le forze scagliate contro di me, so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, così come ci ricorda la scrittura. Ecco il momento di affermare la propria posizione. Non si deve essere in grado di ridere o di esultare, perché forse in quel momento non si proverà affatto felicità. In realtà, forse non si conserverà altro nell'animo che turbamento e agitazione. Ma possiamo sapere con certezza che Dio è ancora con noi. La scrittura dice: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Ben presto udremo la sua voce. E allora non ti eccitare, non darti al panico. Fissa solamente i tuoi occhi su di me. Affidami tutto, dice il Signore, e tu saprai di rimanere l'oggetto del suo incredibile amore. Lasciami

0: Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Chiudo lo spazio Contrappunti, vi do appuntamento ovviamente per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione, vi salutiamo e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà del Vangelo di Giovanni, dal capitolo 5, i versetti 45 a 47.

Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?

Mosè, il condottiero, il legislatore, il profeta d'Israele, i cui scritti venivano letti nelle sinagoghe, fu citato da Gesù come colui che, unitamente a tutti gli autori sacri dell'Antico Testamento, rese testimonianza del Cristo, del Messia che il Padre Celeste avrebbe inviato sulla terra. Mosè raccomandò l'osservanza delle parole che a nome del Signore aveva pronunciate e scritte, perché erano parole di grande valore e costituivano la vera vita. Ma profetizzò anche la ribellione del popolo, che nel tempo avrebbe conservato un'ubbidienza vaga, non vera, non reale. A quei giudei che si vantavano della loro osservanza della legge, degli scritti di Mosè, e si sentivano per questo sicuri, ritenendosi all'ombra, al riparo del grande uomo di Dio, Gesù fece rilevare l'infondatezza della loro fiducia, in quanto se veramente avessero creduto in Mosè, avrebbero creduto anche in lui. Il loro rifiuto a credere in Gesù Cristo

0: e anche gli scritti degli altri profeti. Riconoscevano giustamente nell'Antico Testamento la parola di Dio, ma in fondo ne facevano poca stima, preferendo rifugiarsi nelle tradizioni della sinagoga e dei loro vari maestri. Gesù concluse il suo discorso evidenziando che le loro garanzie costituivano in effetti il loro fallimento, in quanto proprio Mosè li accusava di non credere in colui di cui aveva testimoniato. È facile costruire delle false sicurezze su cui fondare la propria vita, ma non è sufficiente vivere all'ombra di un campanile o vivere sotto una cupola o all'interno di un grande palazzo. Non basta avere il proprio nome nel registro di qualche chiesa, cattolica, ortodossa, protestante, oppure seguire qualche nuovo leader con idee innovative, come non conta possedere una Bibbia o partecipare a qualche rito religioso per essere a posto davanti a Dio. Già il profeta Geremia rimproverò gli abitanti di Gerusalemme che si ritenevano al sicuro perché lì, nella loro città, avevano il Tempio del Signore. Avevano sì il Tempio del Signore, ma intanto continuavano a commettere iniquità. La vera sicurezza si trova nella precarietà di una vita di fede e di dipendenza da colui che non muta, non viene meno, non inganna con parole e promesse false, ma guarda, protegge e custodisce coloro che si affidano a lui con cuore integro, con cuore onesto. Siamo di questi? Se la nostra fiducia è in Gesù, allora saremo veramente al sicuro. Al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: Il Salmo biblico numero 9, tra l'altro, recita: poiché il povero non sarà dimenticato per sempre, nella speranza dei miseri perirà in perpetuo. La povertà è una dura eredità, lo sa chi la vive, ma quelli che confidano nel Signore sono ricchi per fede. Essi sanno di non essere dimenticati da Dio e, anche se possono sembrare trascurati nella ridistribuzione dei beni materiali, guardano al tempo in cui tutto questo cambierà. Lazzaro non giacerà per sempre fra i cani alla porta dell'uomo ricco, ma avrà la sua ricompensa, come la Bibbia, come un episodio biblico ci rammenta. Il Signore ricorda i suoi figliuoli, forse anche poveri, ma comunque preziosi. Quanto a me sono misero e bisognoso, ma il Signore ha cura di me, disse qualcuno tempo fa, ed è ancora così. I poveri che temono il Signore nutrono grandi aspettative. Si aspettano che Dio provveda loro ogni cosa necessaria per la vita materiale e spirituale. Si aspettano di vedere tutte le cose cooperare per il loro bene. Si aspettano di avere una comunione sempre più intima con il loro Signore, colui che non aveva luogo ove posare il capo. Si aspettano la sua seconda venuta per poter partecipare alla sua gloria. Questa aspettativa non può morire perché è conservata in Gesù Cristo, il quale vive per sempre, e poiché egli vive, anch'essa vivrà. E allora pensiamoci attentamente. Anche quando avessimo poco di che cibarci qua giù, di che vestirci, di che vivere, pensiamo alla tavola regale imbandita lassù, anche per noi.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ed eccoci di nuovo qui con voi, cari amici, e quelli di voi che ci ascoltate con una certa regolarità avrete notato che in ogni programma noi vi esortiamo a fare una scelta. Questo perché l'umanità deve costantemente fare scelte. Fin dal principio, nel giardino terrestre, Dio sottopose l'uomo ad una scelta, e così attraverso i secoli l'umanità ha fatto scelte, e noi, io e voi, ogni giorno della nostra vita dobbiamo fare decisioni, prendere delle scelte, certe facili, certe difficili, certe che risultano bene, certe risultano male. Ma come imparare a farle bene? Fra pochi minuti esamineremo due persone che fecero scelte e il loro esempio ci sarà di grande aiuto. Rimanete con noi.

0: Come vi abbiamo detto, quest'oggi vogliamo considerare due persone che fecero scelte. E per prima considereremo il re Saul, il primo re di Israele, e di lui vi leggeremo, sommarizzando, un passaggio dal primo libro di Samuele, capitolo 28. Ora Samuele era morto, tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e l'avevano sepolto in Rama nella sua città. I Filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Sunem, e Saul parimente radunò tutto Israele e si accamparono a Gilboa. Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. E Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose. E allora Saul disse ai suoi servi: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti ed io andrò da lei a consultarla. E i servi gli dissero: ecco, a Endor vi è una donna che evoca gli spiriti. E Saul si contraffece, si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte presso la donna e Saul le disse: dimmila venire, ti prego, evocando uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò. La donna gli rispose: ecco, tu sai quel che Saul ha fatto, come egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Perché dunque tendi un'insidia alla mia vita per farmi morire? E Saul le giurò per l'Eterno, dicendo: come è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo. Allora la donna gli disse: chi debbo darti a salire? Ed egli: fammi salire Samuele. E quando la donna vide Samuele, levò un gran grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. E il re le disse: non temere, ma che vedi? E la donna a Saul: vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra. Ed egli a lei: che forma ha? E la rispose: è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò dinanzi. E Samuele disse a Saul: perché mi hai tu disturbato facendomi salire? Saul rispose: io sono in grande angustia, poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né per via di sogni. Perciò t'ho chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare. Samuele disse: perché consulti me, mentre l'Eterno si è ritirato da te ed è diventato avversario? L'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo. L'Eterno ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola. Vi chiedo, cari amici, di tener bene in mente quello che abbiamo letto per paragonarlo poi. Per il secondo esempio ci rivolgeremo al Nuovo Testamento, al Vangelo di Giovanni capitolo 4, e sommarizzandovi leggeremo l'episodio della donna samaritana. Ascoltate, poi paragoneremo le azioni del re Saul con quelle di questa donna. Quando dunque il Signore fu arrivato nella città della Samaria chiamata Sicam, vicina al podere di Giacobbe, si sedette presso la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte ed era circa l'ora sesta. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere, già che i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni coi samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti richiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.
1: La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Donde hai dunque cotest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame?» Gesù rispose e le disse: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di cotest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più sin qua ad attingerne». Gesù le disse: «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». Gesù: «Hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». La donna gli disse: «Signore, io vedo che tu sei un profeta. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, ha da venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Io che ti parlo son d'esso».

passaggio che vi abbiamo letto troviamo una storia inusuale. Troviamo Saul, il re di Israele, che va a consultare una medium, una chirovaggente. Saul è alla fine. Dopo essere asceso al trono per acclamazione sotto la benedizione di Dio, ora a causa di una serie di disubbidienze verso l'Eterno, sta per essere sconfitto. Dio lo ha abbandonato, una serie battaglia lo aspetta il giorno dopo. Che fare? Dio non gli parla più ed ecco che lui, violando di nuovo la legge dell'Eterno e il decreto reale da lui stesso emanato, va e consulta un'indovina. Con questo in mente, noi vogliamo ora rivolgerci al secondo passaggio che vi abbiamo letto dal Nuovo Testamento, dove troviamo questa donna samaritana che al pozzo di Giacobbe è in conversazione con Gesù. Questa nostra meditazione è diretta e sarà ben compresa da coloro che hanno una certa conoscenza delle scritture, sia del Vecchio come del Nuovo Testamento. E amici, se certe cose vi sembrano difficili, che questo vi sproni allo studio della parola di Dio. Se vi chiamate credenti, se siete cristiani, dovreste almeno avere una relativa conoscenza di cose come queste. Ebbene, nel paragone, questi due personaggi che sono e agiscono in azioni diametricalmente opposte, che cozzano fra loro, producendo un contrasto molto interessante e informativo che aiuta tutti noi non solo a capire la volontà di Dio, ma come meglio seguirla. Notate con me. Saul era un uomo e un re. La samaritana, una povera donna di campagna di cui non ci viene neppure dato il nome, era una samaritana, proveniva da una razza che i giudei ritenevano impura. Saul deliberatamente e intenzionalmente andò di notte a una persona che rappresentava ed era dominata dalle forze delle tenebre, da una medium. La samaritana, invece, una mezza prostituta scomunicata dalla sua chiesa e dalla gente, per caso, unintenzionalmente, nel colmo della giornata, a mezzogiorno, si trova e si consulta con la vera luce del mondo, col Signore Gesù, il Figlio del Dio vivente. Nel caso di Saul, è lui che nasconde la sua identità ed è scoperto per chi in realtà egli è. Nel caso della samaritana è invece Gesù che dapprima creduto un uomo qualunque, un estraneo, ora viene ad essere riconosciuto per il Messia. Saul desiderava conoscere il futuro, ciò che stava per avvenire, la donna invece si sente rivelare il suo passato e tutte le cose che ha fatto. Come vedete, questi due personaggi sono al completo opposto l'uno dell'altro. Ora notiamo che ambedue questi personaggi sono in difficoltà. Ambedue necessitano un radicale cambiamento nella loro vita. Ma come? Cosa possono fare? E dove possono andare? E qui, amici, cominciate ad applicare questa situazione alla vostra vita. Pensate al vostro passato quando vi siete trovati a fare delle decisioni. Come avete cercato di risolvere i vostri problemi? Come Saul o come la donna samaritana? Quando vi si presenta una scelta o una decisione ora o nel futuro, come l'affronterete? Ora, la maggioranza della gente, dandosi agli istinti della carne, guidata soltanto dalla loro mente e dalla loro coscienza o dall'etica della presente cultura e dalle regole della società, si trova dalla parte di Saul. Saul pensava che stava facendo bene nel fare una decisione guidato dalla propria mente e coscienza e seguendo le regole della società. E questo sembra tutt'oggi il modo giusto di agire. Ora, amici, non è vero che a noi tutti come a Saul ci piacerebbe conoscere il futuro. Oh, si pensa,
quante cose buone si potrebbero fare. Si dice, oh, quanti guai si potrebbero evitare se si conoscesse quello che avverrà domani o in una settimana o fra un mese o un anno. Oh, che successo potremmo ottenere, come ricchi potremmo divenire. Ma prestate attenzione come la potenza di Satana e quella di Gesù agiscono sugli individui. Gesù poteva facilmente predire il futuro alla donna samaritana, lo sapeva, ma invece notiamo che deliberatamente scelse di ricordarle tutto il passato e lei fu costretta ad ammettere: lui mi ha detto tutto il mio passato, tutte le cose che io ho fatto. E a questo punto sono certo che ho creato nella mente di molti che ancora mi ascoltano un po' di confusione. Ma amici, state con me che chiarifico tutto presto. Sì, certo, se noi dovessimo scegliere, noi andremmo da Gesù. E sono certo che noi consideriamo sbagliato andare da uno stregone o da una medium. Ma come vi piacerebbe incontrare uno che sa tutto di voi e vi porta alla mente tutte le cose che avete fatto, anche le più segrete, che nessuno conosce e che voi stessi avete cercato di dimenticare e che con probabilità avete dimenticato. Ora, la donna samaritana, essendo una peccatrice pubblica ed essendo la sua vita passata esposta alla conoscenza di tutti, questo non le poteva importare un granché. Lei non rimase colpita dal fatto che conosceva Gesù il suo passato. Quello che le fece effetto fu che, benché egli conoscesse il suo passato e fosse a conoscenza di chi lei era, lo stesso non disdegnò conversare con lei e chiederle da bere. E così impariamo che è meglio essere ricordati del nostro passato che conoscere il nostro futuro. La donna samaritana vide tutti i suoi peccati vividamente venire alla ribalta della sua mente e divenne ansiosa e ben volentieri accettò l'offerta di salvezza quando Gesù gliela propose. Dall'altra parte invece il re Saul, che cercava di intravedere il futuro, riceve la rivelazione della sua imminente sconfitta e morte e dannazione. E se si pensa anche per un minuto, ci rendiamo conto che deve essere così, che è meglio per noi essere confrontati dal passato che con ciò che ci aspetta nel futuro. Perché, resi consci dei nostri peccati e temendone le conseguenze, noi dovremmo immediatamente fare tutto quello che si può per ottenere scampo e salvezza da essi. Oh, quando si pensa al passato e alle cose che abbiamo fatte, alle offese recate a Dio con le parole del vecchio inno, anche noi supplichiamo: oh, non lasciarmi, o Cristo amato, nell'abisso dell'error. Grande, immenso è il mio peccato e a me stesso faccio orror. E questo è quello che la donna samaritana fece. Non occorreva che lei stesse lì a farsi dire da un totale sconosciuto quante cose cattive aveva fatto. Poteva prendere la sua acqua e andarsene, ma lei dette uno sguardo al suo passato e, quando si trovò confrontata da una possibilità di redenzione, quando si rese conto che quello straniero che le parlava era il Messia di Israele, in lui dimenticò il suo passato e in lui vide un futuro glorioso e una meravigliosa eternità. E in quanto a re Saul, e per i peccatori impenitenti è inutile cercare indizi o presagi. Loro fin dall'infanzia sanno dell'esistenza di Dio, loro sanno che Dio ci ha dato dei comandamenti e che la sua parola è a nostra disposizione. Il profeta Samuele al principio disse al nuovo re e al popolo cosa dovevano fare e quello che il futuro sarebbe stato. Egli disse: solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il cuor vostro, poiché mirate le cose grandi che egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete voi e il vostro re. Ora, sapendo questo, occorreva andare da una medium. Cos'altro poteva quell'indovina dirgli? Che Dio aveva cambiato idea? L'anima che pecca morrà. Dio gli dette una scelta. Saul scelse di fare di sua testa e morte e perdizione erano inevitabili. La Bibbia fa per noi la stessa cosa.
In questo volume noi troviamo predetto quale sarà il nostro futuro e cosa dobbiamo aspettarci. Se abbiamo creduto in Cristo e pratichiamo i suoi insegnamenti, se noi crediamo che lui è morto sulla croce come il nostro sostituto, dove col suo sangue pagò per tutti i nostri peccati, allora il nostro passato è cancellato, tutto quello che ci resta da fare è seguire il nostro ravvedimento e camminare con lui in novità di vita al servizio del nostro Maestro e Re. Ma se noi preferiamo continuare nelle vie della maggioranza, affidandoci al nostro discernimento, seguendo la nostra conoscenza e continuando a seguire le tradizioni e le superstizioni trasmesseci dai nostri antenati, se noi ci rifiutiamo di leggere la sua parola, di studiarla, di obbedirla e praticarla, allora il nostro futuro è molto chiaro, come fu reso chiaro al re Saul da quella indovina in quella notte: domani tu e i tuoi figli perirete. E di nuovo questa frase che predice il futuro a re Saul per mezzo di una persona morta del Vecchio Testamento fa contrasto e ci ricorda una persona del Nuovo Testamento a cui pure fu predetto il futuro, ma da una persona vivente. Vi ricordate il buon ladrone sulla croce? Egli non ricorse ai morti, ma al vivente Salvatore, e la promessa venne: oggi tu sarai meco in paradiso. Il re Saul, l'unto di Dio nell'Ades con i morti, e il ladro confesso in paradiso con Gesù. Quando noi consideriamo questi contrasti ed esaminiamo i loro esempi, certo, anche noi vogliamo essere annoverati fra coloro che hanno fatto le giuste decisioni, che hanno saputo scegliere bene. Sì, anche noi vorremmo fare una buona decisione sia per la nostra vita come per la nostra famiglia. Ma come? Alcuni anni fa un giovane che aveva ottenuto un buon successo nella sua vita mi regalò un libro intitolato «Come trasformare $100 in un milione». Un libro che a quel tempo era a capo della lista dei best sellers, dei libri più venduti, e forse lo avrete letto anche voi. E come quello ci sono in giro tanti altri libri che vogliono insegnarci a come ottenere successo ed ottenere soluzioni ai problemi della vita. Quante volte io ho sentito dire da brave, oneste e buone persone che quello che conta è di essere onesti, sinceri, di fare del bene a tutti, e questi sono buoni consigli, ma non è il modo di fare sagge scelte e buone decisioni. Altri mi dicono: oh, ma io osservo i 10 comandamenti, buona idea, ma non è a sufficienza. Altri dicono: ma io vado sempre in chiesa, mi sono fatto frate, mi sono fatta monaca, io ho fatto voto di obbedienza alla chiesa. No, amici, no, no, Dio non richiede queste cose, e la risposta è qui nel passaggio che vi abbiamo proposto e ve la leggiamo di nuovo. Solo temete l'Eterno, servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore, perché mirate le cose grandi che Egli ha fatte per voi. Ma se continuate ad agire malvagiamente, perirete. Sì, la vita è dura, difficili sono le scelte, incerti i risultati delle nostre decisioni. Dove trovare aiuto? Cominciate con questo libro, con la Bibbia. Io sono in questo ministero da oltre 40 anni, mia moglie ed io abbiamo condotto riunioni, fondato una chiesa, aiutato a stabilirne altre due, abbiamo visitato, testimoniato, invitato migliaia di persone per mezzo di questi programmi radio, abbiamo parlato ai nostri connazionali in tutte le parti del mondo, e da ben 48 differenti nazioni ci hanno scritto, ma la maggioranza di loro hanno continuato nella via del re Saul a fare di propria testa. Solo pochi hanno creduto al Vangelo. Certi, poveri immigrati sparsi per le grandi metropolitane americane, altri spersi nelle vaste regioni dell'Australia, altri in diverse città italiane ed europee. Queste persone hanno lasciato le vecchie tradizioni, si sono affidate al Vangelo e Dio le ha benedette e le ha salvate dai loro peccati, le ha fatte prosperare spiritualmente e materialmente. Dio è fedele, mantiene sempre le sue promesse. Ma le conoscete? Non vorreste saperle? Date a voi uno studio della Scrittura. Scriveteci, vi aiuteremo. E cominciate ora facendo una buona decisione, quella di seguire il vivente Salvatore. Scegliete di seguire la sua parola e quella soltanto, e Dio vi colmerà di tante benedizioni che voi non le potrete contenere.
Signore, ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, falle capire che questa è la verità e che la applicano al loro cuore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, bentrovato e ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie che hai scelto, stai scegliendo di trascorrere questi momenti insieme a noi, insieme al libro più letto e naturalmente insieme al sottoscritto, felice di essere in tua compagnia, grato di questa tua scelta. Benvenuto all'ascolto.

Il capitolo 39, a differenza dei precedenti, ha a che fare con i vestiti del sacerdote o dei sacerdoti, gli abiti che i sacerdoti avrebbero dovuto indossare ogni qualvolta entravano nel tabernacolo, in questa tenda dell'incontro. Come abbiamo visto anche nel caso della tenda stessa e di tutti i vari elementi presenti in essa, nulla era lasciato al caso o all'improvvisazione. Tutto era stato eseguito o doveva essere eseguito secondo un modello, un disegno, un piano molto particolareggiato che Dio stesso aveva dato a Mosè. Mosè a sua volta l'aveva trasmesso a degli operai, ma soprattutto a Belazel, un capomastro, un operaio, Bezalel, che sapeva bene il fatto suo, conosceva il suo mestiere, non solo era un abile e brillante artigiano, era anche una persona ripiena dello spirito di Dio. In altre parole, Dio aveva messo la sua impronta particolare sulla vita di quest'uomo per compiere questi lavori. Quindi c'era questa bella armonia fra la creatività di Bezalel, la sua maestria, la sua preparazione professionale e un'ispirazione particolare, una particolare preparazione e abilità che Dio gli aveva messo a disposizione in questo periodo della sua vita per fare questi lavori. Dopo aver costruito la tenda, i vari elementi, l'arca, la tavola dei pani, il candelabro, l'altare per l'incenso e i profumi, l'altare per i sacrifici, la vasca di rame, i tendaggi e così via, si arriva al momento in cui bisogna dare tutta l'attenzione e il tempo, le energie, la creatività agli abiti dei sacerdoti. Come ci dice il testo, fecero gli abiti dei sacerdoti per il servizio nel luogo santo con stoffa di lino e di lana viola, rossa e scarlatta. Gli abiti sacri di Aronne erano come il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi qui, come vedi, viene appunto confermato quanto dicevo prima. Ogni cosa veniva fatta secondo un piano, un modello, un disegno che Dio stesso aveva dato. Fecero l'efod, tessuto d'oro, di lana viola, rossa e scarlatta e di lino ritorto. Fecero placche d'oro battuto e le tagliarono in strisce sottili per intrecciarle a regola d'arte con la lana viola, rossa, scarlatta e con il lino. Fecero all'efod due spalline che vennero attaccate alle due estremità e ne risultò un pezzo unico. La cintura, per fissarlo, fu fatta allo stesso modo ed era di un solo pezzo, tessuta d'oro, di lana viola, rossa e scarlatta e di lino ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Lavorarono due piccole pietre di onice, inserite in montature d'oro, e vi incisero i nomi degli israeliti, allo stesso modo con cui si incidono i sigilli. Fissarono le due pietre sulle spalline dell'efod come il ricordo della presenza degli israeliti, nel modo che il Signore aveva ordinato a Mosè. E nota che ad ogni fine paragrafo c'è questa frase: come il Signore o nel modo che il Signore aveva ordinato a Mosè. Quindi di nuovo si ripete questo principio che nulla veniva improvvisato, nulla veniva lasciato al caso o al capriccio degli operai. Neanche Mosè poteva in questo caso dire la sua. Ogni cosa doveva essere fatta così come Dio aveva stabilito. Però è bello vedere come Bezalel e i suoi aiutanti possono usare la loro creatività, la loro maestria, la loro preparazione. E questo mi parla in modo molto chiaro, molto palese, molto bello, di come Dio si possa servire di te e di me. Non fa violenza sulle nostre personalità, sui nostri caratteri, sulla nostra creatività, ma

È un'altra immagine che mi piace usare, come la barca a vela. La vela alla barca spiega le proprie vele, ma senza vento non può andare da nessuna parte. C'è quindi questo bellissimo gioco di forze. La vela spiegata è il vento che soffia. Con il vento e la vela, la barca si muove. È così che Dio si serve di noi. Noi siamo come la vela ed egli è il vento che soffia. Bezalel si era messo a disposizione di Dio, aveva messo la propria creatività, la propria maestria a disposizione di Dio. E Dio riesce a fare delle, Dio fa delle bellissime cose, delle bellissime opere d'arte attraverso una persona che si rende disponibile. E questo è un principio, una lezione che possiamo imparare tu ed io ancora oggi. Bezalel è vissuto tanti secoli fa, millenni fa, infatti. Tu ed io siamo qui oggi, alle prese con le nostre problematiche, alle prese con le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre speranze, le nostre aspirazioni e frustrazioni. Bene, in qualunque situazione possiamo trovarci, possiamo essere come una vela spiegata al vento. Dio saprà trarre il bene anche dalle situazioni più difficili. Sicuramente non tutto sarà andato per il verso giusto. Qualcuno si sarà pestato il pollicione con il martello, magari. Ad altri saranno cadute dei pesi sui piedi. Forse qualche misura non sarà riuscita perfettamente la prima volta. Tutto questo non ci viene detto nel testo. Ma conoscendo la natura umana, probabilmente qualche errore sarà stato fatto, errore che poi sarà stato naturalmente messo a posto. Eppure Dio sa trarre il bene anche dai nostri errori, così che il prodotto finale è qualcosa di bello, di unico, qualcosa che esprime la nostra creatività e la sua volontà, qualcosa che rispecchia la bellezza della persona come creatura di Dio, è quello stesso qualcosa che esprime la presenza di un Dio di amore. Perché nulla di tutto questo era così stato fatto a caso. Nulla di tutto questo era stato fatto così tanto per farlo. È vero, Dio aveva dato delle regole molto precise, ma non erano regole fatte per coercizzare, per limitare, per racchiudere. Dio voleva imprimere nella mente degli israeliti, vuole imprimere nella nostra mente il suo carattere, la sua personalità. Un Dio pieno d'amore, sì. Un Dio pieno di pazienza, sì. Ma anche un Dio santo. Ecco, attraverso questi vari riti, attraverso questi modelli così accurati, questi progetti così precisi che dovevano essere eseguiti alla lettera, Dio vuole trasmetterci questo messaggio. Egli è sì un Dio d'amore, di pazienza, di grazia, ma anche un Dio giusto e un Dio santo, che non va preso alla leggera, con il quale non si può scherzare. Un Dio che desidera il meglio della nostra vita, ma un Dio che desidera il nostro impegno totale.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Stiamo facendo delle riflessioni sul perché Dio richiedeva dei modelli accurati, perché Dio voleva che tutto venisse eseguito alla lettera. Sembra quasi di un po' pignolo. Abbiamo visto che tutto ha a che fare con la personalità di Dio. Avvicinarsi a Dio non va preso alla leggera. L'avvicinarsi a Dio è una cosa seria. È vero, Dio è un padre, un papà, nel senso più intimo, più caldo, più personale del termine. Ma quando Dio si dimostra come papà, non cessa di essere l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra. Quindi ci deve essere questo senso di rispettosa intimità.

Il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. Questi vestiti venivano chiamati sacri. Perché? Perché venivano usati per il culto, cioè per avvicinarsi a Dio durante le varie cerimonie. Di per sé non avevano nulla di magico o di speciale questi vestiti. Era la persona che li indossava e il compito che adempiva, che rendeva questi vestiti sacri. Saranno stati senz'altro magnifici. Abbiamo all'inizio del nostro incontro descritto, letto la descrizione di come venivano intessuti, eccetera, eccetera, e preparati, confezionati, ma di per sé non avevano nulla di magico o particolare. Dicevo, il sommo sacerdote indossava 8 capi di abbigliamento. 4 di essi, 4 di questi 8, erano simili a quelli indossati da tutti i sacerdoti. Ora, chiaramente qui avrai capito che abbiamo a che fare con due gruppi di persone. C'erano i sacerdoti e c'era il sommo sacerdote, nella fattispecie Aronne, fratello di Mosè. Solo lui, solo il sommo sacerdote, poteva fare l'ingresso in quell'ambiente particolare chiamato il luogo santissimo. Ma anche lui poteva andarci soltanto una volta l'anno. Dicevo, 4 facevano parte soltanto dell'abbigliamento del sommo sacerdote e lo distinguevano da tutti gli altri. Subito il nostro pensiero corre al sommo sacerdote per eccellenza, Gesù Cristo. Solo lui è il nostro sommo sacerdote, come viene chiaramente descritto nella lettera agli Ebrei che troviamo nel Nuovo Testamento. Nel giorno dell'espiazione, cioè quando Aronne come sommo sacerdote portava il sangue degli animali nel luogo santissimo, si toglieva questi splendidi vestiti e rimaneva soltanto con le vesti di lino indossate anche dagli altri sacerdoti. Quindi quando entrava in quell'ambiente unico, particolare, doveva farlo disadorno. Senza questi splendidi vestiti, eppure doveva avvicinarsi pulito, cioè puro. Il lino bianco è un'immagine molto chiara, molto vivida della purezza, nonché della giustizia. E questo è un altro principio che faremmo bene a tenere in mente. Quando ci avviciniamo a Dio, è vero, noi ci avviciniamo così come siamo. Egli ci accoglie così come siamo. Non dobbiamo diventare buoni prima che Dio apra le sue braccia nei nostri confronti. Ma devo farlo con un atteggiamento che dice: voglio essere da te purificato, voglio essere da te pulito, lavato. E questo Dio lo fa naturalmente attraverso suo figlio, Gesù Cristo. Non dobbiamo più offrire animali, non dobbiamo più scannare nessun agnello, perché l'agnello di Dio per eccellenza ha già offerto la sua vita, ha già sparso il suo sangue. Il momento in cui dico a Dio: vengo a te così come sono, voglio essere pulito, purificato, lavato, allora Dio mi vede attraverso il sangue di Cristo. Il sangue diventa in un certo senso un filtro. Nonostante la mia condizione, Dio mi accetta perché mi vede attraverso Cristo. In primo piano c'è la croce di Cristo, in primo piano c'è il Cristo che offre se stesso per me, in primo piano c'è il suo sangue che scorre sul crudo legno. E subito dopo ci sono io. E Dio mi vede attraverso quel sacrificio. Dio mi vede attraverso quel sangue. Dio mi vede attraverso quella vita data al posto della mia vita. Così posso presentarmi pulito e puro
addio. Ma nota, l'israelita che si avvicinava al tabernacolo non poteva fare nulla di per sé. Il sacerdote prendeva l'animale, lo uccideva e spargeva il sangue sull'altare e offriva il sacrificio a Dio. Allo stesso modo io non posso fare nulla, non posso morire io sulla croce, non posso io spargere il mio sangue, cioè posso anche farlo, ma non servirebbe a nulla, perché qualcun altro l'ha già fatto. Quindi l'essere accettato da Dio, il fatto che Dio mi vede puro e pulito, non dipende da ciò che io posso fare, non dipende dalle quantità di buone opere, non dipende da quante preghiere io possa dire, non dipende da quante riunioni io possa frequentare. Dipende soltanto da ciò che Gesù Cristo è, da ciò che Egli ha fatto. Al mio posto, al tuo posto.

Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Dio, di Gesù in questi termini. Magari è la prima volta che così ti sintonizzi su questa emittente a quest'ora. Hai sentito questo strano tipo dire cose un po' diverse. Se quanto abbiamo detto nel corso di questo nostro incontro ha suscitato il tuo interesse, se vuoi sapere di più di come intessere un dialogo e un rapporto vivo, reale, dinamico con Dio attraverso suo figlio Gesù Cristo, perché non ci scrivi? In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro che un tuo scritto.

C'è un piccolo particolare che vorrei farti notare, ed è questo. L'abbiamo letto verso l'inizio del capitolo. Lavorarono due piccole pietre dionice, inserite in montature d'oro, e vi incisero i nomi degli israeliti, allo stesso modo con cui si incidono i sigilli. Dice, cosa di speciale questa storia, questa cosa? Beh, vedi, ovviamente l'efod era quella parte, quel vestito, quella parte del vestito del sommo sacerdote che egli doveva indossare ogni qualvolta andava ad offrire sacrifici. Queste due spalline erano parti integranti dell'efod. Altre traduzioni hanno che su queste due pietre donici erano scritti i nomi delle 12 tribù, non di tutti gli israeliti, ovviamente non sarebbero entrate in quelle due pietruzze, ma i nomi delle tribù. Questo significa che ogni volta che il sacerdote faceva il suo ingresso nel luogo santo, ogni volta che si apprestava a offrire un sacrificio, portava con sé, in modo simbolico, tutto il popolo. E Dio, vedendo quelle due pietre, vedeva in un certo senso tutto il popolo. Allo stesso modo, Gesù porta te e me alla presenza di Dio, perché, come la Bibbia ci dice, egli continuamente intercede presso il Padre per noi. Che bellissima realtà, sapere che Gesù, il Figlio di Dio, prega per te e per me continuamente, e continuamente ci porta all'attenzione di Dio Padre. Purtroppo il nostro tempo è terminato. Devo lasciarti. Non prima però di averti ringraziato, dato appuntamento alla prossima passeggiata, e come sempre averti mandato un forte e caloroso abbraccio. A risentirci. Scrivi, mi raccomando. Ciao, a presto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma da parte di Gianfranco. E naturalmente anche un sincero augurio di buon ascolto. Eccoci quindi al terzo e ultimo incontro dedicato all'analisi del buddismo. Come sempre il nostro scopo dichiarato è quello di mettere il buddismo, come qualsiasi altra fede o religione o ideologia, a confronto con la fede cristiana biblica e di ragionare sulle caratteristiche, sulle pecche di questa particolare fede o religione o ideologia che stiamo considerando. Allora, come ci ha fatto notare il dottor Labanchi in una puntata precedente, il buddismo come movimento in origine era più filosofico che religioso. I suoi presupposti infatti riguardavano il tentativo proposto dallo stesso Buddha di arrivare a trovare dei principi che aiutassero a raggiungere in qualche modo la liberazione sia dal dolore dell'esistenza sia dalla morte. Col tempo però il buddismo originario, se così possiamo definirlo, perse queste sue caratteristiche di movimento principalmente filosofico e agnostico, cioè ateo, e assunse invece delle connotazioni tipiche delle religioni umane, cioè divenne una vera e propria religione. E il dottor Labanchi proprio la volta scorsa ha iniziato a illustrarci le tappe di questa trasformazione, introducendo la differenziazione che esiste nel buddismo fra due filoni o tronconi principali, quelli che tradizionalmente sono stati designati come Hinayana, o piccolo veicolo, che sta a indicare appunto il buddismo conservatore, quello più vicino al pensiero originario del suo fondatore, e il Mahayana, o grande veicolo, che è un buddismo senz'altro più religioso, più teologico, che si è allontanato non poco da quelle che sembrano essere le concezioni autentiche del Buddha. Ora, a quest'ultimo filone, al filone del buddismo Mahayana, appartiene anche il buddismo tibetano. E noi sappiamo che la meta finale di ogni individuo, secondo il buddismo originario, è l'estinzione totale, cioè la fine del ciclo di nascite e rinascite o il raggiungimento del nirvana, della luce cosmica. Una domanda ora al dottor Labanchi. Ecco, prendendo spunto dal libro tibetano dei morti, dottor Labanchi, ci può illustrare lei in poche parole qual è l'essenza, la sostanza della concezione dell'esistenza umana nel buddismo tibetano?
2: L'individuo è solo pensiero. Pensiero illusorio ed erroneo, un pensiero cioè che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa, cominciando da sé medesimo, è soltanto fantasma. Di vita in vita viaggia questo fantasma che la coscienza luce dissolve nel suo splendore. Il libro dei morti aiuta a far balenare questa luce e a ricordare che nessun'altra cosa esiste all'infuori di quella. Sapere è vincere, conoscenza è liberazione, e liberazione vuol dire spegnimento di questo miraggio che è la vita individuale, che, come nasca da quella da quella verità lucente, e per quale offuscamento le scuole hanno in vario modo spiegato o creduto di spiegarla. Ma proprio lì, diceva Lao Tse, è il mistero dei misteri.
1: Ecco, allora mi sembra di poter dire che se la sostanza delle cose e l'origine e il senso della vita stessa restano in definitiva anche per il buddismo tibetano qualcosa di misterioso, i tentativi di dare una risposta sensata, valida agli interrogativi di fondo che ogni essere pensante si pone da parte del buddismo non sono altro che vani ragionamenti, a differenza della solidità dei principi e delle direttive, delle realtà storiche e di fede che la Bibbia presenta.
2: Indubbiamente Buddha è stato un personaggio storico, ma anche lui, se non proprio come Krishna, fa più parte della mitologia che della storia. Attualmente comunque il buddismo ha ricevuto un notevole impulso dall'opera del Dalai Lama. Il suo atteggiamento marcatamente ecumenico ha incontrato il favore anche di tanti che si dicono cristiani. Secondo lui, come si legge testualmente a pagina 21 del libro intitolato Oceano di Saggezza, una raccolta dei suoi detti, editi in Italia dalla Newton Compton, secondo lui i cristiani e i buddhisti hanno fondamentalmente la stessa dottrina e le stesse finalità. Niente di più falso. Infatti, alla base del buddismo, di qualsiasi corrente buddista, sta il problema del dolore e della morte, anzi del ciclo continuo di nascite e rinascite. Lo scopo del buddista è quello di uscire da questo ciclo o samsara ed entrare nel nirvana. Invece, la prospettiva del cristianesimo biblico non è semplicemente la salvezza dell'anima individuale, ma la realizzazione del regno di Dio.
1: Bene, comunque approfondiremo ulteriormente questi discorsi, amici, tra poco. Ora vorrei infatti proporre di fare una breve pausa e nello stesso tempo invitarvi a procurarvi carta e penna, così che sarete pronti ad annotare più tardi il nostro recapito postale per farci tutte le domande, tutte le richieste di chiarimenti che vorrete su quello che avrete ascoltato. Gustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando del buddismo ed ora ci occuperemo in particolare del buddismo tibetano. Anche per i buddisti tibetani la morte può essere l'inizio di una nuova esistenza in questo mondo, che non è la vera realtà, oppure l'immergersi nella luce della coscienza cosmica, infinita potenzialità spirituale. Giuseppe Tucci, nella sua introduzione al Libro tibetano dei morti, edito dalla UTET Torino 1972, a pagina 18 afferma che secondo i tibetani la pace è nel dissolversi inconsapevole in quella luce incolore da cui tutte le cose traggono nascimento e che, senza che ne siamo consapevoli, brilla in noi stessi. È possibile che al momento della morte, anche prima, naturalmente, è possibile che uno riconosca che l'unica vera realtà assoluta è la luce cosmica, e quindi che ogni essere è una pura apparenza senza vera sostanza, e che ciò comporti il dissolvimento di tale apparenza e quindi l'arresto del doloroso ciclo di nascite e rinascite, detto con termine sanscrito samsara. Se però non si ha tale riconoscimento e rimane un qualche attaccamento all'esistenza individuale fenomenica, allora, secondo il buddismo tibetano, l'individuo entra in uno stadio intermedio, detto bardo, che dura 49 giorni, dopodiché c'è la morte definitiva. Ora, durante questo periodo intermedio, è possibile influenzare positivamente il defunto, leggendogli appunto il Libro dei Morti. Nel capitolo primo di questo libro, nell'introduzione, leggiamo: un lama o un fratello nella fede, o una persona che godeva la sua fiducia, o un amico che andava con lui d'accordo, ponendo le labbra vicino alle orecchie senza toccarle, legga questo manuale che conduce alla salvezza, solo che lo si ascolti. Al momento della morte appare una luce, è la luce fondamentale che il defunto deve riconoscere se vuole uscire da questa esistenza che è solo un'apparenza. Tuttavia, per tutto questo periodo intermedio, il defunto ha varie possibilità di riconoscere la luce fondamentale e ad ogni opportunità corrispondono varie istruzioni per tale riconoscimento. È molto interessante che secondo il Libro tibetano dei morti compaiono al defunto, in questo stato intermedio, varie divinità, sia pacifiche che terrificanti. Ebbene, il defunto deve imparare a riconoscere queste divinità per quelle che sono. Queste immagini non vengono da nessun altro luogo, leggiamo sempre nel Libro tibetano dei morti, sono soltanto artificio del tuo intelletto. Tutte queste trame luminose compariranno per congiungersi col tuo cuore. O figlio di buona famiglia, esse sono artificio del tuo pensiero. Esse da nessun altro luogo vengono che dal tuo pensiero. Non aver dunque attaccamento per esse. Senza paura, resta in uno stato di inerzia mentale. Allora quelle immagini e quelle luci si dissolveranno e tu diventerai Buddha perfetto. Così Giuseppe Tucci, sempre nella sua introduzione al Libro tibetano dei morti, così ben esprime l'essenza della concezione tibetana della vita umana. Secondo i tibetani, la trasmigrazione si riduce dunque alla trasmissione di un errore. L'individuo è solo pensiero, pensiero illusorio ed erroneo.
un pensiero cioè che non riconosce se stesso come miraggio e non si accorge che ogni cosa, cominciando da sé medesimo, è soltanto fantasma. Di vita in vita viaggia questo fantasma che la coscienza luce dissolve nel suo splendore. Il libro dei morti aiuta a far balenare questa luce e a ricordare che nessun'altra cosa esiste all'infuori di quella. Sapere è vincere, conoscenza è liberazione, e liberazione vuol dire spegnimento di questo miraggio che è la vita individuale, che come nasca da quella luce, da quella verità lucente, e per quale offuscamento le scuole hanno in vario modo spiegato o creduto di spiegarla. Ma proprio lì, diceva Lao Tse, è il mistero dei misteri. In queste trasmissioni non ho potuto fare altro che sintetizzare concetti di solito molto complessi, almeno per noi occidentali, ma a dire il vero anche per orientali non addetti ai lavori. Spesso, sia nel caso dell'induismo che nel caso del buddismo, nelle loro varie forme, la vita religiosa dei fedeli si riduce alla propiziazione di forze o divinità considerate benefiche e a combattere o ad allontanare con pratiche magiche forze considerate avverse. Come ho constatato di persona, in Oriente, come altrove, la superstizione è dilagante. Eppure, come ho avuto occasione di accennare, in tutto questo non si può non vedere la ricerca del Dio ignoto, di cui parlava l'Apostolo Paolo nel suo discorso ad Atene dinanzi ai filosofi stoici ed epicurei. Non lo si può non vedere specialmente nel buddismo del grande veicolo, con quella sua luce che sembra costituire la realtà assoluta nei confronti di un mondo fatto di esseri condizionati l'uno dall'altro e quindi senza sostanza propria. Ma in questo caso, come nel caso dell'induismo teistico del tipo degli Hare Krishna, di cui ci siamo già occupati nella prima parte di queste trasmissioni, non dobbiamo mettere la questione semplicemente in campo filosofico, anche se un discorso filosofico può essere l'inizio di un dialogo con indù come con buddisti. È necessario al più presto parlare di storia, cioè della rivelazione concreta di Dio nella storia dell'umanità. Il cristiano degno di questo nome non è un filosofo nel senso corrente del termine, ma certamente uno storico ed un teologo, in quanto riflette sulla rivelazione di Dio nella storia dell'umanità.

0: poco fa il dottor Labanchi, terminando le sue considerazioni sul buddismo, ha detto che se un discorso filosofico può essere l'inizio di un dialogo con indù e buddisti, è però necessario, il più presto possibile, parlare di storia e quindi della rivelazione concreta di Dio nella storia dell'umanità. E si diceva anche che il cristiano degno di tale nome non è un filosofo nel senso corrente del termine, ma è certamente uno storico, un teologo, poiché riflette e medita sulla rivelazione di Dio nella storia dell'umanità.
1: Invece, come nel caso di Krishna e dell'induismo religioso in generale, come nel caso del buddismo, specialmente di quello del grande veicolo e tibetano, ci si muove in una vaga atmosfera fumosa, piena di leggende e miti. E se ci si dice che il mito è solo il veicolo di concetti filosofici, rispondiamo che anche la filosofia buddista, di qualunque tipo essa sia, è piena di contraddizioni e di affermazioni che sono in netto contrasto con la nostra esperienza di esseri umani. E i buddisti stessi non riescono nei loro scritti e nelle loro espressioni religiose ad essere coerenti con i loro presupposti filosofici, a partire dalla legge del karma, presentato come una legge naturale accanto ad altre leggi naturali, ma che ha delle evidenti implicazioni morali molto diverse da quelle delle leggi della fisica. Una tale legge, come le altre, presupporrebbe un legislatore personale, la cui esistenza i buddisti negano a spada tratta. E se si parla di quella luce da cui tutto avrebbe avuto origine secondo il buddismo tibetano, non si sa se si possa parlare di un essere personale oppure se abbiamo a che fare con un vago panteismo. Chi studia il buddismo e nello stesso tempo conosce bene la Bibbia si rende ben presto conto del fatto che ancora una volta l'apostolo Paolo aveva ragione quando affermava nella lettera ai Romani capitolo 1 versetti 21 e 22 che essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi saggi sono divenuti stolti. Anche Buddha ed i suoi seguaci hanno intuito l'esistenza di un ordine cosmico e di un legislatore, come anche di un essere assoluto che sta alla base di tutto ciò che esiste nell'universo. Ma concentrati sulle supposte possibilità umane di superare il contingente per attingere l'assoluto e quindi esaltando l'uomo, sono rimasti chiusi nell'angusto orizzonte umano. Neppure il più ampio orizzonte del buddismo del grande veicolo o del buddismo tibetano ha in fondo migliorato la situazione, perché si sono introdotti elementi marcatamente religiosi tendenti sempre alla superstizione, e cioè i bodhisattva o protettori, la preghiera, ma anche la superstizione e la magia, che certamente non rispondono agli interrogativi fondamentali che ogni essere pensante deve porsi. Da dove è venuto l'universo? Da dove sono venuto io stesso? Che ci sto a fare qui sulla terra? Quale sarà la sorte dell'umanità? Che avverrà di me dopo la morte, eccetera, eccetera. Invitiamo chi non l'avesse ancora fatto a trovare nella Bibbia la risposta a tutti questi interrogativi, muovendosi così su di un terreno molto, ma molto più solido di quello dei vani ragionamenti del buddismo, di qualunque specie esso sia. Indubbiamente, Buddha è stato un personaggio storico, ma anche lui, se non proprio come Krishna, fa più parte della mitologia che della storia. Attualmente comunque il buddismo ha ricevuto un notevole impulso dall'opera del Dalai Lama. Il suo atteggiamento marcatamente ecumenico ha incontrato il favore anche di tanti che si dicono cristiani. Secondo lui, come si legge testualmente a pagina 21 del libro intitolato Oceano di Saggezza, una raccolta dei suoi detti, editi in Italia dalla Newton Compton, secondo lui i cristiani e i buddisti hanno fondamentalmente la stessa dottrina e le stesse finalità. Niente di più falso. Infatti, alla base del buddismo, di qualsiasi corrente buddista, sta il problema del dolore e della morte, anzi del ciclo continuo di nascite e rinascite. Lo scopo del buddista è quello di uscire da questo ciclo o samsara ed entrare nel nirvana. Invece, la prospettiva del cristianesimo biblico non è semplicemente la salvezza dell'anima individuale, ma la realizzazione del regno di Dio, realizzazione che sarà perfetta alla fine dei tempi, quando la storia umana sfocerà nella nuova Gerusalemme, la realtà meravigliosa e definitiva descritta nel capitolo 21 dell'Apocalisse. Il male è stato introdotto nel mondo dal peccato, a cominciare da quello di Adamo ed Eva, che ha inquinato moralmente la natura umana. Il rimedio a tale situazione è Gesù, la fede in Lui e nella sua opera redentrice. E Gesù, l'abbiamo già sottolineato tante volte nel corso di queste trasmissioni, Gesù si è presentato ed ancora si presenta al mondo con garanzie tali che solo chi vuole chiudere gli occhi alla verità non lo accetta per quello che è, cioè il Salvatore dell'umanità. Né Krishna né Buddha hanno fatto né possono fare altrettanto. A questo proposito ricorderò sempre la testimonianza di un ex monaco buddista diventato cristiano. Fu nello Sri Lanka e precisamente nella città di Kandy, un'antica e amena località al centro dell'isola. Lo sentì parlare con entusiasmo di Cristo in pubblico. La riunione si teneva all'ombra di un albero gigantesco. Non dimenticherò mai quella scena. Ben sapendo chi fossero i monaci buddisti e quali fossero le loro dottrine, pensai che chi parlava ora soltanto era stato veramente illuminato dalla rivelazione cristiana. A lui e a tutti quelli che ancora oggi abbandonano false concezioni umane, filosofiche o religiose che siano, superstizioni e mitologie varie, si possono ben applicare, perché si sono realizzate le parole che troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 14, e che forse sono prese da un inno cristiano dell'epoca. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Noi speriamo di cuore che questa sia una splendida realtà per almeno qualcuno che ha seguito questa trasmissione e ha deciso di seguire finalmente Cristo, la via, la verità e la vita. La prossima volta cominceremo a parlare dell'Islam, della religione musulmana.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi, finali della puntata di oggi del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovato, eccoci insieme, siamo a metà settimana, per qualche minuto sarete con me, io sono Maria, se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. Stiamo trattando il libro di Matteo, Nuovo Testamento, veramente interessante perché da qui inizierà anche la vita di Gesù, resta fino alla fine. Oggi l'argomento è meraviglioso perché nasce il Messia, quindi nel libro di Matteo la nascita di Gesù.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici e quindi benvenuti all'ascolto del nostro programma. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo studiato un po' il significato delle genealogie che troviamo nel Vangelo di Matteo. Sì, stiamo leggendo proprio questo nuovo libro dalla Bibbia. Leggiamo il passo che parla dell'avvenimento che più ci interessa nel primo capitolo, vale a dire la nascita di Gesù. Facciamo questo dai versetti 18 al 23. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi.

Matteo ci dice com'è successo. Quando Maria fu promessa sposa a Giuseppe, quando cioè furono fidanzati, prima che avessero una relazione sessuale, si trovò incinta. La legge mosaica è molto precisa su questo punto. Dice che una donna colpevole di infedeltà coniugale deve essere lapidata. Ma quest'uomo, Giuseppe, era un uomo notevole. Diamo molta attenzione a Maria e facciamo bene. Ricordiamo che fu la madre di Cristo. Dio non fa errori nelle sue scelte. Prese la ragazza giusta. Tenendo bene in mente tutto questo, non dobbiamo dimenticare che Dio scelse anche l'uomo giusto. Un uomo irascibile avrebbe subito fatto lapidare Maria, ma lui non lo fece. Non era quel tipo di persona. Egli l'amava e non voleva ferirla in nessun modo, sebbene all'inizio credesse che gli fosse stata infedele. Per prevenire una tragica situazione, l'angelo apparve a Giuseppe per rendere chiaro anche a lui cosa stava accadendo. Il nome Gesù significa Salvatore. Avrà questo nome perché salverà il suo popolo dai loro peccati. Matteo, che scrive per la nazione di Israele, rende chiaro che tutto questo successe perché si adempisse tutto quello che Dio aveva detto. Matteo fa appello alla nazione di Israele perché capisca che costui è venuto per adempiere in sé le profezie dell'Antico Testamento. È stato detto che ci sono più di 300 profezie riguardo alla prima venuta di Gesù, che sono state adempiute letteralmente. Io non so quante di loro sono in Matteo, ma so che Matteo ha citato l'Antico Testamento più volte che gli scrittori degli altri tre Vangeli messi insieme. Sembra che registri cose dall'Antico Testamento, non perché voglia delineare una vita di Cristo, ma per mostrare che questo è l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento che lo riguardano.

Nel versetto 23, Matteo cita la profezia che è stata data in Isaia. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio. Alcune versioni della Bibbia traducono «una giovane donna concepirà e partorirà un figlio», sostituendo la parola «vergine» con «giovane donna». La profezia di Isaia è stata data come un segno e non è affatto un segno che una giovane abbia un figlio. Se così fosse, avremmo questo segno molte volte all'anno. Torniamo a Isaia 7. Acaz era sul trono. Egli era uno di quelli che era lontano da Dio. Era considerato un re cattivo. Dio ha mandato Isaia a portargli una comunicazione e lui non ha voluto ascoltare. Così leggiamo. Il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: chiedi un segno al Signore, al tuo Dio. Chiedilo giù nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi. Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Isaia disse: ora ascoltate, o casa di Davide, è forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane, la vergine, concepirà, partorirà.

La parola ebraica usata è almah. Quando questa parola almah è usata nell'Antico Testamento, ha il significato di vergine. Rebecca è chiamata Alma prima che sposasse Isacco. Il fatto che la parola Alma significa vergine è affermato anche dalla Septuaginta, la versione a cui abbiamo accennato ieri nell'introduzione. Ripetiamo la spiegazione. Durante il periodo intertestamentale, 72 studenti ebrei, 6 per ognuna delle 12 tribù, lavorarono ad Alessandria in Egitto alla traduzione dell'Antico Testamento ebreo in greco. Quando arrivarono a questo segno in Isaia, questi 72 uomini capirono che significava vergine e lo tradussero con la parola greca parthenos. Questa è la stessa parola che Matteo usa nel suo Vangelo. Parthenos non significa giovane donna, significa vergine. Atena era la dea vergine di Atene e il suo tempio fu chiamato Parthenon perché Parthenos significa vergine. È chiaro che la parola di Dio sta usando precisamente lo stesso significato.

Parlando del suo nome, notiamo qualcosa di meraviglioso. Dio è con noi, è detto al versetto 23. Sembra che ci sia un problema qui. Vi risulta che Gesù sia mai stato chiamato Emanuele? No, egli è chiamato Gesù, perché questo è il suo nome, e gli è stato dato perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Cristo, a proposito, è il suo titolo, Gesù è il suo nome. Ma qui si dice che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Se non è Emanuele, non può essere Gesù, il Salvatore. La ragione per cui è chiamato Gesù, il Salvatore, è perché egli è Dio con noi. In Ebrei 2, versetto 9, è scritto: «Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti». Egli doveva essere un sacrificio accettevole. Io non avrei potuto morire per i peccati del mondo. Non posso nemmeno morire per redimere i miei peccati personali, ma lui può. Come può Gesù essere un salvatore? Perché lui è Emanuele, Dio con noi. Se non fosse Emanuele, non potrebbe essere salvatore del mondo. Se lui fosse solo un altro uomo, come lo sono io, allora non sarà capace di aiutarmi poi così tanto. Ma se egli è Emanuele, Dio con noi, nato da una vergine, allora egli è il mio salvatore. È anche il tuo salvatore? Egli prese su di sé la nostra umanità in questo modo, così ha potuto assaporare la morte per noi, così ha potuto morire sulla croce per redimere tutti noi.

Leggiamo ora gli ultimi due versetti del capitolo, il 24 e il 25. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. In poche righe ci viene fatto un ampio ritratto di Giuseppe. Possiamo notare alcune cose: la sua obbedienza a Dio, la sua fede nelle parole degli angeli, il suo rispetto per la donna che sarebbe stata sua moglie, il suo amore per Maria e la consapevolezza dell'opera che Dio stava portando avanti attraverso di lei gli dà la forza di compiere ciò che pochi uomini avrebbero fatto. L'accoglie in casa sua come moglie, ma si astiene dall'avere con lei rapporti sessuali fino alla nascita del bambino. Ebbero poi comunque una normale vita di coppia e, come leggeremo altrove,

0: Maria avrà altri figli nati dalla loro relazione. Matteo non ci narrerà la nascita di Gesù con molti particolari. Nel prossimo capitolo vedremo direttamente gli eventi accaduti dopo la sua nascita.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

tema del capitolo 2 è la visita dei Re Magi dopo la nascita del Signore Gesù, la fuga di Gesù con la famiglia in Egitto e il loro ritorno a Nazareth. Anche qui troviamo l'adempimento di una profezia. Quello che leggiamo è una nota storica di quello che è accaduto, che nasconde una grande verità e non vogliamo perdercela. Abbiamo detto che ciascun Vangelo è stato scritto per incontrare le necessità di un gruppo particolare di gente, e quello di Matteo è stato scritto per la nazione di Israele. È per gente religiosa, quindi. Qui c'è l'adempimento di 4 profezie. Mostrare come queste profezie del Vecchio Testamento sono state adempiute alla nascita di Gesù è lo scopo, credo, di questo capitolo. Sono sicuro che c'erano molti studiosi delle Sacre Scritture che vivevano ai tempi di Cristo e che si chiedevano come tutte queste profezie avrebbero potuto essere adempiute. Sembrava difficile, se non impossibile. Qui ne elenco alcune, poi vedremo come sono state adempiute al tempo della nascita di Cristo. Doveva essere nato in Betlemme, così ci dice Michea al capitolo 5, versetto 2. Doveva essere chiamato fuori dall'Egitto, Osea 11:1, ci doveva essere dolore in Rama, Geremia 31:15, e poi Gesù doveva essere chiamato un Nazareno, Isaia 11:1.

Se Cristo doveva essere nato in Betlemme, perché avrebbe dovuto esserci dolore in Rama, che è al nord di Gerusalemme, mentre Betlemme è a sud? E doveva essere chiamato un Nazareno, benché fosse nato in Betlemme, e doveva essere chiamato fuori dall'Egitto? La domanda è: come potevano tutte queste profezie essere adempiute in un piccolo bambino? Allora Matteo mostra come letteralmente, accuratamente e facilmente tutto è stato adempiuto senza cambiamenti sulle profezie o sulla storia. È accaduto come Dio ha detto che sarebbe accaduto. Ai giorni nostri, quando ci sono profezie che si riferiscono alla seconda venuta di Cristo, possiamo trovare difficile correlarle e vedere il modo in cui possono compiersi. Sono dell'opinione che quando sarà giunto il tempo del loro adempimento scopriremo che tutto avverrà in modo normale, naturale. Tutte queste cose assomigliano a un puzzle, ma quando saremo alla sua presenza e tutto sarà adempiuto, ci sembrerà tanto naturale quanto le profezie della sua prima venuta. Ogni piccolo pezzo del puzzle andrà al suo posto e saremo meravigliati perché quando eravamo ancora su questa terra non l'avevamo capito. Ma iniziamo la lettura partendo dalla visita dei Magi, versetti da 1 a 6. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei Magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele».

Questo è il racconto storico della visita dei Re Magi. Essi vennero durante i giorni di Re Erode. Una delle cose che Erode non voleva era la competizione. Infatti era l'unica cosa che non tollerava, quindi la venuta dei Re Magi a Gerusalemme lo allarmò decisamente. Vennero 3 Re Magi d'Oriente a Gerusalemme. Dice forse così la tua Bibbia? No, risponderai. Ha inserito il numero 3. Ebbene, non è forse questo che ti è stato insegnato dalle cartoline di Natale? Credo che molta gente conosca il Natale molto di più tramite le cartoline di auguri che dalla Bibbia, ed è per questo che ci sono molte espressioni poco accurate. Cercherò di correggerne alcune in questo capitolo. Primo, vedrai chiaramente che qui non c'è detto che erano 3 magi. Io non so quanti fossero. Sappiamo che portarono 3 tipi di doni: oro, incenso e mirra. Potevano anche essere stati in 300 e portare oro, incenso e mirra. Ciò che sappiamo è che vennero i magi. La stella era a ovest ed essi la seguirono. La mia domanda è: come hanno fatto ad associare una stella a un re e questo re a Israele? Tutto ciò che so è che gli orientali avevano una profezia di Balaam che è registrata in Numeri 24:17. Lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Notate che la profezia dice: una stella verrà da Giacobbe, che è la nazione di Israele, e uno scettro Israele. La stella e lo scettro vanno insieme. Questo è il solo punto dell'Antico Testamento che conosco dove essi sono menzionati insieme. Gli uomini dell'Est avevano questa profezia ed essi giunsero in Israele per cercare un re. Questo disturbò la città di Gerusalemme e re Erode.

0: Erode vuole saperne di più. Si tratta di Erode il Grande, un uomo molto superstizioso. Se avete un buon dizionario biblico, potrete leggere qualcosa sulla famiglia di Erode. Aveva avuto la posizione di re dal governo romano, non era affatto un israelita. Ed è veramente ansioso di trovare questa persona che sembra essere un suo rivale per il suo trono. Così domanda agli scribi e ai capi sacerdoti dicendo: «So che avete le scritture e in esse è scritto che deve venire un Messia. Voglio sapere dove nascerà». Ed essi seppero dirglielo perché sapevano già di cosa si trattasse. Essi risposero con le parole del profeta Michea, capitolo 5, versetto 1. Forse non dovettero nemmeno aprire le scritture perché le avevano nelle loro menti. Poterono facilmente citarla a memoria. Essi sapevano tutto sulla venuta del Messia. Il problema è che la loro conoscenza era solamente accademica e non coinvolgeva la loro vita. Non aveva un significato personale per loro. Essi sono come quelle persone che conoscono la Bibbia e le verità che essa contiene, ma non ne fanno un qualcosa di significativo per le loro vite. Dal momento che gli scribi conoscevano così bene le scritture, penserete che avrebbero detto ai re magi: «Lasciate che veniamo con voi, anche noi cerchiamo il Messia». Ma non lo fecero. Mi chiedo quanta gente oggi sta aspettando veramente il ritorno del Signore. Ne parliamo spesso e studiamo molto sulle profezie al riguardo. Vorresti vederlo adesso? Supponi che compaia proprio in questo istante, lì dove ti trovi. Interromperebbe qualcosa? Gli diresti magari: «Vorrei che venissi in un altro momento?» E con questa domanda che lascio sulla tua mente e sul tuo cuore, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'ascolto che ci hai prestato ancora una volta e ti invito a risentirci domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: A casa nostra abbiamo sempre cercato di non renderci troppo indispensabili ai nostri figli. Li abbiamo lasciati giocare da soli, li abbiamo lasciati andare a giocare in cortile. Insomma, abbiamo sempre cercato di non soffocarli troppo con le nostre cure. Onestamente l'abbiamo fatto così bene che quando erano piccoli ci siamo a volte vergognati che sembrassero più contenti di andare con gli altri che stare con noi. Mi hanno detto che è un segno di sicurezza da parte dei bambini, ma l'ho saputo dopo e al momento un pochino mi vergognavo. Ce n'era uno, per esempio, quando era piccolissimo, ma proprio piccolo, avrà avuto, che ne so, 4 anni, che aveva l'abitudine di tendere le braccia e di farsi prendere in braccio da tutti, ma forse era anche più piccolo, diciamo 3 anni. E quando dico in braccio da tutti, voglio dire proprio tutti. Ascoltate questa. Una volta eravamo di passaggio in un paesetto della Toscana e c'eravamo fermati con la macchina per fare qualche spesa. Mentre stavo comprando la frutta in un negozio, cosa vedo? Il mio piccoletto che tende le braccia verso un vagabondo, ma così sporco e così barbuto che non ne avevo mai visto uno simile. Adesso che faccio? Ho pensato. Per niente al mondo avrei voluto offendere il poveretto. D'altra parte, un pochino mi dispiaceva vedere il mio bambino tra le braccia di un tipo simile. Però, prima che potessi pensare a una soluzione diplomatica, quello stava già fra le braccia del vagabondo che lo baciava e ribaciava piangendo. E diceva: «Qui mi chiamano l'uomo nero e i bambini scappano dalla paura. Che Dio lo benedica questo tesoro!» E il tesoro sorrideva come se avesse vinto il trofeo delle nazioni. Dopotutto non succedeva tutti i giorni di farsi coccolare da un tipo simile. A un certo punto sono intervenuta e ho detto: «Ora ringrazia questo signore per averti preso in braccio e vieni a prendere un bel regalo per lui». Il piccoletto è sceso trionfante per compiere la sua nuova importante missione. I figli sono un mezzo fantastico per fare amicizie e per porgere occasioni per servire il Signore. Se sono alle elementari, invitate i loro compagnetti a casa. Fategli una torta, raccontategli poi una storia del Vangelo. Se avete dei teenager, incoraggiateli a invitare i loro amici e poi partecipate alle riunioni dei genitori alla scuola, anche se vi sembrano delle terribili perdite di tempo. E usatele per metterci una parola di buon senso e di cristianesimo, per coltivare qualche conoscenza. Quello che si semina non va mai perduto. Che cosa avrà fatto quel vagabondo del suo Vangelo di Giovanni che gli ha dato il piccolo tesoro che era andato fra le sue braccia? Io non lo so, però penso che lo avrà letto perché gli era stato dato da un bambino che gli aveva mostrato affetto. E chi lo sa? Forse un giorno lo rivedrò, quell'uomo in cielo, ripulito, trasformato e redento dal Signore. Non si può mai sapere.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Genesi capitolo 1 versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Lettera ai Romani capitolo 1 versetto 20. Le sue qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Il titolo del commento di oggi è Il grande Dio creatore e ci presenta degli estratti del Salmo 104. Signore, mio Dio, tu sei veramente grande, sei vestito di splendore e di maestà. Egli fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento, egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Tu l'avevi coperta dell'oceano come d'una veste. Le acque si sono fermate sui monti. Alla tua minaccia esse si ritirarono, scavalcarono i monti, discesero per le vallate. Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno. Esse non torneranno a coprire la terra. Egli fa scaturire fonti nelle valli, abbeverano tutte le bestie della campagna. Vicino a loro si posano gli uccelli del cielo. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante per il servizio dell'uomo. Egli ha fatto la luna per stabilire le stagioni. Tu mandi le tenebre e si fa notte. In essa si muovono tutte le bestie della foresta. Sorge il sole ed esse rientrano, si accovacciano nelle loro tane. L'uomo esce all'opera sua. Quanto sono numerose le tue opere, Signore. Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Duri per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. Canterò al Signore finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 12. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Ora ci sono diversi Erode nella Bibbia ed è un po' difficile ricordarli sempre tutti. L'Erode di cui si parla qui è Erode Agrippa I. Era nipote di Erode il Grande, l'Erode del periodo della nascita di Gesù. Erode il Grande aveva 10 mogli e una delle sue mogli, Miriam, gli ha dato un figlio, Aristobulo, che è stato assassinato da Erode il Grande, così come Miriam. Pensava che stessero cospirando contro di lui e così li ha uccisi entrambi. C'era un detto ai tempi di Erode il Grande che era più sicuro essere uno dei suoi maiali che uno dei suoi figli. E in realtà ne ha uccisi diversi di figli, e Aristobulo era uno di questi. Ma prima che fosse ucciso, Aristobulo ha avuto questo figlio, Erode Agrippa. Erode Agrippa I, figlio di Miriam, era un discendente dei Maccabei, perché Miriam discendeva dai Maccabei, e quindi era una giudea, ma era sposata con Erode il Grande. Quindi Erode Agrippa I era per metà giudeo e per questo era molto interessato ai costumi dei giudei e ogni giorno offriva sacrifici secondo la legge giudaica, osservava i loro costumi. Aveva trascorso 30 anni a Roma, ma poi era tornato e amava vivere a Gerusalemme e cercava sempre di guadagnarsi il favore dei giudei, vivendo come loro, ed era molto rispettato dai giudei. E quindi questo è Erode Agrippa I, nipote di Erode il Grande, e cominciò a perseguitare i credenti proprio per guadagnarsi il favore dei giudei, mentre suo figlio Erode Agrippa II è invece quello davanti a cui è dovuto comparire Paolo per essere interrogato e perché si potessero formulare bene delle accuse contro di lui prima di farlo mandare a Roma da Nerone, perché Paolo si è appellato a Cesare quando si è reso conto che Festo lo stava prendendo in giro e lo stava usando come una pedina politica, e perché Festo non aveva nessuna accusa da mandare con Paolo, e così ha chiesto ad Erode Agrippa II, figlio di questo Erode Agrippa I, di sentire il caso di Paolo in modo che potessero formulare queste accuse contro di lui da mandare a Nerone. Quindi Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo e Giovanni erano stati chiamati da Gesù figli del tuono, Boanerges. Un giorno avevano chiesto di poter sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra di Gesù, quando sarebbe venuto il suo regno. E Gesù aveva detto loro: «Potete voi essere battezzati del mio stesso battesimo?» E loro: «Sì, Signore, possiamo!» Gesù stava parlando della sua morte, e Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati!» E Gesù disse: «Certo, voi sarete battezzati del battesimo in cui io sarò battezzato, ma quanto al sedere alla mia destra e alla mia sinistra, questo non è qualcosa che spetta a me decidere. Non fa parte della mia giurisdizione, ma spetta al Padre stabilirlo». E così ora Giacomo sta seguendo il suo Signore nel martirio, Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che questo era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Ora erano i giorni degli azimi. Il 14° giorno del mese di Nisan iniziava la festa dei pani azimi, ed è durante questa festa della Pasqua che Pietro è stato arrestato. Ora, secondo la loro legge, nel periodo della festa della Pasqua non potevano avere processi, e così fu deciso che fosse processato dopo la fine della festa della Pasqua. E voi dite, ma Gesù è stato processato durante la festa della Pasqua. Giusto, siete buoni studenti. Ma quello di Gesù è stato un processo del tutto illegale. C'erano diversi aspetti illegali nel processo contro Gesù Cristo. Ma l'intento era quello di farlo processare e sicuramente uccidere alla fine del periodo della Pasqua. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Di regola il prigioniero aveva la mano destra incatenata con la mano sinistra di una guardia. Ma nel caso di Pietro, perché volevano essere più che sicuri, lui era legato ad entrambe le mani, a 2 guardie quindi. E inoltre c'erano altre 2 guardie davanti alla porta e 4 picchetti di 4 soldati ciascuno. Significa che c'erano 4 gruppi di soldati che si davano il cambio ogni 3 ore. Quindi 16 soldati in 4 turni diversi, più 2 alla porta e 2, uno a destra e l'altro a sinistra, incatenati alle sue mani, intendendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. E percosso il fianco di Pietro lo svegliò dicendo, «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. Quindi l'angelo gli disse, «Cingiti e allacciati i sandali!» Ed egli fece così, «Cingiti!» Loro avevano queste lunghe vesti, ed è difficile correre con queste lunghe vesti. Non ci ho mai provato, ma posso immaginarlo, che sarebbe difficile correre con una veste lunga. E così si cingevano, cioè si mettevano la cinta e sollevavano la veste fino alle ginocchia. Così la veste era corta e potevano correre più velocemente. E cingiti significa preparati a correre, a combattere o a lavorare. Ti cingevi per fare queste cose. Preparati a servire. Era qualcosa che facevano normalmente per avere maggiore libertà di movimento. Cingiti e allacciati i sandali. Ed egli fece così. Poi gli disse, avvolgiti nel mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Non può essere vero. Le catene che cadono dalle mani, l'angelo che ti dice cingiti e seguimi, e tutto il resto. No, non può essere vero. È una visione. Non sta accadendo veramente. Questo per me è davvero interessante. Quanto il mondo dello spirito fosse così vicino, così familiare a questi uomini. A tal punto che non sapevano bene se era la realtà o una visione, una rivelazione. Vivevano a stretto contatto con il mondo spirituale. Ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro, e usciti percorsero una strada, e all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, Pietro disse, «Ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha resa vana tutta l'attesa del popolo dei Giudei». Alla fine, quando l'angelo se n'è andato e Pietro è rimasto da solo in mezzo alla strada, si è reso conto di quello che era successo. È tutto vero, non era un sogno. Sono libero. E si è reso conto che Dio lo aveva liberato dalle mani di Erode. Quando si rese conto della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano radunati e pregavano. Ora, se torniamo al versetto 5, è scritto che mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui. E così Pietro è andato nella casa dove si teneva questa riunione di preghiera, la casa di Maria, madre di Marco, Giovanni Marco, l'autore dell'Evangelo secondo Marco. Si pensa che la loro casa fosse un po' il quartier generale della chiesa di Gerusalemme. Infatti, alcuni pensano che la sala di sopra si trovasse in realtà nella casa di Maria, madre di Marco. Appena Pietro bussò alla porta d'ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. Ma essi le dissero: «Tu vaneggi!» Ella però affermava che era così, e quelli dicevano: «È il suo angelo!» Questo per me è affascinante, per così dire. Torniamo al versetto 5. Continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui. E Pietro arriva nel luogo dove stanno pregando. E tutti dentro pregano: «Oh Dio, aiuta Pietro! Oh Signore, libera Pietro!» E così via. Ora viene Erode e dice: «Pietro è qui fuori!» E tutti: «Tu sei pazza!» Non è interessante che mettiamo così tanta enfasi sulla fede? Devi avere fede, fratello, devi avere fede, o Dio non risponderà alle tue preghiere. Dio farà quello che vuole fare, sia che tu hai fede o no. Gli scopi di Dio si realizzeranno. Sicuramente non possiamo dire a queste persone che stavano pregando con fede, perché quando viene detto loro che Dio ha risposto alle preghiere e Pietro è fuori alla porta, loro non ci credono, ma accusano questa povera ragazza di essere pazza, e dissero pure: «Deve essere il suo angelo, deve essere uno spirito, ma di certo non può essere Pietro». Pietro intanto continuava a bussare. Ora essi, avendo aperto, lo videro e sbigottirono, ma egli, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Poi disse: «Riferite queste cose a Giacomo». Ora, a questo punto ci viene presentato Giacomo, che divenne uno dei capi, uno dei responsabili della Chiesa delle origini. Giacomo, fratello di Gesù, o meglio fratellastro, e ha iniziato ad avere un forte ruolo di responsabilità nella Chiesa di Gerusalemme. Giacomo, il fratello di Giovanni, era stato messo a morte da Erode, ma quest'altro Giacomo, l'autore dell'Epistola di Giacomo, avrà un ruolo importante nel Consiglio di Gerusalemme. Non è il Giacomo menzionato nei Vangeli, o meglio, viene solo citato da Marco come uno dei fratellastri di Gesù. E così ci viene presentato ora Giacomo, fratellastro di Gesù, che assumerà un ruolo dominante nella Chiesa delle origini. E così Pietro dice: «Riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli». Giacomo, il fratello, o meglio fratellastro di Gesù, non aveva creduto in Gesù durante la sua vita terrena. Infatti Giacomo pensava che suo fratello Gesù fosse pazzo, e una volta cercò di portarlo via dalla folla. Scese con i suoi fratelli per portarlo via, ed è detto, secondo credo il Vangelo degli Ebrei o un altro di questi libri apocrifi, che Giacomo disse, dopo la morte di Gesù e l'annuncio della resurrezione, disse: «Io non crederò se non lo vedo io stesso». E cosa abbastanza interessante, dopo la sua resurrezione, Gesù è apparso davvero a Giacomo, come ci dice Paolo in Prima Corinzi al capitolo 15, versetto 7. Gesù è apparso al suo fratellastro Giacomo. E dopo questo sia Giacomo che l'altro fratellastro Giuda si unirono alla chiesa. E così andate e riferite a Giacomo e agli altri fratelli. Poi uscì e si recò in un altro luogo. Pietro immaginava che sarebbero andati a cercarlo lì, a casa di Maria, e così se n'è andato a nascondersi da Erode, se n'è andato in un altro luogo. Ora qui c'è un enigma interessante. Erode ha fatto morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e poi ha fatto imprigionare Pietro per processarlo e far uccidere pure lui, e miracolosamente ha fatto liberare Pietro. Domanda: perché Dio non è intervenuto per far liberare miracolosamente anche Giacomo? Ora è inutile cercare di trovare una risposta, perché non lo sappiamo. Le vie di Dio vanno al di là della nostra comprensione. Noi sappiamo che Dio avrebbe potuto liberare Giacomo attraverso un miracolo, come ha fatto con Pietro, ma per qualche ragione Dio non ha ritenuto opportuno liberare Giacomo, ma ha permesso che cadesse per la spada. Mentre ha ritenuto opportuno liberare Pietro dalla spada di Erode. E non credo che siano state le preghiere ciò che ha fatto la differenza tra questi due casi. Perché, come abbiamo sottolineato, quelle preghiere non erano preghiere di fede. È chiaro, credo che ciò che ha fatto la differenza era solo il piano di Dio, la sovranità di Dio. Per quanto riguardava Dio, per Giacomo era tempo di andare a casa, ma non era ancora il tempo per Pietro. Credo che le nostre vite sono legate agli scopi di Dio e che Dio conosce il giorno in cui mi porterà a casa. È tutto già scritto. Dio conosce esattamente il giorno e le circostanze mediante le quali mi porterà a casa, e nel frattempo ha un lavoro per me, un'opera che vuole che io compia. E fino a che non ho compiuto quest'opera che Lui ha stabilito per me, Dio mi preserverà e mi porterà fino a quel giorno. Ma nel momento in cui ho compiuto quello che Lui aveva per me, mi porterà a casa. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 11, leggiamo dei due testimoni che verranno nel periodo della grande tribolazione sulla terra. Ed è scritto che avranno il potere di far scendere fuoco dal cielo e il potere di chiudere il cielo perché non piova, fino alla fine del tempo della loro profezia. E se qualcuno prova a prenderli, loro saranno in grado di far scendere fuoco dal cielo per consumarlo. E la scrittura dice che quando avranno compiuto la loro testimonianza, l'anticristo farà loro guerra, li vincerà e li metterà a morte, ma non prima che abbiano compiuto la loro testimonianza. E così è chiaro che Dio non aveva ancora finito con Pietro. C'era ancora del lavoro da fare per lui, e così Dio lo ha preservato. A parte la sua partecipazione al Consiglio di Gerusalemme, questa è l'ultima volta che leggiamo di Pietro nel libro degli Atti. Nel capitolo 15 parlerà ancora di come Dio lo ha mandato ai Gentili. E poi passerà la scena. Paolo ci dice in Galati di come è andato nella chiesa di Antiochia e ha creato dei problemi, e Paolo ha dovuto riprenderlo. Altri documenti, altri racconti dicono che sia andato a Roma e che sia stato crocifisso a testa in giù. E naturalmente ha scritto le sue epistole, ma per quanto riguarda ciò che è detto nel libro degli Atti, la chiesa di Gerusalemme da ora in poi passa in secondo piano, e a partire dal capitolo 13 la chiesa di Antiochia diventa il centro dell'attività della chiesa. Gerusalemme passa questo ruolo ad Antiochia, dove tutte le attività missionarie, l'Evangelo che si spande in tutto il mondo, trovano il loro centro, in Antiochia. Quando si fece giorno vi fu un gran subbuglio fra i soldati. Ora torniamo alla prigione, perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Si svegliano ed ecco che Pietro non c'è più. E potete immaginare l'agitazione che questo ha creato tra i soldati, scoprire che Pietro era sparito. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò. E dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Perché secondo la legge romana, se tu stavi sorvegliando un prigioniero e quello fuggiva, tu dovevi portare la sentenza che spettava quel prigioniero. E questo dimostra che Erode aveva intenzione di mettere a morte Pietro. I soldati che erano stati posti a guardia di Pietro sono stati messi a morte, cioè hanno subito la pena destinata a Pietro. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni. Queste popolazioni ci sono anche oggi e hanno avuto recentemente problemi. Ci sono forti tensioni con la nazione di Israele. A quei tempi questi popoli dipendevano dalla Palestina per l'approvvigionamento dei generi alimentari. Ma Erode era indignato contro di loro. Ma essi di comune accordo si presentarono a lui e persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese era rifornito di viveri dalla liberalità del re. Nel giorno stabilito Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. E il popolo lo acclamava dicendo: «Voce di Dio e non di un uomo!» Naturalmente stavano cercando di lusingarlo per poter guadagnare il suo favore e il suo aiuto. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e morì roso dai vermi. Secondo Giuseppe Flavio, Erode entrò nel teatro di Cesarea. Ora tutti quelli che hanno visitato la Terra Santa conoscono il teatro di Cesarea. E negli anni il teatro è stato ricoperto di sabbia e di conseguenza si è conservato bene. E nell'area intorno a Cesarea c'erano tutte queste dune e un giorno qualcuno ha iniziato a scavare sotto queste dune e ha trovato questo bellissimo teatro romano, perfettamente conservato, là vicino al Mar Mediterraneo, a Cesarea. E così è stato riportato alla luce e parzialmente restaurato. Ed è un sito molto interessante, anche dal punto di vista architettonico, dell'architettura romana. Ora, Giuseppe Flavio racconta che Erode, entrato in questo teatro, un teatro scoperto, è entrato con una veste magnifica, fatta di tessuto argentato, e mentre entrava nel teatro, il sole ha iniziato a riflettere sulla sua veste. E allora Erode, che appariva come un dio risplendente, ha iniziato questo suo discorso. E così la gente ha gridato: «Voce di un dio e non di un uomo!» E in quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e morì roso dai vermi. Questa è la fine di Erode Agrippa I. E tra un po' incontreremo Erode Agrippa II, suo figlio, andando avanti nel libro degli Atti. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva, e Barnaba e Saulo, ultimata la loro missione, ritornarono da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. Se vi ricordate, avevano portato un'offerta a Gerusalemme. Agabo era venuto ad Antiochia e aveva predetto una carestia, e così avevano raccolto un'offerta, una colletta, da mandare ai santi di Gerusalemme. E così Paolo e Barnaba erano andati a Gerusalemme a portare questa colletta da parte della chiesa di Antiochia. Ed ora Paolo e Barnaba ritornano da Gerusalemme ad Antiochia e portano con loro Marco, o Giovanni, soprannominato Marco, che era nipote di Barnaba. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manean, allevato assieme ad Erode il tetrarca, e Saulo. È interessante la provenienza di questi uomini. Barnaba veniva dall'isola di Cipro. Simeone, che veniva chiamato Niger, che naturalmente è un nome romano, mentre Simeone è un nome giudeo. Lucio, che veniva da Cirene, e Manaen, che era cresciuto insieme ad Erode nella corte reale, e anche Saulo, che aveva un retroterra interessante, era nato a Tarso, ma aveva studiato a Gerusalemme. Dio li aveva messi insieme, e loro erano i profeti e gli insegnanti della chiesa di Antiochia. E mentre celebravano il servizio al Signore, o mentre ministravano al Signore, Dichiarazione interessante per me. Questi uomini ministravano al Signore, ma il loro ministrare al Signore comportava il ministrare alla gente, perché questo era quello che il Signore le aveva chiamati a fare. Ora Paolo più tardi scrive: «Tutto quello che fate, in parola o in opera, fatelo alla gloria di Dio, e fatelo come al Signore, sapendo che dal Signore riceverete la vostra ricompensa». E credo che questo sia importante per ciascuno di noi che è impegnato in qualunque ministero per il Signore, che riconosciamo sì che Dio ci ha chiamati a ministrare alla gente, ma in realtà siamo Suoi servi. In altre parole, è perché siamo Suoi servi che serviamo la gente. Ora, servire la gente, ministrare alla gente, può essere anche molto frustrante, o peggio ancora, può essere molto irritante. Le persone spesso non apprezzano quello che cerchi di fare per loro, e le persone possono anche essere molto sgradevoli, antipatiche, e ci sono volte in cui mi ritrovo a lamentarmi per le richieste che mi vengono fatte. E in queste occasioni il Signore mi parla e mi dice: «Chi stai servendo? Di chi sei servo?» E io rispondo: «Sono tuo servo, Signore». E Lui mi dice: «Smettila di lamentarti. Fai questo per me. Tu stai servendo me quando servi gli altri». E così ho imparato a fare tante cose che non sono tanto attraenti o interessanti come le cose che sceglierei io di fare. Ho dovuto fare cose davvero antipatiche per il Signore. E se le avessi fatte per gli uomini, mi sarei arrabbiato molto, ma perché le ho fatte per il Signore? Dopotutto sono servo suo. Che posso dire? «Sì, Signore». «Vai e fa quella cosa». «Sì, Signore». «Vado, Signore». «Lo devo fare perché sono suo servo. E se mantengo questo punto di vista nella mia mente, sto servendo il Signore, allora va tutto bene. Ma se inizio a pensare: mica sono servo tuo, allora sono nei guai». E così devo mantenere quell'attitudine mentale: sto servendo il Signore, e qualunque cosa faccio in parole o in opere, lo faccio per Lui, servire il Signore. E così dice: ministravano al Signore, avevano la giusta attitudine nel ministerio, ma il loro ministrare al Signore comportava anche il servire alle persone, insegnare loro, aiutarli, fortificarli, e questo era il loro servizio al Signore. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Ora, come credete che lo Spirito Santo abbia detto questo? È detto molto chiaramente: lo Spirito Santo disse, e io credo che sia stato veramente lo Spirito Santo a dirlo. Ma come l'ha detto? Erano tutti seduti lì e ad un tratto hanno sentito una voce? È stata una voce chiara e forte? È stata una voce profonda? O una voce squillante? Che tipo di voce credete che abbia lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo disse. Ora, dato che ha detto che c'erano dei profeti nella Chiesa, io credo che lo Spirito Santo abbia parlato mediante una profezia da parte di uno di quelli che avevano questo dono di profezia, che attraverso uno di questi uomini sia venuta questa parola di profezia: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». E credo quindi che lo Spirito Santo abbia parlato per mezzo di uno di questi profeti e ha detto queste cose. Più avanti, quando l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo circa questi doni che si erano un po' affievoliti nella sua vita, dice: «Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani». E così nella Chiesa delle origini avevano questa pratica di imporre le mani su qualcuno, pregare per lui e spesso veniva una parola di profezia, e questa era una guida per quella persona, ed esercitavano questo dono nella Chiesa delle origini, il dono di profezia. E senza dubbio lo Spirito Santo, attraverso questo dono di tipo profetico, in cui si pronunciavano parole da parte di Dio, disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque mandati dallo Spirito Santo. Ora, nel verso 3 abbiamo letto che digiunarono, pregarono, imposero loro le mani e li congedarono, o li mandarono via. Ma nel verso 4 è detto che è stato lo Spirito Santo, in realtà, a mandarli. Scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Antiochia si trova a circa 20 chilometri dalla costa, lungo il fiume Oronte. E così fecero questi 20 chilometri fino alla costa, a Seleucia, e presero una nave e si diressero verso Cipro, per il loro primo viaggio missionario. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Giovanni, soprannominato Marco, era un giovane ed è andato con loro per occuparsi delle piccole cose. È andato come un assistente, un servitore per Paolo e Barnaba. Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, quindi hanno percorso praticamente tutta l'isola, fino a Pafo, che era la capitale di Cipro all'epoca, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, che stava con il proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Sergio Paolo era il governatore dell'isola di Cipro. La gente in quei giorni era molto superstiziosa e molti dei governanti avevano il loro mago personale da cui cercavano consigli. Sono rimasto stupito quando Jane Dixon ha scritto il suo libro Un dono di profezia e ha parlato di quanti presidenti l'hanno chiamata per avere consigli. E così, vedete, non è cambiato molto negli anni. I capi, i sovrani, cercano sempre queste persone che dicono di avere questi doni particolari, tipo medium.

Il mago di Sergio Paolo, governatore di Cipro. Costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro, cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, Saulo era il suo nome ebraico, mentre Paolo era il suo nome greco. Ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco, senza vedere il sole per un certo tempo». Immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. È interessante, non è vero? Non vi piacerebbe a volte avere quel tipo di potere? Temo che combineremmo un sacco di guai, ma ci sono persone a cui avrei voluto fare quello che ha fatto Paolo. Mi piace Paolo, uomo pieno di frode e di malizia. Non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Tu, figlio del diavolo, tu, nemico di ogni giustizia. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per via mare a Perge di Panfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ora non ci viene detto il perché della separazione di Giovanni Marco, ma sappiamo che questo ha fatto arrabbiare terribilmente Paolo, a tal punto che quando si preparano per il secondo viaggio missionario e Barnaba vuole portare di nuovo Marco con loro, Paolo dice: non se ne parla nemmeno, non voglio assolutamente che venga anche lui con noi. E la contesa tra Barnaba e Paolo circa Marco diventa così forte che Barnaba prende con sé Marco e se ne va a Cipro, di nuovo, mentre Paolo prende Sila e va da tutt'altra parte, verso l'Asia Minore. E questo ha portato ad una separazione tra Paolo e Barnaba, questa occasione di Marco, perché Paolo era ancora arrabbiato per il fatto che Marco se n'era andato in questa occasione, qui in Panfilia, li aveva lasciati ed era tornato a Gerusalemme. Ad ogni modo non sappiamo quanto questa frattura sia durata, ma sappiamo che ad un certo punto è stata sanata, perché Paolo più tardi scrive riguardo a Marco dicendo: «Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministerio». E così qualunque fosse stato il problema, alla fine si è risolto, e tra Paolo e Marco si è creato un bellissimo rapporto negli anni. Ora, non hanno predicato nell'area della Panfilia. La Panfilia era l'area delle pianure costiere. E la ragione per cui non hanno predicato là è perché Paolo si ammala a questo punto. Queste pianure costiere intorno alla Panfilia erano piene di malaria, ed è opinione di molti che Paolo si sia ammalato gravemente di malaria. E così non sono rimasti in queste pianure della Panfilia, ma sono andati su degli altipiani, nelle aree vicino ad Antiochia di Pisidia, Iconio, in questi altipiani, alti più di 1000 metri, in modo da potersi riprendere da questa malaria che avevano preso sulla costa. Più tardi, quando Paolo scrive ai fratelli di Iconio e Antiochia di Pisidia, la lettera conosciuta come Epistola ai Galati, perché queste città facevano parte della Galazia. Quando scrive questa lettera ai Galati dice: «Or voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di una infermità della carne, e voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso». E così Paolo ricorda loro quanto era malato quando si trovava tra di loro. E così per questo si pensa che abbia preso la malaria. È un particolare

0: particolare tipo di malaria e di febbre che porta terribili mal di testa. Infatti qualcuno l'ha descritta come una spada che ti passa attraverso la fronte. Questo era il dolore che procurava questo particolare tipo di malaria. E causa anche un'enorme pressione sugli occhi. E vi ricordate, Paolo disse ai Galati, testimonio che voi avreste dato i vostri stessi occhi per me, per quanto mi amate, quando ero fra voi. E così non sono rimasti nelle regioni costiere, ma sono andati in queste zone montuose di Pisidia, venendo fino ad Antiochia. Ora essi, proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia, e entrati nella sinagoga, in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, naturalmente ogni sabato nella sinagoga si incontravano e leggevano sia dalla legge che dai profeti, e anche oggi seguono lo stesso rituale e leggono parte della legge e parte dei profeti ogni sabato, a tal punto che è possibile risalire a quale sabato dell'anno fosse, sapendo quali letture hanno fatto, perché continuano a seguire lo stesso modello anche oggi. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio», perché non c'erano solo giudei, ma anche i gentili, i proseliti che avevano accettato la fede giudaica, «ascoltate, il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché per circa 450 anni diede loro dei giudici, fino al profeta Samuele. In seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: «Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale seguirà tutti i miei voleri». Quindi Paolo ripercorre brevemente la loro storia. Dio era con i vostri padri e li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Dopo averli condotti nel deserto per 40 anni, li ha portati nella terra che aveva promesso loro e poi ha costituito dei giudici che li governassero per circa 450 anni, fino al tempo del profeta Samuele, quando il popolo ha chiesto un re per poter essere come gli altri popoli. Ora, fino a questo tempo, Israele era stato una teocrazia, un popolo governato da Dio, ma non erano più contenti di questa teocrazia, e il giorno più triste della storia del popolo di Israele è stato quando il popolo ha chiesto di passare da una teocrazia ad una monarchia, per poter essere come tutte le altre nazioni intorno a loro. Non vogliamo che sia Dio a governarci, vogliamo che ci sia un re, e vi ricordate questa storia tragica, in Prima Samuele, della richiesta del popolo di avere un re, come le altre nazioni. Samuele naturalmente è rimasto profondamente dispiaciuto per questo, ma Dio ha detto: «Samuele, non essere dispiaciuto, non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me dal governare su di loro». E così Dio ha fatto ungere Saul, figlio di Chis, come primo re di Israele, e Saul ha regnato per circa 40 anni. E verso la fine del suo regno, Samuele è ora molto vecchio, poteva a malapena vedere, ma la parola di Dio venne a Samuele e Dio gli disse di andare da Saul e di dirgli di sterminare gli Amalechiti e anche i loro animali. «Uccidili tutti, non lasciare niente e nessuno in vita. E così Saul va contro gli Amalechiti, e Dio glieli consegna nelle mani. Ma quando lui vede tutti questi animali, questi greggi e queste mandrie, fa uccidere tutti gli animali malati e scadenti, ma tiene quelli belli, e li porta con sé insieme con il re Agag, re degli Amalechiti. E quando Samuele va ad incontrarli, Saul dice: «Come vive l'Eterno! Ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato di fare». O come dice un'altra versione: «Benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno». Come vive l'Eterno? Benedetto sii tu dall'Eterno. Dei modi di dire religiosi di quei giorni. Un po' come è diventato un modo di dire oggi: «Oh, gloria a Dio!» È diventato solo un modo di dire per molti, e può essere solo questo, senza assumere nessun significato. Molti usano questi modi di dire religiosi. C'è un ragazzo in Israele, un venditore ambulante, e questi venditori sono estremamente svelti. Sanno bene che vieni dalla California. Lo sanno appena ti vedono. «Vieni dalla California, fratello! Oh, gloria a Dio, fratello! Gloria a Dio!» E cercano di venderti 4 candele per $1. Ma lui è un musulmano, molto devoto, e io ormai ho imparato il suo approccio. E lui mi riconosce quando mi vede. E siamo stati tanto tempo a discutere riguardo alla verità di Gesù Cristo. Ma lo vedo ancora avvicinarsi a questi gruppi. E «Oh, gloria a Dio! Gloria a Dio! Alleluia!» Ma è solo per vendere la sua merce. È buono usare questi termini se lo facciamo sinceramente, ma dobbiamo stare attenti a che non diventino solo modi di dire, senza alcun significato. Ora, questa frase «come vive l'Eterno» o «benedetto sii tu dall'Eterno» era uno di questi modi di dire religiosi, per impressionare gli altri. «Come vive l'Eterno, fratello!» E così Saul fa questo. «Come vive l'Eterno! Ho fatto tutto quello che il Signore mi ha comandato. Ho eseguito l'ordine dell'Eterno». E Samuele risponde: «Ah sì? Hai fatto tutto quello che il Signore ha comandato? E cos'è questo belar di pecore che sento?» «Oh», disse Saul, «erano così sani e forti e belli che ho pensato li porterò con me e poi li sacrificherò a Dio». Ed è stato allora che Samuele ha detto: «L'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato di divinazione. E poiché tu hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re, e Dio si cercherà un uomo secondo il suo cuore, che farà la sua volontà». Questo sembra essere sempre quello che succede nella storia. Dio ha sempre cercato un uomo secondo il suo cuore, che avrebbe fatto la sua volontà. Troppe volte mettiamo noi stessi al centro della nostra vita, come ha fatto Saul. E perché il nostro io è al centro, siamo più interessati a fare la nostra volontà, piuttosto che la volontà di Dio. E spesso ci ribelliamo alla volontà di Dio. E quando dobbiamo scegliere tra la mia volontà e la volontà di Dio, troppo spesso scegliamo la nostra volontà e non la volontà di Dio. E così Dio cercava un uomo secondo la sua volontà. Ai tempi di Ezechiele è detto che Dio cercava tra di loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti al Signore, ma non ne ha trovato nessuno. Che triste. Dio cerca un uomo secondo il suo cuore che faccia la sua volontà, e ai giorni di Ezechiele non ne ha trovato neanche uno. Invece non è stato così in quest'altro periodo della storia. Dio ne ha trovato uno, ha trovato Davide. E Paolo dice: «Davide, a cui rese testimonianza dicendo: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri». non un uomo perfetto. Non ce ne sono mai stati. Non sono mai esistiti uomini perfetti. Ma un uomo che mette Dio al centro della sua vita. E quando si tratta di scegliere, sceglie la volontà di Dio anziché la sua propria volontà. Uno che farà tutta la sua volontà, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Questo è l'uomo secondo il cuore di Dio. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza, vedete, Paolo ripercorre la loro storia, ma per arrivare a Gesù, e salta da Davide a Gesù. Quindi fa questa grande panoramica fino a Davide, e poi da Davide va direttamente a Gesù. Fa un grande salto nella storia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Al tempo in cui Davide è re, quando decide di costruire una casa per il Signore, viene il profeta Natan e Davide gli dice: «Sai, ho deciso di costruire una casa per il Signore e sarà gloriosa. Io sto qua e vivo in un palazzo meraviglioso, mentre Dio vive ancora sotto una tenda. Non è giusto. Dio dovrebbe vivere nel palazzo più bello che l'uomo possa costruire. E io voglio costruire una casa per il Signore e sarà gloriosa». E Natan disse: «Grandioso Davide, fai tutto quello che hai nel cuore». Ma quella sera il Signore parlò al profeta Natan e gli disse: «Natan, hai parlato troppo in fretta e ora devi tornare da Davide e dirgli che non può costruirmi una casa. Le sue mani sono sporche di sangue. Ma digli: costruirò io una casa a lui, perché sono stato io a prenderlo da dietro il gregge e a farlo re del mio popolo. E dal suo seme verrà uno che siederà sul trono di Israele per sempre, e cioè il Messia. Verrà da Davide». E così Natan torna da Davide e dice: «Davide, una cattiva notizia è una buona notizia. Ma prima la cattiva notizia: non puoi costruire una casa per il Signore. Le tue mani sono troppo sporche di sangue. Ed ora la buona notizia: sarà Dio a costruire una casa a te, Davide. E dal tuo seme ci sarà uno che siederà sul trono di Israele per sempre». Davide capì esattamente quello che Dio stava dicendo. Il Messia verrà dalla mia discendenza. E Davide andò davanti al Signore e disse: «Oh Dio, io non ero nessuno. Ero solo un ragazzo là sulle colline di Betlemme, che seguivo le pecore. E tu mi hai preso da dietro al gregge e mi hai fatto re del tuo popolo. Hai fatto così tanto per me, Signore. Già hai fatto così tanto. Ed ora parli di un tempo futuro, del Messia, del re. Oh, che posso dire?» E Davide, l'uomo che sa usare bene le parole, rimane senza parole, completamente esterrefatto davanti alla grazia di Dio. E quelle penso che siano le esperienze più belle, anche nella mia vita, quando sono rimasto esterrefatto per la grazia di Dio. Da rimanere senza parole, che puoi dire? Dio è così buono. Oh Signore, non posso quasi crederci, e non ci sono parole per esprimere come ti senti, la gratitudine, il ringraziamento per tutto quello che ha fatto il Signore. Senza parole davanti a Dio è una bella esperienza. Savonarola ha detto: «Quando la preghiera raggiunge il suo apice, il suo massimo, le parole sono impossibili. Quando l'adorazione raggiunge il suo apice, le parole sono impossibili. Puoi solo aprire il cuore e lasciare che sia qualcosa che viene dallo Spirito. Là, in silenzio davanti a Dio, in una profonda comunione con Dio, in spirito, esterrefatto dalla grazia. E così Paolo dice che Dio aveva promesso che da Davide sarebbe venuto il Messia. Ed ora parla proprio del Messia. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: «Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo. Ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi». Fratelli, figli della progenie di Abramo, e quelli fra voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. A voi Dio ha mandato la sua promessa. Dio ha mandato il Messia, ha mandato il precursore Giovanni Battista, e ha mandato il Messia, e il Messia è Gesù Cristo. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti, che si leggono ogni sabato. Nonostante avessero le profezie e le leggessero ogni sabato, nonostante questo non lo hanno riconosciuto e hanno adempiuto così le parole dei profeti, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, e lo hanno rigettato adempiendo le profezie intorno a lui. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno. Il Salmo 22 è ora adempiuto. Isaia 52 e 53 sono ora adempiute. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. Questo è l'unico sermone completo che abbiamo di Paolo. Un sermone molto interessante. E vi ricordate quando abbiamo parlato del sermone di Pietro, nel giorno di Pentecoste? In quel sermone di Pietro il tema centrale era la resurrezione, ed ora è lo stesso con il sermone di Paolo, un messaggio che va fino alla resurrezione. Perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Credere alla resurrezione di Gesù è qualcosa di essenziale per la salvezza, perché un salvatore morto non può salvare nessuno. Gesù invece è vivente. La resurrezione è essenziale per la salvezza. E così questi messaggi partono da punti diversi e si sviluppano, ma arrivano sempre a un punto principale, al tema del messaggio, che è la resurrezione di Gesù Cristo, che ha provato la sua deità, la validità della sua morte espiatoria. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche scritto nel secondo Salmo: «Tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato». E poiché lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide». Per questo egli dice anche in un altro salmo: «Tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione». Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri, e vide la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E così Paolo predica il suo messaggio, cita le scritture e mostra loro dai salmi le promesse della resurrezione, questo corpo che non vede la corruzione. E Davide non poteva parlare di se stesso, perché il suo corpo ha visto la corruzione. Ma non è stato così per Gesù. Dio l'ha risuscitato dai morti, e per mezzo di Lui noi vi predichiamo la grande e meravigliosa possibilità del perdono dei peccati. Il più grande bisogno dell'uomo può trovare risposta in Gesù Cristo, perché il nostro più grande bisogno è il perdono dei peccati. Perché non possiamo avere comunione con Dio, non possiamo essere uno con Dio, se prima i nostri peccati non sono perdonati. E così Paolo predica loro di questa possibilità che ora ha l'uomo di essere uno con Dio, attraverso il perdono dei peccati, reso disponibile da Gesù Cristo, perché Lui ha adempiuto le profezie, è morto ed è risorto, e che mediante Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Lui è superiore alla legge. Per mezzo suo voi potete avere la giustificazione, cosa che la legge non può darvi. Ma chiunque crede in Lui è giustificato. E così l'argomento preferito di Paolo, la giustificazione per fede, che naturalmente vedremo in modo approfondito quando studieremo il libro dei Romani. E Paolo arriva a questo argomento, ama questo argomento della giustificazione per fede. Guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti. Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e pii proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E questo era il problema che avevano in Galazia, perseverare nella grazia di Dio. Paolo più avanti scriverà l'epistola ai Galati e dirà: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne? E quello che li esorta a fare è quello che non stavano facendo. Sapete, Dio non perde tempo quando ci dice le cose. Certe volte diciamo: Signore, non c'è bisogno che me lo dici. Lo so bene questo. Non ho problemi su questa cosa. Non c'è bisogno che mi parli proprio di questo. Ma Dio non spreca le parole. E puoi stare sicuro che se Dio ti parla di qualcosa, allora quello è ciò di cui hai bisogno. Dio ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. E Dio non spreca le sue parole con noi, ma parla di cose che sa bene, anche se pensiamo non sia necessario. Magari aspetti della vita in cui cadiamo, e così era per loro. Li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Evidentemente era quello il loro problema. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. È incredibile. Tu vai e quasi tutta la città è lì per ascoltare. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: «Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché voi la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili». E così hanno portato l'Evangelo ai giudei per primi, ma dato che vengono rigettati da essi, ora si rivolgono ai gentili. Paolo dice in Romani 1,16: «Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E Paolo fa spesso così, usa spesso questo metodo, ai giudei per primi, prima si rivolge a loro, in modo che possano avere l'opportunità di rigettare l'Evangelo, per poi rivolgersi ai gentili, portare l'Evangelo ai gentili. Loro si sono giudicati da soli, ed è così. Ognuno giudica se stesso quando giudica Gesù Cristo. Pilato disse: cosa farò dunque di Gesù detto Cristo? Lo ha giudicato, ma in realtà stava giudicando se stesso. Questa domanda di Pilato è una domanda che ciascuno di noi deve farsi. Ogni uomo deve farsi questa domanda e ognuno di noi deve rispondere a questa domanda: cosa farò io di Gesù? Non è toccato solo ed esclusivamente a Pilato. Ma questa è la tua domanda. Cosa farai tu con Gesù? Tu devi dare la risposta. Tu devi giudicare. Ma nel giudicare Lui, se sia o non sia il Figlio di Dio, se sia o non sia il Salvatore, in realtà tu stai giudicando te stesso. Perché tu sei quello il cui destino sarà determinato da questa decisione. La tua decisione circa Gesù non determinerà il suo destino, per niente. Ciò che Gesù è, lo sarà sempre, e noi non possiamo cambiarlo, ma la tua decisione circa Gesù determinerà unicamente il tuo destino. Paolo disse: poiché non vi giudicate degni della vita eterna, siete voi che vi siete giudicati da soli. Noi ci rivolgiamo ai gentili, poiché così ha comandato il Signore. Io ti ho posto come luce delle genti, o come luce dei gentili, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Che scrittura meravigliosa! Parleremo della predestinazione quando saremo in Romani, al capitolo 8. E qui troviamo scritto questo: tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. Non ne parleremo oggi, non c'è abbastanza tempo. E la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li scacciarono dai loro confini. Essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio, e i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Sono una specie di compagni, essere ripieno di gioia e essere ripieno di Spirito Santo. Vanno sempre insieme, la pienezza dello Spirito Santo e la gioia. Nel prossimo capitolo vedremo l'Evangelo predicato ad Iconio e a Listra. Ma tutta quest'area è l'area conosciuta come Galazia, la regione conosciuta come Galazia. Scrive a tutti i credenti delle varie chiese di tutta questa regione. E nel prossimo capitolo vedremo ancora del loro ministero in questa regione, nella Galazia. C'è molto da riflettere su ciò che abbiamo detto oggi, sul servizio, sul ministero. Sono un uomo secondo il cuore di Dio? C'è Dio al centro della mia vita? O ci sono io al centro della mia vita? Quando si tratta di scegliere, cosa scelgo? La mia volontà o la volontà di Dio? Che farò? Rigetterò la parola del Signore come ha fatto Saul, per pensare a me stesso e alle mie cose? O farò come Davide, sottomesso al Signore? E quando Dio mi chiama al ravvedimento, a ricevere il perdono, alla sua grazia, alla sua misericordia, che farò? Ho già ricevuto il perdono dei peccati? Che ne farò di Gesù detto Cristo? Se sono io a giudicare me stesso, la domanda è: come sto giudicando me stesso? Degno o indegno di ricevere la vita eterna? Credo io in Gesù? Riflettiamo bene su queste cose. Valutiamole bene. Qual è la nostra relazione con Dio?
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. L'ultima volta ci siamo fermati quando lo scontro fra Gesù e i farisei aveva provocato una frattura insanabile, tant'è vero che i farisei decisero di eliminare Gesù. Infatti così leggiamo in Matteo, il Vangelo che stiamo studiando, capitolo 12, versetto 14. I farisei, usciti dal Tempio, tennero consiglio contro Gesù, con lo scopo di farlo morire. Fino a questo momento possiamo dire che i farisei si erano mostrati amici di Gesù, anzi si erano attaccati al suo carro, se così vogliamo dire, in quanto che i miracoli di Gesù l'avevano reso molto popolare, ed essi erano rimasti in un certo modo dalla sua parte. Ma a questo punto il Signore si rifiuta di continuare questa sorta di alleanza, ed essi quindi si schierano contro di lui. Come abbiamo visto, nasce una controversia, questo l'abbiamo visto nello studio precedente, nasce una controversia riguardo l'osservanza del giorno di sabato e si verifica un conflitto fra Gesù e i farisei, perché Gesù si dichiara Signore del sabato, quindi in questa maniera Gesù si dichiara né più e né meno che Dio stesso. Perciò, d'ora in poi, i farisei non daranno più tregua a Gesù finché non riusciranno a portarlo sulla croce. Ecco dunque che essi cominciano perciò a complottare contro Gesù e probabilmente vorrebbero eliminarlo subito, ma temono la reazione della folla. Ma Gesù, leggo ancora nel Vangelo di Matteo, saputo questo, si partì di là e molti lo seguirono, e Gesù li guarì tutti e ordinò loro severamente di non farlo conoscere affinché si realizzasse quello che era stato detto dal profeta Isaia. È interessante notare in questi versetti che Gesù non si limitava a compiere qualche guarigione fra la folla, bensì, come ho letto, Gesù li guariva tutti. È difficile per noi concepire l'impressione che questo può avere provocato a quel tempo. Si trattava di qualcosa di assolutamente straordinario, per cui una persona non poteva fare altro che accettare o respingere Gesù. Ma ancora oggi il nemico gli sta alle calcagna. Sappiamo infatti di libri sporchi, films o lavori teatrali che non fanno altro che gettare fango sulla figura di Gesù, per cui tu puoi essere o suo amico oppure nemico di Gesù. Puoi accettare di far parte della schiera che lo denigra, lo calunnia, o di quella schiera che invece lo glorifica. Cristo può essere il tuo salvatore o il tuo giudice, ma non potrai mai liberarti di Cristo Gesù. Così dunque, per tornare al pensiero iniziale, Gesù guariva tutta quella gente, ma il Signore non era venuto su questa terra come taumaturgo, ovvero come operatore di meraviglia. Gesù compì questi miracoli semplicemente per provare la veridicità di quello che diceva, e cioè di essere il Messia. E quando fu respinto, Gesù continuò il suo cammino verso la croce per diventare così il Salvatore del mondo. Ma i miracoli facevano sì che le folle si riversassero in massa su di lui con una tale violenza e intensità che Gesù non poteva svolgere il suo ministero come desiderava. Come abbiamo letto prima, al versetto 17, tutto ciò avveniva affinché si adempisse quanto era stato detto dal profeta Isaia. Ecco, il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annunzierà giudizio alle genti. Non contenderà né griderà né alcuno udrà la sua voce nelle piazze. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 12, versetti 17 a 20. Il profeta Isaia dunque disse che Gesù non avrebbe spezzato la canna rotta e neanche spento il lucignolo fumante, ossia egli farà sempre tutto per incoraggiarci ad accettarlo, per aiutarci ad avvicinarci a lui, anche se noi siamo uomini dalla volontà libera e possiamo rifiutarlo come accettarlo. Ora, nel Vangelo di Matteo al capitolo 12, versetto 21, è scritto: «E nel suo nome le genti spereranno». Il rifiuto di Cristo della sua stessa gente ha fatto sì che quella stessa proposta fosse fatta ai gentili, cioè ai pagani. Nel libro degli Atti, infatti,
leggiamo che egli, Cristo Gesù, incaricò l'Apostolo Paolo di essere missionario dei Gentili, come leggiamo al capitolo 26, versetto 18 degli Atti. Io ti mando dai Gentili per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Continuando ora con i versetti 22 e 23 di Matteo capitolo 12, leggiamo queste parole. Allora fu presentato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, e Gesù lo guarì, tanto che il muto parlava e vedeva. E tutta la gente si stupiva e diceva, non è costui il figlio di Davide? In altre parole, la gente diceva, questo è il Messia, ha le credenziali del Messia. I meravigliosi miracoli di Gesù convincono il popolo che egli è davvero il figlio di Davide, cioè il Messia atteso. Ma sentiamo cosa dicono invece i farisei. I farisei, udendo questo, dissero, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. Ecco dunque che Gesù affronta ora la questione del peccato imperdonabile. Seguite attentamente questi tre versetti che adesso leggerò, Matteo capitolo 12, versetti 25 a 27. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, e ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Beelzebub, per l'aiuto di chi lo cacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici». I farisei infatti non si sarebbero mai sognati di dire che la propria gente cacciava i demoni grazie alla potenza di Satana. E allora Gesù continua, «Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio». Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 28. «Il regno di Dio è giunto fino a voi», dice Gesù, «e così era grazie alla sua presenza». Cristo dunque dice, «Eccomi, la mia potenza di cacciare i demoni costituisce le mie credenziali». Ma continuiamo con i versetti seguenti. Leggo Matteo capitolo 12, versetti 29 a 32. «Ovvero», disse Gesù, «come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non l'abbia legato quell'uomo forte? Allora soltanto gli prederà la casa». Poi Gesù aggiunse, «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E a chiunque parli contro al figliol dell'uomo, cioè contro Gesù Cristo, sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire». Amici, non esiste peccato che il Signore non possa perdonare, perché Egli è morto per tutti i peccati. Lo Spirito Santo è venuto nel mondo per convincere il cuore degli uomini della salvezza di Cristo. Ma se tu resisti all'opera dello Spirito di Dio che ti parla, amico mio, non ci potrà essere perdono per te, non ci potrà essere salvezza. Non ci potrà essere perdono perché tu hai rifiutato la salvezza di cui lo Spirito Santo ti ha convinto. Ed è anche opera dello Spirito Santo la rigenerazione che Lui vuole operare nella tua vita. Nel capitolo 3 del Vangelo di Marco, il Signore Gesù approfondisce la questione del peccato imperdonabile dicendo che si tratta proprio di questo peccato, e cioè attribuire a Satana quello che invece fa lo Spirito Santo, esattamente come allora quei farisei sostenevano che Cristo Gesù avesse compiuto quei miracoli per opera di Beelzebub, anziché per opera dello Spirito di Dio. Così dicendo, quei farisei respingevano la testimonianza di Cristo e la testimonianza dello Spirito Santo. E oggi, ora, in questo momento, se tu resisti allo Spirito Santo che ti sta parlando, non potrai ricevere mai il perdono dei tuoi peccati. È un pochettino come di una persona che muore per una grave malattia e rifiuta le cure che il medico gli ha ordinato di fare. Così quell'uomo non muore per la sua malattia,
ma in realtà muore per avere rifiutato di farsi curare. Quindi esiste sicuramente, e lo sappiamo, esiste il rimedio per il male del peccato. Ed è lo Spirito Santo che ti indica la cura, che ti fa conoscere il Salvatore, che è Cristo Gesù. Ma se tu resisti all'opera convincente dello Spirito Santo nella tua vita, allora per te non c'è più nessun rimedio. Ed è questo l'unico peccato che rimane senza perdono. Ma, sinceramente, voglio sperare che tu sii fra quelli che non resistono allo Spirito Santo, ma che si arrendono a Lui e che chiedono a Cristo di entrare nella loro vita e di salvarli. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: I filistei si radunarono e vennero ad accamparsi di fronte ad Israele. Quando Saul vide quegli imponenti schieramenti, fu preso da una paura folle. Tentò di consultare l'Eterno sul da farsi, ma il Signore non gli diede risposta in nessun modo. Disperato, si rivolse infine ai suoi servi e disse: «Ditemi dove potrò trovare una donna che sappia evocare gli spiriti, e andrò a consultarla». Nei primi anni del suo regno, quando serviva ancora fedelmente il Signore, Saul aveva fatto cacciare dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Fin dai tempi di Mosè, infatti, il Signore aveva ordinato che in tutto Israele non vi doveva essere alcun evocatore di spiriti o indovino. Nell'Antico Testamento è scritto: «Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. Non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. E se qualche persona si volge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la sterminerò di tra il suo popolo. Quando sarai entrato nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà, o Israele, non imparerai a imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante. Perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni da davanti a te. Tu sarai integro verso l'Eterno, l'Iddio tuo, perché quelle nazioni del cui paese tu vai a impossessarti danno ascolto a pronosticatori e a indovini, ma quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti». Una donna che esercitava la negromanzia era tuttavia sfuggita alle ricerche di Saul quando questi aveva fatto ripulire il paese e si teneva nascosta a Endor. Non appena il re ne fu informato dai suoi servi, si travestì in modo da non essere riconosciuto e partì in compagnia di due uomini fidati. Arrivarono alla casa dell'indovina nel cuor della notte. «Ti prego», le disse Saul, «ho bisogno di conoscerla a venire, perciò fammi salire lo spirito che ti dirò». In un primo tempo la donna ebbe paura. «Ma tu sai che Saul ha perseguitato gli indovini e gli evocatori di spiriti?» disse. «Perché allora vuoi tendermi un tranello? Vuoi farmi morire?» Ma Saul la rassicurò con un giuramento: «Come è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo». «Con quale spirito vuoi parlare?» gli chiese allora la donna, e Saul a lei: «Fammi salire Samuele». Nel vedere Samuele, la donna fu presa da spavento e gridò: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» «Non temere», le rispose il re. «Piuttosto, che cosa vedi?»
1: «Vedo un essere sovrumano che esce da sottoterra».
0: «Che aspetto ha?»
1: «È un vecchio, avvolto in un mantello».
0: Convinto ormai che si trattasse di Samuele, Saul si chinò con la faccia a terra e gli disse: «Mi trovo in grosse difficoltà. I filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me. Non vuole più rispondermi. Ho deciso perciò di chiamarti per sapere ciò che devo fare».
1: «Perché sei venuto a consultare me?» gli rispose Samuele.
0: «Il Signore ormai si è ritirato da te ed è divenuto tuo avversario. Tu sai quello che ti accadrà, perché ti era stato annunciato per mio mezzo. L'Eterno ti strapperà il regno e lo darà a Davide, perché ti sei rifiutato di ubbidire alla sua voce. Domani Israele sarà sconfitto dai Filistei e tu e i tuoi figli sarete con me, morti». Saul, già indebolito per non aver toccato cibo né quella notte né il giorno prima, a quelle parole cadde a terra tramortito dallo spavento. L'indovina, vedendolo in quelle condizioni, si offrì di preparargli del cibo perché potesse prendere forza per il viaggio. Saul dapprima rifiutò, ma finì col cedere alle insistenze della donna e dei due servi. Dopo essersi rifocillati, Saul e i suoi due compagni ripartirono quella notte stessa.

Davide e i suoi uomini facevano anch'essi parte dell'esercito filisteo che si preparava a combattere contro Israele. Il re Achis li aveva destinati alla retroguardia. Un certo malcontento serpeggiava però tra i principi filistei, che cominciarono a mormorare: «Che fanno qui questi ebrei?» Il re Achis aveva molta stima di Davide e ne prese le difese. «Ma questo è Davide, è stato al mio servizio per molto tempo e non ho mai avuto nulla da ridire sul suo comportamento». Ma i principi insistettero affinché Davide e i suoi uomini fossero rimandati indietro, perché temevano un loro tradimento in battaglia. «Non si tratta forse di quel Davide di cui si cantava «Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000»?» dissero al re. Achis si decise a chiamare Davide e gli disse: «So che tu sei un uomo retto e sarei molto lieto di averti con me in questa battaglia, ma tu non piaci ai principi. Ritornatene perciò in pace a Ziklag». «Ma che ho mai fatto perché io debba tornare indietro?» domandò Davide. E il re lo esortò di nuovo ad andarsene. Allora Davide e i suoi presero la via del ritorno e furono così sottratti ad una situazione difficile. Giunti a Ziklag, trovarono una brutta sorpresa. Durante la loro assenza, gli Amalechiti avevano assalito la città e, dopo averla saccheggiata, l'avevano data alle fiamme. Non avevano ucciso nessuno, ma tutte le persone che si trovavano nella città erano state condotte via prigioniere. Si trattava per lo più delle mogli e dei figli dei seguaci di Davide, e anche la sua stessa famiglia era stata portata via. Davide ne fu molto amareggiato, e anche la sua gente, che voleva addirittura scagliarsi contro di lui e lapidarlo. Davide sapeva però dove trovare la forza e cercò la presenza dell'Eterno, del suo Dio. Chiamò Abiatar il sacerdote e consultò l'Eterno per sapere se doveva inseguire gli Amalechiti o no, e in caso affermativo se li avrebbe raggiunti. Il Signore rispose che dovevano andare. Allora partirono, ma soltanto in 400, perché 200 uomini già molto stanchi non erano in grado di affrontare i disagi di un lungo inseguimento. L'uomo fu condotto alla presenza di Davide, che prima di tutto gli fece portare del cibo e delle bevande perché prendesse forza. Quando lo straniero si fu rifocillato, domandò: «Chi sei e di dove vieni?» «Sono un giovane egiziano, servo degli Amalechiti che hanno appena incendiato la città di Ziklag». «Sei disposto a condurmi al loro accampamento?» gli chiese Davide. «Se mi prometti che non mi ucciderai e non mi ridarai nelle mani dei miei padroni, lo farò». L'egiziano guidò Davide di suoi fino al campo degli Amalechiti, i quali stavano festeggiando la razzia che avevano fatta, mangiando, bevendo e danzando. Gli uomini di Davide si gettarono loro addosso all'improvviso ed ebbero una facile vittoria. Liberati i prigionieri, trovarono con gioia che non ne mancava nemmeno uno. Recuperarono tutto ciò che gli Amalechiti avevano rubato e presero anche moltissimi capi di bestiame. Infine tornarono alla loro città, dove trovarono ad attenderli i 200 uomini che non avevano potuto accompagnarli in guerra. Tra i seguaci di Davide c'erano alcuni uomini malvagi ed egoisti che non volevano condividere il bottino riportato con quelli che erano rimasti indietro. Ma Davide mise fine ad ogni diverbio dicendo: «Non agite in questo modo, fratelli, riguardo alle cose che l'Eterno ci ha date. Egli ci ha protetti dando in nostro potere la banda di predoni che ci aveva spogliati di tutto». Poi soggiunse: «La parte di colui che è sceso in battaglia dovrà essere uguale a quella di colui che è rimasto col bagaglio. Si fanno parti uguali». E questa disposizione divenne in seguito una legge in tutto Israele. Dal bottino Davide prese anche dei doni che mandò a tutti coloro che lo

uccisi, tra i quali il bravo e nobile Jonathan. Saul era stato ferito e, vedendosi ormai perduto, chiese al suo scudiero di ucciderlo, ma l'uomo non ebbe il coraggio di farlo. Allora il re stesso si gettò sulla propria spada per darsi la morte. A questa vista, il fedele servitore volle seguire la sorte del suo signore e imitò il suo gesto. Di fronte all'irreparabile sconfitta, gli israeliti finirono di disperdersi e la loro principale preoccupazione fu quella di mettersi in salvo il più presto possibile dalla furia nemica. Il giorno seguente i filistei rinvennero i cadaveri di Saul e dei suoi figli sul campo di battaglia, tagliarono la testa al re e lo spogliarono delle sue armi, poi sparsero la notizia della sua morte in tutte le terre dei filistei. Le armi di Saul furono collocate nel tempio di Astarte e il suo cadavere fu appeso con quello dei figli alle mura di Beth-shan. Quando gli abitanti di Jabes furono informati della sorte di Saul, radunarono immediatamente alcuni uomini valorosi e li inviarono a Beth-shan. Il gruppo di animosi raggiunse la città col favor della notte e riuscì ad impadronirsi delle spoglie mortali di Saul e dei suoi figli. I cadaveri furono portati a Jabes e bruciati. Le ossa rimaste vennero sepolte. Evidentemente gli uomini di Jabes non avevano dimenticato che Saul, agli inizi del suo regno, aveva combattuto per loro liberandoli dalla ferocia degli ammoniti. A 3 giorni dalla morte di Saul, un uomo dalle vesti stracciate e col capo cosparso di polvere in segno di lutto si presentò a Davide e si gettò ai suoi piedi. «Chi sei e da dove vieni?» gli chiese Davide. «Sono un amalechita fuggito dal campo di Israele. Com'è andata la battaglia?» E l'uomo spiegò che gli israeliti erano stati dispersi e che molti erano rimasti uccisi sul campo. «Anche Saul e Jonathan sono morti.» «Come fai a sapere che sono morti?» domandò Davide. «Mi trovavo per caso sul monte Gilboa», raccontò il giovane, «e vidi Saul che si appoggiava alla sua lancia. Quando si accorse di me mi chiamò e mi chiese di finirlo. Io allora, vedendo che non sarebbe comunque sopravvissuto, l'ho ucciso e ho preso il suo diadema e il suo bracciale per portarli a te.» Davide fu assai attristato da quelle notizie. Si stracciò le vesti in segno di lutto, pianse e digiunò per il dolore che la morte di Saul e Jonathan gli procurava. All'uomo che era venuto ad informarlo disse: «Come mai non hai avuto paura di stendere la mano per uccidere l'unto dell'Eterno?» Poi fece avvicinare uno dei suoi soldati e gli ordinò di uccidere il giovane che aveva osato macchiarsi di un tale delitto. In seguito Davide compose una bella elegia che lodava il valore di Saul e Jonathan e ne piangeva la scomparsa.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo al ricordo di Sio. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.

0: te, Gerusalemme, città santa degli ebrei, questo sarà il giorno fatale. All'assalto!
1: Distruggete tutto ciò che non si può portare via!
2: Assassini!
3: No! No! Gerusalemme!
4: Le nostre...
5: Presto! Marciate più in fretta!
6: Tutto!
7: Dove si portano?
8: A Babilonia!
5: E in piedi! Che cos'hai? Non ti va di camminare?
7: Poveri noi!
9: Come pecore condotte al macello.
1: Ezechiele, seguimi.
10: Nell'anno nono del regno di Nabucodonosor, l'esercito babilonese conquistò Gerusalemme.
0: Portateli a Babilonia! Per il resto della loro vita staranno al mio servizio. Come schiavi! Guarda, ecco il tesoro di Salomone. Sono i doni offerti da re e ministri delle più remote parti del mondo.
11: Questo bottino di guerra arricchirà il tesoro del nostro re Nabucodonosor.
1: Tutto deve essere portato via. Staccate gli ori dalle pareti.
5: Sì, signore.
1: Qua tutto è oro. Oro vero.
12: Via questa robaccia!

hanno osato. Vieni, Ezechiele, salviamo almeno i rotoli. No! Resisti, vecchio! Ti libero io! Ezechiele, non preoccuparti per me! Non ti lascio!

0: E ora, dove li portano?
1: Povero popolo di Gerusalemme avvinto in catene. Tanti secoli fa, Mosè ci guidò in questa terra che Dio aveva promesso ai nostri padri. Allora, il Tempio era solo una tenda che racchiudeva l'Arca dell'Alleanza. L'arca conteneva le tavole di pietra su cui erano incisi i comandamenti. Due cherubini d'oro sormontavano l'arca e davanti ad essa c'era il candelabro sacro. Poi Davide conquistò Gerusalemme e suo figlio Salomone vi costruì la reggia e accanto a gloria del Signore il tempio di pietra con le pareti coperte d'oro. Ma la ricchezza ha indurito il cuore di molti ed hanno abbandonato il Signore. Sono arrivati ad adorare idoli pagani nella casa stessa del Signore. Il Signore, il Dio invisibile e onnipotente, ha preso il suo popolo, che era sprofondato nel peccato, e lo ha consegnato nelle mani dei suoi nemici. Così parlò Dio onnipotente: io farò dei vigneti lande di terra sterile. E ora Gerusalemme piange.
0: È strano, sembra quasi che tutti rallegri della sventura del nostro popolo.
1: Io ho guardato lontano, nel futuro, e non vedo solo dolore e sofferenza. I peccati della nostra gente, neri come stoffe tinte nella pece, un giorno saranno perdonati dal Signore e noi saremo di nuovo bianchi come lana d'agnello. Costoro che oggi procedono nell'oscurità vedranno un dì una grande luce, perché fra loro nascerà un Salvatore. Ci verrà inviato un fanciullo che siederà sul trono di Davide. Egli regnerà sul popolo di questo paese, recando pace e giustizia. Soccorrerà il povero e punirà il malvagio, ed il suo regno non verrà mai distrutto.

0: Ezechiele.
1: Dimmi.
0: Dov'è Babilonia?
1: Al termine del deserto.
0: Stavo giocando con la mia volpe e quando sono tornato ho trovato la casa vuota.
1: I babilonesi avevano portato via anche i tuoi genitori.
0: Se a Babilonia non ritroverò i miei genitori, come farò? Sono solo al mondo.
1: No. Tu appartieni al nostro popolo e ovunque ci sarà uno di noi, tu avrai una casa e una famiglia.

Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà sino nella profondità degli inferi. Divorerà la terra e i suoi prodotti e incendierà le radici dei monti. Accumulerò sopra di loro i malanni. Le mie frecce esaurirò contro di loro. Il dente delle belve manderò contro di essi con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. Accumulerò sopra di loro i malanni.

0: È lui! Ezechiele! Sì, è vero, è Ezechiele, il nostro profeta.
1: Ezechiele,
0: Dio sia lodato.
2: È possibile.
3: Che ti è accaduto? Racconta. No, non importa, sei vivo.
4: Cosa succede là? Via, via, sgombrate! Tutti sotto le tende, sgombrate immediatamente il campo!
5: Ecco i soldati.
0: Un'altra rapina.
3: No, ti prego, ti prego.
0: Mia, tutto. Speriamo di no.
4: Fermo!
0: No!
4: Dammi quel sacco. Che roba è? Solo rotoli senza valore, eh? Cammina, levati di torno. Muoviti, ho detto.
6: Per te saranno solo rotoli senza valore, ma per noi israeliti sono un tesoro inestimabile.
7: Così gli abitanti di Gerusalemme divennero schiavi, costretti a vivere in Babilonia. Cominciava per loro la dura prova della servitù.
6: Come vanno le cose? Hai imparato a scrivere bene, Nun? Ah, sì, sì, sì, vedo che hai fatto dei grandi progressi.
8: Hai visto? Ezechiele, quante parole ci sono nei tuoi rotoli?
6: Forse migliaia.
8: Per me sono almeno 100 volte tanto. Povero me. Vuoi che ricopi proprio tutto quello che c'è scritto?
6: Queste sono parole del Signore. È Lui che ha ispirato i nostri profeti.
8: Chi ha scritto queste parole?
6: I nostri padri. Essi le impararono da Dio.
8: Senti, tu parli sempre delle parole di Dio, Ezechiele. Pensi che tutte le cose buone siano fatte da Dio?
6: Certo. Non fu l'Onnipotente a creare il cielo e la terra. Ricorda, Nun, se non vi fosse Dio, l'universo non esisterebbe. Ascoltate la parola di Dio Onnipotente. Egli avrà pietà della nostra condizione di schiavi. E se noi obbediremo ai suoi comandamenti, un giorno di certo il Signore ci salverà. Quando Mosè scese dal monte, portò con sé le tavole su cui erano incisi i 10 comandamenti. Primo, non avrai altro Dio all'infuori del Signore tuo Dio. Secondo, non fabbricherai immagini di falsi dei. Terzo, non nominerai il nome del tuo Dio invano. Quarto, riposerai il sabato. Quinto, onorerai il padre e la madre. Sesto, non ucciderai. Settimo, non commetterai adulterio. Ottavo, non ruberai. Nono, non renderai falsa testimonianza. Decimo, non desidererai la donna d'altri, né alcuno dei suoi beni.
7: Così gli israeliti lavorarono per 70 anni come schiavi in Babilonia. Pentiti di aver offeso il Signore, impararono di nuovo a obbedire ai suoi comandamenti. La vita operosa che conducevano da schiavi li rese più umili e disposti a servire le leggi del Signore con rettitudine e con animo sincero. Il lavoro insegnò loro la costanza e rafforzò il loro spirito. Gli israeliti ebbero nel Signore un aiuto che li sostenne nelle prove della vita quotidiana.

0: Come avrebbe potuto resistere il debole regno di Giuda al potente esercito dell'impero di Babilonia? Nel 587 a.C. la disfatta fu totale. Gerusalemme, col suo tempio secolare e la reggia ed i palazzi dei nobili e dei dignitari della corte, fu rasa al suolo e bruciata.
1: Nebuzardan deportò nella capitale Babilonia migliaia di cittadini, lasciando a Gerusalemme solo i poveri che non contavano nulla. Gli studiosi ritengono che le deportazioni avvennero però gradualmente. Secondo il profeta Geremia, la più imponente deportazione di massa avvenne nel 597 a.C., quando vennero condotti in esilio più di 3.000 importanti famiglie di Gerusalemme, insieme con il re Joachim. Fu la diaspora, ovvero la totale dispersione del popolo ebraico. Tra abbandono volontario del paese, vittime dei diversi conflitti, esilio forzato, la popolazione di Giuda, che poteva contare 250.000 persone, si ridusse a meno di 20.000 individui. Agli ebrei in esilio a Babilonia venne concesso di vivere in maniera più libera di come oggi possiamo immaginare.
0: Costoro formarono delle comunità e lavoravano la terra, dedicandosi anche a diversi mestieri utili, che finirono per renderli importanti economicamente. La maggior parte degli esiliati, tra cui il profeta Ezechiele, furono condotti a Babilonia, nella capitale, una delle più belle città del mondo. Questa città occupava un'area molto vasta, sulle due sponde del fiume Eufrate, protetta da un duplice muro di mattoni spesso sino a 7 metri. Aveva 8 grandi porte d'accesso, tra le quali celebre era la porta di Ishtar, decorata da fantastici bassorilievi di mattonelle smaltate di blu, con figure di draghi e di tori in oro.
1: All'interno della città sorgevano 50 templi, tra cui una ziggurata a 7 piani, identificata dagli studiosi con la mitica Torre di Babele. La reggia del sovrano era provvista di giardini pensili che furono considerati una delle meraviglie del mondo antico.
0: Gli ebrei trascorsero in esilio 70 anni. Molti, per non correre il pericolo che la cultura di questo popolo non finisse per essere assimilata da quella babilonese. Ma gli esiliati, che appartenevano in gran parte all'aristocrazia religiosa e politica, riuscirono a mantenere salda la propria unità stringendosi intorno alle antiche tradizioni e osservando scrupolosamente la legge del sabato e la circoncisione dei figli maschi. Tuttavia, molti elementi della cultura babilonese finirono per essere assimilati e per essere trascritti successivamente anche nelle pagine della Bibbia.
1: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel secondo libro dei Re, dal capitolo 17 al capitolo 25 e in altri passi dei libri storici e profetici.

Allora si misero in cammino i capi famiglia di Giuda e di Beniamino per ricostruire il Tempio del Signore in Gerusalemme.

tempo in cui il popolo di Israele fu tenuto schiavo a Babilonia per oltre 70 anni, Ciro divenne il fondatore del regno di Persia, dominatore assoluto dell'Asia Minore. Egli era pronto a distruggere qualunque popolo si opponesse alla sua volontà.

0: L'esercito di Ciro aveva già attraversato la Palestina e si era spinto fino all'Egitto. Ora le sue armate si dirigevano verso Babilonia, travolgendo tutte le fortezze che incontravano.
1: Presto, fate presto! Portate sugli spalti il nostro dio Marduk e sarà lui a difenderci!

0: Gli dei di pietra non potevano arrestare la potenza di Ciro e i superstiti cercarono rifugio nella capitale, a Babilonia, portandosi dietro i loro idoli inutili.
1: Guarda, continua ad arrivare gente.
2: Siamo stati sconfitti. Ciro avanza con il suo esercito.
3: Com'è possibile? Gli dei vi hanno abbandonati?
2: Voglio parlare con il re Nabonide.
3: Non è possibile, il re non è qui.
2: Come non c'è? E dove è andato?
3: Si è ritirato in preghiera in un'oasi del deserto.
2: Ma molto presto Ciro arriverà qui, forse domani stesso, e riuscirà a varcare le mura della città. Chi mai proteggerà la città di Babilonia dall'esercito persiano?
3: Non devi preoccuparti, adesso c'è il principe Baldassarre.
2: Avevano migliaia di cavalli, cammelli e soldati. L'esercito persiano è numeroso e fortissimo.
4: Ma che cosa ne è stato dei soldati mandati da Babilonia? Sono riusciti a fuggire come hai fatto tu?
2: Sfortunatamente no, sono stati tutti uccisi.
4: Ora basta! Perché sei venuto a Babilonia con queste storie di morte e distruzione? Perché hai portato questo dio della sventura qui da noi? E tu, perché non sei morto per difendere la fortezza?
2: Pietà, signore, pietà!
4: Vattene via subito! E porta via con te quel tuo maledetto dio della sconfitta!
5: Quelle che sto per leggervi sono le parole del Signore che ci sono state tramandate dal profeta Geremia. Dopo che il re Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, deportò quasi tutti i sopravvissuti a Babilonia come schiavi per lui e per i suoi figli. Finché il popolo non avrà scontato tutti i suoi peccati, resterà nella desolazione per tutto il tempo, fino al compiersi di 70 anni. Ora 70 anni sono passati. Dio ci manda in soccorso l'esercito persiano acerrimo nemico di Babilonia. Ciro sarà per volontà di Dio il liberatore del nostro popolo.
6: Il Signore è il nostro Dio.

I nostri dei ci daranno una grande vittoria, ne sono certo. E stanotte festeggeremo e brinderemo alla vittoria di domani.

0: Suonano, si avvicina il momento della fine di Baldassarre. Nessuno ci fa paura. Questa sera noi festeggiamo la nostra vittoria di domani.
1: Ma proprio quella notte scoppiò il terrore. Una mano invisibile tracciò parole di fuoco su una parete della reggia di Baldassarre, perché tutti potessero essere avvertiti.
0: Che significa? Che cosa c'è scritto? Ma non c'è nessuno che sappia dirmi che cosa significa! Dov'è Daniele?
2: Siamo a capire. Sono lettere incomprensibili.
0: Gli regalerò questo sacchetto pieno d'oro se mi spiegherà il significato di queste parole sconosciute.
3: Eccomi, Baldassarre.
0: Non perdiamo tempo, comprendi il significato di quelle parole?
3: Bene. Misurato, tekel, pesato. E peses, diviso. Misurato significa che Dio ha contato i giorni del tuo regno e ha fissato per loro un termine. Pesato, sei stato pesato sulla bilancia e sei risultato leggero. Diviso, significa che il tuo regno sarà distrutto e diviso tra i Medi e i Persiani che lo governeranno.
0: Ma come osi? Mi stai dicendo delle cose terribili. Tu stai preannunciando la mia morte.
3: Se la mano di Dio ha scritto quelle parole di morte, allora sarà fatto il suo volere. Non c'è alcun dubbio.

0: Questa notte è la notte del giusto castigo. Il nostro Signore ha mandato il re Ciro a liberare dalla schiavitù il popolo di Israele. La salvezza ci viene dal nostro Dio. Il Signore ha mantenuto la promessa fatta al suo popolo. L'Altissimo ci riporterà a Gerusalemme. Siamo stati portati in questa città quando Dio ha distrutto Gerusalemme e siamo divenuti schiavi del popolo dei Caldei. Abbiamo annotato la storia e scritto le leggi del nostro popolo su questi rotoli. In questo modo riporteremo all'antica fede e all'antica dignità il nostro popolo oppresso. Gerusalemme ci sta aspettando. Dio Onnipotente ci ricondurrà presto nella nostra terra. Queste parole disse il Signore a Davide. Io sono vostro padre e voi siete il mio popolo. Siete tutti i miei figli. Chiunque di voi commetterà peccato sarà punito. Tuttavia, il mio amore per i miei figli è eterno. E ora è giunto il tempo della compassione per tutti coloro che stanno soffrendo da tanto tempo. Oh, Signore, tu sei senza macchia e noi siamo solo poveri peccatori. Oh, Signore, ti prego, perdona i nostri peccati. Consentici di essere tuoi fedeli seguaci. Ti prego, non abbandonare il tuo popolo.
1: Ma perché i nostri dei ci hanno abbandonato?
2: Beh, ecco...
1: Avanti, dammi tu una risposta. Non eri tu quello che diceva sempre che gli dei di Babilonia sono invincibili?

0: Comincia a leggere quello che ho scritto.
1: Dunque, io, re Ciro II, sono entrato in Babilonia nel primo anno del mio regno. Il Signore, Dio del Cielo, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Inoltre mi ha comandato di edificare una casa per lui a Gerusalemme. Tutti quelli che appartengono al suo popolo possono tornare a Gerusalemme e ricostruire il Tempio per l'Onnipotente. Il Signore Onnipotente sia con loro. Tutti i tesori che il re Nabucodonosor e i Caldei hanno preso nel Tempio di Salomone saranno restituiti al popolo di Israele.
2: 30 coppe d'oro, 1000 coppe d'argento, 29 spade, 30 utensili d'oro, 400 utensili d'argento, 1000 utensili di vario tipo, insieme ad altri piccoli oggetti, fanno un totale di 5400 oggetti.
3: Come aveva detto il Signore, vi richiamerò da ogni nazione ove siete dispersi e vi ricondurrò nella vostra terra.

Vi spargerò di acqua pura e sarete purificati. Strapperò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne. Io sarò con voi e voi osserverete la mia legge. Quando questo avverrà, abiterete allora la terra che io diedi ai vostri padri. Così voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

0: Verso la fine dell'estate dell'anno 539 a.C., i persiani sgominarono l'esercito babilonese ad Opis, nei pressi dell'attuale Baghdad, sul fiume Tigri. Fu la fine del lungo incubo dell'esilio. Nella battaglia morì il principe Baldassar, figlio del re Nabonide, che in preda ad una crisi mistica si era ritirato come eremita nel deserto.
1: Gli ebrei, i figli ormai ed i nipoti di coloro che erano stati condotti in esilio, potevano tornare nella loro terra. I vincitori persiani non volevano avere problemi con popolazioni straniere, che tra l'altro li avevano aiutati nella guerra contro i babilonesi. Il re Ciro, il magnanimo vincitore, costruì un nuovo impero che vantava città splendide come Persepoli e Pasargade. I persiani si erano stanziati intorno all'anno 1000 nelle terre dell'attuale Iran.
0: Popolo nomade di origine indoeuropea, adoratore delle forze della natura, sotto il re Dario I avevano adottato gli insegnamenti religiosi di Zoroastro, che predicava l'esistenza di un dio buono, presente nel fuoco e nell'acqua, in lotta con il dio del male, dal curioso nome di Angramoino. Dario I fu quel re famoso che aveva sognato inutilmente di conquistare la Grecia con 3 diverse spedizioni navali e terrestri e fu clamorosamente sconfitto a Maratona.

0: tempo della conquista di Babilonia, le truppe persiane rispettarono gli abitanti della città e i loro beni. Per questo motivo Ciro fu acclamato dai cittadini come liberatore. Un anonimo profeta ebreo arrivò addirittura a definirlo l'unto del Signore. Con un editto Ciro concesse agli ebrei di ritornare nelle loro terre e di riedificare il tempio distrutto dai babilonesi a spese della tesoreria reale.
1: Il primo contingente di esuli partì dalla regione di Nippur, condotto dal figlio del re Joachim, Sesbassar. La lunga carovana attraversò forse il deserto di Siria o passò per la via commerciale di Aleppo, lunga 1600 chilometri.
0: Un secondo gruppo, guidato dal nipote del re, Zorobabele, rimpatriò intorno al 522 a.C. Ma questi resti della tribù di Giuda, che tornavano miracolosamente in una patria occupata da popoli stranieri ormai da 70 anni, non ebbero più la forza di ricostruire l'antica potenza di Israele.
1: Vissero come vassalli di qualche re straniero e più che uno stato rappresentarono una comunità religiosa, con gli adepti sparsi ovunque nel Medio Oriente, che per mantenere salda la propria identità etnica si stringevano sempre di più intorno alla legge e alle parole della Bibbia. E la nascita di una nuova epoca, quella del giudaismo.
0: Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel libro di Neemia.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Benvenuti ancora una volta all'appuntamento con Controluce. Nino Ciniello è pronto di là dal vetro.
3: Eccomi qua.
2: Penso che continuerai con quelle considerazioni che avevi iniziato la volta scorsa che riguardano un po' l'esorcismo e i demoni, no?
3: Ah, certamente, ogni promessa è debito, come dicevo la volta scorsa, ritornerò su questo argomento perché è consapevole di aver detto solo qualcosa, ecco, di aver solo toccato la superficie e non aver esaurito il tema.
2: Ok, allora noi ti ascoltiamo, ti ascolto anch'io, allora Nino a te il microfono.
3: Grazie Mario, allora come chi mi segue con un po' di costanza si ricorderà che la volta scorsa abbiamo cercato di dire qualcosa almeno sulla persona, sull'azione, sull'operato di Satana, le sue caratteristiche. E siamo partiti appunto dalla lettera che un signore ha scritto e ci chiedeva se ha senso o no la pratica dell'esorcismo o se è morboso, sano o pericoloso interessarsi del demonio. Ora, come abbiamo detto la volta scorsa, forse ingenuamente abbiamo creduto che l'uomo e la donna del XXI secolo fossero così moderni, così emancipati da aver risolto il problema del diavolo e di averlo quindi relegato, ecco, circoscritto all'età del Medioevo, perché ci sentiamo emancipati, ecco, da considerarlo un ferro vecchio del passato. Invece ci abbiamo riconosciuto, e penso che la cronaca quotidiana ce ne dia prova di questo, che il problema di Satana, la realtà del diavolo, turba ancora e mette a disagio sia persone che si dichiarano credenti sia quelli che dicono di non avere nessun credo. Abbiamo detto inoltre che la Bibbia presenta i demoni come una realtà vera e concreta, cioè reale, non fittizia o inventata, non è frutto di superstizione, ecco. Una realtà che domina il mondo in vari modi, in modi subdoli, chiaramente non apparenti, non marcatamente chiari, ecco, non dal viso scuro, e condiziona fortemente ogni essere umano che difficilmente resiste alle suggestioni sataniche. Infine abbiamo detto che è possibile avere una sana comprensione di questa realtà solo a partire da una sana comprensione della portata e delle implicazioni della vittoria che Gesù riportò alla croce. Questa vittoria, abbiamo detto, è il fondamento di tutte le altre vittorie nella vita del cristiano. Quindi non ci può essere più alcun dubbio sulla sconfitta, sul risultato finale, ecco, di questa battaglia nei riguardi di Satana. Egli ormai è un essere sconfitto. In definitiva, quindi, il male in tutte le sue forme può essere combattuto e vinto non con riti più o meno magici, consacrati o con oggetti particolari o con persone specializzate, ma prima di tutto, abbiamo detto, con l'appropriarsi personalmente, mediante la fede, della vittoria che il Signore Gesù ha riportato alla croce. Quindi siamo partiti da questo fatto, abbiamo analizzato quindi il problema Satana e esorcismo da un punto di vista della cristologia, cioè di quello che Gesù ha compiuto. Tenterò ora di fare un passo avanti nella nostra riflessione perché, a mio avviso, le risposte che una persona si dà alle domande che ho poco fa citato rivelano l'idea che ha di Dio e della realtà che lo circonda. Infatti, credo che non si possa avere un'adeguata comprensione di Satana e del suo operato se non si ha una giusta e reale comprensione di Dio. Cosa intendo dire? Dico che poiché Satana e i demoni sono creature di Dio, come tutte le creature devono essere comprese nella relazione che esse hanno con il loro creatore. Purtroppo però in genere oggi l'uomo è considerato come una sorta di scimmia un po' evoluta, il male e il peccato come il prodotto di frustrazioni sociali o di ingiustizie economiche o di condizionamenti ambientali, e Satana come un diversivo attraente per un fine settimana o per non saper cosa fare, oppure come il frutto di vecchie superstizioni. Di fronte a tale ignoranza di Dio, non c'è da stupirsi se anche la conoscenza dell'uomo e di Satana sono confuse ed errate, e questo purtroppo fotografa la realtà. A mio avviso, quindi, di fronte a questo tema l'attenzione non va essenzialmente rivolta agli esorcisti specializzati, ma all'insegnamento della Bibbia con lo scopo di acquisire una sana comprensione di Dio. Più questa comprensione diventa matura, più si potrà guardare tutta la realtà, compresa la presenza e l'operato di Satana, sotto una luce diversa.

0: Ora, in pratica, come si può comprendere l'attività diabolica in termini biblici? Ora, questo è un tema molto vasto, ma tento di farvi riflettere prendendo solo un aspetto. Ecco, pensiamo un po' alla realtà della onnipresenza di Dio. Con questo termine si intende che Dio conosce perfettamente, sostiene e tocca costantemente ogni singola cosa che egli ha creato. Non so, dal più piccolo gene o elettrone alla più grande massa stellare contenuta nell'universo, o fino alla più complessa interrelazione fra la mente e il corpo degli oltre 6 miliardi di persone esistenti oggi sulla Terra. Dio quindi è qui e là e ovunque. La sua mente, le sue mani sono su tutto. Il Salmo 139 è molto bello a riguardo. Dice che nessun essere umano può mai sottrarsi alla vista di Dio, né sbarazzarsi di Dio. Ovunque egli vada, Dio è lì. In altre parole, le categorie di tempo e di spazio appartengono a noi esseri umani, a noi esseri creati, ma non a Dio. Egli esiste quindi in una dimensione diversa dalla nostra. Allora, questi pochi accenni all'onnipresenza di Dio, come possono aiutarci a considerare l'azione e il potere di Satana? Per esempio, se consideriamo la liberazione che Gesù operò in favore dell'uomo dominato da uno spirito muto, potremmo capire di più i limiti della dimensione spaziale dell'attività demoniaca, in contrasto invece con quanto dicevo prima, cioè dell'onnipresenza di Dio. L'Evangelista Luca ci dice che, nel suo Vangelo capitolo 11, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi. Egli cioè non può agire dappertutto, la sua attività è circoscritta sul piano spaziale, cioè del luogo. Anche nel caso dell'indemoniato di Gadara, gli spiriti ebbero bisogno di un nuovo luogo dove andare, perché non vollero andare nell'abisso, l'episodio che troviamo in Luca capitolo 8. Come ogni essere creato, in definitiva, anche i demoni vivono nei confini del tempo e dello spazio. Satana e i suoi angeli si oppongono a Dio costantemente, in ogni momento, in ogni modo, ma questo avviene sempre nei limiti stabiliti da Dio. A tale riguardo è chiaro l'esempio di Giobbe, dove Dio delimita sia i confini sia l'intensità del male che Satana poteva fare. Questo libro, leggiamo capitolo 1, quando Dio si rivolse a Satana, disse: tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Infine, anche l'affermazione dell'Apostolo Giacomo sottolinea questo aspetto importante. Incoraggiando i credenti a essere fedeli, Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ciò significa che le forze del male non potranno sempre in ogni posto attaccare o fare del male. Ci saranno momenti in cui staranno lontane dai credenti. Questo testo ci dice anche, per un altro fatto molto importante, che prevenire è meglio che curare. Giacomo dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Ecco, contro le forze del male, la prevenzione sta nel sottomettersi a Dio, sta cioè nel scegliere di impostare la propria vita secondo il Vangelo, sta nel volersi mettere al riparo della grazia di Dio che si riceve per la sola fede. E questa scelta di fondo che rende quindi inutile e superfluo ogni ricorso ad esorcisti, a riti religiosi, perché come abbiamo detto la volta scorsa, Dio per mezzo del Signore Gesù ha spogliato, dice Paolo ai Colossesi, ha spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro per mezzo della croce. Ecco perché Satana odia la croce, non come oggetto, perché l'oggetto non ha nessun potere, ma come evento, perché lì è stata segnata la sua sconfitta definitiva. Ecco perché il Satana odia tutti i credenti, perché ogni credente può vincerlo grazie al sangue che il Signore Gesù ha versato per loro. Questo troviamo in Apocalisse 12. In definitiva, quindi, quando la Bibbia parla del potere e del forte condizionamento che Satana opera sul genere umano, non lo fa per sollecitare una malsana curiosità, né per nutrire una triste morbosità, ma per sviluppare il discernimento. È importante tener conto che nella Bibbia la figura di Satana non è mai sganciata dall'azione di Dio. Egli non agisce nel vuoto, non agisce in modo autonomo o in assenza di un progetto del Creatore. Quando la Bibbia parla della potenza di Satana, lo fa alla luce della potenza di Dio. In quest'ottica non è tanto la potenza di Satana ad essere sottolineata, ma la sua sottomissione, la sua debolezza rispetto a Dio.
1: Bene Nino, ti ringrazio.
0: Grazie a te Mario.
1: L'appuntamento come sempre è per il prossimo numero.
0: Ciao a tutti.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

farvi un resoconto di quello che abbiamo detto. Stiamo studiando la famiglia cristiana sotto differenti prospettive e di volta in volta ne abbiamo considerato i diversi aspetti, ed è questo che anche oggi faremo. Abbiamo considerato la sottomissione, ciò che significa e le sue implicazioni e fino a che punto la sottomissione si estende. Abbiamo considerato il ruolo del marito e della comprensione che egli deve avere. In altre parole, abbiamo letto e commentato attentamente dalla prima epistola di Pietro 3 ed Efesini 5. Abbiamo considerato come trattare la moglie con attenzione e rispetto come un fragile vaso, e come nel versetto 8 si legge, abbiamo detto che il matrimonio necessita armonia e che la compagnia, che è l'elemento essenziale del matrimonio, crescerà dove c'è fra i due coniugi vera simpatia. Forse queste cose sono state ascoltate con molto interesse da certi di voi, ma forse l'elemento che fra tutti vi è sembrato un po' strano nel leggere questo ottavo versetto è la frase «Siate pieni di amore fraterno». Che ha a che fare l'amore fraterno nel matrimonio? E che cosa c'entra la fratellanza nella relazione coniugale? Ebbene, noi non vogliamo minimizzare l'effetto e la relazione coniugale che esiste fra marito e moglie, ma vogliamo qui ricordare che nella relazione fra due coniugi uniti da Cristo ci deve anche essere fratellanza, perché appunto sono cristiani. Vedete, certe volte noi includiamo nella nostra fratellanza cristiana, e naturalmente tale parola non è solo inclusiva di uomini ma anche di donne, tutti gli altri, ad esclusione dei nostri mariti o delle nostre mogli. Pensiamo che dobbiamo agire da fratelli e sorelle verso gli altri credenti, ma che non occorra agire così perché noi siamo sposati. Ora, niente potrebbe essere più lontano dalla verità, perché qui, in questo passaggio della prima epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8, la Bibbia fa assai chiaro che nel matrimonio non solo ci vuole armonia, e cioè accordo, che cresce e si sviluppa essendo basato su un comune criterio, che è naturalmente la parola di Dio, non solo simpatia, che è l'immedesimarsi nelle sofferenze e nelle gioie del proprio compagno, ma che ci deve essere anche l'elemento della fratellanza. Considerate con me per un momento questo. Fratelli cristiani, ecco che noi siamo chiamati a trattarsi l'un con l'altro secondo maniere specifiche e concrete. I fratelli cristiani devono riconoscere che sono parte della stessa famiglia celeste, aventi lo stesso padre celeste, e che loro sono i figlioli di quella famiglia. Ciò significa che hanno certi diritti e certi privilegi come fratelli e sorelle nella Chiesa di Gesù Cristo, qualifiche queste che devono essere riconosciute e sviluppate l'un verso l'altro. In altre parole, ogni fratello in Cristo, per esempio, ha dei doni da Dio, e un marito dovrebbe essere considerato anche a questo livello. Un marito o una moglie dovrebbero essere abili di riconoscere i propri reciprochi doni. Dovrebbero incoraggiarsi con essi, condividerli fra loro e anche su un livello più ampio di quello della casa, della famiglia o del proprio egoismo, affinché tutti possano riceverne beneficio. Insomma, il riconoscere la propria moglie o il proprio marito come una sorella o un fratello in Cristo è riconoscere la responsabilità che uno deve avere nel matrimonio verso l'altro, e che è assai più vasta e impegnativa che la base contrattuale del matrimonio stesso. Una moglie quindi non può egoisticamente esigere che il marito usi il suo tempo esclusivamente con lei nel seno della famiglia, come un marito non può egoisticamente chiedere alla moglie di passare tutto il tempo nelle faccende di casa senza mai poter essere libera di fare qualche cosa per se stessa o nella Chiesa di Cristo, condividendo i suoi doni con altri fuori della famiglia. Al contrario, ci dovrebbe essere un riconoscimento di questa più ampia relazione e desiderio non solo di condividere, ma anche di incoraggiare il proprio coniuge a sviluppare i suoi doni ed a usarli in un più ampio contesto. E nel dire questo voglio enfatizzare una parola di ammonizione. In tutto questo incoraggiamento e in tutta questa comprensione dobbiamo

Però sempre tener presenti le nostre priorità. Un marito deve riconoscere che la sua moglie è la sua prima priorità davanti a Dio, e una moglie deve riconoscere che lei è prima di tutto di suo marito e che i bambini vengono dopo e il lavoro viene terzo. Questo vuol dire che anche persino il lavoro fatto per la Chiesa deve cedere a volte in favore della moglie o del marito. Questo è sottinteso in tutto ciò che sto dicendo. Ma ecco che la gente che è stata incoraggiata a far questo, a volte ha fatto l'opposto e si sono dedicati completamente a se stessi, rinchiudendosi dietro la porta del loro salotto, eliminando così dal loro pensiero le attività della Chiesa, cercando di godere se stessi. E dico cercando, perché facendo così loro non potranno mai essere contenti. Ora, questo è un tragico sbaglio. La vostra moglie e il vostro marito sono parte del corpo di Cristo. Essi devono condividere con la loro comunione fraterna, non solo voi, ma anche il resto della congregazione che forma il corpo di Cristo e alla quale appartengono. Il senso della loro fratellanza dovrebbe far loro riconoscere questo fatto, come pure il fatto che una moglie ed un marito devono riconoscere tale fratellanza e applicarla in ogni relazione della loro vita. Loro non sono semplicemente marito e moglie, sono cristiani, sono figli di Dio, hanno un comune Signore, e questo mai devono dimenticare. Essi non possono calare gli standards con cui loro sostengono gli altri cristiani quando entrano nella loro propria casa. La considerazione che danno agli altri deve pure essere estesa reciprocamente fra di loro. Così vi chiedo di fare quanto segue. Ritiratevi in disparte e considerate, o mariti e mogli, ciò che davvero significa per voi considerarvi fratello o sorella verso gli altri credenti. Cosa vuol dire? Cosa dice la parola di Dio sull'amore fraterno, sull'amore che deve esserci fra un fratello e sorella? E naturalmente, se voi avete considerato queste cose, è ora che le mettete in atto. Ad ogni modo, munitevi di carta e penna e cominciate a scrivere giù le cose che trovate scritte nelle Sacre Scritture che sono significative a questo tipo di relazione. Vorrete dare una scorsa alle epistole, per esempio, vorrete consultare la vostra concordanza e vedere il termine l'uno con l'altro, come è usato, in che relazione è usato, e vorrete imparare cosa è richiesto dalle Scritture per poter essere fratello o sorella nel Signore. Poi domandatevi da per voi stessi: come posso io sviluppare questa relazione verso mio marito? O come posso io sviluppare questa relazione verso la mia moglie? Io penso allora che voi troverete questo studio non solo informativo, ma pure assai ricompensevole. Signore, aiuta ognuno di noi a vivere nel nostro matrimonio in accordo con gli insegnamenti della tua santa parola. Questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Cari amici ascoltatori e ascoltatrici, voglio che ricordate che questi consigli vanno bene per coloro che sono dei credenti, dei cristiani evangelici che credono alle Sacre Scritture. Se voi nella vostra religiosità non avete questi insegnamenti, se voi non potete praticare queste cose perché il vostro cristianesimo non è così profondo, rivolgetevi allora ad una chiesa cristiana evangelica che vi aiuterà a ritrovare in Cristo non solo la salvezza, ma anche una vita cristiana che vi porterà ad agire in questa maniera ed a godere la pienezza della vita che Cristo ci offre.

Salve amici, è Giuseppe al microfono che come sempre vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Sia dall'ascolto appunto del programma Verità Cristiana.

Se ci seguite regolarmente in questi brevi programmi, stiamo esaminando alcuni problemi dell'uomo d'oggi e cercare di vedere insieme alcune risposte alla luce della parola di Dio, la Sacra Bibbia. Vorrei ripetere che se siete interessati a quanto diciamo, se desiderate saperne oltre, prendete nota dell'indirizzo che verrà dato alla fine e scriveteci due parole. Vi aiuteremo per quanto ci sarà possibile, indicando la via alla conoscenza di Gesù. Abbiamo affrontato vari problemi sociali ultimamente e fra questi oggi vorrei anche parlare di politica. Di solito è difficile da seguire, non è vero? Certamente, pensando al numero dei partiti in Italia, la politica è un vero problema. Qualcuno ha detto che fare politica è un po' come andare sui pattini a rotelle. In parte vai dove vuoi andare tu, in parte vai dove le ruote ti portano. Nella parola di Dio leggiamo che il governo è stabilito da Dio per incoraggiare il bene e per punire coloro che fanno il male. In quanto tale compito spetta alle autorità pubbliche, siamo incoraggiati a sottometterci all'autorità, perché non c'è autorità se non da Dio. Anche Gesù, di fronte al governatore Pilato, il quale diceva che aveva autorità di liberarlo, disse che lui non ne avrebbe alcuna se non gli fosse data da Dio. Ad altri ancora che volevano prenderlo in inganno, Gesù disse la famosa frase: «Date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare», per indicare che l'uomo ha dei doveri verso Dio e verso la società. Questo vuol dire che bisogna rispettare e ubbidire le leggi dello Stato, e il non farlo significa disonorare Dio. Forse penserete che parlo duro, amici, ma pensate un po' quando andate a comprare qualcosa al negozio. Avete mai notato la scadenza nel pacchetto? Questa è la cosa che mia moglie guarda come prima cosa quando compra delle scatole. Sembra nulla, eppure tanta gente sarà pure morta nel passato. E il governo, per mezzo delle sue leggi, non fa che salvaguardare il bene comune ed è lì per aiutare anche te. Questo non vuol dire che il governo non avrà colpe o che non sbaglierà mai. È fatto di uomini fallibili. Fu il primo ministro inglese Winston Churchill che disse: «L'abilità della politica consiste nel prevedere cosa succederà domani, la settimana prossima, il mese prossimo e l'anno prossimo». E poi l'abilità di spiegare perché non è successo. La politica avrà sempre i suoi discorsi fallaci, ma questo non diminuisce il nostro impegno di essere cittadini onesti. Ricordiamo sempre inoltre che al di sopra delle leggi del governo vi è un Dio al quale tu ed io siamo personalmente responsabili. Certe leggi del governo possono addirittura incoraggiare il male, come l'aborto o la licenza sessuale, ma ciò che è moralmente sbagliato non può essere politicamente giusto. Gli apostoli dovettero disubbidire ai capi allorché veniva vietato loro di predicare l'Evangelo e dissero: bisogna ubbidire a Dio anziché all'uomo. Ma se noi anzitutto accettiamo il governo di Dio nella nostra vita, pregheremo come anche Dio ci ordina per coloro in autorità, e che Dio ci aiuti, e che Dio ci aiuti, e che Dio ci aiuti, e che individui come famiglie, come città e come nazione. Bene amici, fra poco parleremo anche di un altro problema importante, la disoccupazione, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone dal complesso Alba Nuova che si intitola Città Nuova, che guarda la Nuova Gerusalemme, dove certamente la politica di Dio farà e avrà successo. Ascoltiamo questa canzone.

Abbiamo parlato dei vari giganti della società, quei problemi enormi di oggi, e senz'altro anche quello di cui vi parlo adesso appartiene a questa categoria, la disoccupazione. Anche fra voi ascoltatori alcuni saranno senza lavoro e pieni di preoccupazioni per come tirare avanti la vita. Nella storia dell'umanità ci sono sempre stati periodi più o meno tristi di simili situazioni. Nel parlare della disoccupazione bisogna cominciare dall'inizio, cioè che il lavoro è un dono di Dio. Contrariamente a quello che molti pensano, il lavoro non è una maledizione di Dio, ma con la venuta del peccato Dio ha aggiunto la fatica e la pena. Ma il lavoro, cioè come l'esercizio di una attività produttiva, è nella natura stessa dell'uomo. Infatti Dio aveva posto l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'esperienza universale ci insegna che l'ozio è il padre di tutti i vizi. C'è quindi in noi questo bisogno di lavorare, ma il pericolo consiste nel considerare il lavoro e non Dio stesso come base della nostra vita. E purtroppo dobbiamo dire che in Italia siamo colpevoli di questa forma di idolatria, credendo di avere raggiunto la sicurezza della vita quando si trova il posto di lavoro. C'è da pensare inoltre alla disoccupazione volontaria, cioè quelle persone che non hanno voglia di lavorare o a cui conviene non lavorare. Naturalmente queste non diminuiscono il problema della mancanza di un lavoro e so per esperienza la frustrazione di quei momenti. Nella Bibbia troviamo che Dio usa questi periodi per richiamarci a sé. La disoccupazione in se stessa non è né peccato né è voluta da Dio, ma è una delle conseguenze in cui si trova l'umanità ribellatasi a Dio. E Dio, ripeto, usa queste circostanze, come anche le sofferenze o i disastri naturali, per richiamarci a sé. Ascolta cosa Dio diceva al popolo di Israele tanti anni fa. Vi ho fatto mancare il pane in tutte le vostre case, ma non siete tornati a me. Vi ho rifiutato la pioggia, ma non siete tornati a me. Ho mandato la peste, ma non siete tornati a me. Dio ci cerca e vuole che noi torniamo a Lui. Questo Egli l'ha reso possibile per mezzo del sacrificio di Gesù alla croce. La via è aperta a chiunque si ravvede e crede in Gesù. E Gesù ci offre una base per la nostra vita più sicura che il lavoro, cioè Dio stesso. Egli dice: guardate gli uccelli del cielo, considerate i gigli dei campi. Dio li nutre, Dio li veste, e non nutrirà anche voi. Non siate quindi con ansietà solleciti, dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Sono gli increduli che si preoccupano di queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno. E noi, amici, abbiamo bisogno di conoscere Dio come nostro Padre, per mezzo di un rapporto personale con Gesù. Se il tuo desiderio è di vivere per Lui e sei pronto a fare qualsiasi lavoro, non solo quello che ti piace, Dio ti onorerà, ti darà quanto hai di bisogno. Se hai piacere a condividere particolari situazioni, scrivici due righe e faremo del nostro meglio per aiutarti ancora. A risentirci, amici.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Ciao a tutti. Un'obiezione che ho ricevuto più di una volta intorno al ministero di Gesù riguarda il fatto che nei Vangeli Gesù sembri rivolgersi esclusivamente ad Israele, vietando addirittura ai suoi discepoli di rivolgersi ad altri. È un vero Dio. Non dovrebbe occuparsi di tutte le sue creature? Un testo biblico a cui di solito si fa riferimento per sostenere questa tesi è Matteo capitolo 10, versetti 5 e 6. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Non andate dagli stranieri, non andate dai samaritani, ma andate alle pecore perdute della casa di Israele. Questo lo ritroviamo anche qualche capitolo dopo, in Matteo 15, versetto 24, quando Gesù si rivolse così in prima battuta alla richiesta di aiuto di una donna cananea. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. L'atteggiamento di Gesù durante il suo ministero terreno sembrerebbe cozzare con l'internazionalità del Vangelo portato avanti dalla comunità cristiana in seguito. Qualcuno potrebbe chiedersi se Gesù aveva veramente interesse per gli altri popoli. In realtà, se consideriamo bene la figura del Messia di Israele e lo scopo stesso di Israele, come viene rivelato già nell'Antico Testamento, possiamo dire che non c'è nulla di strano nel fatto che il focus di Gesù sia stato su Israele. Fa parte della medesima strategia a lungo termine che Dio stava portando avanti fin dai tempi di Abramo, ovvero partire da una persona, da un popolo, per benedire tutte le nazioni. Chi legge l'Antico Testamento con attenzione si accorge che non emerge mai la volontà di Dio di occuparsi solo di Israele, ma la scelta, l'elezione di Israele è in funzione della sua missione come popolo per essere luce delle nazioni, ovvero per raggiungere anche il resto del mondo. Ed è in questa strategia a lungo termine che si inserisce la figura del Messia. Messia significa unto ed è la figura che l'Antico Testamento presenta come unto, re di Israele, discendente di Davide, che avrebbe ristabilito Israele guidandolo nel compiere la sua vocazione di luce delle nazioni. È quindi ovvio che il focus del Messia sia innanzitutto sul popolo di Israele. Gesù si propose come vero pastore del gregge di Israele, come ci si aspettava da parte del Messia. Denunciò quelli che considerava cattivi pastori, ovvero le guide politiche e religiose che a suo avviso stavano portando Israele verso la rovina. Ma seguendo lo sviluppo del Vangelo ci si rende conto anche del fatto che Gesù intendeva compiere il suo ruolo di guida in un modo inaspettato da parte dei suoi connazionali. Egli non aveva intenzione di farsi incoronare re per liberare il popolo dall'oppressione di Roma, come molti si aspettavano. Egli era il re, stava quindi inaugurando il regno di Dio in mezzo a loro, ma allo stesso tempo stava preparando il suo popolo, il suo gregge, ad un periodo transitorio che sarebbe stato utilizzato per raggiungere il resto del mondo. Il piano a lungo termine di Dio nell'utilizzare Israele come luce delle nazioni passava per qualcosa di assolutamente inaspettato per molti: la morte e la risurrezione del Messia Gesù. Se ci pensiamo bene, Gesù ha fatto proprio quello che doveva fare, anche se in modo inaspettato per molti del suo popolo. Non bisogna vedere la missione di Gesù come rivolta solo ad Israele e quella della Chiesa rivolta invece verso le nazioni. Piuttosto vediamo il Messia di Israele che si rivolge giustamente al proprio popolo con lo scopo di preparare un gregge costituito dai suoi discepoli, tutti giudei tra l'altro, che poi avrebbero raggiunto il resto del mondo. Attraverso quel piccolo gregge Israele avrebbe adempiuto la sua funzione di luce del mondo. E così è stato, perché è evidente che a partire da quel piccolo gruppo di israeliti il Vangelo ha raggiunto tutto il mondo. Ad Abramo fu annunciato che la sua discendenza sarebbe stata una benedizione per tutto il mondo, e così è stato. Certamente il modo in cui Gesù realizzò questo fu inaspettato per i suoi connazionali, perché il piano di Dio prevedeva non solo di riportare le nazioni a lui attraverso Israele, ma anche la soluzione definitiva per le conseguenze del peccato dell'uomo, per cui era necessario che Gesù vincesse la morte e trionfasse sulle potenze del male. Ed è proprio questo aspetto dell'opera del Messia che ancora oggi è causa di divisione all'interno del popolo di Israele tra i giudei messianici che hanno riconosciuto Gesù come Messia e gli altri che non lo hanno fatto. Vedete, il fatto che Gesù volesse utilizzare un piccolo nucleo di israeliti, i suoi discepoli, un residuo del popolo, per raggiungere il resto del mondo, è evidente dalle sue parole, a loro rivolte dopo la risurrezione, in Matteo 28, versetti 19 e 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Il Gesù risorto sembra rivolgersi a tutti i popoli, non solo ad Israele. Ma quindi aveva cambiato idea? Ma assolutamente no. Semplicemente la strategia a lungo termine consiste nell'utilizzare Israele per raggiungere gli altri, come sempre era stato annunciato da Abramo in poi. In conclusione, quando teniamo presente la strategia di Dio di usare Israele per raggiungere il resto del mondo, comprendiamo che non c'è nulla di sorprendente in ciò che leggiamo nei Vangeli, cioè nel fatto che nel suo ministero terreno Gesù si sia preoccupato soprattutto di essere il buon pastore mandato alle pecore perdute della casa di Israele, perché voleva formare un nucleo di israeliti fedeli, un residuo, che poi avrebbero portato avanti il suo mandato verso il resto del mondo. La vocazione di Israele era quella di essere luce delle nazioni, e così è stato, a partire da quel nucleo di discepoli ebrei del primo secolo. Nella prima fase, che troviamo nel libro degli Atti, la comunità che poi sarebbe stata conosciuta come cristiana era essenzialmente conosciuta come la Via, cioè una minoranza all'interno della comunità giudaica di seguaci di Gesù, come era logico che fosse. Ma la storia dimostra che la strategia a lungo termine fu vincente, perché a partire da quella piccola terra in Medio Oriente, Israele, il Vangelo ha poi raggiunto ormai praticamente ogni angolo del pianeta. Quindi la specificità del ministero terreno di Gesù verso Israele servì perfettamente per realizzare l'universalità della visione di Dio per il mondo.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Ed ora leggiamo il sesto capitolo del Vangelo di San Matteo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai limosina, non far suonar la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piè nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non vi fate tesori sulla terra, ove la tignuola e la ruggine consumano e dove i ladri sconfiggano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignuola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconfiggano né rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se tenebre, quanto grandi saranno? Niuno può servire due padroni, poiché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate di quel che mangerete o di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate agli uccelli del cielo, non seminano, non mietano, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai di più di loro? E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito? E intorno al vestire, perché siete con ansietà solleciti? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Or, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte quelle cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siete dunque con ansietà solleciti del domani, poiché il domani sarà sollecito di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Una nonna molto speciale mi raccontò una sua esperienza con la propria nipotina e un intruso glorioso. La telefonata di mia figlia dal pronto soccorso mi sconvolse. Mia nipote Robin, di appena 6 anni, era caduta dalle pertiche a scuola e si era ferita gravemente alla bocca. Andai a prendere le sue sorelline a scuola e passai un pomeriggio molto agitato badando alle piccole, mentre aspettavo il ritorno di mia figlia e di Robin. Il medico dovette suturarle la bocca con 8 punti all'interno e 6 all'esterno. Mentre le piccoline corsero incontro alla mamma, Robin rimase seduta nella grande poltrona del salotto. Il viso era così gonfio da essere quasi irriconoscibile. Con i lunghi capelli ancora imbrattati di sangue secco, appariva minuscola e abbandonata. Tuttavia, mi avvicinai a lei con cautela, perché Robin è la bambina più introversa e riservata che ci sia. «C'è niente che vuoi, cara?» chiesi. Mi guardò fissa negli occhi e disse: «Voglio un abbraccio». Anch'io pensai mentre la prendevo fra le braccia: ma come e a chi lo può chiedere una nonna esausta? Mentre la cullavo dolcemente, mi ricordai delle parole di Giovanni 14:16. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Quindi lo chiesi a Dio, semplicemente e tristemente, come lo aveva chiesto a me Robin, e altrettanto semplicemente sentii le sue braccia eterne avvolgerci. Come quella nonna, spesso desideriamo avere delle braccia che ci circondino nella stanchezza, nel dispiacere e nella confusione. Questo è ciò che mi piace dello Spirito Santo. Sì, la Bibbia lo definisce il nostro consigliere, il nostro intercessore. È scritto anche che egli è il nostro maestro, la nostra guida e lo spirito della verità. Ci ricorda le cose che Gesù ha detto. Ci rivela il Padre, ci convince di peccato, fa tantissime cose, ma una di queste mi piace più delle altre, è il nostro consolatore. Ci sono occasioni in cui desidero talmente sentire la presenza di Dio che quasi piango. So che in quei momenti lo Spirito Santo sta pregando intensamente per me. Che consolazione avvertire la sua presenza in modo così intimo e personale. Il Signore Gesù ci dice in Giovanni 16, versetto 14, che lo Spirito Santo lo glorificherà. Quanto è vero! Quando sento la consolante presenza dello Spirito Santo, desidero lodare il Signore Gesù ancora di più. Se stai soffrendo oggi, non alzare subito la cornetta per chiamare un amico. Cerca le braccia eterne dello Spirito Santo. Egli significa tanto, ma ciò che è più importante per te oggi è che egli è il tuo consolatore. Egli ha un abbraccio pronto per le bambine ferite, le nonne afflitte, papà preoccupati e anche per te. È da un po' che non senti quel santo abbraccio? Forse è da un po' che non lo chiedi.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Undicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller, dopo una giovinezza dissoluta, incontra personalmente il Signore e si abbandona fiducioso nelle sue braccia. Sorge in lui il desiderio di cambiare vita e di servire Dio. Questo suo proposito deve spesso scontrarsi con le sue umane debolezze e con le avverse circostanze della vita. Ma il Signore si serve di ogni minima cosa per fortificarlo, per arricchirlo e per prepararlo degnamente ad una vita che avrebbe portato molto frutto. Un passo molto importante è il matrimonio con Mary Groves, che si dimostrerà veramente una buona moglie, sicché il cuore di Müller può ben confidare in quello di colei che più tardi sarà la madre amorosa di una grande famiglia di orfani.
0: Nel marzo del 1832 l'amico Enrico Craig lasciò Sheldon per 4 settimane di lavoro a Bristol. George Müller era convinto che il Signore ve lo avrebbe trattenuto più a lungo, ma non immaginava ancora di divenirne il collaboratore e che Bristol sarebbe diventata la sua futura sede di attività. Si veniva però formando in lui la convinzione che il suo ministero a Tegnmouth stesse per finire. Si sentiva spinto nuovamente ad andare di luogo in luogo per condurre i credenti ad una maggior fiducia in Dio, ad un più profondo sentimento della sua fedeltà e ad un più serio studio delle sacre scritture. Questa convinzione era avvalorata dal fatto che nei dintorni di Tegnmouth la sua predicazione dava più frutto e attirava un maggior numero di persone che in città. Il 13 aprile una lettera di Craig lo invitava ad unirsi a lui nella sua opera a Bristol. George Müller ne ricevette una gradita impressione e cominciò in preghiera a considerare se quello non fosse per lui un appello di Dio e non gli fosse aperto un campo di lavoro più adatto ai suoi doni e alle sue capacità. Il 20 aprile Müller si recò a Bristol. Il 22 aprile Müller prese posto per la prima volta sul pulpito della cappella di Gedeone a Bristol. Il fatto e la data sono da notarsi, essendo il punto di partenza di una carriera che diede frutti copiosi. Da quel giorno, per ben 66 anni, Bristol divenne inseparabile dal suo nome. Se egli, quella domenica, avesse potuto prevedere l'opera che per mezzo suo il Signore avrebbe compiuto in quella città, e come da essa una corrente intensa di fede sarebbe fluita fino ad altri continenti, e come anche dopo la morte le sue opere avrebbero parlato della sua testimonianza, il suo cuore si sarebbe riempito di santa gratitudine e di lode quasi da non poterla contenere. Egli invece, meravigliato e intimorito, quasi rifuggiva nella sua umiltà da un programma tanto vasto che gli si prospettava dinanzi, sebbene ancora in maniera confusa. Il sabato seguente, nella cappella Pithei, tenne il suo sermone, che fu particolarmente benedetto. Molti si convertirono e fra gli altri un giovane conosciuto da tutti come un incallito ubriacone. Müller si convinse che il Signore l'aveva condotto a Bristol con un proposito speciale e che quindi egli doveva svolgere lì il suo lavoro. Purtuttavia, tanto lui che il fratello Craig ritornarono ai rispettivi campi d'azione attendendo che Dio indicasse loro più chiaramente la via da seguire. E il richiamo non tardò. Un ricco fratello di Bristol assunse la responsabilità di affittare la cappella di Bethesda, dove sia Müller che Craig avrebbero potuto svolgere il loro lavoro insieme. Il locale era ampio e bello, e in 9 giorni i frutti della loro predicazione furono così copiosi che videro in ciò la volontà di Dio in quel campo d'azione. George Müller riconosceva che Enrico Craig aveva meriti maggiori di lui e accettò un posto inferiore, ma lo confortava il pensiero che 2 valgono più di uno solo e che si sarebbero completati a vicenda. La sua umiltà, la mancanza della più piccola invidia, lo accrebbero nella grazia. Il 23 maggio Craik e Müller si stabilirono definitivamente a Bristol, ponendo ai credenti della Cappella Gedeone le loro condizioni. Prima, abolizione del pagamento per i posti riservati. Seconda, offerte libere degli appartenenti alla Chiesa per supplire ai bisogni temporali dei due predicatori. Il 6 luglio anche la Cappella Bethesda, liberata da ogni debito, si aprì al culto e lo Spirito Santo pose il suo suggello sull'opera unita di questi due fratelli. 10 giorni dopo l'apertura, essendo la serata dedicata a uno scambio di idee e di informazioni, furono tante le persone intervenute che occorsero più di 4 ore per rispondere a tutti. Queste serate si ripeterono di tempo in tempo. Il 13 agosto 1832, una sera, nella Cappella Bethesda, Craig, insieme a Müller, un altro fratello e 4 sorelle, si trovarono uniti in comunione, senza regole stabilite, col solo desiderio di agire secondo che il Signore avrebbe dato loro luce per mezzo della sua parola. Quando Müller e Craig cominciarono la loro opera insieme, a Bristol, la vita di chiesa, quale essi la trovarono, non era stabilita su una base abbastanza conforme alla scrittura, ma richiedeva l'ammaestramento di compagni in fede, tali da cooperare con loro. Oltre a ciò, necessitava di quel legame di simpatia che prepara gli ascoltatori a udire la voce del predicatore e a seguirlo. Fin dall'inizio, i due fratelli esposero alcuni principi sui quali il loro ministero si sarebbe fondato: semplicità apostolica nel culto, insegnamento puramente evangelico, opera di evangelizzazione, separazione dal mondo e un posto notevole riservato alla preghiera. Volevano che la semplice testimonianza predominasse, che si riconoscesse lo Spirito Santo come il dirigente e come la potenza che deve governare nelle riunioni di chiesa, così da assicurare la libertà per ogni credente dell'esercizio dei doni spirituali quali sono distribuiti dallo Spirito stesso ai membri del corpo di Cristo. Tutto questo ha un grande significato, poiché fa vedere come Craig e Müller si staccassero dai sistemi umani per edificare una semplice chiesa secondo il tipo apostolico, senza altro manuale per guida che il Nuovo Testamento. Questo ci introduce al terzo periodo della vita di Müller, quando entrò pienamente nell'opera che Dio gli aveva affidata. Il cammino fu rapido. Dio aveva preparato gli operai per l'opera e riunito il materiale. Così la costruzione proseguì senza intoppi fino al compimento dell'edificio. Il colera faceva strage in quel tempo a Bristol. Quel terribile flagello cominciò a manifestarsi alla metà di luglio e continuò a infierire per 3 mesi. Riunioni di preghiera furono tenute giornalmente, chiedendo a Dio di porre fine a quella calamità. La morte dominava sulla città. Le campane dei servizi funebri suonavano ad ogni ora. Sembrava che un drappo nero fosse steso sull'intera popolazione. Divennero necessarie le visite ai malati, ai morenti, agli afflitti, ma né Craig, né Müller e neppure gli altri credenti che si associarono a loro nell'opera di soccorso furono colpiti dal terribile morbo. Il 17 settembre 1832, durante il terrore e l'afflizione dell'epidemia, nacque ai coniugi Müller una bambina. Le fu posto nome Lydia, in ricordo dell'altra Lydia che formò il primo nucleo della Chiesa cristiana in Europa.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

al microfono Mauro ti dà il benvenuto in questo spazio radiofonico di mezz'ora nel quale chiacchieriamo degli argomenti più disparati. E dico chiacchieriamo al plurale perché se per quanto mi concerne la mia parte di dialogo la faccio proprio attraverso questo microfono, a te spetta poi il ruolo di interlocutore attraverso la posta. Con diverse persone sono diventato amico proprio attraverso carta e penna nel corso del tempo e delle trasmissioni di Punto Radio. E a tutte le persone che anche sono

vorrei cominciare questa trasmissione con un versetto tratto dal libro del profeta Michea. Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato dell'anima mia?

L'interruzione volontaria di gravidanza è ormai diventata uno degli interventi chirurgici più frequenti. Esso spesso non viene effettuato per salvaguardare la vita e la salute della donna, ma per un suo desiderio di comodità, di spensieratezza e per il suo cosiddetto benessere. Solo negli Stati Uniti annualmente vengono effettuati più di 1 milione di aborti, cioè un aborto per ogni 3 parti normali. In Germania ogni anno si contano circa 140.000 aborti, il che equivale ad un aborto ogni 4 parti normali. Dalle cartelle cliniche dell'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica risulta che in Italia oltre il 15% delle donne che si presenta al consultorio ha avuto uno o più aborti. L'aborto è diventato una pratica talmente diffusa che i sociologi sono del parere che sia diventato effettivamente una nuova forma di controllo delle nascite. Ma l'aborto non deve essere considerato uno dei tanti metodi contraccettivi. Se questi ultimi in genere impediscono l'inizio di una nuova vita, l'aborto la distrugge quando essa è già iniziata. Sempre più spesso l'aborto viene presentato come un metodo semplice e veloce per liberarsi di un figlio indesiderato. Quando le donne cercano consiglio presso i consultori statali, la maggioranza degli addetti tace la verità riguardo gli effetti di quello che stanno per fare a loro stesse e al bambino. Per cominciare, l'aborto è un intervento chirurgico che può anche comportare delle gravi complicazioni. In genere non viene detto che la percentuale dei decessi che avviene durante gli aborti legali effettuati nei primi 3 mesi, i più sicuri, è doppia rispetto a quelli che avvengono durante i parti. Le statistiche dimostrano anche che la donna, dopo un aborto legale, deve fare i conti con un rischio in più di aborti spontanei, sterilità, disturbi emotivi più o meno gravi. Ma invece di dire tutto questo chiaramente alle donne interessate, si cerca di minimizzare la cosa. Sembrerebbe che si tratti solo dell'eliminazione di una verruca antiestetica della pelle. Ora sei ancora incinta, poi non lo sarai più. Basta che ti riposi per una giornata e ti sentirai come prima. Questa è l'affermazione classica.

Descriviamo ora, come accennavo prima, i metodi abortivi applicati più frequentemente. Il raschiamento. Il collo dell'utero viene dilatato tramite una serie di strumenti per permettere l'introduzione nell'utero di un cucchiaio dai bordi taglienti. Il feto viene poi tagliato in pezzi e raschiato via dalla parete uterina. La suzione. Questo è il metodo abortivo solitamente più usato. Il collo dell'utero viene dilatato ed in esso viene introdotto un tubo di plastica. Il bambino viene lacerato e aspirato con una forza che supera di 10 volte quella di un comune aspirapolvere. Le parti del corpo del feto che non sono state aspirate vengono in seguito raschiate via con un cucchiaio a bordo smussato. Il terzo metodo abortivo, di cui ti do gli estremi brevemente, è l'iniezione di una soluzione salina, ossia l'avvelenamento da sale. Questo metodo viene usato nei casi in cui la gravidanza ha superato le 16 settimane, quando cioè nel sacco amniotico che circonda il bambino si è raccolta una quantità sufficiente di liquido. Una parte del liquido amniotico viene prelevata e al suo posto viene iniettata una soluzione salina concentrata. Il feto, indifeso, beve questo veleno e soffre atrocemente. Si agita con violenza perché tale soluzione lo brucia letteralmente vivo. Con questo metodo trascorre più di un'ora prima che il bambino sia morto. Lo strato esterno della pelle viene completamente ustionato. Nel corso di 24 ore normalmente iniziano le doglie e la madre partorisce un bambino morto. Talvolta però questi bambini nascono ancora vivi. L'aborto ormonale, quarto metodo, l'ultimo di cui ti do alcuni dati legati appunto ai metodi più utilizzati per questa pratica, per l'aborto. Questa forma più recente di aborto avviene tramite l'uso di prodotti chimici sviluppati da una casa di prodotti farmaceutici. Tali sostanze provocano delle fortissime contrazioni dell'utero, in seguito alle quali il bambino viene espulso. Molti invece nascono vivi, malgrado tali contrazioni. Gli effetti collaterali per la madre sono numerosi. Alcune donne sono persino morte di infarto quando la sostanza chimica è stata loro iniettata.

Io credo che se anche il nostro programma dovesse concludersi qui, senza aggiungere più nulla, credo che avrei già detto molto, soltanto nell'illustrare l'atrocità che questi metodi abortivi si portano appresso. Ma io penso sia giusto spingerci un pochino oltre, perché sai, caro amico o amica, e soprattutto alle donne mi rivolgo in questa trasmissione oggi, molto spesso l'ignoranza, come è in un vecchio detto popolare, è la madre di molti mali. E come accennavo in partenza, la frase tipica che viene detta con una certa sollecitudine alla donna che ha deciso di abortire o che comunque è sul punto di fare questa decisione è: ora sei ancora incinta, poi non lo sarai più, basta che ti riposi per una giornata e ti sentirai come prima. Tanto so che se come l'essere incinta fosse lo stesso che avere un pochino di febbre, un antibiotico o addirittura un'aspirina soltanto e via. Qui si tratta decisamente di qualcosa di più, e questi metodi abortivi più usati, ce ne sono altri altrettanto atroci, ne sono la prova di quello che realmente avviene. Ecco, io ho voluto illustrarli, anche se sono delle atrocità, anche se mi rendo conto che il discorso è molto forte, perché tutti e soprattutto tutte le donne che hanno la possibilità di ascoltare questo programma si rendano conto e si rendano responsabili dell'atrocità alla quale vanno incontro nel momento in cui accettano sistematicamente di abortire. Giuramento ippocratico, giuramento ipocrita, potremmo intitolare così questo capitolo del nostro programma. Non darò a nessuno alcun farmaco mortale, neppure se richiestone, né mai proporrò un tal consiglio. Ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l'aborto. Questa frase fa parte del giuramento ippocratico, che per secoli è stato considerato il principio morale di ogni medico e che dovrebbe essere alla base del suo lavoro. Queste nobili parole vengono incorniciate e sono appese alle pareti di innumerevoli gabinetti medici e ospedali, proprio in questi posti dove ogni anno milioni di vite innocenti vengono uccise. Come è possibile che i medici e gli infermieri possano conciliare il principio della salvaguardia della vita con i metodi usati per annientarla? Un medico a questo proposito dice: «È necessario diventare un po' schizofrenici. In una stanza si incoraggia una paziente affermando che la leggera malformazione del cuore del suo bambino non è tanto grave da comprometterne la salute, mentre nella stanza adiacente si assicura ad una donna a cui appena stata fatta una iniezione di soluzione salina che il battito cardiaco del feto è già irregolare, che l'aborto riuscirà e che non deve preoccuparsi perché non darà alla luce un bambino vivo». Quel dottore continua: «All'inizio abbiamo effettuato l'aborto solo di feti molto piccoli. Penso che se avessi avuto a che fare con feti di 24 settimane fin dall'inizio sarei entrato in un conflitto interiore molto più grave e mi sarei chiesto seriamente se stessi compiendo un omicidio o meno. Ma visto che abbiamo iniziato con feti di 14-15 settimane non ci siamo posti questi problemi. Col tempo abbiamo iniziato ad effettuare aborti di feti più grandi. Improvvisamente abbiamo notato che al momento dell'iniezione salina c'erano dei forti movimenti nell'utero e che non si trattava di flussi di liquido. Evidentemente erano i feti che, inghiottendo la soluzione di sale, soffrivano e si dibattevano nella lotta contro la morte. Si può affrontare questo fatto oppure negarlo, affermando che si tratta di semplici contrazioni dell'utero. Quest'ultima spiegazione rappresenta però un lampante tentativo di autoilludersi, perché il medico sa esattamente che essa non corrisponde alla realtà. Il fatto che poi lo si ammetta o meno davanti alla paziente è un'altra questione. La triste situazione in cui si trova la donna che ho davanti, continua questo medico, a causa di questa gravidanza indesiderata, è ciò che mi preoccupa maggiormente, più di quello che può eventualmente accadere al feto. Per essere sincero,
qualcuno deve pur farlo, e in questo caso siamo noi i carnefici.

Un medico che preferì rimanere anonimo durante una trasmissione radiofonica raccontò che dopo il suo primo aborto si sentì talmente male da pensare di morire. Per settimane e settimane aveva sofferto di depressione e pensato al suicidio. Poi disse: «La prima volta mi sentii come un assassino, ma continuai a farlo. Ora, dopo 20 anni, devo riconoscere cosa sono diventato come medico e come uomo: un insensibile». Certamente i soldi erano importanti e la cosa era molto facile. Dopo aver compiuto il primo passo e aver iniziato a considerare quelle donne come degli animali e quei bambini come dei semplici tessuti. C'è da notare che queste due persone non hanno smesso di fare quello che in fondo li opprimeva tanto. Perché? La Bibbia lo chiama essere segnati da un marchio nella coscienza, avere il cuore indurito. Ciò avviene quando si insiste nel non voler dare ascolto a quella voce che continua a sussurrare: qualcosa non va. Se tu continui a voler razionalizzare tutto e a volerla far tacere, un giorno ti accorgerai che non ci sarà più. La tua prima reazione forse sarà un sospiro di sollievo, mentre dovresti piangere lacrime amare, perché una parte della tua coscienza, una parte della tua comprensione di Dio è appena morta e forse non ritornerà più. Qual è, in definitiva, il momento in cui il feto diventa un vero uomo? Abbiamo parlato di alcuni aborti tardivi, in cui il bambino con tutta evidenza viveva e si agitava, ma cosa dire di quegli aborti che vengono effettuati già durante i primi 3 mesi? È scientificamente provato che il cuore del bambino inizia a battere fra il 14° ed il 28° giorno dal concepimento. In genere, prima ancora che la mamma sia al corrente di essere incinta, e che entro il 30° giorno quasi tutti gli organi hanno già iniziato a formarsi. Dopo 6 settimane il bambino muove le braccia e le gambe e dopo 43 giorni si possono misurare le sue onde cerebrali. Dopo 8 settimane ha le sue impronte digitali, può urinare, stringere il pugno e sentire dolore. La scienza ci dice che quando uno spermatozoo ed una cellula uovo si uniscono, essi diventano un'unità genetica completa, programmata per diventare una persona adulta. Non viene più aggiunto nulla se non tempo e nutrimento. Ogni fase dello sviluppo, dal concepimento alla vecchiaia, è solo la maturazione di ciò che era presente fin dall'inizio.

Queste minuscole unità umane sono degli esseri, delle vere persone? Bene, sembra che Dio lo pensi. Io pensavo a te prima ancora di formarti nel ventre materno, prima che tu venissi alla luce. Ti avevo già scelto, ti avevo consacrato profeta per annunziare il mio messaggio alle nazioni. Leggiamo nel libro di Geremia, al capitolo 1. Dio conosceva Geremia quando era ancora nel seno di sua madre. Dio lo scelse e lo consacrò profeta. Se questo bambino fosse stato ucciso tramite un aborto, sarebbe stato proprio Geremia a morire. La Bibbia ci dice di Giovanni Battista che fu pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Dio inviò un angelo per annunciare a Zaccaria che sua moglie avrebbe partorito un figlio e per dirgli quale sarebbe dovuto essere il suo nome. L'angelo gli disse inoltre che molti si sarebbero rallegrati per la sua nascita, perché sarebbe stato grande davanti al Signore. Sembra che Dio conoscesse Giovanni molto bene e avesse un piano preciso per la sua vita su questa terra, un piano che lui e solo lui poteva realizzare. Infine, e questo non è certo un fatto insignificante, l'arcangelo Gabriele annunciò a Maria: «Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, ed il suo regno non avrà mai fine». Quindi Dio non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo, riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi?

C'è un'ultima domanda che vorrei pormi insieme a te prima di concludere questo numero di Punto Radio riservato al tema dell'aborto. Cosa succederà in futuro? Nella Germania nazista venne emanata una legge che permetteva l'eliminazione dei soggetti inutili per la società. Adesso ci troviamo di fronte allo stesso fenomeno. Tutta una categoria di persone, non amate e non nate, viene uccisa in modo assurdo. Quale sarà la prossima categoria che verrà eliminata? Saranno gli anziani o i portatori di un handicap fisico o mentale? Dio difende il bambino non ancora nato, l'innocente, colui che non può parlare in sua difesa, l'essere minuscolo di cui non ci sarà mai più una copia identica nella storia dell'umanità. Solo Dio ha l'autorità di dare o togliere la vita, come leggiamo nel libro del Deuteronomio al capitolo 32 e al versetto 39. Mentre l'uomo si è appropriato di tale diritto intervenendo sulla vita stessa. Madri con le loro giustificazioni egoistiche e medici con strumenti chirurgici prendono il posto di Dio. Vorrei ammonire severamente tali persone e incoraggiarle a riflettere, perché ciò che fanno dispiace a Dio. Non far morire l'innocente ed il giusto, perché io non assolverò il malvagio, dice ancora il Signore nella sua parola. Noi non possiamo violare le leggi di Dio senza subirne poi le conseguenze. Ci illudiamo se pensiamo che Egli non ci veda. Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni. Troviamo ancora scritto nei proverbi biblici. Se una madre non si sente in grado di prendersi cura del suo bambino, dovrebbe in ogni caso donare la vita invece di toglierla. Ci sono uffici che aiutano a trovare dei genitori grati e amorevoli per il piccolo. So di famiglie cristiane che non aspettano altro che si presenti l'occasione per poter adottare un bambino. Quindi nessuna madre è veramente costretta ad assassinare suo figlio, ma può comunque donare la vita, anche in vista di una famiglia che desidera ardentemente un figlio e che possa sostituirsi a questa madre che madre non si sente. C'è ancora una breve lettura biblica che vorrei fare in chiusura. Proviene dal Salmo 139. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non t'erano nascoste quando io fui formato in occulto e tessuto nelle parti più basse della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. E che nessuno cancelli anche una sola pagina di questo libro di cui la Bibbia parla, dove sono scritti i giorni a venire. Nessuno si permetta di stroncare una vita che Dio ha deciso di donare. Credo che questa puntata resterà, se non la più drammatica, una delle più drammatiche di tutta la serie di Punto Radio. L'argomento è molto difficile, sono stato estremamente titubante prima di affrontarlo. Spero di averlo fatto nella maniera più opportuna, o che comunque rimane, anche se forse a te non è piaciuta, rimane la maniera in cui Dio vede e intende questo problema. La trasmissione giunge così al termine. Un forte abbraccio radiofonico e al prossimo numero. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci insieme, ancora una volta. Felicissimo di essere in tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelto, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Beh, insomma, dopo tutto, potevi essere da qualsiasi altra parte a fare chissà cosa. Avrai senz'altro cose importanti da fare che stanno aspettando, ed è per questo che ti sono molto grato che invece hai scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto, insieme al libro più letto di per sé. Non mi veniva la parolina. E grazie anche per tutte quelle manifestazioni di affetto, di simpatia che dicono: sì, io mi piace ascoltare anche perché ci sei tu. E beh, grazie, cos'altro posso dire?

Ma come dico sempre, non vorrei che noi ci troviamo così tanto per trascorrere mezz'ora in compagnia. Quello è importante, ma la cosa più importante è trascorrere questo periodo, questo tempo insieme al libro più letto, insieme a colui che ha ispirato questo testo, colui che vuole ancora oggi parlarci, colui che ha qualcosa da dirci. Siamo arrivati, come ben sai, alla fine del libro dell'Esodo, capitolo 40. Naturalmente questa serie si conclude, ma nei nostri prossimi incontri apriremo un'altra serie, tutta nuova, tutta diversa. Negli ultimi incontri non ho più letto il testo, ho letto alcuni brani qua e là. Invece, così, per l'ultimo capitolo, vorrei tornare un po' alla nostra vecchia abitudine di leggere il capitolo prima di fare i vari commenti. Quindi non dobbiamo far altro che attendere l'arrivo della sigla della lettura, dopodiché potremo leggere insieme il 40° ed ultimo capitolo del libro dell'Esodo.

Ricorderai che negli incontri precedenti abbiamo esaminato abbastanza a fondo la tenda, il tabernacolo e le cose contenute in esso, i vestiti dei sacerdoti e del sommo sacerdote. Il capitolo 39 si conclude con queste frasi. Gli israeliti avevano eseguito ogni lavoro secondo le prescrizioni date a Mosè dal Signore. Mosè esaminò tutta l'opera e trovò che tutto era stato eseguito come il Signore aveva ordinato. Allora benedisse gli israeliti. Il Signore ordinò a Mosè: il primo giorno del mese alzerai l'abitazione, ossia la tenda dell'incontro. Vi metterai dentro, dietro al tendaggio, l'arca che contiene i miei insegnamenti. Vi collocherai la tavola dei pani con tutti i suoi accessori. Poi introdurrai anche il candelabro e accenderai su di esso le lampade. Metterai l'altare d'oro per i profumi davanti all'arca con i miei insegnamenti e infine stenderai il tendaggio all'ingresso dell'abitazione. Poi metterai l'altare per i sacrifici di fronte all'ingresso della tenda dell'incontro. Fra la tenda dell'incontro e l'altare metterai la vasca di rame e la riempirai d'acqua. Tutt'attorno stenderai i tentaggi del cortile e quello per il suo ingresso. Poi prenderai l'olio per le consacrazioni e con esso ungerai l'abitazione e quanto essa contiene. In questo modo la consacrerai con tutti i suoi accessori e da quel momento sarà cosa sacra. Ungerai anche l'altare per i sacrifici e tutti i suoi accessori. Così lo consacrerai ed esso sarà cosa santissima. Ungerai anche la vasca con il suo piedistallo. Così la consacrerai. Poi condurrai Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda dell'incontro. Li laverai con acqua. Farai indossare ad Aronne gli abiti sacri, verserai su di lui l'olio e così lo consacrerai per essere mio sacerdote. Dirai anche ai suoi figli di avvicinarsi e farai indossare loro le tuniche. Poi, come hai fatto per il padre, verserai su di loro l'olio per farli diventare miei sacerdoti. Questa consacrazione li renderà con i loro figli sacerdoti per sempre. Mosè eseguì con cura quello che il Signore gli aveva ordinato. Ad un anno esatto dalla partenza dell'Egitto, nel primo giorno del mese, alzò la tenda dell'abitazione. Mosè fece alzare la tenda. Furono collocate le basi, le assi e le traverse, e furono alzate le colonne. Sull'abitazione fu stesa la tenda e su di essa la tenda per la copertura, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Prese le tavole con gli insegnamenti del Signore e le collocò dentro l'arca. Quindi mise le stanghe all'arca e la ricoprì con il suo coperchio. Poi introdusse l'arca nell'abitazione e stese il tendaggio che doveva nascondere l'arca con gli insegnamenti del Signore, come egli stesso aveva ordinato a Mosè. Infine, Mosè fece fissare i tendaggi per il cortile attorno all'abitazione e all'altare. Così Mosè terminò tutti i lavori. Allora la nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube, e la presenza gloriosa del Signore riempiva l'abitazione. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano e aspettavano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio, il Signore manifestò la sua presenza agli israeliti con la nube, che di giorno copriva l'abitazione, e con il fuoco, di notte, brillava in essa.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice e grato della tua compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto.

Allora la nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube e la presenza gloriosa del Signore riempiva l'abitazione. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano e aspettavano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio, il Signore manifestò la sua presenza agli israeliti con la nube, che di giorno copriva l'abitazione, e con il fuoco, che di notte brillava in essa.

Ho voluto rileggere l'ultimissima parte del 40° capitolo perché è un po', come dire, la chiave di lettura di tutto il libro. Abbiamo iniziato le riflessioni del libro dell'Esodo. Abbiamo trovato un popolo schiavo, un popolo che soffriva. Il popolo di Israele era schiavo del faraone d'Egitto. In questo stato di schiavitù, il popolo si lamentava. Desiderava, anelava la libertà, ovviamente. Il lavoro era duro. Soprattutto dopo che Mosè ed Aronne, su richiesta di Dio, erano andati dal faraone per chiedere la loro libertà. Il lavoro divenne ancora più duro. Il faraone si ostinò, o come dice il testo, indurò il suo cuore. Attraverso varie vicissitudini, eventi straordinari, miracoli, segni della potenza, dell'onnipotenza di Dio, il popolo viene liberato. Il popolo comincia una nuova vita, un nuovo cammino, una nuova strada. Dio rinnova il suo patto, la sua promessa. Una terra, un'identità e un rapporto. La terra promessa, il popolo di Dio e un'identità, non più schiavi, ma persone. Il popolo di Israele. Arrivati alla fine del libro, vediamo che Dio manifesta la propria presenza. In un certo senso, fino adesso Dio aveva soltanto visitato, aveva fatto delle visite occasionali. Adesso invece viene in mezzo al suo popolo. Nella traduzione che stiamo usando noi, la tenda viene chiamata tenda dell'incontro o l'abitazione. Altre traduzioni hanno tabernacolo. La tenda dell'incontro. L'incontro di chi? Non era tanto il sacerdote che si incontrava con il popolo. Era soprattutto il popolo che si incontrava con il proprio Dio. Dovrei forse dire meglio Dio che prendeva l'iniziativa e si incontrava con il suo popolo. Avrai anche notato le parole che vengono qui usate. La nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Le nostre parole presenza gloriosa del Signore in ebraico sono una parola sola. Shekinah. La presenza gloriosa del Signore, la gloria dell'Eterno. Quando nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo cerca di definire la natura del popolo ebraico, enumera varie caratteristiche che lo distinguevano dagli altri popoli. Tra di queste vi era proprio la Shekinah, cioè la gloriosa presenza di Dio. In un modo unico, straordinario, Israele era il solo popolo che aveva goduto della visibile presenza di Dio. Come abbiamo avuto occasione di dire tante altre volte, non perché questo popolo fosse più bravo, più bello, più numeroso, più forte, più valoroso, più intelligente. Non aveva nulla a che vedere con le qualità più o meno spiccate del popolo di Israele. Aveva a che fare con il desiderio di Dio, con la volontà di Dio di manifestare
la propria presenza negli eventi dell'umanità tutta. Per una ragione che, dobbiamo confessare, non comprendiamo, ha scelto un popolo. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro popolo. La sua inscrutabile volontà l'ha guidato verso il popolo di Israele, gli ebrei. E checché uno possa pensare degli ebrei, qualsiasi opinione possiamo avere su questo popolo, sulle loro azioni passate, presenti o future, nessuno può negare che la mano di Dio è su questo popolo, il che non significa che egli approvi tutto ciò che il popolo di Israele abbia fatto o detto nel corso dei secoli della storia. Ma non possiamo neanche negare che Dio è presente. Pensa per un attimo quante altre civiltà, antiche come la civiltà ebraica, sono tuttora presenti nella storia odierna, moderna. Il popolo di Israele è unico nel suo genere. Nonostante le vicissitudini, nonostante le persecuzioni recenti e remote, esiste ancora un popolo di Israele. Non solo, esiste anche uno Stato di Israele. Questo fatto di per sé dovrebbe farci pensare. Dio aveva promesso la propria presenza fra il popolo. Dio aveva promesso il proprio intervento. Naturalmente, come vedremo nel corso della storia di questo popolo, c'erano anche delle condizioni. Ogni qualvolta il popolo non aveva osservato queste condizioni, ha dovuto subire le conseguenze, spesso tragiche, tristi conseguenze. Ma la Shekinah, la gloria di Dio, è stata presente in un modo unico.

Il pellegrinaggio di questo popolo mi ricorda in modo molto, molto chiaro, molto palese, il mio pellegrinaggio. Vedi, ogni essere umano, lontano da Dio, senza Cristo, è schiavo. Spesso non si rende neanche conto della propria condizione. Non siamo schiavi di un faraone, di un presidente, di un re. Siamo schiavi del peccato. Sì, hai capito bene, quella parola che tanti pensano fuori moda. Ma vedi, peccato è qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero o azione che infranga la legge morale di Dio. Non è soltanto uccidere qualcuno o andare a letto con la moglie di un altro. Come peccatore, io sono schiavo. L'unica persona che può liberarmi da questa schiavitù non sono certo io. Non posso liberarmi da solo. Non è neanche la mia famiglia che mi vuole tanto bene. Ho bisogno di un Mosè. Così come il popolo di Israele ha avuto bisogno del Mosè della storia, anch'io ho bisogno di un Mosè. Il mio Mosè si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Interessante notare che Mosè era cresciuto alla corte del faraone, ma era un ebreo. In un certo senso era la persona perfetta. Conosceva l'ambiente, conosceva il modo di pensare del faraone, ma sapeva anche pensare, aveva i sentimenti di un ebreo. Poteva identificarsi con la situazione dei propri connazionali, chiamiamoli così. Come abbiamo detto spesso, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Gesù, figlio di Dio, Dio fatto carne. Uomo, assolutamente uomo, perfetto. Assolutamente Dio, santo. Come tale può trarmi fuori dalla schiavitù e portarmi verso la terra promessa, la salvezza. Durante il cammino godo della sua presenza. Tutto questo può essere tuo. Io non sono un privilegiato. Perché non ci scrivi? Potremmo approfondire questo argomento così importante, fondamentale, oserei dire. Quella che senti, purtroppo, è la sigla di chiusura. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Abbiamo terminato il libro dell'Esodo. Naturalmente ci aspetta una nuova serie. Il libro è sempre lo stesso, il libro più letto. È soltanto una parte diversa. Sempre interessante, sempre preziosa. Se sceglierai di accompagnarmi, faremo una bella passeggiata attraverso un altro libro della Bibbia. Per adesso un abbraccio forte forte e ti rinnovo l'invito di scrivere. La redazione è qui, pronta, preparata, a tua disposizione. Ancora una volta grazie della tua attenzione, della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Mi situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Direttore della felicità cerca sim. E questo l'annuncio sicuramente è un po' insolito, convengo, pubblicato qualche tempo fa da un'azienda del Nord Italia. E allora di felicità parleremo anche noi oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. E parlando di felicità, ecco, non si poteva non cominciare che con Happy Day, cioè giorno felice, una felicità che scaturisce dalla consapevolezza che un giorno Gesù ha lavato, ha spazzato via i miei peccati, dicono alcune parole di questa canzone. Egli mi insegnò a essere vigilante, a pregare, a rallegrarmi in ogni giorno. È di Gesù che sto parlando. Fu lui che un giorno lavò e spazzò via i miei peccati. Oh, che giorno felice! Quello sì che fu un giorno felice. Ecco, l'ascoltiamo dagli Anno Domini, Happy Day. Buon ascolto!

0: Controappunti.
1: Milano. Azienda cerca direttore della felicità. Qualità richieste, comunicativa, sensibilità e naturale predisposizione a comprendere le esigenze altrui. Sarà una nuova figura nell'organico di un'azienda telefonica di una zona appunto del milanese. Il suo compito per contratto è quello di farsi gli affari dei colleghi, prendendosi a cuore i loro problemi e cercando di risolverli. La felicità dei dipendenti, dice l'amministratore delegato, è un obiettivo dell'azienda. Chi è soddisfatto del proprio impiego lavora con più profitto, e questo certamente è vero. Ecco, però mi colpiva il fatto che fra le qualità o caratteristiche che deve avere l'aspirante direttore della felicità non venga messa come condizione essenziale, ecco, il possesso della felicità. Ecco, se io assumo un idraulico devo essere sicuro che veramente sia in possesso dei requisiti per fare l'idraulico. Ecco, poveretto, mi sono detto, come farà a rendere felici i dipendenti di questa azienda se non ha lui stesso questo requisito? Ecco, forse l'azienda allora dispenserà felicità tenendosi stretti i lavoratori, maggiorando gli stipendi o offrendo dei benefit, come ad esempio riportava l'articolo parcheggi, asili nido, lavanderia e così via. E anche questo può rendere felici. Ma dobbiamo chiederci, è questa la vera felicità? E se non è questa, allora qual è? Ecco, ce ne parla adesso Marco Paganelli. Sentiamo.
2: Qualcuno ha detto che la felicità non è una stazione d'arrivo, ma è il modo di viaggiare. E io sono d'accordo su questo. Gesù elencò nel famoso Sermone sul Monte una serie di stati di felicità o beatitudine. È proprio frutto di un particolare modo di viaggiare, cioè di vivere la vita. Vediamone alcuni. Dice: felici quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È un linguaggio un po' nuovo questo, e anche sembra a prima vista un po' strano. È felice colui che sa trovare consolazione quando soffre, forza quando è stanco, perdono quando è pentito. Sa chi gli asciugherà le lacrime per le perdite subite e non ignora la vera sorte di coloro che dormono nella polvere. Coloro che piangono la morte di una persona cara conoscono la consolazione di una risurrezione, e questo momentaneo distacco lo accettano come una logica conseguenza di uno stato di peccato comune a tutta l'umanità, in attesa della consolazione e della riunificazione finale con Cristo, grazie appunto a Lui. Quindi possono essere veramente beati, felici coloro che fanno cordoglio, perché sanno che saranno consolati, ovviamente non da questo mondo ma da Dio stesso, e la consolazione di Dio è una consolazione unica nel suo genere, oltre che perfetta. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, è bene specificarlo, non sono quelli senza spina dorsale, ma sono quelli che, quasi

simili a cavalli selvaggi, si sono lasciati domare, mantenendo tutte le proprie caratteristiche di bellezza e di forza. Non sono quindi i violenti che erediteranno la terra e la conquisteranno, bensì coloro che non sono violenti, che sono mansueti, miti. I violenti, infatti, spariranno e resteranno solo i non violenti. Questo ragionamento non poteva essere capito al tempo di Gesù, in un'epoca di lotte politiche e sociali, e non può essere capito probabilmente nemmeno oggi. L'uomo era violento allora ed è violento ancora di più oggi. Ma comunque resta questa promessa di Gesù che i mansueti erediteranno la terra. E poi Gesù disse ancora: felici quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. È un assurdo anche questo. Infatti comunemente si pensa che la fame e la sete di giustizia si realizzino con le armi. Non si dice forse che l'equilibrio delle forze militari, vero, è garanzia di pace e quindi di felicità? Ma la fame e la sete di giustizia di questa beatitudine si riferiscono alla giustizia esercitata e realizzata da Dio. E questo spiega il linguaggio rivoluzionario di Cristo. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Oggi la misericordia è considerata una debolezza, è considerata una resa incondizionata. Ma Cristo, in giudizio, userà il metro scelto dallo stesso uomo. E misericordia, quindi, sarà fatta a coloro che avranno saputo o voluto usare misericordia verso il loro prossimo. Ma noi siamo proprio convinti di non avere bisogno della misericordia divina? Noi che commettiamo errori di ogni tipo? È bene che riflettiamo su questo e che ci disponiamo interiormente ad essere noi stessi per primi misericordiosi, perché poi ci sia fatta a noi stessi misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio, disse ancora Gesù. I puri di cuore sono coloro che si sono svuotati e si sono resi disponibili completamente nei confronti del Signore. Questa è una delle condizioni per vedere Dio. Ora, perché l'uomo si sente questo, vero? Dice che cerca Dio, ma non riesce a trovarlo. Perché non ha aperto veramente il proprio cuore alla verità, ma lo ha tenuto in qualche modo ingombro di peccati, di pregiudizi, di barriere di ogni tipo. Felici i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Naturalmente non si parla qui di perseguitati perché sono evasi da un carcere, oppure di perseguitati per motivi politici o altro, ma si parla di persone perseguitate per avere realizzato, diciamo così, la mentalità divina in questo mondo. Perché è scritto che come hanno perseguitato Gesù, così perseguiteranno anche i discepoli di Gesù, i loro seguaci, i suoi seguaci, cioè i credenti. Infatti, per la loro condotta e per le loro affermazioni, essi costituiscono un'accusa permanente nella società, una spina. Si è sempre creduto di poter sopprimere lo slancio della fede genuina mediante l'intolleranza religiosa, mediante la persecuzione di massa, mediante la propaganda atea, eccetera. Ma la storia ci insegna che non solo non si può far tacere la verità, ma soprattutto quella di Dio, ma che i perseguitati di Cristo di tutti i tempi hanno mostrato quanto si possa vivere felici, beati, anche se alla fine del sentiero li aspetta una morte violenta. In conclusione, la vera felicità è frutto della grazia di Dio, di Gesù, e della libertà che si può godere in Lui. I valori quindi sono capovolti. Ciò che è grande per il mondo è piccolo per Dio. Il primo diventa ultimo, perché Dio ha scelto coloro che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come addirittura se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di essere qualcosa, di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi di nulla davanti a Dio. Se uno vuol salire, scende. Chi cerca un posto di prim'ordine si ritrova
inferiore ad altri. Sappiamo che è lo spirito dell'uomo che spinge a ricercare ogni realizzazione da sé per sé, ma la strada della felicità, quella autentica, è la strada di Dio e nessun'altra. E un'anima non rigenerata dallo Spirito Santo non può essere realmente felice. L'uomo forse sente di essere felice, in certe occasioni, vero, con elementi umani, materiali, ma è un sentimento effimero e illusorio. Gesù invece propone, anche a te, amico o amica all'ascolto, una felicità completa, dinamica, eterna, una vera felicità. Pensi di restarvi indifferente?

E ringraziando Marco Paganelli, allora direi che il direttore della felicità non può che essere uno solo, e ci siamo capiti. Allora andiamo avanti adesso con la musica e ascoltiamo una versione appunto musicale delle Beatitudini da Maria Licata.

Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Le beatitudini dalla voce di Maria Licausi, una canzone di qualche anno fa che ascolto sempre volentieri, era stata registrata qui negli studi di Voce della Bibbia. Maria Licausi però non è più con noi e adesso certamente sta realizzando appieno cosa vuol dire vera felicità alla presenza del suo Signore. Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma parlando ancora un momento di felicità, David Wilkerson in un suo libro riporta questo aneddoto che voglio condividere con voi. Ecco, forse vi state imbattendo proprio in questo momento in una fiumana di prove. Sapete tutto dei vostri ripetuti fallimenti, avete atteso senza cedere una risposta alla preghiera. E invece vi è stata offerta una coppa di afflizione. Non c'è niente, non c'è nessuno che possa toccare quel bisogno estremo del vostro cuore. Ecco, una donna mi disse, dice appunto David Wilkerson, quando stamattina sono entrata in questa chiesa mi sentivo felice e libera da problemi, ma quando lei ha cominciato a parlare della coppa di dolore sono scoppiata in lacrime, mi sono resa conto che la mia era tutta una facciata. Sono stata abbandonata dal marito, la mia casa è in uno stato di confusione, ho dovuto nasconderlo per anni, ma ora lo so, sono travolta da un diluvio. Quella donna era stata spezzata davanti al Signore. Ho pregato con lei che Dio potesse fortificare la sua fede ed ella partì con la vera gioia del Signore nel cuore. Ecco, quando uomini o donne sono affamati di Dio, contro di loro si scaglieranno furiose le forze del nemico, ma il credente provato può alzarsi e dire: per quanto siano dure le prove e le afflizioni, per quanto siano feroci le forze scagliate contro di me, so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, così come ci ricorda la scrittura. Ecco il momento di affermare la propria posizione. Non si deve essere in grado di ridere o di esultare, perché forse in quel momento non si proverà affatto felicità. In realtà, forse non si conserverà altro nell'animo che turbamento e agitazione. Ma possiamo sapere con certezza che Dio è ancora con noi. La scrittura dice: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Ben presto udremo la sua voce. E allora non ti eccitare, non darti al panico. Fissa solamente i tuoi occhi su di me. Affidami tutto, dice il Signore, e tu saprai di rimanere l'oggetto del suo incredibile amore. Lasciami

0: Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Chiudo lo spazio Contrappunti, vi do appuntamento ovviamente per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Controluce. Siete in compagnia mia, del sottoscritto Mario Pieri, e di Nino Ciniello, che è dall'altra parte del vetro, al quale diamo il nostro benvenuto.
3: Ciao Mario, ciao a tutti.
2: Allora, quale sarà il soggetto del tuo intervento di oggi, Nino?
3: Il mio soggetto è qualcosa che forse viviamo tutti quotidianamente senza pensarci, ecco, il giuramento, il titolo che ho dato, spero accattivante, il peso del giuramento e le parole senza peso. Ecco.
2: Allora, sentiamo subito di che cosa si tratta. Noi, voi e Dio, ci risentiremo poi al termine. Nino, a te la parola.
3: Grazie Mario. Dunque, desidero prendere spunto, ecco, dal tema che ho appena enunciato, perché è arrivata in redazione la domanda di un signore che ci ha scritto sul tema appunto del giuramento. E lo scrivente, partendo dal divieto di giurare da parte del Signore Gesù, che è contenuto nel Vangelo di Matteo capitolo 5, ci chiede come spiegare questo divieto alla luce di altri testi biblici che invece affermano il contrario, e se il divieto di giurare è assoluto e valido in ogni circostanza. Bene, per aprire il nostro discorso leggo molto velocemente il testo che troviamo in Matteo 5, dai versetti 33 a 37. Queste sono le parole di Gesù. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurate il falso, da al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Ora, giurare e fare dei voti era una cosa normale per i contemporanei di Gesù. Forse noi viviamo esigenze e situazioni diverse, ma all'epoca era un fatto molto consueto, ecco. E giurare e fare voti erano due forme distinte di promesse. Il giuramento riguardava le azioni future di una persona, il voto invece era più legato ad oggetti o al loro uso. L'Antico Testamento insegna che un giuramento nel nome del Signore non deve essere profanato, questo troviamo in Levitico 19. E su questa base, al tempo di Gesù, i giudei svilupparono una, possiamo chiamare, una teologia del giuramento. Gesù si oppose radicalmente a questa impostazione, affermando, come abbiamo letto, versetto 34, non giurare affatto. Affermazione che a prima vista sembrerebbe non lasciare nessuno spazio al giuramento. Però, in primo luogo, ecco, cerchiamo di capire qual era la situazione che Gesù cercò di smascherare e di denunciare. In altre parole, perché i farisei giuravano, come abbiamo letto, per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per il proprio capo e per tutta una serie di altre cose? Qual era la vera necessità? Cosa stava dietro questo modo di fare? Allora, i giudei giuravano per queste cose senza usare il nome di Dio, e per questo fatto si sentivano liberi di mancare alla promessa che avevano fatto. In altre parole, il discorso era questo, molto semplicemente. Essi dicevano: se avessi giurato nel nome di Dio, ero in obbligo di mantenere il mio impegno, ma poiché ho giurato per la terra, il mio impegno non è assoluto. Allora, Gesù valutò questo modo di fare in primo luogo come una squallida ipocrisia. Infatti abbiamo letto la sua risposta: il cielo è il trono di Dio, la terra il suo sgabello, Gerusalemme la città, ed egli conosce il numero dei vostri capelli e sceglie il loro colore. Quindi non si può pronunciare nessuna parola o promessa al di fuori della presenza di Dio. In secondo luogo, lo denunciò come una sfacciata disonestà, perché per i giudei giurare per queste cose serviva a dare un'apparenza di serietà e di impegno alle loro parole, mentre in realtà dietro questa apparenza di integrità c'erano dei cuori doppi, falsi, e Gesù aborrì una tale disonestà. Sul tema del giuramento, quindi, Gesù non era in contrasto con la legge mosaica che invece, come vedremo, lo permetteva. Con le sue parole Gesù volle riabilitare lo scopo autentico della legge riguardo al giuramento. La legge cercava di porre fine al giuramento, diciamo, indiscriminato. Fare un voto era una cosa molto seria da riservare solo a situazioni di eccezionale gravità per l'individuo o per la nazione. In altre parole, la legge si preoccupava di ricordare alla gente quanto fosse seria la vita e tutto ciò che una persona fa, quando prende un impegno, quando fa delle affermazioni, quando fa delle promesse. Tutte queste cose vanno fatte, sono fatte sotto lo sguardo di Dio. Di conseguenza, ogni aspetto della vita va vissuto alla luce di questa realtà. In sostanza, quindi, il problema dei farisei era il legalismo, con l'apparenza religiosa. Essi si preoccupavano più della forma che dello spirito della legge. L'ubbidienza formale alla legge li faceva sentire perfettamente soddisfatti. Ora, spiegata quindi la situazione, il contesto in cui Gesù affermò questa frase, chiediamoci cosa intendeva Gesù quando affermò: ma io vi dico, non giurate affatto. Dobbiamo forse imitare la cosiddetta, insomma, molte avranno sentito, la società degli amici, o meglio conosciuti come i quacqueri, che sulla base di queste parole di Gesù hanno sempre rifiutato di giurare persino davanti a un tribunale. È questo il senso del comandamento, dell'affermazione di Gesù? Ma io penso che se riduciamo il significato delle parole di Gesù al rifiuto di giurare davanti a un tribunale o una qualsiasi autorità, penso che si cade nello stesso legalismo dei farisei. Se il divieto di Gesù fosse assoluto, ciò sarebbe in contrasto con il permesso di Dio di giurare, che vedremo così esplicitato nell'Antico Testamento, ma questa sarebbe a mio avviso una pessima lettura della Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono tanti esempi di persone che hanno giurato, cito alcune. Abbiamo il caso di Abramo, che prima di mandare il suo servo a trovare una moglie per Isacco suo figlio gli chiede un giuramento, e si trattava di Abramo, chiamato l'amico di Dio. Abbiamo il caso di Giacobbe, che chiese un giuramento a Giuseppe. Il caso di Giuseppe chiese un giuramento ai suoi fratelli, o di Jonathan nei riguardi di Davide. Non solo nell'Antico Testamento c'è l'esempio, ci sono tanti esempi di uomini che hanno giurato in modo solenne e serio, ma abbiamo anche l'esempio supremo, quello di Gesù stesso. Infatti, verso la fine della sua vita terrena, durante i vari processi, Gesù prese la parola e in un caso rispose sotto giuramento. Lo troviamo in Matteo 26, questo. A riguardo c'è anche un testo molto interessante che troviamo in Ebrei, capitolo 6, versetto 16, e qui l'autore sta cercando di rassicurare e consolare i suoi lettori. Il versetto 16 afferma: infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. In altre parole, l'autore agli Ebrei, riferendosi alla pratica dei voti, mostra quanto un giuramento possa essere una conferma per l'uomo e come esso ponga fine poi ad ogni controversia. Non dice che giurare è sbagliato, lo accetta come qualcosa di giusto, di insegnato da Dio. Ora, alla luce di tutto questo, non giurare davanti a un tribunale o qualsiasi altra autorità, basandosi sulla scrittura, credo che sia qualcosa di insostenibile. In conclusione, se da un lato il giurare deve essere limitato, dall'altro, in certe occasioni solenne e vitali, il giuramento non solo è legittimo, ma è anche giusto. Ora, volendo allargare un po' il discorso, va detto che il Signore Gesù, in realtà, è quello che soggiace alle sue parole, il Signore Gesù proibisce anche ogni giuramento nelle conversazioni comuni. E questo è un fatto che ci riguarda molto da vicino. Quando si parla, per esempio, con le persone, non c'è bisogno di giurare come se facendo un giuramento si desse più credibilità o più peso alle parole che si sono dette. Gesù ci ricorda che non è necessario nessun giuramento e nessuna dichiarazione esagerata. Va detto sì se si tratta di un sì, no se si tratta di un no. E con la sua frase, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno, Gesù ci esorta quindi a dire semplicemente la verità in ogni conversazione e in ogni comunicazione, senza quindi ricamarci o abbellirci, esagerarle e via di seguito. Credo che in conclusione molti nostri problemi, mi chiedo se non sono forse dovuti al fatto che stiamo dimenticando queste cose? A livello internazionale, da dove nascono, mi chiedo, tanti problemi nelle relazioni fra i paesi? Perché è necessario, per esempio, il servizio di spionaggio o di intelligence? Non è forse perché non ci si fida l'uno dell'altro? O ci si crede poco a ciò che viene detto? Non succede anche la stessa cosa a livello di relazioni commerciali, dove la bugia è di casa, è un fatto comune? Non è forse anche comune l'idea che se vuoi farti strada nella vita e avere successo è necessario mentire, far credere cose diverse dalla realtà, esagerare o denigrare qualcosa o qualcuno? O purtroppo l'uso della famosa bugia bianca per uscire da una difficoltà è molto comune al riguardo. O politici che affermano con eloquenza l'inviolabilità degli accordi internazionali, poi non sono sinceri e leali nei loro giuramenti matrimoniali. Quanto siamo, credo, molto simili agli scribi e ai farisei che cercavano di distinguere tra peccati grossi e bugie piccole. Ciò dovrebbe portarci, a mio avviso, a riconoscere la serietà di questo tema, perché il problema che Gesù in fondo affrontò va ben oltre il semplice giurare in una corte. Credo che esso ci apre gli occhi sul tipo di relazione che abbiamo con Dio e quindi con il nostro prossimo. C'è un solo modo per affrontare queste cose: renderci conto che siamo sempre alla presenza di Dio. Lui vede e sente tutto, ogni esagerazione o denigrazione, ogni bugia o mezza verità. Lui sente tutto e ciò lo ferisce e lo offende. Perché? Perché lui, dice la Bibbia, è un Dio di verità e in lui non c'è bugia. E quando il Signore Gesù soffrì, non fece minacce, come la Bibbia ci dice, nella sua bocca non si è trovato inganno. Chi afferma quindi di appartenere a questo Signore seguirà i suoi passi anche nel modo in cui usa la lingua. Il suo parlare sarà sì, sì, no, no, perché come dice Gesù, il di più viene dal maligno.
2: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi e appuntamento al prossimo numero. Non mancate.

0: Contro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Noi abbiamo considerato lo scopo del matrimonio che è ordinato da Dio e abbiamo detto che questo matrimonio è un patto che Dio stesso ha preparato, in cui due persone vengono assieme per tener cura delle proprie reciproche necessità e per farsi compagnia, come Dio aveva parlato quando disse che non è bene per l'uomo di essere solo. Abbiamo notato come nel libro di Malachia capitolo secondo e nei Proverbi capitolo secondo l'elemento fondamentale nella relazione matrimoniale sia la compagnia. Ora, in che cosa consiste la compagnia? Come la si esprime? Di che stiamo parlando quando si considerano queste cose? Quest'oggi parleremo appunto su questo soggetto. E vorrei che tornassi tu con me a considerare l'originale scopo del matrimonio come Dio lo ha presentato nel giardino di Eden, nella Genesi 2, 18, 24 e 25. Troviamo parole su questo soggetto che sono molto informative e assai interessanti, che stimolano il nostro pensiero. La prima cosa che Dio ci fa notare è che non è bene per l'uomo di essere solo, e Dio aggiunse: io gli farò un aiuto che gli sia conveniente. E noi parleremo un'altra volta sul fatto di essere un aiuto, per oggi vogliamo solo considerare l'adattabilità di questa parola che descrive bene il ruolo della donna, ma non a sufficienza. La parola aiuto qui usata significa un'approssimazione dell'uomo o un qualche cosa che corrisponde a lui. Pensiamoci in questi termini: se noi dovessimo prendere una mela e tagliarla approssimativamente nel mezzo, puoi far lo stesso con altre due o tre mele. Se poi cercassimo di rimetterla assieme, quale dei due mezzi combiacerebbero perfettamente? Quello da cui è stata divisa, non è vero? Tutte le metamele, tutte sono la stessa cosa, su per giù sono tutte uguali, ma c'è solo una metà mela che combacerà perfettamente alla metà che noi abbiamo prescelto e che teniamo in mano. Il matrimonio deve essere così, si deve trovare l'altra metà che combaci perfettamente a noi, non solo sessualmente o culturalmente, ma in ogni nostro punto. Il matrimonio è un appaiamento fra due persone che si approssimano l'una con l'altra, due persone che devono combaciare su ogni punto che sono l'equivalente delle necessità dell'altro. È un'unione che risulta in un perfetto accoppiamento di due persone che sono state prescelte da Dio e che assieme combinano una perfetta unione. In altre parole, abbiamo un marito e una moglie che vengono assieme e che assieme formano qualche cosa che è migliore, più ricco, più completo e più vero di quello che potevano essere prima quando erano separate. Ecco di quel che si parla qui. Certe volte noi sentiamo uomini riferirsi alla propria moglie come alla loro miglior metà. Ma non si parla affatto di questo qui, nessuna delle due metà è migliore. Dovremmo riferirci l'uno all'altro come alla nostra metà, perché nel matrimonio un coniuge è solo la metà di quello che è e che sarà, mentre il matrimonio si evolve, si sviluppa, crescendo in intimità, in comprensione e in reciproca benevolenza. Il matrimonio è insomma uno stato di compagnia ad ogni livello che porta ambedue i coniugi ad un adempimento che va al di là di loro stessi e che porta in loro il punto di vista dell'altro. Io ora non guardo più al mondo dal punto di vista maschile, ma anche da quello femminile. Io ora usufruisco anche dell'opinione di mia moglie, ed usualmente le donne vedono e considerano le cose differentemente da noi. E così ora posso formarmi un'idea che è più chiara e più vicina alla realtà delle cose, e questo rende la mia vita più ricca e produttiva.
D'altra parte, anche lei può ora vedere il mondo attraverso il punto di vista maschile, non solo attraverso letrine e ricami del romanticismo dei due cuori in una capanna, ma pure attraverso la fatica, la durezza, il sudore della vita quotidiana. Io ho imparato a vedere le cose dal punto di vista femminile e mia moglie ha imparato a vederle secondo quello maschile. Ma ecco che separati l'uno dall'altro nessuno di noi ha una piena prospettiva dell'intero quadro della vita. Ma c'è ancora di più di questo. Certo che avete notato nell'ultima parte del versetto 24 di questo secondo capitolo di Genesi, dove si legge: per questa ragione un uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e i due saranno una sola carne. Ora, qui Dio non sta parlando primariamente o direttamente della relazione sessuale. Sì, la include, ma questa parola, una sola carne, che è ripetuta di nuovo da Paolo in Efesini 5, è usata per descrivere due che divengono una sola persona. Qui la parola carne sta a significare appunto una persona. Infatti, alcuni capitoli dopo, la stessa parola carne è usata nella descrizione del diluvio universale in cui ogni carne, si legge, perì. Cioè ogni persona. E nella Bibbia spesso, quando si parla di carne, ci si riferisce alle persone. Allora qui troviamo scritto, come pure Paolo scriverà agli Efesini, che un uomo amerà la sua moglie come lui ama la sua propria carne, cioè se stesso, e tutto ciò che egli fa per se stesso egli lo fa per la sua compagna, perché i due sono uno solo, sono una persona. Tu non puoi far la tua moglie felice senza che tu stesso divenga felice. Tu non puoi rendere la tua moglie scontenta senza che pure tu sii invaso dalla scontentezza. E a questo punto, come Paolo dice, sono così affini l'uno all'altro come se fossero parte l'uno dell'altro, sono divenuti una sola carne, un'unica persona. E poi infine notate il versetto 25 che continua e dice: e i due, l'uomo e sua moglie, erano ambedue nudi e non se ne vergognavano. Non si vergognavano perché il peccato non era ancora entrato nella loro vita, e non è che si dovevano vergognare della loro nudità, ma erano aperti l'uno all'altro e a Dio, e niente era nascosto. C'era completa intimità ed erano completamente aperti l'uno all'altro, abili di parlare di qualsiasi cosa e di fare qualsiasi cosa, affiatati in tutto e d'accordo su qualsiasi soggetto. E questo è ciò in cui consiste il matrimonio, una intima, profonda comunione con niente framezzo. E il matrimonio cristiano può ristorare questo tipo di ideale che Dio ha stabilito qui in Genesi, quando due persone, completamente arrese a Cristo, vengono ad unirsi assieme ed aprono il loro cuore, il loro animo, la loro mente e le loro gioie e i loro dolori l'un all'altro nel loro matrimonio. Oh, di ascoltatore, non ti piacerebbe avere una persona così a cui tu potessi aprire tutto te stesso? E chi potrebbe essere questa persona? Oh, lo so, tu mi dirai, ma ci sono tanti mai di quei problemi. E sì, è vero, e noi parleremo di questo nel futuro, ma a questo punto vogliamo semplicemente dipingervi un quadro di quello che deve essere il matrimonio cristiano, o di quello che potrebbe essere per ognuno di voi. O Signore, aiuta i coniugi nello stabilire un matrimonio cristiano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 7. Non giudicate acciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non gli scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino coi piedi, e rivolti contro a voi non vi sbranino. Chiedete, e vi sarà dato. Cercate, e troverete. Picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano? Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete da loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque da loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitivi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la casa sulla rena. E la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro questa casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: dodicesima puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Alla gioia del matrimonio e alla consapevolezza di avere trovato la giusta compagna della sua vita, ma soprattutto una sorella nella fede, si aggiunge però il dolore per la nascita di un fanciullo morto e per una lunga malattia della moglie. Ma il Signore ancora una volta dà prova del suo amore e della sua provvidenza e porta i coniugi Müller alla convinzione di dover dipendere sempre e solo da Dio per tutte le loro necessità. La volontà di Dio comincia a farsi più chiara nella mente di Müller, che nel frattempo ha potuto raccogliere l'invito di una società missionaria e andare a svolgere un ministero pastorale in Inghilterra. Müller deve anche affrontare la terribile realtà del colera, ma con l'aiuto di Dio si dedica all'opera di soccorso senza subire il contagio.
1: All'inizio dell'anno 1833 giunsero lettere da Baghdad di alcuni missionari che sollecitavano i signori Müller e Craik ad unirsi a loro nell'opera che stavano svolgendo in quei lontani campi di missione, accompagnando l'invito con un assegno di 200 sterline per le spese di viaggio. Per 2 settimane essi ricercarono in preghiera la volontà di Dio e alla fine decisero, e non se ne pentirono mai, di non andare. Questo fatto dimostra ancora una volta qual era la loro prudenza prima di muovere un nuovo passo. Nel febbraio del 1832, George Müller lesse la biografia di Augusto Franke, fondatore dell'orfanotrofio di Halle. Quella vita e quell'opera furono senza dubbio usate da Dio per fare di lui uno strumento adatto ad un'opera simile. Augusto Franke, compatriota di George Müller, verso il 1696, nella città di Halle, in Prussia, intraprese un'opera benefica per i fanciulli poveri, nella piena fiducia in Dio, il quale non venne mai meno alla sua fedeltà e lo aiutò sempre abbondantemente. Il numero degli edifici crebbe in breve spazio di tempo sino a formare come una via e in essi i fanciulli orfani erano ospitati, nutriti, vestiti e istruiti. Per 30 anni l'opera proseguì sotto la sorveglianza diretta di Franke, fino cioè al 1727, allorché piacque a Dio di chiamarlo a sé. Dopo la sua morte, il genero, animato da uguale spirito, ne assunse la direzione. Giorgio Müller, 100 anni dopo, comincerà lo stesso lavoro, molto simile a quello di Franke, il quale certamente gli fu di modello. Müller, poco prima di morire, ospitava ogni anno nel suo orfanotrofio 2000 orfani e alla sua morte l'opera fu continuata con pari amore dal genero, proprio come era avvenuto nel caso di Franke. Era il giugno del 1833 quando Müller, appena 28enne, fece il primo passo verso quell'opera che doveva poi continuare per tutta la sua vita. Un giorno, mentre passava nelle vie della città verso le 8 della mattina, si imbatté in alcuni poveri ragazzi. Li condusse con sé, diede loro un pezzo di pane e insegnò loro a leggere, facendogli ascoltare alcuni fatti della Bibbia accessibili alla loro mente. Più tardi il cerchio si allargò, rendendo lo stesso servizio ad adulti e vecchi in miseria. Il numero in poco tempo salì a 30, poi a 40, e a mano che il numero saliva, cresceva in George Müller la fiducia in Dio, certo che egli avrebbe provveduto ad ogni necessità. Müller aprì il suo cuore al fratello Craik. Questi lo condusse a visitare un locale che era ceduto in affitto per 10 scellini all'anno e poteva contenere 150 fanciulli. Un vecchio fratello assunse l'incarico di far loro scuola. Intanto il numero degli ospiti bisognosi aumentava e i vicini si lamentavano per l'andirivieni continuo di gente che si soffermava sul luogo, così si rese necessario cambiare sistema. L'idea fondamentale e lo scopo principale non furono abbandonati né persi di vista. Il Dio aveva deposto nel cuore di Müller un seme che doveva, senza ritardo, germogliare e produrre l'opera che esiste tuttora, per gli orfani e per la conoscenza della Bibbia. Di quando in quando il suo cuore trovava incoraggiamento nel volgere lo sguardo indietro alle vie che Dio gli aveva fatto percorrere, e fissava pure lo sguardo in avanti, verso sentieri ancora sconosciuti. Egli ricorda in questo tempo, sul finire dell'anno 1833, che durante i 4 anni, da quando cominciò a confidarsi pienamente in Dio per i bisogni temporali, non aveva mai sofferto la fame. Nel primo anno le offerte volontarie erano state di 130 sterline, nel secondo anno 151, nel terzo 195 e nel quarto 267. E sempre erano state sufficienti e non aveva mai avuto bisogno di chiedere un solo penny a nessun essere umano. Non si era rivolto che al Signore, eppure aveva ricevuto non solo il necessario, ma anche l'aumento occorrente di anno in anno. Che importava se poco o nulla rimaneva in cassa? Le offerte volontarie gli arrivavano perfino da remote regioni e da gente mai vista. E i mezzi ricevuti corrispondevano sempre al bisogno, più o meno grande, e giungevano sempre al momento opportuno. Le lezioni di fiducia in Dio imparate in quei primi 4 anni di lavoro lo avevano preparato ad altre attività più importanti, ma sempre sotto la guida dello stesso maestro. Il Dio aveva condotto il suo servo per un cammino sconosciuto sul luogo dove avrebbe svolto la sua opera più importante e duratura. Il grande vasaio aveva formato il vaso eletto che doveva servire per testimoniare sempre la potenza di Dio e non quella dell'uomo.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, vogliamo leggere il versetto 9 fino al 17. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sia placato verso di me, peccatore». Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa suo giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamata a sé i fanciulli, disse: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tale è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà». Preghiamo. Signore, grazie che questa mattina, come ha detto Enzo, siamo nella tua casa di adorazione, siamo nell'assemblea dei santi, di coloro che sono stati chiamati da questo mondo, Signore, per essere un popolo separato per te. Parlaci anche questa mattina, Signore. Siamo farisei o fanciulli questa mattina? Siamo religiosi o siamo veri adoratori di te? Insegnaci, svela, Signore, ogni ipocrisia nella nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Se potrei dare un titolo a questo messaggio: farisei o fanciullo? Interrogativo. E questa mattina vediamo questi due tipi di persone, i farisei e i fanciulli. E voglio che ognuno di noi chiediamo questa domanda: sono un fariseo o sono un fanciullo davanti a Dio? Perché vediamo anche due modi completamente diversi di avvicinarsi a Dio. Quindi, prima Gesù racconta questa parabola perché i farisei erano molto religiosi, loro volevano sempre giustificarsi davanti agli uomini. Ritenevano di essere meglio di tutti gli altri. E in questo Vangelo di Luca, anche io confesso che ho letto il Vangelo di Luca tante volte. Io sono credente 25 anni e almeno una volta all'anno io leggo tutto il Nuovo Testamento. Quindi minimamente ho letto il Nuovo Testamento almeno 25 volte tutto. Tutto il Nuovo Testamento dall'inizio alla fine. Eppure, facendo questo studio, è la prima volta che dovevo preparare per predicare tutto il Vangelo di Luca, sto scoprendo quanto Gesù in questo Vangelo mira all'ipocrisia, in coloro che si dichiarano credenti, si dichiarano di adorare Dio. Quante volte Gesù li mette in evidenza la loro ipocrisia, la loro falsità. E anche qui lui racconta questa parabola, però secondo me somiglia talmente tanti che è una storia attuale di questi due uomini. Disse ancora questa parabola in versetto 9 per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quindi la prima cosa dei farisei: loro presumevano, erano presuntuosi. Loro credevano nel loro cuore di essere giusti davanti a Dio e credevano, anche un'altra cosa, di essere meglio degli altri. Disprezzavano gli altri. E quindi già la prima prova è che se questa cosa è nel nostro cuore, questo principio di essere religiosi farisei, se noi crediamo di essere meglio di altri, allora lo spirito del fariseo, questo principio del fariseo è dentro la nostra vita. Disprezziamo gli altri. Io devo confessare, è una cosa che io combatto tante volte, di non guardare gli altri e dire, ah, ma sono meglio di quello, almeno, no? E questo era il guai di questo fariseo. Versetto